3 è il determinante della matrice fatta da n a n-1, a n-4, a n-5, diviso meno a n-1, sempre questo, e così via. Quindi si costruisce questa riga, eccetera. Il criterio, costruendo queste righe, andiamolo a vedere, in un caso concreto, vedete qua la riga 5, polinomio di grado 5, è 1, 2, 2, 1, 2, 2, la riga 4 è 3, meno 2, 4, 3, 2, 4, 3, pardon, meno 2, vedete, 4, quindi qua già sappiamo in realtà che ci saranno degli zeri a parte reale positiva. Però andiamo a vedere cosa ci dice il criterio. Benissimo, adesso costruiamo questi coefficienti, questo determinante diviso meno 3 viene 8 terzi, 1, 3, 2, 4, questo determinante diviso meno 3 fa 2 terzi, eccetera. Notate che nel costruire la tabella vale questa regola che il risultato non cambia se si moltiplicano le righe per un numero positivo. Questo vuol dire che per semplificare il calcolo io posso, invece di usare 8 terzi e 2 terzi qua, ma usare 8 e 2, addirittura 4 e 1. Infatti vedete qua nel costruire quest'altra riga, qua ho utilizzato 4 ed 1. Bene, andando avanti, quindi alla fine si arriva si finisce la tabella finisce la riga di ordine 0, che ha un solo elemento. Notate che le righe dispari e pari a decrescere hanno lo stesso numero di elementi, mentre quando vado da una riga dispari a una riga pari ho lo stesso numero di elementi. Si contano le variazioni di segno sulla lista di numeri che compaiono nella prima colonna e questo è il numero di zeri a parte reale positiva. Qua vedete ci sta una variazione di segno tra qua e qua, un'altra variazione di segno tra meno 11 quarti e 75 undicesimi. Ci sono due zeri a parte reale positiva. Condizione necessaria e sufficiente affinché tutte le radici abbiano parte reale negativa è che non vi siano variazioni di segno fra i coefficienti della prima colonna. Il numero di variazioni di segno è uguale al numero di radici a parte reale positiva. Ci sono dei casi singolari però che si presentano perché vi possono essere delle ostruzioni nella costruzione della tabella. E queste ostruzioni si possono avere quando si annulla il primo elemento di una riga oppure quando si annulla tutta la riga. Vediamo i due casi, cosa accade. Si annulla il primo elemento di una riga. Facciamo un esempio. Ecco, questo è il polinomio di grado 5, la riga 5 è 1, 2, 2, la riga 4 è 1, 2, 1. Se vado a costruire, vedete, questo determinante è nullo, quindi qua ho 0, e qua se calcolo questo determinante, e qua ho 1. Vedete, questa riga non è tutta nulla, ma il primo elemento si è annullato, il primo coefficiente. Potrebbero essere più di 1 gli elementi. Bene, al posto di questa riga 3 sostituisco la riga 3 primo. Come è ottenuta la riga 3 primo? È ottenuta dalla riga 3, è scritto qua, vedete, la 3 primo è meno 1, 1, perché si somma alla riga 3. La riga che si ottiene, prendendo la riga 3 stessa, eliminando lo 0 e scalando di 1 la posizione, moltiplicando, quindi facendo la somma di questa riga, 0, 1, con la riga stessa scalata, quindi 1, e mettendo qua uno 0, perché qua è come se ci fosse uno 0, dove, quindi devo fare la somma tra questa riga, la riga stessa scalata, moltiplicata per meno 1 al numero di scalature, quindi che equivale a dire al numero di zeri che si sono generati in quella riga. In questo caso è 1, quindi questa riga è ottenuta sommando a 0, 1, 1, 0, dove però ho cambiato di segno alla riga che sommo e quindi sommandogli meno 1, 0 e quindi ottengo meno 1, 1. Se adesso fatta questa sostituzione, continuo a costruire la tabella, conto le variazioni di segno mi dicono quanti sono gli zeri a parte reale positiva. Quindi in questo caso

ho due zeri a parte reale positiva. Va bene? Quindi questo è il modo in cui si supera la prima patologia e avrò poi le informazioni andando sempre a contare le variazioni di segno sulla prima colonna. Seconda caso singolare, quando si annulla una riga. E una riga che si annulla è necessariamente una riga di ordine dispari che si sussegue, che è seguente in ordine decrescente, a due righe dispari e pari che hanno la stessa lunghezza e che sono proporzionali, perché devono essere zero tutti gli elementi. Bene, se questo accade, questo vuol dire che il polinomio dato è il prodotto di due polinomi, P1 e P2. Il polinomio P1 è un polinomio che ha grado pari all'indice pari della riga che precede la riga che si è annullata e caratterizzato dalla presenza di potenze soltanto pari di lambda. E nella fattispecie, in questo caso, il polinomio sarà 1 per S alla quarta più 3 per S alla seconda più 1 costante. E un altro polinomio, P2, le informazioni sulla parte reale degli zeri del polinomio P2 sono quelle contenute nella prima colonna, della tabella fino ad allora costruita. Questo era un polinomio di grado 5, quindi è il prodotto di due polinomi. Uno di grado 1, che ha uno 0 a parte reale negativa, perché la prima colonna costruita fino a questo punto non ha variazioni di segno, e un altro polinomio che è il polinomio che vi ho detto S alla quarta più 3 alla S alla seconda più 1. Bene, la tabella la si può continuare sostituendo alla riga che si annulla la riga che si ottiene considerando i coefficienti del polinomio derivato. In questo caso questo è S alla quarta, quindi viene 4S alla terza più 3S alla seconda, quindi 4S alla terza, 6S alla seconda. Quindi metto qua 4, 6, posso mettere anche 2, 3, eccetera. E poi continuo e posso continuare la costruzione della tabella e posso decidere. Attenzione, in questo caso, andiamo un momento sul tablet, in questo caso si può dimostrare che il polinomio, diciamo P2 che vi ho detto, perché vi ho detto che il polinomio P di lambda, in questo caso P di lambda, è uguale al polinomio, al prodotto di due polinomi, P1 e P2. Bene, questo polinomio, abbiamo detto il polinomio P1, mi sembra, scusate, che è un polinomio che ha potenze soltanto pari in lambda, gli zeri di questo polinomio sono collocati nel piano complesso in modo simmetrico rispetto ad ambo gli assi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il polinomio ha grado 4, per esempio, come era il caso dell'esempio, i quattro zeri devono essere collocati ai vertici di un rettangolo, perché ci vuole la simmetria rispetto all'asse immaginario ma anche rispetto all'asse reale, e quindi sicuramente non possiamo avere stabilità asintotica, perché gli zeri non potranno essere simultaneamente simmetrici rispetto ad ambo gli assi essendo nella parte sinistra del piano complesso. Quindi questa è la situazione, P1, P2, P2 a grado pari con le sole potenze di ordine pari, gli zeri di P2 hanno una simmetria quadrantale, non si ha stabilità asintotica, al più stabilità semplice. L'estensione del criterio, se si sostituisce ad S più alfa, allora questo ci consente di capire se gli zeri hanno parte reale minore di meno alfa. Si può sostituire a P di S il prodotto tra questi due polinomi, dove al posto di S mettiamo S per elevato a J teta e al posto di S mettiamo S per elevato a meno J teta. Otteniamo un polinomio di grado doppio
risolviamo e questo mi consente di verificare se le radici hanno, hanno zeri che con uno smorzamento maggiore di teta. Quindi se sono contenuti, andiamo un momento sul tablet per vederlo, questo ci permette di capire se gli zeri sono contenuti, se questo è l'angolo teta, se sono contenuti in questo settore conico, mentre la condizione precedente, questa è teta, mentre la condizione precedente, dato alfa, ci permette di capire se esse hanno parte reale minore, sono a sinistra di alfa. Il caso dei sistemi a tempo discreto, bene, qua le condizioni sono, la situazione è tutta simile, voi la potete riprendere esattamente allo stesso modo. X uguale a 0 è stabile se soltanto se vale questa condizione, questa volta per k, perché il tempo è k. Questa condizione è soddisfatta, attenzione, questa volta se il modulo dei lambda con i è minore o uguale ad 1 per gli autovalori che hanno molteplicità geometrica, che hanno molteplicità, scusate, nel polinomio minimo pari ad 1, è strettamente minore di 1 per gli autovalori che hanno molteplicità nel polinomio minimo maggiore di 1, x uguale a 0 è globalmente asintoticamente stabile se soltanto se fi di k è strettamente minore di k per ogni k istante di tempo e il limite per k che tende all'infinito della norma di fi di k è uguale a 0. E questo accade se soltanto se il modulo è minore di 1. Vedete, in questo caso la condizione che avevamo sulla parte reale diventa una condizione sul modulo degli autovalori, ma le condizioni sono del tutto identiche. È possibile avere informazioni sul modulo delle radici, degli zeri del polinomio senza calcolarle? Un modo di fare, di operare, è quello di utilizzare la trasformazione bilineare. Noi abbiamo un polinomio. Se al posto della variabile z, perché questo è un polinomio nella variabile z, al posto della z sostituiamo s più 1 diviso s meno 1, questa è una trasformazione del piano complesso in se stesso, che fa questo lavoro, trasforma il disco unitario, se io al posto di z sostituisco s più 1 su s meno 1, ottengo un polinomio in s in cui il disco unitario è stato trasformato nel semipiano negativo. Quindi se al polinomio che io ottengo, quando a z sostituisco questo, che è un polinomio in s, vado ad applicare il criterio di Raoult, ho le informazioni che mi servono. Quindi un modo di fare è applicare il criterio di Raoult avendo applicato al polinomio la trasformazione bilineare. Cioè al posto di z metto questo. Un altro modo di operare è di utilizzare un criterio direttamente elaborato da Giuri, uno studioso negli anni 60-50 che ha messo a punto questo algoritmo. Un algoritmo un po' più tecnico che ci dà soltanto l'informazione sul fatto che gli autovalori abbiano tutti modulo strettamente minore di 1. L'algoritmo procede nel seguente modo, si costruiscono queste righe, la prima riga è fatta da A0 a N e qua abbiamo la riga di ordine 2n-1, è fatta gli stessi coefficienti del polinomio che stiamo considerando scritti in ordine inverso. Qua abbiamo i coefficienti dall'ordine 0 fino a N, qua abbiamo i coefficienti dall'ordine N fino a 0. Si costruiscono B0, B1, B2, BN-1 secondo, vedete, la stessa regola di prima, questa volta però non si divide questo determinante, perché B0 è il determinante di questi primi quattro coefficienti. B1 è il determinante tra A0 a N, A2 a N-2, B2 è tra A0 a N, A3 a N-3 e così via. Questa è la regola, e le condizioni sono queste, condizioni necessarie e sufficienti. In realtà queste in giallo sono addirittura le condizioni necessarie, che si possono verificare molto facilmente sul polinomio dato. Se non sono soddisfatte queste condizioni, è inutile in questo caso applicare il criterio,
Se queste sono soddisfatte,

applico il criterio e se anche queste condizioni sono soddisfatte, queste condizioni sono su chi? Sono sui coefficienti, vedete, Bn-1 e B0, C0 e Cn-2 fino a T0, T2. La costruzione della tabella si conclude quando arrivo alla riga dove compaiono soltanto tre elementi. Quindi in questo caso si verifica prima se sono soddisfatte le condizioni necessarie, poi eventualmente si costruisce la tabella. Se sono soddisfatte tutte le condizioni vuol dire che gli zeri hanno tutti modulo minore di 1. Notate che questa è una differenza rispetto al caso del criterio di Raoult. Il criterio di Raoult invece è vero che la condizione necessaria perché gli zeri abbiano parte reale negativa è che non ci siano variazioni di segno nei coefficienti del polinomio. Però io il criterio lo posso sempre applicare e posso anche avere l'informazione su quanti sono gli zeri a parte reale positiva. Questo è un esempio di applicazione. In questo caso, vedete, un polinomio di grado 2, addirittura la costruzione della tabella è inessenziale perché già ho subito una riga di tre elementi. E qui verifico che siano soddisfatte queste condizioni. Nel caso di quest'altro polinomio abbiamo quest'altra situazione e quindi abbiamo poi la costruzione che vi ho indicato. Spunti di riflessione. Si studi la parte reale degli zeri dei seguenti polinomi. Hanno parte reale inferiore a meno 1? E i polinomi sono questi. Si valuti la possibilità di impiegare il criterio di Raoult per individuare eventuali condizioni sul parametro K affinché gli zeri abbiano tutti parte reale negativa. Ecco, investigate questo aspetto. La stabilità esterna dei sistemi lineari stazionari a tempo continuo è discreto. Ecco, questo è un altro aspetto. Stabilità interna è la stabilità degli stati di equilibrio. La stabilità esterna è quella proprietà che riguarda la limitatezza dell'uscita quando l'ingresso è limitato. Detta anche stabilità, ingresso limitato, uscita limitata. Definizione, il caso dei sistemi a tempo continuo. S è stabile esternamente in qualsiasi stato. Vedete, se comunque preso x con 0 e comunque preso m, esiste un n che dipende da x con 0 e da m, tale che se u è minore di m, la y è minore di n. Quindi per ogni ingresso limitato, l'uscita è limitata. S è stabile esternamente nello stato 0 se questa stessa proprietà enunciata, messa in luce prima, sussiste per l'evoluzione forzata, quindi comunque preso m esiste n tale che se u è minore di m, y è minore di n. Le condizioni. Bene, le condizioni sono le seguenti, si può vedere, adesso poi lo vedrete magari sviluppando alcuni esempi, che queste sono le condizioni che svolgono un ruolo in questo contesto. La limitatezza dell'integrale della norma della W deve essere assicurata per ogni T. Quindi integrale fra 0 e T della norma di W in dtau deve essere minore di una costante per ogni t. E questo equivale al fatto che la parte reale degli autovalori che sono eccitabili e osservabili deve essere strettamente negativa. La seconda condizione è che esista un K2 tale che la norma della psi sia limitata per ogni t. E questa condizione potete andare a verificare in base a tutto quello, l'analisi dettagliata che abbiamo sviluppato in termini di autovalori e di modi naturali eccitabili e osservabili, quindi gli autovalori che compaiono nella phi, nella h, nella psi, nella w, che questa condizione è soddisfatta se la parte reale degli autovalori osservabili che hanno molteplicità uguale a 1 nel polinomio minimo è minore o uguale a 0, mentre la parte reale degli autovalori che sono osservabili hanno molteplicità

molteplicità nel polinomio minimo maggiore di 1 è strettamente negativa. Le condizioni 1 e 2 sono condizioni necessarie e sufficienti di stabilità esterna in ogni stato, quindi se voglio assicurata la stabilità esterna in ogni stato devono valere queste condizioni. La condizione 1 da sola è condizione necessaria e sufficiente di stabilità esterna nello stato 0. A tempo discreto abbiamo esattamente la stessa formulazione della definizione esterna in ogni stato, stabilità esterna nello stato 0. E le condizioni sono quelle analoghe, dove al posto però dell'integrale compare la sommatoria, e le condizioni sono espresse in termini di autovalori eccitabili e osservabili, che devono avere modulo minore di 1 per la condizione 1, osservabili che devono soddisfare a queste condizioni per quanto riguarda la parte che riguarda la psi. Le condizioni 1 e 2 sono condizioni necessarie e sufficienti di stabilità esterna in ogni stato. La condizione 1 è condizione necessaria e sufficiente di stabilità esterna nello stato 0. Qua c'è anche un esempio, sistema, vedete A, B, C. Se uno va a calcolare gli autovalori, qua sono meno 1, 0 e 1, come si vede facilmente. Quelli che sono associati ai modi eccitabili sono meno 1 e 1, associati ai modi osservabili sono meno 1 e 0. Ecco, traete le conclusioni sulla stabilità interna, esterna, in questa situazione. Spunti di riflessione. Si studi la stabilità esterna dei sistemi a tempo continuo con i seguenti polinomi a denominatore della W di S. Ecco, qua sono indicati 3 polinomi. Si mettano in relazione le proprietà di stabilità interna ed esterna di un sistema con quelle del sistema a tempo discreto equivalente. Si formulino in termini di stabilità interna ed esterna le condizioni di esistenza della risposta a regime permanente. Ricordate, risposta a regime permanente? Vogliamo che ci sia una stabilità esterna nello stato 0 e non solo, ma non deve dipendere dalla condizione iniziale l'uscita. E poi vogliamo che le evoluzioni interne siano limitate. Riflettete su questi aspetti. Passiamo all'ultimo argomento, studio della stabilità mediante approssimazione lineare. Bene, qua mi rifaccio a quello che abbiamo visto all'inizio, ricordate? Un sistema lineare può essere assunto a rappresentare un sistema lineare intorno a una situazione di equilibrio. Quella rappresentazione approssimata, che quindi descrive il sistema non lineare intorno allo stato di equilibrio, si chiama l'approssimazione lineare. Quindi noi abbiamo un sistema non lineare, rappresentato da F sopralineato, funzione di X e U, abbiamo una coppia di equilibrio, X con E una coppia di equilibrio che soddisfa questa condizione. Bene, quindi se indichiamo con F di X la F barra di X quando U con E è fissata a costante, è il valore per il quale si aveva la condizione di equilibrio, sarà ovviamente F di X con E uguale a 0, perché questa sarebbe la F barra di X con E, U con E. Bene, l'approssimazione lineare di questo sistema non lineare, X punto uguale F di X, quello qua indicato in verde, l'approssimazione lineare è Xi punto uguale a Xi, dove Xi è X meno X con E, e ricordate A è nient'altro che lo giacobiano di F calcolato in X con E, J di X con E. Bene. Vediamolo in due situazioni, ricordiamocelo, questo è il pendolo, ricordate x1 punto uguale x2, x2 punto uguale questo. Calcoliamo gli stati di equilibrio, gli stati di equilibrio sono u con e uguale 0 e poi pendolo in basso, tutti

Questi sono stati di equilibrio di tipo 1, tutti questi sono stati di equilibrio di tipo 2, pendolo in alto. L'approssimazione lineare è questa. Adesso qua vi enuncio quali sono le condizioni che uno può formulare in merito alla stabilità della stato di equilibrio rispetto alla dinamica, diciamo della dinamica non lineare, facendo riferimento alla approssimazione lineare. Quindi supponiamo di avere un sistema non lineare e questa sia l'approssimazione lineare nello stato di equilibrio x con e, intorno allo stato di equilibrio x con e. Bene, qua vale un primo risultato che se j di x con e ha determinante diverso da zero, quindi la matrice dinamica di questo sistema approssimante è invertibile, allora x con e è uno stato di equilibrio isolato, non ci sono altri stati di equilibrio. Quindi si può anche studiare la stabilità asintotica per lo stato di equilibrio di questo sistema non lineare. Poi un secondo risultato è che la stabilità asintotica di xi uguale 0, quindi del sistema lineare, quindi il fatto che gli autovalori abbiano tutti parte reale strettamente negativa, implica la stabilità asintotica locale di x con e. Mentre se ci sono autovalori a parte reale positiva in questa matrice, j di x con e, allora x con e è instabile. Mentre se accade che è soddisfatta questa condizione, che non significa necessariamente che ci sta un autovalore a parte reale positiva, ma gli autovalori sono tutti a parte reale negativa o nulla, allora accade che sulla stabilità dello stato di equilibrio x con e sotto la dinamica non lineare non siamo in grado di dire nulla. Bisogna applicare delle condizioni più di altro genere. Però da tutto questo che vi ho detto risulta fondamentalmente che la stabilità asintotica dell'approssimazione lineare mi può dire, mi assicura che si ha stabilità asintotica locale dello stato di equilibrio x con e rispetto alla dinamica non lineare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che sotto in questa circostanza, se l'approssimazione lineare è asintoticamente stabile, in questo caso addirittura asintoticamente, globalmente stabile, allora si ha la stabilità, posso decidere della stabilità sotto la dinamica non lineare, del sistema non lineare. Per esempio nel caso del pendolo, vedete? Pendolo, questa era la matrice giacobiana, e allora nell'equilibrio 1 si ha questa matrice, nell'equilibrio 2 si ha questa matrice. Ecco, studiate la situazione. Cosa accade in questo caso? Cosa accade in questo caso? L'equazione logistica, ancora qua sono riportati un certo numero di esempi che avevamo visto a suo tempo. Gli stati di equilibrio, ricordate, sono questi. Questa è lo giacobiano, e questi sono i valori dello giacobiano calcolati nell'equilibrio. Cosa posso decidere? Vedete, lo stato di equilibrio 0 è instabile rispetto alla dinamica non lineare, lo stato di equilibrio K è localmente asintoticamente stabile, ve l'ho preannunciato. L'approssimazione lineare del modello preda-predatore. Ecco, qua sono riprese le slide che abbiamo visto a suo tempo. Questo è lo giacobiano. Questi le tre approssimazioni lineari. Bene, decidete a proposito di questa situazione anche. Nel caso dei sistemi a tempo discreto si possono ripetere le seguenti considerazioni. La dinamica è xk più 1 uguale f di xk, x con e stato di equilibrio. L'approssimazione lineare si calcola allo stesso modo, ricordate? E qua possiamo trarre le stesse conclusioni, però
che abbiamo enunciato prima. Vedete, giacobiano invertibile x con e è uno stato di equilibrio isolato per la dinamica non lineare. Stabilità asintotica dell'approssimazione lineare implica la stabilità asintotica locale dello stato di equilibrio x con e nella dinamica non lineare. Se c'è un autovalore in modulo maggiore di 1, vedete, sigma sono l'insieme degli autovalori, insieme degli autovalori di J di X con E, intersezione, il disco unitario, diverso dall'insieme vuoto, c'è un autovalore a modulo maggiore di 1, X con E è instabile, altrimenti non si può dire nulla. Ecco, vi invito ad applicare, per esempio, ricordate, questo era l'algoritmo della radice quadrata, ecco, applicate il criterio che abbiamo adesso enunciato di stabilità asintotica in questo contesto. Stabilità asintotica in questo contesto significherebbe convergenza dell'algoritmo. Spunti di riflessione: si rifletta sulla proprietà di stabilità dello stato di equilibrio del sistema dinamico x punto uguale meno x al cubo. Sistema non lineare, scalare di dimensione 1, molto semplice, riflettete. Si rifletta sulle condizioni alle quali devono soddisfare i coefficienti del modello preda-predatore per assicurare la stabilità dei diversi stati di equilibrio. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si rifletta sulle proprietà che si è detto sussistono nel caso lineare e si dimostri che la proprietà di stabilità è indifferente rispetto all'equilibrio. Si provi a dare una definizione di instabilità di uno stato di equilibrio. Si studi la parte reale degli zeri dei seguenti polinomi. Hanno parte reale inferiore a meno 1? E i due polinomi. Si valuti la possibilità di impiegare il criterio di Raoult per individuare eventuali condizioni sul parametro k affinché gli zeri abbiano tutti parte reale negativa. E qui il polinomio, vedete, dove i coefficienti dipendono da k. Si studi la stabilità esterna dei sistemi a tempo continuo con i seguenti polinomi a denominatore della W di S. Si mettano in relazione le proprietà di stabilità interna ed esterna di un sistema con quelle del sistema a tempo discreto equivalente. Si formulino in termini di stabilità interna ed esterna le condizioni di esistenza della risposta a regime permanente. Si rifletta sulla proprietà di stabilità dello stato di equilibrio del sistema dinamico x punto uguale meno x al cubo. Si rifletta sulle condizioni alle quali devono soddisfare i coefficienti del modello preda-predatore per assicurare la stabilità dei diversi stati di equilibrio. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e di approfondimento. Grazie ancora e arrivederci.

Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione.

nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione, il cui titolo è Il patriarca Fozio, le falsificazioni e usi particolari del libro a Bisanzio. Vediamo quali sono gli argomenti della lezione. Il patriarca Fozio e la sua biblioteca, documenti e falsificazioni, usi particolari del libro a Bisanzio. Dunque, il patriarca Fozio e la sua biblioteca. Fozio è un personaggio estremamente noto anche ai non addetti ai lavori. Si tratta di un patriarca di Costantinopoli che ricoprì questo ruolo per ben 2 volte, dall'858 all'867 un primo mandato e dall'877 all'886 un secondo mandato, alternandosi ad un altro patriarca, Ignazio, con il quale ebbe un rapporto, per così dire, difficile. Fozio, in realtà, oltre ad essere stato un patriarca, fu un grandissimo uomo di cultura, un vero e proprio umanista ante litteram, come vedremo, a capo di un cenacolo di dotti e studiosi che ci hanno permesso di godere di un'opera allestita proprio in questa cerchia nota come biblioteca. Fozio fu una figura importante anche per la storia ecclesiastica, la storia della Chiesa, non soltanto di quella chiaramente greca o ortodossa, ma anche dei rapporti, importante per i rapporti fra questa Chiesa e la Chiesa di Roma. Non a caso la sua figura e il suo nome sono associati a uno scisma che si sarebbe prodotto proprio fra la Chiesa di Costantinopoli e il Papato nel corso del IX secolo. Cominciamo con il presentare il contesto storico. L'11 marzo 843 fu solennemente proclamato il trionfo dell'ortodossia e la fine della controversia iconoclasta. Ricorderete, abbiamo parlato già del cosiddetto iconoclasmo, della controversia iconoclasta, questa crisi che investì il mondo bizantino, dovuta proprio allo scontro, al conflitto che si verificò tra i cosiddetti iconoclasti, ovvero coloro che condannavano, che osteggiavano la venerazione delle icone, delle immagini sacre, per tutta una serie di motivi, ritenuta non conforme all'ortodossia, una pratica da rigettare in quanto conteneva in sé il rischio di pratiche chiaramente cultuali e pagane, l'idolatria in particolare, e dall'altra parte i cosiddetti iconoduli, ovvero letteralmente schiavi delle immagini. Questo epiteto gli è stato attribuito chiaramente dalla parte avversa, ovvero coloro che invece consideravano lecita la venerazione, non l'adorazione, della immagine, in quanto l'icona avrebbe rappresentato un tramite visibile per il fedele per poter comunicare con la divinità.

Chiaramente questa crisi, questa controversia, che fra l'altro ebbe ripercussioni importanti dal punto di vista non soltanto politico, ma anche della storia culturale, sociale, artistica di Bisanzio, ebbe una fine ufficiale e definitiva nell'843, quando fu celebrato il trionfo appunto dell'ortodossia, ovvero della retta fede, che diciamo riconosceva la legittimità della venerazione delle immagini sacre, e quindi si poneva fine alla controversia iconoclasta. Poco dopo ha inizio quella che viene definita l'età macedone, una età che va dall'867, quando diventa imperatore Basilio I, e dura fino al 1056, quando appunto quando termina a fine la cosiddetta dinastia macedone. È un periodo molto importante per la storia bizantina, un periodo in cui si raggiunge una certa stabilità e anche unità interna all'impero, il che permette fra l'altro anche il fiorire di una grande stagione culturale di cui abbiamo già parlato nelle precedenti lezioni, nota come Rinascenza Macedone. Primo umanesimo bizantino, come vedremo secondo la definizione di Paul Lemerle, o secondo altri studiosi, età dell'enciclopedismo bizantino. Quello che vediamo nella slide è una particolare, diciamo, miniatura molto nota del manoscritto Il Salterio Cludov, ossia un codice liturgico contenente i salmi, conservato a Mosca della metà del IX secolo. Il nome di questo salterio, Cludov, deriva da uno dei possessori del codice, appunto Alexei Cludov, uno degli ultimi possessori prima che il manoscritto poi confluisse nel Museo Storico Statale di Mosca, dove è tutt'oggi conservato. È un manoscritto molto importante, quella che vedete raffigurata è una miniatura nel margine inferiore in particolare, che raffigura Giovanni VII il grammatico, l'ultimo patriarca iconoclasta di Costantinopoli, raffigurato tra l'altro con toni parossistici quasi caricaturali, con i capelli tutti scomposti a voler evocare la follia diciamo della posizione della furia iconoclasta, e infatti Giovanni il grammatico è proprio rappresentato nell'atto di cancellare una icona di Cristo, come appunto potete vedere da questo particolare. E chiaramente la miniatura crea un parallelo con i soldati romani ai piedi della croce di Cristo crocifisso. Ora, si pensa che questo manoscritto sia stato prodotto, ci sono due scuole di pensiero, c'è chi lo ritiene opera uscito dallo scriptorium del monastero di Studio, appunto il monastero dedicato a San Giovanni Prodromo in Studio, che ormai ben conosciamo, secondo altri studiosi, sulla base proprio del contenuto liturgico di questo manoscritto, è possibile che in realtà sia stato prodotto nello scriptorium del Palazzo Imperiale subito dopo la restaurazione dell'ortodossia, quindi dopo l'843. La fine dell'iconoclastia ebbe importanti conseguenze. Innanzitutto permise l'avvio di una intensa attività missionaria di evangelizzazione delle popolazioni slavo-bulgare.
Proprio alla figura di Fozio è legata un'importante opera di evangelizzazione delle popolazioni slave affidata ai celebri santi Cirillo e Metodio, non a caso definiti gli apostoli degli slavi, i quali tra l'altro ebbero il merito di

di creare un alfabeto, il glagolitico, che potesse in qualche modo veicolare i suoni delle lingue slave. Un primo alfabeto paleoslavo, e in questo modo poter fornire alle popolazioni slave cristianizzate, evangelizzate, la possibilità di avere dei libri liturgici e chiaramente anche delle sacre scritture nella propria lingua, della propria popolazione. Inoltre, dopo l'iconoclastia si ebbe, come dicevo, una grande fioritura culturale che viene definita fu definita da Paul Lemerle come primo umanesimo bizantino, proprio a indicare questa grande fioritura nel campo delle arti, delle scienze, delle lettere, ed è definito primo umanesimo bizantino, in quanto il secondo umanesimo si sarebbe avuto all'indomani dopo l'esperienza, diciamo, dell'occupazione latina di Costantinopoli e quindi a partire dal cosiddetto regno o impero bizantino di Nicea. Siamo quindi nel XIII secolo. Come ho già detto, gli studiosi oggi tendono a parlare soprattutto di età dell'enciclopedismo bizantino. Il trionfo dell'ortodossia sancì anche la vittoria del partito monastico, in particolare della loro ala moderata, rappresentata da Metodio, il quale divenne patriarca di Costantinopoli proprio nell'843, dopo la deposizione dell'ultimo patriarca iconoclasta, fazione che si contrapponeva ai cosiddetti zeloti. Dunque, bisogna fare una precisazione. Durante la controversia iconoclasta, vi fu una sorta di polarizzazione delle posizioni per cui i principali, fautori della, iconodulia o iconofilia, furono proprio i monaci, per tutta una serie di ragioni di carattere anche socio-economico, spirituale, i quali, combatterono, strenuamente per l'ortodossia, per difendere diritto alla venerazione delle immagini sacre e furono fra l'altro anche tra i principali perseguitati dagli imperatori iconoclasti. Tuttavia, all'interno di questo partito monastico, ricordiamo, no, che gli studiti furono tra i principali sostenitori della ortodossia. Ecco, all'interno di questo partito monastico si crearono due fazioni all'indomani del trionfo dell'ortodossia, ovvero gli zeloti, i monaci più rigoristi, più intransigenti, i quali ad esempio volevano una rimozione dagli incarichi e quindi una punizione di tutti i vescovi che avevano aderito alla eresia iconoclasta. E fra l'altro questi zeloti erano anche coloro che ad esempio avversavano lo studio della cultura classica, della cultura pagana. Proprio facendo proprie le parole di San Paolo, che nelle sue epistole aveva ricordato che la cultura cristiana aveva istupidito, reso sciocca la cultura pagana, la sapienza del mondo, contro chiaramente la sapienza di Dio. Dall'altra parte invece l'ala moderata appunto non aveva queste posizioni così intransigenti e proprio un rappresentante dell'ala moderata, Metodio, fu nominato da Teodora, l'imperatrice in carica, l'imperatrice reggente, fu nominato patriarca di Costantinopoli. Tuttavia, nell'847, morto Metodio, gli succedette Ignazio, esponente del partito degli Zeloti. E Ignazio, una volta al potere, depose subito l'arcivescovo di Siracusa, che era un moderato come era stato Metodio, Gregorio Asbesta. Chiaramente questo provocò delle tensioni proprio tra fazioni ed impero. Per quale motivo? Nell'855
Michele III, che era l'imperatore in carica, affidò allo zio, il Cesare Barda, la gestione

potere. Nell'858 Barda entrò in conflitto con il patriarca Ignazio, il quale gli aveva rifiutato l'Eucaristia per la sua condotta morale. Ignazio, per questo motivo, fu deposto e bandito. A questo punto si nominò patriarca proprio Fozio, che fino a quel momento era di fatto un laico.

Nell'860 inviò, quindi poco dopo la sua nomina a patriarca del primo mandato, inviò una lettera sinodale di intronizzazione a Papa Niccolò I e ai patriarchi d'Oriente. Con questa lettera Fozio mirava a ottenere una legittimazione, un riconoscimento della sua posizione, della sua nomina dopo la deposizione brusca di Ignazio. Vediamo cosa dice in questa lettera. Ho lasciato una vita pacifica. Ho lasciato la dolce serenità, ho lasciato la gloria, seppur v'è qualcuno che desideri la gloria mondana. Ho lasciato la cara tranquillità, la pura e dolcissima frequentazione delle persone a me più vicine e la conversazione con loro scevra di dolori, di inganni, di minacce. La fama della dedizione della mia cerchia attirava verso il divino amore e verso i legami di amicizia anche gli estranei. E forse anche questi non si pentiranno delle lodi tributatemi. Qui Fozio propone quello che è anche un leitmotiv, se vogliamo, di chi viene insignito della carica episcopale in generale, tanto più patriarcale, ovvero l'impossibilità di dedicarsi allo studio delle lettere e alla frequentazione di amici dotti per dover chiaramente, perché si deve in qualche modo prendersi cura degli animi dei fedeli, portare avanti la cura pastorale e essere chiaramente coinvolti in altre incombenze. E quindi qui Fozio in qualche modo ripropone quello che è l'antico topos dell'otium letterario. Fozio era quindi un uomo di estrema cultura, dall'animo moderato e conciliatore, di perfetta ortodossia rispetto alla tradizione dogmatica greca, tale da garantire la capacità di autodeterminazione del patriarcato di Costantinopoli nei confronti, come vedremo a breve, delle pretese di primato della Chiesa di Roma. Lo scontro tra Fozio e gli Zeloti è uno scontro che si combatté proprio anche sul terreno, culturale. E si verificò uno scisma in questo modo che si estese fino a Roma. Gli Zeloti, infatti, che supportavano chiaramente Ignazio, considerano anticanonica l'ordinazione di Fozio e ricorrono allora all'autorità del pontefice. Nell'863 Papa Niccolò I anatematizza Fozio, ovvero lo scomunica, e riabilita Ignazio. Fozio convoca allora un sinodo a Costantinopoli nell'867 per accusare il Papa di violazione del principio della collegialità, tipico dell'ordinamento pentarchico. Cosa si intende con ordinamento pentarchico? Ecco l'ordinamento che si basava fondamentalmente sul seguente principio, ovvero la intera cristianità poteva essere divisa in cinque sedi patriarcali di tradizione apostolica, autonome sostanzialmente, ovvero Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Tuttavia, chiaramente questo ordinamento risaliva proprio ai primi secoli del cristianesimo, tuttavia, soprattutto nel corso dell'VIII-IX secolo, le pretese di Roma, del papato, di avere un primato non soltanto simbolico, un primato di valore, ma anche giurisdizionale, portano allo scontro con la Chiesa greca, con la Chiesa di Costantinopoli. Infatti, dicevo appunto che si verifica una crescente pretesa di primato della Chiesa di Roma, che era un'idea del tutto estranea alla concezione orientale e ortodossa. Allo stesso modo, Fozio, fra l'altro, condanna l'alterazione della liturgia conciliare che sarebbe avvenuta in ambito occidentale romano. In cosa consiste questa alterazione?
Si tratta della cosiddetta questione del filioque.

Ovvero, da un certo punto in poi, in Occidente, nella recitazione del credo niceno-costantinopolitano, viene inserito un elemento che non era presente, quindi non originale, originario del credo, ovvero questo filioque, che in latino significa e dal figlio. Vediamo nella fattispecie di cosa si tratta. Il segmento del credo è il seguente. Questo è il testo greco. Come vedete, nel testo greco originario, nel credo, si legge ec tu patros soltanto, quindi si parla dello Spirito Santo che procede dal Padre. Nella traduzione latina, da un certo punto in poi, si pensa che questa introduzione risalga al terzo concilio di Toledo del 589, viene aggiunto filioque, per cui lo Spirito Santo procederebbe non più soltanto dal Padre, ma dal Padre e dal Figlio. Questa introduzione viene vista come una interpolazione inaccettabile dal punto di vista, diciamo, teologico, dottrinale, da parte della Chiesa greca, e provoca e diventa fra l'altro anche una delle questioni base di divergenza, scontro, conflitto fra quella che è la Chiesa ortodossa ancora oggi e la Chiesa cattolica. Veniamo ora alle opere principali di Fozio. La prima è il cosiddetto lexicon. Si tratta di un'opera glossografica, un vero e proprio vocabolario che viene allestito da i componenti della cerchia di dotti intorno a Fozio, i quali raccolgono una serie di lemmi, proprio come in un vocabolario, organizzati in ordine alfabetico, lemmi che dovevano agevolare, aiutare i lettori di opere antiche o comunque anche pagane, cristiane, nella comprensione di termini, di vocaboli che ormai erano desueti e non più perspicui ai bizantini del IX secolo. L'altra opera è appunto il cosiddetto Myriovibros o, con un termine latino, un titolo latino, biblioteca. Myriovibros significa letteralmente 10.000 libri. Vediamo perché questo titolo. La biblioteca è una rassegna di opere letterarie greche, antiche e bizantine, sia pagane che cristiane. Diciamo quelle cristiane in percentuale superano, ma di poco, quelle pagane, composta di brevi notizie, epitomi, ovvero riassunti, ed estratti. Nella biblioteca sono fornite informazioni bio-bibliografiche sugli autori e le opere e anche delle recensioni critiche. Recensioni si fa chiaramente per dire, si tratta di osservazioni da parte di Fozio o dei suoi collaboratori proprio sulla lingua e lo stile dei vari autori e delle opere trattate. Consta di 279 codici, vengono appunto chiamate così queste schede, che trattano di 386 opere. Si tratta sostanzialmente, secondo una diffusa ipotesi ricostruttiva, della redazione scritta delle schede di lettura che la cerchia intorno a Fozio via via produceva. E qui ci ricolleghiamo a quanto ricordato nella lezione precedente, ovvero che tra le varie forme librarie in uso a Bisanzio vi erano queste schede o schedaria in greco, ovvero dei fogli sciolti che potevano essere di vario materiale, quindi pergamena, papiro, poi anche carta, che chiaramente non si sono conservate perché era un materiale effimero e probabilmente la biblioteca di Fozio deriva proprio diciamo, dall'assemblaggio, dalla cucitura di queste schede elaborate di volta in volta dai componenti, i sodali di questa cerchia di intellettuali, di eruditi, man mano che leggevano e studiavano opere antiche. Non sembra possibile individuare nella biblioteca un preciso criterio di ordinamento.
Tuttavia, è possibile individuare alcuni

raggruppamenti per generi letterari e contenuti, ad esempio gli atti dei concili, scritti anti-ereticali, storie della Chiesa, mitografi e così via. Un criterio che lo stesso Fozio però afferma di seguire è quello della cosiddetta poikilia, che è una caratteristica, è un termine greco poikilia, traducibile in latino con varietas, ovvero la varietà delle opere, dei contenuti degli autori. L'opera consta soprattutto di epitomi e più o meno lunghi estratti di opere, molte delle quali perdute. È infatti, è in questo risiede la grande importanza della biblioteca di Fozio e del gruppo dei suoi collaboratori, ovvero l'averci trasmesso non soltanto notizie relative ad autori e a opere antiche, ma aver riportato, trascritto brani di queste opere che purtroppo non ci sono giunti. Giunte per tradizione diretta. Noi conosciamo queste opere antiche soltanto grazie agli estratti che sono stati conservati nella biblioteca. Mancano nella biblioteca gli autori cosiddetti di formazione. Chiaramente a Fozio interessava soprattutto recensire, discutere, approfondire opere che non fossero quelle che rientravano nella comune formazione scolastica, per cui autori comunque importanti come Aristotele e Tucidide non si trovano nella biblioteca perché erano autori fondamentali, Tucidide per lo studio, ad esempio, della prosa antica, è un autore importante per la storiografia, e dall'altra parte Aristotele proprio per lo studio della logica. L'opera è tramandata da biblioteca da numerosissimi manoscritti, per lo più copie di età moderna. Tuttavia, i due più importanti testimoni manoscritti sono due codici conservati entrambi a Venezia, il Marciano greco Zanetti 450 dell'inizio del X secolo, quindi diciamo siamo abbastanza vicini all'epoca di composizione della biblioteca, l'altro il Marciano greco Zanetti 451 della prima metà del XII secolo. La biblioteca di Fozio fu riscoperta a partire dal 500 durante il Concilio di Trento. Questa è una storia molto interessante perché di fatto Fozio, diciamo, è un autore che ha goduto di una pessima reputazione e di una pessima pubblicistica in ambito occidentale, in ambito latino, proprio per il suo attacco alla Chiesa di Roma e al papato, per cui è stato reputato per lunghissimo tempo, ancora adesso, in certi ambienti, il responsabile dello scisma tra la Chiesa greca e la Chiesa romana latina. Tuttavia, durante il Concilio di Trento, i padri conciliari, che chiaramente dovettero permanere a Trento per moltissimo tempo, si concedevano dei viaggi e tra questi, tra le tappe di questi viaggi, vi fu proprio Venezia e la Biblioteca Marciana, dove questi manoscritti contenenti la biblioteca di Fozio furono riscoperti. E non è un caso che la maggior parte delle copie manoscritte parta proprio dal 500 in poi, copie manoscritte intendo della biblioteca di Fozio. Dunque, veniamo agli spunti di riflessione. Chi è Fozio e perché è importante per la storia ecclesiastica bizantina? Cosa si intende con iconoclasti e iconoduli? Qual è l'importanza di Fozio rispetto invece alla preservazione della cultura antica e bizantina? Cosa si intende quando si parla di filioque? Cos'è la biblioteca di Fozio e come fu composta? Perché la biblioteca fu riscoperta soprattutto nel Cinquecento? Veniamo dunque al successivo argomento, documenti e falsificazioni. Le falsificazioni, ecco, erano una pratica piuttosto diffusa nel Medioevo. Basti pensare alla famosa donazione di Costantino alla Chiesa romana, smascherata

data poi in epoca romanistica da Lorenzo Valla. Vediamo adesso alcuni esempi di falsificazioni nel mondo bizantino. Una premessa. A Bisanzio non è sempre facile distinguere nettamente fra libri, testi letterari, opere retoriche da un lato e documenti veri e propri dall'altro. Entrambe le tipologie coesistevano talvolta in un medesimo manoscritto o erano custodite nel medesimo luogo. Un esempio classico, sono i manoscritti che tramandano gli atti dei concili. Molto spesso questi manoscritti sono corredati di appendici, ad esempio decreti composti da retori professionisti o antologie di testi, ad esempio tratti dalle omelie dei padri della Chiesa, che servono come sostegno teologico-dottrinale alle decisioni, ai canoni conciliari. Un esempio invece in cui documenti e libri erano conservati nel medesimo luogo è rappresentato proprio dalla Cancelleria del Patriarcato, nella cosiddetta Tomaites, un edificio che secondo le recenti ricostruzioni archeologiche si trovava a sud-ovest della Chiesa della Santa Sofia, e qui probabilmente l'edificio è antecedente. E qui erano conservati insieme sia documenti che libri di contenuto vario letterario. In ambito documentario, la persistenza dell'uso della forma rotolo non è soltanto il risultato di un conservatorismo formale. Abbiamo visto nella precedente lezione come uno degli ambiti in cui la forma rotolo perdura è proprio quello documentario, ma vi era anche un motivo specifico in questo caso, al di là del conservatorismo proprio di certi contesti. Rispetto ai codici, i rotoli erano più difficili da falsificare in virtù della particolare disposizione della scrittura. È chiaro perché in un rotolo nel quale il testo era scritto in un'unica grande colonna, qualsiasi aggiunta o cancellazione sarebbe stata evidente. Al contrario, in un codice era molto più facile strappare un foglio, aggiungere un foglio, lo stesso con un fascicolo intero. Per lo stesso motivo, le scritture documentarie, quindi le scritture tipiche dei documenti, spesso mostrano svolazzi elaborati o altri elementi peculiari, come le abbreviazioni, che sono chiaramente, avevano lo scopo di essere difficilmente riproducibili, imitabili. Le falsificazioni di testi non erano inusuali. Qua abbiamo un esempio celeberrimo tratto dalla vita di Sant'Ignazio di un agiografo noto come Niceta David Paflagone del X secolo. Niceta David Paflagone tesse l'elogio di Ignazio, il patriarca rivale di Fozio, e invece fa di Fozio, fornisce di Fozio un pessimo ritratto. Addirittura, come potete leggere in questo brano, Niceta David Paflagone accusa Fozio di aver non soltanto inventato una storia per nobilitare le origini, le ascendenze di Basilio I, l'imperatore capostipite della dinastia Macedone, che era salito al potere con la violenza, uccidendo il predecessore, ovvero appunto Michele III, cerca di ingraziarsi l'imperatore nobilitando le sue origini, quindi si inventa una genealogia secondo la quale Basilio I sarebbe stato imparentato addirittura con Tiridate III, re di Armenia, il quale fu il primo sovrano armeno a convertirsi al cristianesimo. E inoltre, che cosa fa Fozio? Questa storia inventata la trascrive su antichissimi fogli di papiro in caratteri alessandrini, cercando di imitare il più possibile quell'antiquato stile di scrittura. E vi aggiunse anche piatti antichissimi che aveva sottratto un libro vetusto e da lì lo deposita nella grande biblioteca del palazzo. Veniamo agli spunti di riflessione. È possibile stabilire una distinzione netta fra opere letterarie e documenti a Bisanzio? Per
quale motivo la forma libraria del rotolo persiste così a lungo?

in ambito di produzione documentaria. Conosciamo episodi di falsificazione di documenti nel Medioevo bizantino? Quali potevano essere i motivi per falsificare un testo? Veniamo dunque al terzo e ultimo argomento, usi particolari del libro a Bisanzio. Adesso andremo a vedere degli usi appunto particolari del libro che paradossalmente non sempre ne presuppongono la lettura o la conoscenza del contenuto. Innanzitutto, a Bisanzio il libro poteva svolgere alcune funzioni aliene alle attuali o comuni pratiche di lettura. Una pratica comune era quella della lettura mediata, la lettura ad alta voce per un pubblico. Altre pratiche utilizzano il libro come un oggetto dotato di un intrinseco valore simbolico. Per quanto riguarda la lettura mediata, si ha un presupposto da chiarire. Nelle società medievali il concetto di elevata cultura non è necessariamente connesso alla cosiddetta literacy, ovvero la capacità di leggere e scrivere. Un aristocratico poteva essere colto, pur non sapendo leggere e scrivere o farlo adeguatamente, semplicemente perché aveva la possibilità di ascoltare la lettura di numerosi, autori antichi, perché c'era qualcuno che leggeva per loro. È un caso emblematico quello della firma apposta su questo manoscritto, il Parisinus Graecus 384 del XII secolo, contenente il documento di fondazione del convento femminile intitolato alla Theotokos Chicharitomeni, piena di grazia. Un convento femminile fondato proprio dalla Vasilissa, l'imperatrice Irene Ducena, moglie di Alessio I Comneno. Nonostante si tratti di un importantissimo personaggio femminile, una donna appunto di cultura, fondatrice di un monastero, qui è apposta la sua firma e i caratteri, la sua scrittura, la sua firma tradisce un certo imbarazzo nella scrittura. Qui leggiamo Irini en Christo to Theopisti Vasilissa, Romeon, imperatrice appunto dei Romei, cioè dei Romani d'Oriente, i Zucchena. Vediamo altri usi peculiari del libro a Bisanzio. Dall'epoca tardoantica è attestato l'uso di indossare i Vangeli intorno al collo in funzione di filatteri, cioè di oggetti che proteggono chi li indossa. Giovanni Crisostomo, in un passaggio della Omelia sulle statue, ricorda proprio come donne e bambini indossassero i Vangeli in qualità di grande protezione, di filatterio, dovunque si andassero, intorno al collo venivano indossati. Qui abbiamo alcuni esempi di fogli membranacei contenenti un passaggio del Padre Nostro o, come nelle immagini che vedete, alcuni versetti del Salmo, probabilmente erano indossati come filatteri. Qui abbiamo invece un importante rotolo, un rotolo amuleto della seconda metà del XIV secolo, prodotto probabilmente a Trebisonda, che contiene una serie di testi, i Vangeli, il Credo Niceno, i Salmi, Epistola di Abgar, invocazioni ai santi, suppliche e incantesimi, fra l'altro anche in arabo, perché è un rotolo bilingue. E poi chiaramente anche delle illustrazioni. Questo rotolo aveva sicuramente il compito di proteggere il suo possessore. Chiaramente questo uso dei rotoli amuleto è diffuso anche in altre culture e comunità linguistiche, come quella armena, quella etiopica, anche quella slava, addirittura questo rotolo risale al XVIII secolo. Queste sono quindi pratiche cultuali, anche un po' superstiziose, che perdurano anche in epoca moderna. Qui abbiamo un esempio di libro reliquiario. Cosa sono i libri reliquiari? Sono dei libri che hanno, diciamo, sono ritenuti avere

poteri taumaturgici, miracolosi, o perché si ritiene siano stati scritti da santi, quindi autografi appunto di personaggi celebrati come santi, oppure perché sono entrati in contatto con un santo, con il corpo di un santo. Questo è un celebre manoscritto, il Parisiidos Graecus 437 del IX secolo, che contiene il cosiddetto corpus areopagitico. Un corpus di opere di contenuto filosofico neoplatonico, redatto probabilmente nel VI secolo, attribuito a Dionigi l'Areopagita, ovvero un personaggio menzionato negli Atti degli Apostoli come discepolo di San Paolo. Questo manoscritto, il Parisiinus Graecus 437, fu inviato nell'827 in dono dall'imperatore bizantino Michele II a Ludovico il Pio, re dei Franchi. È interessante questo manoscritto perché il Duino, che era il cappellano di appunto Ludovico il Pio e abate dell'abbazia di Saint-Denis, scrisse proprio una vita di San Dionigi di Francia, ovvero abate o vescovo di Lutezia, e in questo scritto il Duino finiva con l'identificare in maniera del tutto anacronistica Dionigi di Parigi con il Dionigi l'Areopagita degli Atti degli Apostoli. Questo che cosa provocò? Quando arrivò chiaramente questo codice, questo manoscritto in Francia come dono per Ludovico il Pio, forse perché i bizantini spacciarono, non si sa, il manoscritto come autografo dello stesso Dionigi l'Areopagita, il manoscritto fu accolto con una processione straordinaria alla quale parteciparono anche persone ammalate e molte di queste addirittura guarirono semplicemente contemplando il libro, il manoscritto di cui stiamo parlando, anche perché il contenuto era per la maggior parte incomprensibile, per la maggior parte delle persone incomprensibile, essendo scritto in greco. Inoltre, i libri servono anche per evocare o scacciare i demoni. Ce lo racconta Niceta Coniata, celebre storico bizantino delle crociate, nella sua storia a proposito del regno di Manuele I Comneno. Qui racconta la storia di Aronne Isacco, interprete e mago di corte, il quale praticamente stava sfogliando proprio un libro di Salomone, Vivion Salomonteion, un libro che quando viene aperto e consultato evoca la presenza di legioni di demoni. Quindi i libri a Bisanzio possono essere anche utilizzati semplicemente aprendoli e sfogliandoli per evocare demoni. Questo invece è un esempio di libro utilizzato per allontanare, tenere lontani i demoni. Si tratta di sei fogli membranacei cuciti fra loro che contengono quattro testi, di cui due risalenti all'epoca bizantina. È un rotolo conservato a Vienna, la segnatura è Vindobonensis Supplementum Graecum 116. È un libro di età post-bizantina, è stato realizzato, prodotto nel XVI secolo, ma sono interessanti due testi, come dicevo, di epoca bizantina. Uno sul Mandilion, ossia questo telo sul quale si sarebbe diciamo, manifestata l'immagine del volto di Cristo, un'immagine achiropita, quindi non fatta da mano umana, inizialmente conservato ad Edessa, poi giunto a Costantinopoli, di questo telo, chiaramente un telo sacro, venerato, se ne sono perse le tracce poi dal 1204, quando i latini occuparono Costantinopoli. Per alcuni studiosi il telo coincide con la sindone che è conservata a Torino. L'altro testo invece di età bizantina ricorda la battaglia fra l'arcangelo Michele e il demone Gilu.
Ora, questo rotolo era destinato alla protezione di un tale Antonio e della sua famiglia. Sono esplicitamente dominati.

nati nel rotolo. Gilu è un demone che era noto per perseguitare e uccidere i neonati, ed i testi sono seguiti poi da una lista di maghi e di esorcismi. È interessante il fatto che nel testo che racconta la battaglia tra appunto l'arcangelo e Gilu, Gilu venga costretto a pronunciare tutti i suoi nomi, e il fatto che i nomi del demone venissero messi per iscritto permetteva di tenere lontano, di impedire l'accesso a Gilu nel luogo in cui il rotolo era conservato. I libri, diciamo, potevano essere anche mangiati. Ora, al di là della pratica della grafofagia, che è molto diffusa in diverse culture del bacino del Mediterraneo, qua parliamo di una immagine, di una metafora molto comune nella letteratura bizantina, che aveva due fondamenti scritturistici, l'Apocalisse e il libro di Ezechiele. Come vedete da questa miniatura, diciamo, l'ingestione del rotolo in particolare, in qualche modo provocava, permetteva proprio l'acquisizione della ispirazione autoriale, come accade in questa visione di Romano il Melodo, etnografo bizantino del VI secolo, dove il dono, il carisma della composizione degli inni e del canto gli deriva proprio da una visione in cui la Vergine accosta alla sua bocca un rotolo. I libri, infine, sono anche oggetti rituali. Alcuni tipi di manoscritti bizantini, soprattutto gli evangeliari, erano destinati anche al semplice uso visuale nel contesto liturgico. Essi assolvevano a funzioni simboliche e cerimoniali. Il Vangelo non era solo il pilastro dell'ortodossia, ma anche una delle manifestazioni tangibili fisiche del Logos incarnato di Cristo. Il Vangelo, infatti, era considerato tipos, ovvero immagine di Cristo. Veniamo agli spunti di riflessione. Cosa si intende con lettura mediata? A Bisanzio, alfabetizzazione e possesso di una cultura elevata sono sempre complementari? Cosa sono i libri filatteri e i rotoli a muleto? Questi ultimi rappresentano un fenomeno esclusivo del mondo greco-bizantino e del Medioevo? Cosa sono i libri reliquiario? Quali sono gli altri usi del libro nel mondo bizantino che non ne implicavano la lettura? Da dove nasce l'immagine dell'ingestione del libro e quale valore simbolico assume nella cultura bizantina? Cosa si intende quando si parla di libro come oggetto rituale? Riepiloghiamo adesso gli spunti di riflessione. Chi è Fozio e perché è importante per la storia ecclesiastica bizantina? Cosa si intende con iconoclasti e iconoduli? Qual è l'importanza di Fozio rispetto invece alla preservazione della cultura antica e bizantina? Cosa si intende quando si parla di filioque? Cos'è la biblioteca di Fozio e come fu composta? Perché la biblioteca fu riscoperta soprattutto nel Cinquecento? È possibile stabilire una distinzione netta fra opere letterarie e documenti a Bisanzio? Per quale motivo la forma libraria del rotolo persiste così a lungo in ambito di produzione documentaria? Conosciamo episodi di falsificazione di documenti nel Medioevo bizantino? Quali potevano essere i motivi per falsificare un testo? Cosa si intende con lettura mediata? A Bisanzio, alfabetizzazione e possesso di una cultura elevata sono sempre complementari? Cosa sono i libri filatteri e i rotoli a muleto? Questi ultimi rappresentano un fenomeno esclusivo del mondo greco-bizantino e del Medioevo? Cosa sono i libri reliquiario? Quali sono gli altri usi del libro nel mondo bizantino che non ne implicavano la lettura? Da dove nasce l'immagine dell'ingestione del libro e quale valore simbolico assume nella cultura bizantina? Cosa si intende quando si parla di libro come oggetto rituale?
siamo giunti alla conclusione.

conclusione di questa lezione, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo, come di consueto, vi invito a consultare la pagina web dell'insegnamento per trovare ulteriori indicazioni, sussidi per lo studio e indicazioni bibliografiche. Alla prossima lezione.

0: Uni Nettuno è ancora la numero uno in Italia secondo l'Anvur, prima tra le telematiche, migliore anche di alcune università tradizionali. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono lo schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uni Nettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uni Nettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uni Nettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
4: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uni Nettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uni Nettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uni Nettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale generativa e in particolare ai principi in base ai quali utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per produrre contenuti scritti. Gli argomenti che affronteremo saranno presupposti per un buon uso dell'intelligenza artificiale generativa. Principi di prompt design per contenuti scritti. Come ottenere testi migliori. Partiamo dai presupposti per un buon uso dell'IA. Tutto quello che abbiamo detto a proposito della natura e del funzionamento dell'intelligenza artificiale generativa e dei rischi, delle opportunità che il suo impiego può avere, sia in generale sia nella produzione di testi scritti, ci deve spingere a mettere dei paletti, ad avere dei punti fermi, sia in termini di presupposti per evitare di incorrere in errori, o in problemi, sia in termini di principi. Per quanto riguarda i presupposti, partiamo dal non utilizzarla quando non si deve. Esistono infatti strumenti sempre più raffinati e diffusi per individuare testi prodotti in tutto o in parte dall'intelligenza artificiale. E va detto, il primissimo contesto in cui spesso, quasi sempre, non è concesso utilizzare l'intelligenza artificiale generativa è quello universitario e ancor prima quello scolastico. E a giusta ragione. Infatti, le procedure di rielaborazione scritta di informazioni, nozioni e l'esposizione per iscritto di idee sono delle operazioni fondamentali per lo sviluppo cognitivo, per l'acquisizione reale e profonda di nuove conoscenze. E dunque c'è una discussione aperta in seno alle istituzioni scolastiche e universitarie, riguardo all'impiego dell'intelligenza artificiale generativa, in particolare per la produzione di testi scritti, che possono essere tesine, tesi, elaborati d'esame di vario tipo. E ci sono diverse strategie che i docenti possono adottare per fare in modo che gli studenti e le studentesse non siano nelle condizioni di poter utilizzare, di poter in realtà poi delegare molto spesso in modo poco consapevole, ingenuo e infantile all'intelligenza artificiale generativa la produzione di un elaborato. Innanzitutto abbiamo a disposizione dei servizi come GPT-0, che consentono di individuare testo prodotto dall'intelligenza artificiale generativa. Si tratta di un servizio utilizzato da molti giornali, molte testate giornalistiche di prim'ordine e anche da televisioni, per esempio, la CNN, per dirne una. E è un servizio molto potente, è accurato, sempre aggiornato, che dunque consente a chi ne fruisce di individuare alcuni meccanismi di produzione testuale tipici dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi possiamo dire che sfrutta il funzionamento, che sappiamo essere probabilistico, per individuare il frutto dell'applicazione di questi stessi principi che sono alla base dell'intelligenza artificiale generativa. Oltre a uno strumento come questo, esistono molti strumenti antiplagio che sono stati poi integrati da

funzionalità in grado di riconoscere il testo prodotto dall'intelligenza artificiale generativa. Qui per esempio c'è Turnitin, il quale professa di salvaguardare l'integrità accademica grazie a una soluzione di rilevamento della scrittura IA sviluppata per supportare gli insegnanti. Si tratta anche in questo caso di uno strumento molto potente e molto aggiornato, molto attendibile. Dunque, a maggior ragione, per non ricorrere a scorciatoie che, soprattutto in ambito formativo, possono risultare controproducenti per l'acquisizione di informazioni, di nuove sapere, di conoscenze, ma soprattutto per non incorrere in situazioni spiacevoli e anche infrazioni vere e proprie dei vari regolamenti scolastici o universitari, è importante non utilizzare l'intelligenza artificiale generativa quando non si può, quando si sa che non è ammesso utilizzarla. Fermo restando che esisteranno certamente delle sperimentazioni, degli insegnamenti, dei docenti che lavoreranno e inviteranno ad utilizzare a determinate condizioni, in determinati contesti, in determinate situazioni, questi strumenti comunque molto potenti. Inoltre, non bisogna illudersi di poter delegare. Il rischio è di ottenere testi stereotipati nell'espressione, nella struttura, nel contenuto, sfocati, incoerenti con il proprio stile o tono di voce, poco adeguati e dunque non efficaci. In questa slide troviamo evidentemente molti riferimenti ad argomenti che abbiamo affrontato a proposito della scrittura. La nozione di stile, di tono di voce, di adeguatezza, di efficacia, di struttura, contenuto ed espressione. Ci siamo soffermati sul significato di queste parole. E allora dobbiamo mantenere un atteggiamento vigile, consapevole, ma io direi anche maturo nei confronti di questo strumento. Non dobbiamo illuderci di poterci adagiare completamente, perché questo certamente ci costringerà ad offrire il fianco a critiche, ad errori, ci metterà nelle condizioni di essere tacciati di scorrettezza e anche di commettere dei veri e propri errori di contenuto. Ma anche se questo non dovesse succedere, è molto probabile che il testo prodotto in modo ingenuo, senza i giusti accorgimenti da parte dell'uomo, prodotti dall'intelligenza artificiale generativa, presentino delle caratteristiche fin troppo abusate da più di un punto di vista. Abbiamo avuto modo di dire che l'intelligenza artificiale generativa funziona in modo probabilistico, funziona per distribuzione di probabilità. Questo vuol dire che sulla base di alcune istruzioni potrebbe offrire dei risultati tra quelli più comuni rispetto a quello che stiamo chiedendo. E più comuni vuol dire anche, banalmente, che impiegano parole più comuni, costruzioni sintattiche più comuni, strutture in termini di organizzazione del contenuto più comuni, più diffusi. E poi, allo stesso tempo, dal punto di vista puramente contenutistico, potrebbero esserci delle idee fin troppo note, già conosciute, abusate, che naturalmente farebbero perdere di originalità al nostro testo. Dunque, dobbiamo affinare le proprie competenze linguistiche e metalinguistiche. Solo in questo modo è possibile portare e in certi casi spingere l'IA a produrre quello che si vuole, come lo si vuole. Utilizzare dunque l'intelligenza artificiale generativa per scrivere è anche uno stimolo per approfondire tutto ciò che conosciamo sulla scrittura, anche dal punto di vista definitorio. Dunque riuscire ad usare la lingua per parlare della lingua, riuscire a descrivere il testo che abbiamo bisogno di ottenere e riuscire a descrivere le caratteristiche

caratteristiche linguistiche del testo che vogliamo ottenere. Tutto questo anche perché spesso non è facile, come sembra, ottenere un testo che ci soddisfi, che possa rispettare quei criteri di correttezza, adeguatezza ed efficacia a cui abbiamo fatto più volte riferimento. E quindi non solo dobbiamo accompagnare l'IA a produrre ciò che vogliamo, come lo vogliamo, ma in certi casi c'è da insistere. Dobbiamo proporre degli accorgimenti, delle riscritture, delle rielaborazioni e dobbiamo quindi essere via via sempre più capaci di descrivere ciò che vogliamo, in modo esaustivo, puntuale, inserendo anche tutta una serie di informazioni che di solito noi diamo per scontate quando siamo noi in prima persona a produrre il testo. Dobbiamo quindi dare istruzioni chiare, dettagliate e replicabili all'IA in modo che esse stesse in primis risultino efficaci. Le istruzioni sono a tutti gli effetti dei microtesti. Si tratta di testi, seppur piccoli, densi, sintetici ma esaustivi, molto dettagliati, chiari, precisi. E quindi se le nostre istruzioni in primis risultano efficaci, ci sono buone probabilità che il testo che verrà prodotto dall'intelligenza artificiale generativa sia altrettanto efficace o quantomeno necessiti di poche ulteriori revisioni. Queste istruzioni, tra l'altro, dovrebbero essere replicabili, perché è chiaro che dare istruzioni efficaci implica un certo sforzo da parte nostra e allora è logico cercare di ottimizzare il nostro impegno e il nostro sforzo per far sì che quelle istruzioni possano essere utilizzate anche in altre occasioni laddove dovesse servirci un testo simile o del tutto uguale ad uno già prodotto in precedenza. Spunto di riflessione: quali sono i presupposti fondamentali per fare un buon uso dell'intelligenza artificiale generativa? E passiamo ora ai principi di prompt design per contenuti scritti. Finora ho parlato di istruzioni. Dobbiamo dire che nel linguaggio dell'informatica si parla piuttosto di prompt. L'espressione prompt è tutto sommato un sinonimo quasi perfetto e quindi la traduzione quasi perfetta di istruzione. E possiamo, e anzi dobbiamo riflettere sul modo in cui noi diamo istruzioni all'intelligenza artificiale generativa. E in particolare esistono dei principi da seguire per dar vita a istruzioni, abbiamo detto, efficaci, in particolare ancora di più per quanto riguarda la produzione di testi scritti. Partiamo dal definire un prompt, al di là della corrispondenza con il termine istruzione. Possiamo dire che un prompt è un testo in linguaggio naturale che richiede all'IA generativa di eseguire un'attività specifica. Questa è dunque una definizione generale e trasversale, che non riguarda solo la generazione di contenuto scritto. E dobbiamo anche dire che dar vita a delle istruzioni e dunque a dei prompt efficaci è un lavoro meno banale, decisamente meno banale di quello che può sembrare. E ormai si è diffusa una professione a tutti gli effetti, che è quella del prompt designer, e cioè una persona specializzata e formata per riuscire a interloquire in modo proficuo con l'intelligenza artificiale. E infatti possiamo anche definire il prompt design a questo punto, e cioè l'attività di progettazione e realizzazione di prompt efficaci per dialogare proficuamente con l'intelligenza artificiale generativa e addestrarla a fornire output sempre più soddisfacenti. In questa definizione voglio sottolineare questa dimensione del processo, e cioè si apportano ulteriori modifiche alle istruzioni, via via che si riesce a comprendere, a capire e che

possiamo dire ci si comprende a vicenda, okay? Rispetto allo specifico compito, un compito che può essere anche settoriale, relativo ad un determinato contesto, ad un determinato ambito, e dunque riuscire a maturare un'esperienza tale da replicare, come dicevo, i prompt così generati per declinarli poi nei diversi contesti in modo molto rapido e efficace. Si tratta quindi di ottimizzare il lavoro di generazione dei testi, di produzione dei testi, facendo però tesoro di tutte le nozioni linguistiche, testuali che abbiamo visto, riuscendo ad applicarle e mantenendo un alto grado di consapevolezza e di spirito critico. Ed è dunque evidente che un prompt designer è un professionista o una professionista in possesso di competenze prettamente umanistiche, innanzitutto, e in particolare linguistico-testuali. Vediamo ora i principi di prompt design per contenuti scritti. Partiamo dal primo: circoscrivere e definire l'argomento del testo in modo sintetico ma dettagliato. Esempio: scrivere a proposito della cucina vegana gourmet. Mettere a fuoco l'argomento è un'operazione che noi facciamo quotidianamente. È un'operazione che ci costa fatica e che, se non conduciamo nel migliore dei modi, può portare poi a dei testi sbilenchi, a dei testi sfocati. Allo stesso modo, dobbiamo essere molto attenti e molto bravi anche a definire l'argomento del testo che vogliamo che l'intelligenza artificiale generativa produca per noi. Questa definizione dell'argomento deve anche essere sintetica, il più possibile sintetica. Questo vuol dire padroneggiare un lessico, magari anche specialistico, riuscire a utilizzare le parole esatte per riferirsi a quel particolare contenuto che può essere anche un contenuto tecnico. Inoltre, dobbiamo precisare sempre destinatario, contesto e obiettivo. È possibile anche chiedere aiuto alla stessa IA per individuare queste variabili. Quale può essere il target di un prodotto, che ha come caratteristiche, eccetera? Dunque, destinatario, contesto e obiettivo sono stati oggetto di ampie riflessioni da parte nostra. E se quando scriviamo siamo nelle condizioni, mi auguro, di dare un valore a queste tre variabili, quando dobbiamo chiedere all'IA di scrivere per noi, dobbiamo essere a maggior ragione consapevoli e in grado di descrivere nel dettaglio ognuna di queste variabili, dare quindi un valore preciso ad ognuna di queste tre variabili. La cosa interessante è eventualmente chiedere aiuto. Chiedere aiuto all'IA vuol dire in questo caso porre delle domande, quindi più che dare istruzioni, porre delle domande. E in particolare immaginiamo di voler proporre un prodotto o un servizio, abbiamo un'idea di target, di destinatario, ma chiediamo anche all'IA di darci qualche spunto. Dopodiché abbiamo da comunicare verso l'esterno, sui social, sul nostro blog, e quindi dobbiamo produrre dei testi, evidentemente a scopo in qualche modo promozionale. E a quel punto possiamo fare in modo che tutto ciò che abbiamo scoperto, acquisito a proposito del target, possa combaciare con ciò che riguarda invece il destinatario del nostro testo. La coerenza è fondamentale, lo sappiamo bene in comunicazione in generale, non solo nella scrittura. Questo implica riuscire a dare, a mantenere dei parametri fissi nelle nostre interazioni con l'intelligenza artificiale generativa. Andiamo avanti. Possiamo aggiungere, e anzi dobbiamo aggiungere tra le variabili da definire, l'emittente e il tipo di testo da generare. Sei un'azienda che fornisce servizi di, oppure sei un professionista che si occupa di. Sto dicendo che quando siamo noi a scrivere in prima persona, sappiamo per chi scriviamo, ma allo stesso tempo sappiamo

a nome di chi scriviamo. Se stiamo scrivendo a nome di un'azienda, oppure se stiamo scrivendo in prima persona in quanto professionisti. Ma queste sono informazioni di contesto fondamentali che non possiamo dare per scontate e che quindi dobbiamo fornire all'intelligenza artificiale generativa. In particolare, gli esempi che vi ho proposto ci portano a riflettere sull'opportunità di utilizzare espressioni del

dire all'intelligenza di operare come se fosse un giornalista, un sportivo, un redattore, un insegnante, un professionista della comunicazione, eccetera. Possiamo quindi attribuire, dare valore a questa variabile che di solito invece diamo per scontata perché l'abbiamo già acquisita, l'abbiamo per acquisita. Allo stesso tempo dobbiamo fare ricorso alle nostre competenze linguistiche per descrivere il tipo di testo. Abbiamo parlato per esempio di tipologie testuali quali il testo informativo, regolativo, eccetera. Queste informazioni sono fondamentali. E inoltre abbiamo anche ragionato su alcune occorrenze concrete di alcune tipologie testuali, per esempio la guida, che prevede tutta una serie di scelte espressive che in qualche modo l'intelligenza artificiale generativa potrebbe desumere da una descrizione della tipologia testuale generale. Quindi, ancora una volta, se noi quando scriviamo una guida sappiamo che si tratta di un testo regolativo, quando chiediamo di produrre un testo di questo genere, vale la pena descriverlo, indicarlo, utilizzando anche termini, tutto sommato, tecnici, termini che appartengono al lessico della linguistica. Inoltre, dobbiamo definire in modo chiaro lo stile e il tono di voce che deve avere il nostro testo, utilizzando le parole giuste. Adotta uno stile, un tono brillante, professionale, ironico, serio e irriverente. Dunque è importante acquisire questo lessico, è importante saper definire ciò che ci troviamo di fronte, quindi è importante maturare uno spirito critico che si matura leggendo naturalmente e fruendo di testi professionali. In questo modo possiamo dare delle indicazioni precise, esatte, che corrispondono poi a quello che vorremmo ottenere, perché può esserci uno scollamento tra quello che intendiamo noi e quello che esprimiamo in modo magari maldestro, ingenuo, e il modo dunque con cui comunichiamo con l'intelligenza artificiale generativa. Il tono e lo stile sono delle variabili, come abbiamo avuto modo di dire, dei tratti, degli elementi, meglio, molto importanti ai fini dell'efficacia di un testo. Possono sembrare accessori, ma soprattutto nell'ambito della scrittura professionale e dunque, per esempio, della scrittura aziendale, sono degli elementi che fanno la differenza e che contribuiscono a differenziare un contenuto e dunque un emittente, dunque un'azienda, da altri. È molto importante dunque che voi non sottovalutiate questi due parametri e che li indichiate nel modo più corretto e chiaro possibile all'intelligenza artificiale generativa. Dobbiamo poi riprodurre lo stile e il tono di voce di un testo fonte, se lo abbiamo a disposizione. Analizza questo testo e descrivine lo stile per punti. Ora scrivi può essere un testo di qualsiasi genere, con lo stesso stile e lo stesso tono di voce. Questa è più di una possibilità. Infatti è molto importante, abbiamo già avuto modo di dire, la coerenza comunicativa anche in termini di stile e di tono. Una delle difficoltà che per esempio hanno i neoredattori di una rivista o di un blog anche aziendale è quella di acquisire, introiettare lo stile e il tono di voce per riuscire a produrre dei testi che siano in linea con il tono di voce e lo stile riconoscibili che ha quella testata, quel blog, eccetera. Allo stesso tempo, anche l'intelligenza artificiale generativa potrà fare fatica, perché noi in primis possiamo fare fatica a descrivere un certo tono e un certo stile. E allora possiamo proporre uno stralcio di testo particolarmente significativo all'intelligenza artificiale generativa, la quale può, invitata da noi, individuare i tratti che contraddistinguono dal punto di vista stilistico e del tono quel testo. Una volta che li avrà elencati, noi possiamo suggerirgli o suggerirle, se stiamo dando del lei all'intelligenza artificiale generativa, suggerirle di produrre un testo basandosi su quelle caratteristiche.

Tra l'altro, la possibilità di elencare le caratteristiche, di far elencare le caratteristiche, ci permette anche eventualmente di aggiustare il tiro in un secondo momento. Se ci rendiamo conto che il testo che ha prodotto, basandosi su quelle indicazioni, non è esattamente in linea dal punto di vista del tono e dello stile, possiamo dire, in relazione ad uno dei punti che ci sembra non abbia rispettato, di aggiustare il tiro e di essere quindi magari più irriverente, più brillante, più asciutto, eccetera, eccetera. Inoltre è opportuno ricorrere a vincoli spaziali in termini di caratteri, parole, frasi, paragrafi. In questo modo si eviterà che il testo prodotto possa risultare verboso. L'essere prolissi è uno dei tratti che contraddistinguono, i testi prodotti dall'intelligenza artificiale generativa. Ci possono anche essere delle ripetizioni vere e proprie o delle ridondanze contenutistiche, quindi dei concetti espressi più volte, con parole magari in parte diverse. Questo elemento è certamente da considerare ed è un tratto che svaluta il testo. Per evitare che ciò avvenga, possiamo essere rigidi, perentori, nell'individuare un numero di parole, un numero di caratteri, un numero di frasi o un numero di paragrafi per il nostro testo. In questo modo possiamo scongiurare che il testo risulti eccessivamente verboso, ma ancora una volta è importante, per non dire fondamentale, che si riveda, si revisioni il testo, lo si asciughi, magari se necessario, e si evitino le ridondanze che risultano più spiacevoli e noiose. Dobbiamo poi specificare cosa non è necessario o opportuno che faccia. Magari deve evitare di ricorrere a determinati esempi, quindi evitando questi esempi, oppure deve scrivere senza utilizzare anglicismi. Sono solo due dei possibili esempi che possiamo proporre. D'altra parte, questo è un altro elemento che potrebbe contribuire a distinguere il nostro testo rispetto ad altri. Se immaginiamo nell'ambito del marketing, dell'economia, della moda, il ricorso a termini inglesi, ad anglicismi, come li abbiamo definiti, è piuttosto comune anche nella pubblicistica, nella produzione testuale rivolta all'esterno. Dobbiamo però considerare che potrebbe essere sensato evitare alcuni dei tratti più abusati, alcune delle soluzioni espressive, trite e ritrite, più che convenzionali, e allora indichiamo ciò che non deve fare, dal momento che possiamo in questo modo evitare che alcune distribuzioni probabilistiche che potrebbero portare all'adozione di alcune soluzioni espressive siano poi presenti massicciamente, in modo eccessivo, all'interno del nostro testo. E arriviamo agli spunti di riflessione. Cos'è un prompt e quali sono i principi da seguire per redigerne di efficaci in relazione alla produzione di contenuti scritti? È arrivato il momento di ragionare su come ottenere testi migliori. Quello che abbiamo appena visto è un vademecum, possiamo dire, di indicazioni, istruzioni e principi, appunto, da declinare di volta in volta. Va anche detto che esistono delle liste di prompt già fatti, quindi liste che si possono scaricare pubblicamente e gratuitamente oppure acquisire dietro compenso. D'altra parte, queste soluzioni sono delle scorciatoie. Ricorrere a prompt già fatti può essere meno utile e anche più dispendioso di quanto non sembri. È importante nell'utilizzare questi strumenti non solo acquisire consapevolezza, ma affinare le nostre competenze e conoscenze. Quindi anche in quel caso si tratterebbe di una scorciatoia che da un lato può farci risparmiare tempo, ma non è garanzia di qualità, perché

determinate strutture anche testuali che danno vita a determinati prompt, possono non essere esattamente calzanti rispetto alle nostre esigenze. Necessiterebbero quindi certamente di una revisione, ma a quel punto è molto più proficuo, utile e anche formativo costruire i propri prompt. Seguiti tutti i principi che abbiamo visto, è opportuno chiedersi come migliorare i propri testi in modo più generale. Innanzitutto, utilizzando l'IA per generare idee, può aiutare a pensare a cose a cui non si era pensato in una sorta di brainstorming dialogico. Ad esempio, dimmi tre aneddoti poco noti a proposito di, che so, Steve Jobs. Vogliamo scrivere un articolo dedicato alla vita di Steve Jobs. E allora ci saranno certamente degli eventi che si ritrovano in moltissime pubblicazioni, ma allo stesso tempo potrebbero esserci delle informazioni meno note. Attenzione però, perché potrebbe ricadere l'IA nell'allucinazione di dati. Quindi dobbiamo essere sempre in grado e nelle condizioni di verificare quelle informazioni. E abbiamo detto che nella fase di pianificazione l'IA ci può consentire di far emergere ulteriori idee. Non sempre quelle che ci propone sono idee originali, giustamente, per come funziona, ormai dovrebbe essere chiaro, ma le idee che ci propone e che ci aggancia, possiamo dire, che aggancia una dopo l'altra, possono permetterci di far generare ulteriori collegamenti inaspettati e di giungere autonomamente, ma con il suo aiuto, ad un risultato in termini di generazione di idee, a qualche spunto, a qualche informazione decisamente più originale. E dunque è certamente un buon modo questo di utilizzare, direi quasi in modo paritetico l'intelligenza artificiale. Non a caso parlo di brainstorming dialogico. Inoltre, possiamo utilizzare l'IA per ottenere testi migliori riassumendo testi, ma facendoli in modo vincolato e strutturato. Ad esempio, sintetizza questo testo in 300 parole, 5 punti, una tabella. Ancora una volta, fornire dei vincoli migliora il risultato dell'intelligenza artificiale generativa e tra l'altro ci permette anche di migliorare il prodotto finale, migliorare quindi quello che scriveremo noi a partire da quello che ci proporrà. Se abbiamo detto che possiamo ottenere dei materiali grezzi a partire dai quali produrre poi testi di vario genere, dobbiamo anche dire che spingere l'IA a fornire dei risultati strutturati, per esempio in tabelle o in bullet point, quindi in punti, o in un numero di parole piuttosto basso, aumenta la densità e aumenta anche la precisione. Aumenta la precisione sia lato IA sia lato nostro. Cioè avere dei contenuti che sono stati estrapolati da un testo, magari anche piuttosto verboso, prolisso, ridondante, ed averli organizzati sotto forma di punti o di tabella, è chiaro che potenzia le nostre capacità di messa a fuoco. Possiamo essere dunque più acuti, sia in termini di sguardo, sia in termini poi di produzione testuale. Possiamo ottenere testi migliori anche invitandoli a pensare in modo meno convenzionale, ad esempio chiedendogli o chiedendole di essere più originale. Allora, spingere l'IA ad essere più originale è spesso fondamentale, proprio per cercare di evitare che percorra delle strade già battute, perché per sua natura tende a farlo. Possiamo ottenere questo risultato spingendola in modo, esortandola a tutti gli effetti, esprimendoci per iscritto in questi termini.
ma possiamo anche farlo intervenendo su una variabile fondamentale.

fondamentale che si definisce temperatura. Possiamo dunque intervenire sulla temperatura, ossia il parametro che spinge l'IA a fornire risultati più conservativi o più creativi. A seconda degli strumenti, quindi ChatGPT, Copilot, Gemini, nelle impostazioni è possibile indicare un valore tra 0 e 1. Il valore 0 è un valore secondo il quale l'IA fornisce dei risultati pressoché deterministici, quindi batte dal punto di vista probabilistico, come ho avuto modo di dire, delle strade già battute, già percorse. Questo naturalmente è funzionale in termini di accuratezza, è molto utile se dobbiamo scrivere testi rigorosi. D'altra parte, i testi potrebbero risultare stucchevoli, già sentiti, triti e ritriti. E allora possiamo ragionare sull'opportunità di muoverci su questa scala, dunque da 0 a 1, e muoverci verso l'1. Attenzione però che più ci muoviamo, ci avviciniamo all'1, più il risultato delle produzioni testuali sarà meno conservativo, quindi inusuale, possiamo dire creativo, ma rischioso, perché aumenta anche la possibilità dell'allucinazione dei dati, del fenomeno dell'allucinazione dei dati, e aumenta la possibilità che ci siano informazioni del tutto scorrette all'interno dei nostri testi. Potrebbe essere sensato situarsi più o meno al centro di questa scala, ma soprattutto tarare la temperatura in relazione al compito e al contesto. In alcuni contesti particolarmente formali e rigidi è giusto che la temperatura della nostra IA sia piuttosto bassa. In altri invece, o per esempio se la utilizziamo per lo più per ottenere degli spunti, quindi per potenziare il nostro processo di scrittura, in particolare la fase di pianificazione, possiamo tenere una temperatura molto alta per ottenere degli spunti piuttosto creativi. A partire da quegli spunti poi dovremo ritarare eventualmente la nostra IA oppure scrivere di nostro pugno un testo. Inoltre possiamo interpellare la stessa IA per migliorare il testo. Ad esempio, possiamo chiedere: fammi 5 domande sul compito affinché tu lo comprenda meglio, oppure quali informazioni aggiuntive potrebbero migliorare il testo che hai prodotto? Ecco, questo è un altro uso, possiamo dire, dell'IA che presuppone un approccio paritetico. Non dobbiamo delegare, affidarci ciecamente all'intelligenza artificiale, ma allo stesso tempo dobbiamo o possiamo concepirla come un aiuto, come un sostegno per processi che restano puramente personali. E quindi possiamo interloquire come se avessimo di fronte una persona in grado di avere un più o meno relativo, più o meno acuto spirito critico. E a quel punto, a partire da quello che ci offrirà come soluzioni, noi potremmo ulteriormente ragionare su alcuni dei punti che ci ha proposto e magari chiedere di integrare alcune informazioni proprio sulla base di quello che ci avrà proposto. Non sempre le migliorie sono migliorie particolarmente originali. D'altra parte è più importante il percorso, il processo, che il punto di arrivo. Quello che ci proporrà potrebbe farci accendere una lampadina. E quindi potremmo essere poi noi a far fare un ulteriore salto di qualità al testo. Possiamo inoltre dare istruzioni in inglese, ottenendo un testo in inglese e poi chiedendo alla stessa IA di tradurlo in italiano. Perché questo? Perché se ci pensiamo, la stragrande maggioranza dei contenuti sul web su cui è stata addestrata l'intelligenza artificiale generativa è in inglese. E allora, proporre delle istruzioni magari in inglese, mette nelle condizioni l'intelligenza artificiale di attingere a una mole di dati diversa e anche a testi, informazioni e documenti con caratteristiche diverse da quelle tipicamente italiane, per fare un esempio. Dopodiché avremo di fronte un testo in inglese, ma la traduzione è certamente uno
dei compiti, una delle opzioni.

operazioni che riesce meglio all'intelligenza artificiale generativa. Quindi non ci preoccupiamo, possiamo non preoccuparci di questo aspetto e possiamo proprio chiedere all'intelligenza artificiale generativa di tradurre il testo che ha prodotto in italiano. Detto questo, la fase di revisione risulterà ancora più importante perché non è difficile che ci siano delle sbavature, soprattutto in termini di stile e tono di voce, che vanno quindi tarati. Non dobbiamo poi preoccuparci della lunghezza delle istruzioni. Ho dato molte indicazioni, molti principi e non tutte queste istruzioni possono essere date simultaneamente, magari, o non ci viene in mente di fornirle direttamente in un unico prompt. D'altra parte, possiamo invece ragionare su condensare quante più informazioni per partire già da una bozza buona. Se non soddisfacente, comunque promettente. Questo però ci porta a riflettere sulla lunghezza delle istruzioni. Dobbiamo considerare che se scriviamo in modo chiaro, sintetico e dunque denso, e se non stiamo aggiungendo nessun dettaglio fuorviante, anche un'istruzione, un prompt, come l'abbiamo definita, piuttosto lunga e articolata, può dare dei risultati ottimi, soddisfacenti, piuttosto che spezzettare in tantissime istruzioni, creando poi una chat molto lunga e articolata, che questa sì può generare poi effetti indesiderati. Per esempio, il testo finale potrebbe risultare sfocato o alcuni aspetti precedenti che aveva curato l'intelligenza artificiale su nostra sollecitazione potrebbero andare persi. E a proposito di chat, dobbiamo considerare l'opportunità di usare una chat per un unico compito di scrittura e riscrittura. Deve esserci quindi coerenza, linearità. L'intelligenza artificiale generativa può attingere ad altri testi, ad altri documenti, ad altre bozze precedentemente prodotte, ma all'interno di una stessa chat. C'è bisogno quindi di etichettarla anche e questo ci permetterà poi in un secondo momento di riaccedere a quella chat per cercare di analizzare cosa ha funzionato e cosa no, cosa è andato storto, quale istruzione ha funzionato meglio e quali passaggi a vuoto ci sono stati. Ed ecco infatti che è opportuno salvare sia i prompt sia le chat che hanno dato risultati soddisfacenti. Questo per migliorare la produttività, come abbiamo detto, e per ottimizzare un lavoro che non è assolutamente banale e neanche così facile e rapido. Molto spesso per redigere un primo testo soddisfacente rispetto a una certa richiesta, una certa consegna, sono necessari molti passaggi. Cerchiamo quindi di fare tesoro di tutto ciò che abbiamo compreso, interloquendo, interagendo e facciamo in modo che anche l'IA sia in grado poi di fare tesoro di ciò che ha imparato in quella chat per poi riprodurre in modo più rapido ed efficace e soddisfacente un testo. Arriviamo dunque ad uno spunto di riflessione. Elenca almeno 5 delle indicazioni utili per ottenere testi migliori servendosi dell'intelligenza artificiale. Riepiloghiamo i vari spunti di riflessione. Quali sono i presupposti fondamentali per fare un buon uso dell'intelligenza artificiale generativa? Cos'è un prompt e quali sono i principi da seguire per redigerne di efficaci in relazione alla produzione di contenuti scritti? Elenca almeno 5 delle indicazioni utili per ottenere testi migliori servendosi dell'intelligenza artificiale. Bene, questa video lezione si conclude qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio relativo a questo insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento relativi ai principi con i quali è possibile scrivere utilizzando l'intelligenza artificiale generativa.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, ci ritroviamo nuovamente e stavolta dall'elettrofisiologia passiamo proprio alla elettroceutica personalizzata. Tratteremo questi quattro argomenti: l'elettroceutica, il modello PICO, la fatica, cosa significa personalizzare in termini di popolazione e singola persona. Faremos. E partiamo dal primo argomento, l'elettroceutica. È nata come terminologia estremamente da poco, in particolare proprio il World Economic Forum del 2018

che introduce il termine elettroceutica, per quell'insieme di tecnologie che permettono di curare malattie attraverso segnali elettrici. E se ricordiamo che il sistema nervoso, con i suoi segnali elettrici, controlla tutta la fisiologia del nostro corpo, capite che l'elettroceutica promette di costituire una nuova dimensione terapeutica molto interessante. L'elettroceutica è costituita da due grandi braccia, le tecnologie invasive e non invasive, quindi i dispositivi per curare i disturbi con segnali elettrici costituiscono l'elettroceutica e nel braccio invasivo troviamo la possibilità di curare disfunzioni del cuore, del cervello e dei nervi periferici. In particolare, già dagli anni 60 il pacemaker, che tutti di voi conoscete di nome, ha permesso di curare importanti disfunzioni dell'attività cardiaca e quindi di tutto il nostro possibilità di sopravvivere e a livello cerebrale, in particolare contro il Parkinson, è stato accettato la stimolazione cerebrale profonda, effettivamente questa l'ho lasciata proprio in inglese perché si usa molto poco in italiano, però effettivamente è addirittura ormai da 20 anni accettata come una terapia efficace contro soprattutto il Parkinson, anche se adesso emerge anche contro l'epilessia. E vi sono stimolatori che vengono messi in termini sottocutanei per stimolare il nervo vago e quindi per stimolare i nervi periferici. Nel braccio non invasivo non vi è nulla ancora per il cuore, ma nel caso dei nervi periferici e nel cervello vi sono stimolatori del nervo vago che vengono posti esternamente al corpo e lo stesso a livello cerebrale, cioè la stimolazione magnetica transcranica, che nella sua versione, diciamo, l'acronimo è usato solo in inglese, quindi la Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, e la stimolazione elettrica transcranica, nella sua forma appunto di acronimo, è utilizzato solo il termine TES, Transcrania Electric Stimulation. Queste tecnologie, sia sul fronte invasivo che non invasivo, hanno sempre più spazio nella anche pratica clinica. In realtà, appunto, come abbiamo visto, il fronte invasivo è invece accettato da decenni. Le vie non invasive sono molto più discusse, ma stanno uscendo revisioni e studi, di cui alcuni esempi vedremo proprio insieme adesso, che iniziano a porre il potenziale proprio clinico di questi interventi. E abbiamo visto quali sono le condizioni in cui è fortemente accettato, quindi nel Parkinson, nelle disfunzioni cardiache e nell'epilessia farmacoresistente la stimolazione del nervo vago. E nel fronte non invasivo si inizia invece a vedere sia la RTMS che la TES per curare patologie tra cui la depressione, ma anche andare a supportare riabilitazioni e interventi in cui è fondamentale la plasticità cerebrale, quindi anche nella psicoterapia e riabilitazione cognitiva. Poniamo quindi come spunti di riflessione: ci sono condizioni di sofferenza che possono essere curate con segnali elettrici? Quali sono? E passiamo al secondo argomento, che è il modello PICO. In realtà questo modello è stato introdotto attraverso il gruppo di lavoro che si è dato il nome GRADE, che proviene proprio da Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, che è proprio uno strumento prodotto dalle autorità internazionali all'interno della medicina basata sull'evidenza e fornisce un complesso di linee guida su tutti i fronti, sia per gli approcci terapeutici che diagnostici, quindi tutte le procedure mediche, e permette di coprire
tutto l'iter che va dall'inizio.

individuazione alla definizione di raccomandabilità di una procedura medica. Quello che sul quale ci focalizziamo in questo momento è proprio la proposizione del modello PICO, che sta per popolazione, intervento, comparison, outcome. In questo caso era addirittura legato l'esempio che vi ho mostrato a una riabilitazione contro le cadute nel Parkinson, ma la cosa fondamentale è che questo tipo di modello ci permette di avere una guida in qualunque situazione noi vogliamo proporre una nuova terapia. E proprio per questo lo abbiamo come riferimento in quello che tratteremo oggi, considerando che ci permette di avere sempre in mente, diciamo, la popolazione. Permette di considerare qual è la condizione clinica, qual è il problema, qual è la sofferenza che noi vogliamo contrastare, con che tipo di intervento, avere sempre in mente che quello che proponiamo deve in qualche modo essere più efficace degli approcci che erano tradizionalmente utilizzati in quella condizione, quindi qual è il confronto, qual è il gold standard, che cosa pensiamo di poter migliorare rispetto alla situazione terapeutica attuale? E qual è l'outcome? Quindi come vai a misurare che la persona sta meglio? E proprio questo è l'approccio che guida tutto il lavoro del nostro laboratorio, ma in un certo senso che deve guidare la nostra attività nei confronti delle persone e avere sempre in mente che quando lavoriamo per costruire interventi a sostegno di pazienti nell'alleviare le loro sofferenze o in persone sane nel supportare l'apprendimento, l'apprendimento permanente, lo sviluppo, l'invecchiamento sano, hanno tutte la guida di andare a misurare quei fattori che sono associati a ciò che noi vogliamo curare, quindi nello stroke, la prognosi, la fatica, la sclerosi multipla, l'integrazione sensorimotora nella depressione, andare a vedere come misurare ciò che è associato al sintomo che vogliamo curare, proprio per questo, perché questo guida la compensazione, guida lo sviluppo dello strumento terapeutico, dello strumento tecnologico per alleviare quella sofferenza. Ma come vedete, il fatto di andare a individuare ciò che si può misurare legato alla sofferenza, immediatamente ci guida anche alla scelta dell'outcome. Certamente l'outcome ha due dimensioni: essere sensibile alla sofferenza, all'alterazione che è legata a quella sofferenza, ma anche essere una misura fortemente internazionale, fortemente condivisibile con tutti gli altri gruppi che lavorano su quel tema, perché permette di integrare, di mettere la nostra esperienza assieme a quella di tutti gli altri che dedicano energie a risolvere quel problema. Quindi per adesso abbiamo parlato del modello PICO e gli spunti di riflessione sono proprio di che cosa è acronimo il termine PICO. Esistono delle linee guida per applicare il modello PICO? In che senso serve ascoltare per sviluppare nuove terapie? Ed ecco, vediamo il nuovo argomento, la fatica, dove applicheremo gran parte delle idee che abbiamo visto insieme. Quindi proprio per alleviare le sofferenze legate alla fatica, noi ci siamo rivolti nelle persone con sclerosi multipla a quantificare meglio quali sono le origini di questo sintomo e a vedere come possiamo curarli. Quando abbiamo detto popolazione all'interno del termine PICO, vediamo che nel caso della fatica è proprio la possibilità di identificare tra le persone che sono incorse nella sclerosi multipla, coloro che sono affaticate cronicamente. E in effetti più del 50% delle persone con sclerosi multipla percepisce la fatica come il sintomo più invalidante, indipendentemente dalla gravità della malattia.

Ed in effetti è una caratteristica fortemente specifica del sintomo fatica, proprio il fatto che emerge con la malattia, ma addirittura è il sintomo che spesso compare prima addirittura della diagnosi, quindi addirittura le persone iniziano a sentire questo grande affaticamento, ma di solito viene molto sottovalutato come sintomo, perché come capite bene può essere dovuto a mille altre condizioni, e poi spesso arriva la diagnosi che mette in luce qual era la vera origine di quel sintomo. La fatica nella sclerosi multipla non ha trattamenti utili. Nessun trattamento è efficace e i trattamenti farmacologici che vengono proposti hanno ciascuno degli effetti collaterali importanti. In particolare, i vari principi attivi hanno comunque molto spesso in comune degli effetti collaterali che comprendono vertigini, mal di testa, insonnia, nausea, ansia, dolore. L'attività elettrica neuronale è alterata, quindi è ben noto che laddove l'approccio terapeutico è comunque legato ancora a farmaci, si sa che ci sono delle alterazioni all'interno dell'organizzazione cerebrale che accompagnano questo sintomo. Ed infatti proprio la neurodinamica, quindi l'attività elettrica dei nostri neuroni che esprime a livello del gruppo la sua relazione con tutto il resto del cervello e quindi il suo contributo al funzionamento cerebrale, si vede che è alterata nelle regioni somatosensoriali primarie, chiamate S1, quindi le regioni somatosensoriali qui indicate in azzurro, hanno un'eccitabilità ridotta, c'è cioè un depauperamento dell'attività elettrica di questi gruppi neuronali, con associata una aumentata eccitabilità delle regioni motorie frontali, in particolare della regione qua indicata in rosso, che è la motoria primaria, quindi quella da cui provengono i segnali diretti ai nostri muscoli. Di fondamentale dobbiamo tenere presente che laddove io vi parlo di neurodinamica, proprio è possibile, ed è stato un lavoro che abbiamo proprio sviluppato con il vostro tutor Massimo Bertoli, abbiamo proprio identificato dalla letteratura, il fatto che il danno funzionale è più forte di quello strutturale. E quindi alterazioni funzionali che vedete in rosso sono più importanti di quelle strutturali, ed in effetti andando a identificare gruppi di persone in cui nello stesse persone fosse stata studiata la componente strutturale e funzionale di determinati circuiti, emergeva che laddove era sostanzialmente assente, vedete, questo non significativo vuol dire che non c'era nessuna relazione tra la fatica e le alterazioni del volume del talamo, del volume della lesione, della distribuzione della gravità della lesione, della riduzione del volume di tutto il cervello. Ecco, laddove non vi era questa relazione, invece era presente in modo molto importante il fatto che al crescere del sintomo fatica emergeva una disfunzione della sincronizzazione tra cervello e muscolo, della relazione tra le regioni omologhe e delle proiezioni tra regioni frontali, parietali e di comunicazione tra sottocorticale e corticale. Proprio per questo possiamo sottolineare in modo molto forte che nella sclerosi multipla vi sia una deplezione parietale e una ipereccitabilità motoria associate alla fatica. Contestualmente, gruppi paralleli sono andati a studiare i fenomeni nello stroke ed in altre condizioni patologiche, descrivendo un elemento comune che è proprio in questo caso è rappresentata il flusso di informazione nella vista, nella possibilità di guardare, e è determinato

la componente sensorimotoria che permette la visione. Quindi mi piace sempre fortemente sottolineare come tutti i nostri sensi sono fortissimamente sensorimotori e il caso paradigmatico è proprio quello della vista. Cioè, addirittura noi saremmo ciechi se i nostri occhi non continuassero a realizzare dei movimenti, le saccadi, che sono guidate da tutta la nostra esperienza precedente, ma in realtà i sensori che appartengono alla nostra retina verrebbero saturati immediatamente se noi mantenessimo fisso l'occhio. Quindi è proprio una struttura che permette la ricezione sensoriale e il fatto di continuare a muovere gli occhi. Ma in questo continuo movimento degli occhi, immaginate che elaborazione cerebrale viene attuata per rendere fissa un'immagine che noi indaghiamo continuando a muovere i nostri occhi. Questo fenomeno di ricostruzione, di inibizione, cioè di capire che quel movimento l'avevi indotto tu, viene chiamato sensory attenuation. E questo processo si altera nella fatica. Quindi, laddove nella sclerosi multipla avevamo fatto emergere in modo abbastanza evidente questa alterazione delle regioni parietali sensoriali che induce delle alterazioni motorie, altrettanto da un modello completamente diverso di generazione del sintomo, si va a vedere che è proprio la componente sensoriale che è all'origine di questo sintomo. Così possiamo sottolineare che laddove il sintomo fatica è fortemente associato a un danno funzionale più che strutturale. Fa immaginare che una terapia che va proprio a lavorare sulla componente funzionale dei neuroni, quindi più specificamente proprio a quelle disfunzioni che stanno alla base del sintomo, quindi che la cura con segnali elettrici possa particolarmente essere adatta. Il fatto che ci sia un'origine sensoriale indipendente dalle patologie, ma con una prevalenza parietale e quindi una neuromodulazione che vada sulle regioni parietali. Ci fa immaginare che noi possiamo contrastare la fatica in condizioni fortemente diverse e quindi anche nella condizione che riguarda le persone sane, ma che soffrono di fatica. Tanto che in particolare con il Covid è stata individuata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio quella che è stata chiamata pandemic fatigue e che riguarda non solo le persone che hanno sofferto di Covid, ma di tutti coloro che li hanno supportati, quindi diciamo tutto l'ambito medico e di assistenziale, e anche di coloro che a casa hanno affiancato le persone malate. E non solo questo, ma tutti i sani che sono stati coinvolti nel lockdown e tutta quella che è stata la gestione della pandemia, si sono ritrovati ad affrontare un cambiamento drastico della vita quotidiana di tutti i giorni e questo è proprio un elemento che sta alla base del consolidamento della fatica. La fatica nasce con la risposta allo stress, ma quando lo stress diventa estremo in intensità e lungo in durata, la fatica si può consolidare come un problema interno alla nostra organizzazione cerebrale. Quindi poniamo come spunti di riflessione queste domande. Più è grave la condizione indotta dalla sclerosi multipla? Più i pazienti provano fatica? Vi sono alterazioni neurodinamiche tipiche della fatica? La fatica ha origine indipendente dalla condizione che l'ha generata? Ecco, vediamo quindi il nuovo argomento, personalizzare in base alla popolazione e alla singola persona. Ed in effetti sono due dimensioni fondamentali che vedremo nel come personalizziamo in base alla popolazione e in base alla singola persona. Proprio il World Economic Forum del 2018, che aveva identificato la elettroceutica tra le 10 tecnologie emergenti, quindi le più importanti per lo sviluppo economico e sociale del mondo, aveva posto assieme all'elettroceutica anche la medicina personalizzata. E
E la personalizzazione è una dimensione che è sempre

Sempre più evidente in ogni campo medico, sia nel fronte della diagnosi che nel fronte della terapia, con le dimensioni di prognosi, che permette un'identificazione della terapia, il trattamento applicato e la comunicazione, che è una dimensione sostanziale della terapia. E in tutte queste dimensioni noi sottolineiamo questi due codici di popolazione in giallo e di singola persona in viola, ma noi la osserveremo nella sua applicazione contro la fatica, in particolare nella fatica nella sclerosi multipla. E quindi personalizzare in base alla popolazione. Noi abbiamo visto che la fatica nella sclerosi multipla è associata a una riduzione dell'eccitabilità in regione parietale, e in particolare delle regioni somatosensoriali primarie, che sono proprio le prime di fronte alle regioni motorie che ricevono gli stimoli sensoriali, ma che entrano in tutto il coordinamento motorio, quindi in un certo senso sintetizzano tutte le informazioni sensoriali che provengono dalle altre regioni. E quindi noi abbiamo detto, esiste un modo per rendere le persone più resistenti alla fatica. Avevano fatto vedere che con una neuromodulazione in corrente continua sulle regioni somatosensoriali era possibile far sì che persone sane mantenessero più a lungo una contrazione massimale, quindi si affaticassero di meno. Allora noi abbiamo detto, portiamo questa neuromodulazione nelle regioni che soffrono maggiormente nella condizione di fatica nella sclerosi multipla. E abbiamo quindi costruito degli elettrodi che andassero a portare lo stimolo proprio sulle regioni somatosensoriali. E siccome avevamo detto, attenzione, che le regioni contigue, quindi le regioni proprio motorie, quindi che sono affacciate a quelle sensoriali, già soffrono del contrario, cerchiamo di limitare al massimo che la corrente che vogliamo che supporti le regioni, che aumenti l'eccitabilità delle regioni sensoriali, vada nel motorio. E quindi abbiamo adattato a questi pazienti una stimolazione in corrente continua, poi eseguita per 5 giorni, 15 minuti al giorno, andando a stimolare le regioni sensoriali di rappresentazione di tutto il corpo. Ma abbiamo anche fatto una personalizzazione dell'intervento sull'individuo. Quindi, e abbiamo osservato che personalizzare l'elettrodo è necessario per neuromodulare un'estesa regione corticale. E come abbiamo fatto? Abbiamo creato un assetto sperimentale di cui voi qui vedete rappresentate le risposte motorie indotte nei muscoli dell'arto superiore e dell'arto inferiore, organizzate proprio per arto superiore e arto inferiore, del corpo sinistro e del corpo destro, e ogni volta andando a controllare se l'elettrodo personalizzato aveva gli stessi effetti di quello non personalizzato, sempre nella stessa regione. E quello che abbiamo visto è che mentre, ecco, vedete nella prima colonna le risposte dai muscoli indotte dalla stimolazione magnetica transcranica, che quando viene posta sulle regioni motorie permette di eccitare quei gruppi di neuroni che mandano il segnale ai muscoli e registrare dai muscoli la risposta, la contrazione muscolare. Quella che vedete nella prima colonna di questi quattro blocchi è la stimolazione, è la risposta muscolare quando non c'è corrente elettrica transcranica, quindi quando non c'è la neuromodulazione, ma nella seconda colonna vedete invece cosa succede quando noi accendiamo, quando diamo quella corrente. E mentre nell'arto inferiore, vedete bilateralmente che a fronte di una stimolazione, di una risposta più debole, c'è una chiara amplificazione durante la neuromodulazione. Per l'arto superiore, l'elettrodo non personalizzato dà una risposta o per niente, insomma, minimamente aumentata, mentre invece l'elettrodo personalizzato permette di neuromodulare, di modificare l'eccitabilità anche delle regioni più laterali. Ecco, questo non vi avevo detto, vi avevo detto la rappresentazione delle dita della mano è posizionata così sul nostro cervello, con pollice medio fino al mignolo che è più mediale. E
gli arti inferiori sono proprio nella zona centrale. E qui abbiamo visto che l'elettrodo che viene centrato sul

la parte appunto mediale del nostro cervello, vanno a stimolare molto bene anche la parte più parietale, più laterale, se teniamo conto delle circonvoluzioni individuali. Quindi se, oltre a dire vado a stimolare le regioni somatosensoriali, prendo anche un elettrodo che tiene conto delle circonvoluzioni individuali in base alla sua risonanza cerebrale e forma l'elettrodo per andare proprio specificamente sulla sua forma del solco centrale. Quali spunti di riflessione poniamo quindi sulla personalizzazione? Con che scopo si personalizza una procedura medica? Quale informazione si utilizza per personalizzare un intervento? E vediamo come questa personalizzazione viene utilizzata nel caso della fatica nella sclerosi multipla. Ed ecco l'ultimo argomento, faremus. Tra poco vediamo a cosa si riferisce questo acronimo. Quindi faremus inizia a essere proprio il completo applicazione, nel caso della fatica nella sclerosi multipla, del modello PICO con intervention. Quindi popolazione, abbiamo visto chiaramente le persone con sclerosi multipla che soffrono fatica. Intervento comparison outcome. Quindi abbiamo realizzato degli studi randomizzati controllati, il cui acronimo è sempre utilizzato in inglese, quindi Randomized Control Trials, RCT. In doppio cieco, che significa che sia chi applica l'intervento di placebo o attivo non sa che tipo di trattamento ha ottenuto quando viene raccolto l'outcome, e in crossover perché ciascun paziente svolge i due blocchi. In realtà ciascun paziente prima del trattamento viene dotato del suo elettrodo personalizzato, quindi in base alla sua risonanza cerebrale creiamo un elettrodo che ha proprio la forma del suo solco centrale. Quello serve una volta sola prima dell'inizio dei trattamenti. Poi il paziente che soffre di fatica cronica, quindi il primo elemento è raccogliere la scala, la Modified Fatigue Impact Scale, che dà la gravità del sintomo fatica. Chi è sopra una soglia, quindi fa parte del gruppo che può beneficiare dell'intervento, che soffre di eccessiva fatica, viene inviato al primo blocco di trattamento, che sarà reale o sham casualmente, viene posizionato l'elettrodo e stimolato per 15 minuti nel caso reale, invece viene acceso per 4 secondi e poi spento nel caso sham. Sham è proprio il termine che si indica per placebo nel momento in cui i trattamenti sono di stimolazione, di diciamo, elettroceutici non invasivi. Per 5 giorni la persona riposiziona l'elettrodo e viene stimolato. Dopo il primo blocco si attende sufficientemente che il sintomo fatica sia ricresciuto, perché chi viene trattato in reale spesso per molti mesi ha un livello molto ridotto di fatica, ma noi attendiamo che questa fatica riemerga per poter osservare l'effetto dell'altro trattamento, che sarà sham se il primo blocco era reale e reale se il primo blocco era sham. Tutto il resto è identico e quello che abbiamo osservato è proprio che con due trial clinici così disegnati da essere classificati in classe 1 per le consort, che sono i Consolidated Standards of Reporting Trials, che è proprio la checklist esattamente prevista dalle linee guida GRADE che abbiamo visto all'interno del quale stanno anche il modello PICO. Ecco, questi sono gli standard che permettono di osservare la affidabilità di un trial clinico randomizzato. Cosa abbiamo osservato? Abbiamo in questi due trial clinici di due gruppi indipendenti, che sono effettivamente solo di 10 persone, ma questo perché la dimensione del

viene chiamata dimensione, la sample size, la dimensione della popolazione, che permette di avere dei risultati affidabili dedotti da quel gruppo. E queste dimensioni dipendono proprio dalla dimensione dell'effetto atteso rispetto alla variabilità della misura di outcome. Quindi vengono classificati di classe 1 proprio perché il sample size è corretto rispetto al gruppo

appunto rispetto alla determinazione da parte di biostatistici estremamente esperti nell'applicazione e la determinazione della dimensione del campione utile. Ecco, in questi due gruppi, per ora vi parlo di questi due perché in questi due sono effettivamente stati ottenuti i dati sia da trattamento reale che di sham, e in particolare vedete proprio che in grigio sono la risposta al trattamento indicata come variazione dopo il trattamento rispetto al pre, e vedete in quest'area grigia coloro che hanno risposto meno del 20% e si considerano non responders, e fuori da questa area grigia coloro che hanno risposto più del 20%, addirittura qualcuno ha risposto al 100%, ha risolto completamente il problema per qualche mese. Vi dicevo, in rosso coloro che hanno risposto alla reale e in grigio coloro che hanno risposto alla sham. Quello che è evidente è che in entrambi i gruppi vi è una carissima responsività maggiore per i rossi che per i grigi, con un miglioramento del 28% o addirittura del 40% da reale, e 9 su 10 o 7 su 10 coloro che hanno risposto più del 20% da reale. Vi ho riportato un terzo gruppo di 15 persone in modo differente perché in questo caso non è stata raccolta la sham e quindi non viene trattato come un trial clinico, ma è di grandissimo interesse perché in questo caso abbiamo osservato il trattamento eseguito a casa ed abbiamo visto che anche in questo caso la responsività è abbondantemente simile a quella vista nel trattamento eseguito in clinica e sono stati responsivi 10 su 15. Responsivi vuol dire che hanno migliorato più del 20%. In nessuno tra i 25 casi studiati, anzi di 35 perché sono 10, 10 e 15, nessuno peggiorava il livello da trattamento di reale. Ed in effetti tutti e tre i casi hanno osservato un effect size, che è proprio un indicatore che permette di dire quanto un trattamento è stato ha dato un effetto importante, e si indica una soglia dello 0,8 per dire che questo, che si chiama coefficiente di Cohen, è relativo a un effetto significativo. Ecco, rispetto allo 0,8 tutti i casi sono stati abbondantemente sopra, quindi un effetto molto evidente. Proprio per questo noi abbiamo immaginato esattamente di tornare alle grade, quindi queste linee guida che permettono di posizionare all'interno di un continuo da fortemente contro a fortemente a favore di un certo trattamento medico. Lo abbiamo fatto per il trattamento Faremus e abbiamo proprio visto che si posiziona tra il mediamente e l'altamente raccomandabile, quindi applicando le linee guida internazionali che le autorità multidisciplinari hanno individuato per dire quando un intervento in funzione della sua efficacia, ma anche di quelle proporzioni di effetti collaterali, e sostanzialmente sono assenti, cioè ci sono solo delle piccole arrossamenti della pelle in alcuni casi, ma rari, e tra l'altro tutti che si risolvono nell'arco di qualche ora, quindi è un intervento che non peggiora mai rispetto allo stato iniziale, ha un miglioramento del 30% in media, con alcuni che migliorano addirittura del 100%, non ha effetti collaterali, è anche fortemente di basso costo e semplice, di semplicità di utilizzo, e quindi effettivamente si posiziona come qualcosa di veramente rilevante, mediamente e altamente, nell'ambito degli approcci terapeutici di questa condizione. C'è dentro un'idea. Quindi abbiamo detto la cura con segnali elettrici, e ci piace sottolineare che proprio nella letteratura internazionale, quindi con queste metodologie di diffusione dell'informazione che viene chiamata TED, che è un modello americano ormai molto ben consolidato di ideas world spreading, quindi quando le idee è importante che la gente venga raggiunta da quelle idee, qualunque sia l'argomento a cui riguardano.
nella letteratura.

è stato presentato proprio nel 2016 un TED-MED da Kevin Tracey, che è stata la persona individuata dal World Economic Forum per offrire l'elettroceutica, quindi era proprio il testimonial dell'elettroceutica per il World Economic Forum, uno scienziato di levatura assolutamente internazionale eccelsa, cioè il suo lavoro su Nature è stato citato più di 2000 volte. Ecco, proprio nello stesso tempo è stato tenuto il TEDx da me, tra l'altro all'interno di un'iniziativa del CNR, quindi sono i TEDx che sono chiaramente i TED locali, chiaramente che ereditano il modello dal TED generale, quindi sono effettivamente uno strumento molto efficace perché eredita la sua efficacia da un forte consolidamento internazionale. E quello che ci piace ricordare è che il nostro, che è in italiano, è stato sentito dalle 10 alle 15 volte di più di quello americano. Anche sottolineando però il fatto che le iniziative che noi stiamo sviluppando sono proprio un po' a tempo rispetto al quadro internazionale, offrendo il quadro teorico e lo strumento di comunicazione col cervello che possa effettivamente rappresentare una significativo avanzamento nel trattamento di questo sintomo. Gli spunti di riflessione in legame a questo faremus, che è Fatigue Relief in Multiple Sclerosis, quindi abbiamo dato il nome una volta che abbiamo visto l'efficacia del trattamento. Ecco, gli spunti di riflessione sono: quale outcome è opportuno per definire gli interventi contro la fatica cronica? Degli interventi elettroceutici possono aiutare chi soffre di fatica cronica? E altrettanto rivediamo insieme un po' gli spunti di riflessione riguardo a tutto questo tema dell'elettroceutica personalizzata. Ci sono condizioni di sofferenza che possono essere curate con segnali elettrici? Quali? Di cosa è acronimo il termine PICO? Esistono linee guida per applicare il modello PICO? In che senso serve ascoltare per sviluppare nuove terapie? Più è grave la condizione indotta dalla sclerosi multipla, più i pazienti provano fatica? Vi sono alterazioni neurodinamiche tipiche della fatica? La fatica ha origine indipendente dalla condizione che l'ha generata? Con che scopo si personalizza una procedura medica? Quale informazione si utilizza per personalizzare un intervento? Quale outcome è opportuno per definire interventi contro la fatica cronica? Interventi elettroceutici possono aiutare chi soffre di fatica cronica? E così, mentre vi rimane questo materiale, sapete che materiale aggiuntivo potete identificarlo sul sito del nostro Ateneo Uninettuno, proprio nelle pagine dedicate al nostro corso Tecnologie e Sostegno alla Persona. Bene, a presto e alla prossima lezione.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze.

0: e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. Università Telematica Internazionale.

0: Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
2: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
3: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
2: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui tratteremo di argomenti molto importanti per la vita dei gruppi, quali la coesione, il conflitto, lo scisma, la devianza nel gruppo. Vediamo un breve summary di questa lezione. Darò le definizioni di partenza su quelle che sono le forze che legano i gruppi fra di loro e le forze invece che tendono a smembrarli. Vedremo che cos'è la coesione, l'importanza nella vita di gruppo, cercheremo anche di seguire un iter storico del termine di coesione. La devianza, cioè che cosa vuol dire deviare dentro un gruppo, non avere delle opinioni o dei comportamenti che si situano nella maggioranza. Vedremo che cosa vuol dire conflitto dentro al gruppo. E infine vedremo un caso particolare di divisione del gruppo che è il caso del processo scismatico. Allora, partiamo subito con il concetto di uniformità e divergenza nel gruppo. Le forze centripete sono le forze che tendono a tenere unito il gruppo e vanno verso l'uniformità del gruppo. Le forze centrifughe invece sono quelle che segnalano delle divergenze.

divergenze e delle possibilità di spaccatura del gruppo. Allora, le forze centripete, come ho detto, tendono a tenere unito il gruppo. Ma quali sono queste forze centripete che uniscono il gruppo, che lo rendono coeso, che lo rendono integro? Allora, da un lato avremo appunto, parleremo di coesione, dall'altro di conformità, di cui non parleremo, ve l'ho preciso, in questa lezione. Sulla conformità voi dovrete riferirvi alla lezione sull'influenza della maggioranza. Quindi in questa lezione noi, per quello che riguarda le forze centripete, ci centreremo sulla coesione. La coesione che è quel processo mediante il quale i membri di un gruppo restano uniti fra di loro, restano insieme e costituiscono un insieme abbastanza stabile. Le forze centrifughe invece sono le forze contrarie alle forze centripete, sono quelle che tendono a smembrare il gruppo, a spaccarlo. Quali sono questi processi centrifughi? Allora, da un lato la devianza, e vedremo che cosa vuol dire pensarla diversamente dentro un gruppo, dall'altro vedremo il conflitto, la devianza come deviare dalla linea maggioritaria. Ovviamente devianza non ha una connotazione valoriale, con devianza non intendiamo qualcosa che sia di per sé negativo, tendiamo solo a definire qualcosa che diverge, che devia, che non è maggioritario, insomma, qualcosa che potrebbe anche essere definito minoritario. Il conflitto è la competizione nel gruppo e vedremo poi che ce ne sono i vari tipi. C'è una terza forza centrifuga che analizzeremo e che è lo scisma. Lo scisma si riferisce alla spaccatura di un gruppo. Da questa spaccatura almeno uno dei sottogruppi esce da quello originario e forma un gruppo a sé, un gruppo a parte. Allora, dopo aver dato queste prime così, definizioni, questa prima impalcatura della lezione, che quindi riguarda questi processi di unione e di disunione dentro i gruppi, vediamo adesso, partiamo subito con la coesione. Allora, per quello che riguarda la coesione, ci riferiamo agli studi di Michael Hogg, che è stato poi un allievo di Tashrell, che ha studiato la coesione cercando anche di fare una storia di questo concetto. Abbiamo, secondo Hogg, almeno tre fasi nello studio della coesione. Una è la fase in cui la coesione viene studiata principalmente come un concetto unidimensionale. Poi vedremo una seconda fase, che è la fase critica, in cui si critica appunto questa concezione unidimensionale di coesione. In ultimo, una riconcettualizzazione del concetto di coesione che viene visto in un'ottica diversa, a più dimensioni. Allora, vediamo subito la prima fase. Nella prima fase in cui si è cominciato a studiare la coesione è stata essenzialmente concepita come un fenomeno di attrazione interpersonale. Nei gruppi quindi si sta bene perché le persone si attraggono, anzi le persone probabilmente si mettono insieme, fanno gruppo insieme perché c'è questo forte elemento di attrazione interpersonale. Uno studio prototipico in questa concezione unidimensionale di coesione è stato probabilmente quello di Westgate, lo studio su Westgate di Festinger, Schachter e Beck degli anni 50. Uno studio di campo molto interessante, di cui si parla ancora, anche se diciamo enucleando quelli che sono i suoi punti deboli, appunto una concezione di coesione che si ferma solamente all'attrazione fra individui. Ad ogni modo, uno studio molto interessante che adesso tento di descrivere. Allora, innanzitutto Westgate West sono due quartieri in un grande campus studentesco del Massachusetts Institute of Technology,
due quartieri studenteschi che sono però concepiti in un modo completamente diverso. Westgate è fatto da casine, da piccole case unifamiliari disposte a U,

che permettono una grande vicinanza fra abitanti del quartierino. Ci sono molte più comunicazioni fra le persone, mentre West Great West ha piuttosto la caratteristica di essere un condominio anche se non con palazzine molto alte, ma appartamenti di condominio. C'è minore prossimità, ci sono minori occasioni di comunicazione e di conoscenza reciproca. Faccio presente che gli studenti, quando arrivano al campus, vengono assegnati a caso per sorteggio o a Westgate West. È come dire che si tratta di campioni casualizzati, per cui questo studio sul campo sembra proprio potersi inserire in una situazione quasi sperimentale in cui le persone a caso sono attribuite alle varie situazioni sperimentali. I risultati di questa indagine che è stata fatta da Festing, Schachter e Beck mostrano che in Westgate è molto più alta la proporzione di persone che dichiarano di avere dei rapporti amicali. E anche nel caso in specifico che venne esaminato dagli autori, in cui si chiese una valutazione di una sorta di sindacato degli inquilini, Westgate diede molte più risposte simili a questa valutazione di questo comitato che non Westgate West. Queste sono state prese come delle misure di coesione basate sul fatto che le persone poi si conoscevano di più, parlavano di più, avevano proprio, diciamo, delle condizioni elicitanti per avere dei rapporti interpersonali. E fra parentesi, questo studio ci fa pensare anche a quanto dicono i moderni urbanisti e architetti, per cui anche la concezione di un palazzo, la concezione di un quartiere sono più o meno facilitanti i rapporti interpersonali o più o meno non facilitanti. Nella seconda fase degli studi sulla coesione si può osservare che innanzitutto c'è un declino degli studi sui piccoli gruppi e in ogni caso da parte di tutti c'è una marcata critica nei confronti di un concetto di coesione che sembra troppo povero per definire, per descrivere un fenomeno che ha una grandissima portata sociale. La coesione come attrazione interpersonale appare troppo limitata. La terza fase, una fase tuttora in corso, una fase su cui in fondo esistono più proposte, anche se esistono anche degli studi, delle ricerche, delle sperimentazioni che hanno utilizzato questa terza prospettiva. In questa terza prospettiva, che utilizza molto gli apporti della teorizzazione di Taschfeld e di Turner, che sono presentati in modo più dettagliato nella lezione sulle relazioni fra i gruppi, si deve distinguere fra due tipi di attrazione. Cioè, si dice che la coesione è un fatto attrattivo. Ma questo fatto attrattivo deve essere distinto dalla base fra l'attrazione fra persone, che è un fenomeno, come vedremo, di natura interindividuale, e l'attrazione sociale, che invece è un vero e proprio fenomeno di gruppo. Allora, vediamo che cosa significa usare la coesione o utilizzare il concetto di coesione come attrazione personale. Allora, innanzitutto noi dobbiamo riferirci alla teoria di Taschfeld, che appunto è svolta nella lezione sulle relazioni fra gruppi. Taschfeld ha parlato di un continuum interpersonale a un polo il comportamento interpersonale e a un polo il comportamento intergruppi. Allora, il polo interpersonale del continuum del comportamento sociale significa semplicemente questo, che le persone che sono più verso il polo interpersonale si comportano con le altre persone in base alle loro simpatie, antipatie, ai loro like e dislike personali. Ci sono persone che mi piacciono, con cui posso conversare e stare bene, persone che mi piacciono meno, con cui ho meno rapporti intensi.

gradevoli. E quindi quando parliamo di attrazione personale, noi ci riferiamo ad un fenomeno fra individui, a un fenomeno di natura interattiva che è quanto mai comune, diciamo fra virgolette normale, che è il fatto di che alcune persone mi piacciono e altre non mi piacciono. In questo ambito l'identità che è in rilievo è l'identità personale. Io come individuo, con una serie di idee su di me e con questo forte senso della mia identità personale, faccio le mie scelte nel vasto campo delle persone umane. Il legame che io instauro in questa concezione della coesione come attrazione personale è un legame fortemente personalizzato. Cioè ci sono io come persona, c'è l'altro come una persona unica e in qualche modo non interscambiabile con altri. E questo fenomeno della coesione come un dato anche di attrazione personale è sicuramente da prendere in considerazione. Esiste. Cioè il fatto che io adesso stia portando degli elementi critici dal punto di vista della psicologia sociale a questo tipo di concezione e riduzione della coesione ad attrazione personale non vuol dire che non esista, ben inteso, anche all'interno di uno stesso gruppo. Con persone che quindi appartengono alla stessa realtà gruppale, ci possono essere persone che mi piacciono di più e persone che mi piacciono di meno. Questo anche spiega l'emergere dentro ad uno stesso gruppo di sottogruppi con persone che si trovano meglio fra di loro. Pensate a certe realtà lavorative, ci sono certi colleghi che diventano anche amici fra di loro, si frequentano nel tempo libero, vanno magari in vacanza insieme. Vanno a cena insieme e altri invece che restano solo dei colleghi. Cos'è invece l'attrazione sociale? Che devo dire è il polo più interessante, la dimensione, scusate, anzi più interessante della coesione per come la consideriamo in quanto psicologi sociali. Innanzitutto, sempre rispetto al continuum interpersonale intergruppi di Tashfel, noi ci poniamo verso l'estremo, verso il polo del comportamento intergruppi. Il che significa che noi ci comportiamo nei confronti dell'altro non come persona, ma come membro di un certo gruppo, o di quello stesso o di un altro. Quindi è all'opera l'identità sociale. Vuol dire che a questo punto è il senso dell'appartenenza di gruppo che ha il primato in questo tipo di interazione. Essendo all'opera l'identità sociale, essendo all'opera quindi il senso di appartenenza di gruppo come primo dato e non l'attrazione personale, il legame che c'è fra individui è un legame per sua natura depersonalizzato. Guardate che questo termine di depersonalizzazione, come si vedrà in modo più dettagliato nella lezione sulle relazioni fra gruppi e in particolare con la teoria di Turner della categorizzazione del sé, depersonalizzato non ha un significato negativo. Non vuol dire che il rapporto è anonimo, il rapporto è senza anima. Vuol dire semplicemente che il rapporto si pone in una zona per cui ciascun membro di un gruppo è in qualche modo intercambiabile, non è unico e irripetibile come quando noi ci riferiamo all'identità personale, ma qui ci riferiamo all'identità sociale, per cui ogni individuo di quel gruppo, più che essere una persona in sé, è un membro di quel gruppo e si comporta nei confronti dei membri del proprio gruppo e nei confronti dei membri degli altri gruppi in quanto membro di quel gruppo. Pensiamo ad esempio a una situazione di gruppo abbastanza comprensibile, comune, come quella di un partito politico. Allora, nel partito politico ci possono essere delle situazioni per cui nei confronti degli altri membri del proprio stesso partito si ha una particolare simpatia, c'è anche dell'attrazione individuale, personale, c'è anche un piacere proprio personale che può arrivare fino all'amicizia con alcune persone. Quindi la coesione in questo caso ha anche una connotazione di natura
personale, ma quello che ci interessa

considerando la coesione come un grande fenomeno sociale, è l'attrazione sociale. In base a questa attrazione sociale ci può essere il non raro caso che un membro del mio stesso partito, del mio stesso gruppo di appartenenza, mi sia proprio antipatico come persona. Ma io non sparlo di questa persona, non dico male fuori dal gruppo, perché questa persona in ogni caso è appartenente al mio gruppo. Quindi c'è in qualche modo una disciplina di partito in questo caso, o c'è in qualche modo una specie di deontologia per cui io non posso permettermi di dire cose negative nei confronti di un membro del mio gruppo. Quindi può esserci questo caso tutt'altro che raro, per cui io posso avere anche più simpatia per un membro esterno del mio gruppo, una mia attrazione personale e una non attrazione personale nei confronti di un appartenente al mio stesso gruppo, però quando si tratta di difendere pubblicamente l'operato del mio gruppo, quando si tratta di far fronte a delle accuse, ad esempio, o a una competizione che viene dall'esterno, io difendo l'appartenente al mio gruppo. E questa è l'attrazione sociale. È un nuovo modello, quindi, è un nuovo modo di concepire la coesione. I vantaggi di questo modello quali sono? Innanzitutto, come ci dice Hogg, che è applicabile a tutti i tipi di gruppo, cioè io posso parlare sia di piccoli gruppi faccia a faccia, sia di grandi gruppi come un partito politico, come una chiesa, come una nazione, come una municipalità, posso parlare di piccoli e di grandi gruppi. È applicabile a tutti i tipi di gruppo, è applicabile anche ai gruppi formali e informali, ai gruppi, diciamo, obbligati e a quelli volontari. Tutti i tipi di gruppo a tutti i tipi di gruppo possiamo applicare questo concetto. Questo concetto della coesione viene visto in connessione a numerosi argomenti che conducono alle tendenze centripete, all'uniformità, a tutto ciò che fa da collante ai fenomeni di gruppo. Questo modello ha il vantaggio di potersi riferire anche alle relazioni intergruppi, che riguardano quindi le relazioni fra gruppi, piccoli o grandi che siano, e questo modello mostra a chiare lettere come per la psicologia sociale i fenomeni di gruppo siano sostanzialmente, basicamente direi, diversi dai fenomeni interpersonali. E questa, come abbiamo già detto, segna una grandissima differenza fra l'approccio alla vita dei gruppi da parte della psicologia sociale e l'approccio invece più di natura psicodinamica. Arriviamo adesso invece a un altro argomento che riguarda le forze centrifughe. Allora, ho già detto che quando parliamo di devianza non utilizziamo una connotazione negativa, nel senso di devianza psicosociale. Deviante è la persona, potremmo anche definirlo soggetto minoritario. Deviante è quella persona che dentro un gruppo presenta delle posizioni diverse da quelle della maggioranza. È un fenomeno molto importante, ha un fenomeno fra l'altro con un grandissimo rebound sociale, con una grandissima ripercussione nelle dinamiche sociali, perché se non ci fosse mai devianza dentro i gruppi, se non ci fosse mai divergenza, se non ci fosse forza minoritaria, noi non potremmo assolutamente capire, come dice Moscovici, perché nella vita sociale, nella storia dell'uomo ci siano dei momenti di grande innovazione, di grande cambiamento. Non potremmo assolutamente immaginare questo cambiamento, questa innovazione, se non esistesse questa possibilità che è continuamente presente in tutti i tipi di gruppo, e cioè il fatto che dentro al gruppo stesso emergano delle forze dissidenti, delle forze portatrici di altre idee, di altre prospettive, che avviano un potente fenomeno dialettico e anche, vedremo, particolarmente doloroso per il gruppo, ma che porta poi, almeno si spera, nei casi buoni porta a soluzioni
innovativa.

creative, originali, anche a volte molto positive. Purtroppo può portare anche al negativo, ovviamente. Allora, partiamo con un esperimento che è molto utilizzato quando si parla di devianza nel gruppo, perché mostra molto da vicino, un esperimento molto complesso, molto ricco, un esperimento in qualche modo straordinario, che Schachter all'inizio degli anni 50 ha compiuto sui gruppi. Lo scopo di Schachter era appunto quello di vedere come viene trattato un deviante all'interno del gruppo. I soggetti che ha studiato sono molto numerosi in quanto Schachter ha costruito 32 gruppi, pensate, diversi, è quasi inimmaginabile per le nostre forze attuali, con un numero di persone componenti il gruppo, ciascun gruppo, ribadisco, tra le 5 e le 7 persone ingenue, cioè che erano effettivamente i soggetti sperimentali, che non sapevano niente di quello che stava succedendo, e tre complici dello sperimentatore, che invece avevano delle altre funzioni che adesso esamineremo. Allora, le variabili che sono state usate per dell'ingruppo, variabili per studiare i fenomeni relativi all'accettazione o ripulsa del deviante, sono da un lato la coesione interna del gruppo. Schachter, con varie manipolazioni sperimentali, ha creato dei gruppi più o meno coesi. I gruppi più coesi erano gruppi che avevano avuto delle sedute di incontro precedenti, la vera e propria seduta sperimentale, e in cui venivano create attraverso una serie di manipolazioni sperimentali maggiore o minore coesione. Come pure c'erano dei gruppi che avevano lavorato su dei compiti simili al compito sperimentale o molto diversi. In questo senso la rilevanza è quando il gruppo sperimentale ha lavorato a dei compiti che sono molto affini a quello che è il vero e proprio compito sperimentale, che vedremo fra breve. Il ruolo dei complici dello sperimentatore. C'erano tre tipi di complici, il vero e proprio deviante, che è la persona che aspetta che nel gruppo si delinei una posizione un po' più maggioritaria, dopodiché il deviante dice esattamente il contrario. Poi abbiamo lo slider, che vuol dire colui che scivola, colui che cambia. All'inizio si tratta di un membro del gruppo che ha un parere di tipo deviante e poi pian piano si allinea a quello che il gruppo decide. E poi abbiamo il mode, che è invece il terzo complice, che ha invece sostiene delle opinioni che sono largamente maggioritarie. Quindi, dopo un po' di discussione, si delinea in ciascun gruppo una posizione, il mode ha le posizioni maggioritarie. Qual era il compito sperimentale? Mi scuso che non lo abbiamo presentato nelle slide. Il compito sperimentale era discutere di un caso di un giovane delinquente, Johnny Rocco. Un ragazzo che aveva avuto parecchie sfortune nella vita ed era presentato in modo talmente empatico che la maggior parte delle persone che discutevano sul suo caso finiva col trovargli delle attenuanti e proporre una, diciamo, una punizione non dura, non severa, ma piuttosto addolcita. I risultati di queste discussioni di gruppo sul caso di Johnny Rocco mostrano che da un lato sul deviante si ha il massimo delle comunicazioni, fino a un certo punto però, vedete, c'è il picco e poi c'è la caduta. Cioè quando il deviante comincia a delineare una posizione che è diversa da quella della maggior parte del gruppo e quindi il Johnny Rocco viene giudicato dal deviante in modo molto più severo, in modo molto più duro, in modo molto più punitivo, dato che poi la maggioranza del gruppo invece tende a giustificarlo. Avrebbe fatto il contrario nel caso opposto, ovviamente, dato che aveva il compito di essere appunto un deviante nel gruppo. Le comunicazioni nei confronti della persona che presenta questa opinione diversa sono molto intense, più intense che verso tutti gli altri membri del gruppo, fino al punto in cui si raggiunge un picco comunicativo, cioè si parla molto a questo deviante sperando di convincerlo. Quando non ci si riesce, c'è una caduta drammatica di queste comunicazioni nei confronti del deviante, cioè non ci si interessa più a lui.
lo si lascia

lascia perdere. Il deviante, d'altra parte, nelle scelte sociometriche successive, cioè quando il deviante viene poi giudicato in scale bipolari, risulta il membro più antipatico, il meno amato, il più antipatico e il più rifiutato. Ti parlo molto, ma non mi piaci. Questo tipo di rifiuto è d'altra parte in funzione del tipo di gruppo, cioè nei gruppi più coesi, ricordate le due variabili in-group prese in considerazione per distinguere fra loro i vari tipi di gruppo, ci sono gruppi più o meno coesi e che svolgono compiti più o meno rilevanti. Quanto più i gruppi sono coesi, tanto più forte è il rifiuto del deviante. Quindi i gruppi, quanto più hanno un livello di chiusura verso l'interno, di grande collante interno, tanto più tendono ad essere rifiutanti nei confronti di chi presenta delle posizioni minoritarie, delle posizioni devianti. La rilevanza invece ha una influenza minore sulla chiusura del gruppo nei confronti del deviante. Vediamo adesso quali possono essere, così in modo generale, le risposte negative da parte del gruppo nei confronti del deviante. Allora, prendiamo il primo caso che è molto diffuso. Il caso di un rifiuto esplicito e totale. In questo caso il deviante non è accettato. C'è effettivamente proprio una specie di allergia nei confronti di questo deviante. Il rifiuto può essere talmente totale e ampio da decretare l'espulsione del membro. O l'espulsione reale, lo si butta fuori dal gruppo o simbolica. Ci può essere anche un rifiuto parziale. Nel caso in cui le posizioni maggioritarie del gruppo, il gruppo, si rende conto che il deviante, il dissidente, non ha tutti i torti, dice anche delle cose vere, ma queste cose vere non sono popolari, possono fare una cattiva reputazione, costruire una cattiva reputazione al gruppo all'esterno, quindi è meglio tacere. Lo sappiamo magari che è vero che il nostro gruppo non funziona tanto bene su queste cose, sappiamo che il dibattito interno non è molto intenso, non è molto articolato, ma con l'esterno noi dobbiamo far finta di, che tutto vada bene. E quindi con il rifiuto parziale si sa che il deviante ha ragione, però si cerca di renderlo inoffensivo, cioè gli si spiega ad esempio che bisogna tenere un comportamento leale nei confronti del gruppo e non si può all'esterno parlarne male. Questo è un atteggiamento tipico delle categorie professionali. Ad esempio, nel caso in cui, ed è un fatto illustrato in letteratura, diciamo, ci si renda conto che, mettiamo nel mondo medico, c'è un certo tipo di cura che ha degli effetti secondari abbastanza denunciati da un certo numero di altri medici, ma si decida di non dire in giro questa cosa, di non pubblicizzarla, perché il tipo di medicamento che cura un certo tipo di affezione è giudicato come un medicamento efficace. Vediamo poi un altro tipo di risposta del gruppo. Questa è una risposta molto dura, la disconferma, è un ignorare, un'indifferenza nei confronti del deviante, fare come se questo deviante non esistesse. In genere il deviante se ne va, esce dal gruppo per salvare la sua identità, oppure sta dentro e accetta le posizioni maggioritarie. Un'altra durissima sanzione del gruppo è quella della ridicolizzazione. Il ridicolo è una sanzione sociale di una grandissima potenza. Ridere delle persone riduce la forza di queste persone, quindi è una sorta di neutralizzazione attraverso i ridicoli. Abbiamo poi la naturalizzazione, che consiste nel togliere la credibilità, nel rovinare la credibilità del deviante attribuendo i suoi atteggiamenti, le sue opinioni, i suoi comportamenti a delle presunte caratteristiche naturali, fra virgolette. La naturalizzazione può prendere tre forme.
la biologizzazione.

la psicologizzazione e la sociologizzazione. La biologizzazione consiste nell'attribuire delle caratteristiche basic, biologiche al deviante, tali per cui non può essere creduto. Ad esempio, in un discorso fra uomini un po' maschilisti si può dire: ma tanto è solo una donna, cosa pretendi da una donna? Oppure, non so, attribuire le opinioni del deviante al fatto che questa persona ha un handicap oppure una non piacevolezza fisica che può giustificare le sue opinioni particolari in un determinato ambito. Con la psicologizzazione invece si applica al deviante un'etichetta di tipo negativo psicologica. Questa persona è un paranoico, questa persona è un nevrotico, è una persona troppo ansiosa. Gli si dà un'etichetta che mira ugualmente a neutralizzare la sua credibilità. Con la sociologizzazione invece ci si riferisce a delle caratteristiche di appartenenza sociale del soggetto. Per esempio, si dice uno che viene dal basso socialmente, uno che appartiene a un ceto non privilegiato, oppure si tocca la sua etnia di appartenenza, oppure il suo credo politico e così via. Questi sono dei modi per ridurre l'importanza del deviante. Secondo questo esperimento di Warshell, il rifiuto della devianza è in funzione della fase di sviluppo di gruppo e in poche parole, se i gruppi sono in una fase iniziale in cui stanno costruendosi, sono molto più duri nei confronti del deviante che non in fase avanzata. Questa è l'ipotesi. In effetti Warshell ha costruito questi tre tipi di gruppi, un gruppo in una fase iniziale che sta dandosi delle regole, delle norme e così via, un gruppo che ha già lavorato bene insieme e un aggregato, cioè un non gruppo. La discussione, il compito che deve svolgere il gruppo è il caso di Johnny Rocco, il risultato mostra la bontà delle ipotesi. Il gruppo iniziale ha un più alto rifiuto del deviante che non un gruppo avanzato. Vediamo poi il conflitto. Allora, il conflitto è una grande tematica nei gruppi, perché sappiamo spesso che dai conflitti nascono le diaspore, nascono le divisioni. Il gruppo può scoppiare sotto il peso di un conflitto, però ci sono almeno due tipi di conflitti. I conflitti costruttivi che ci fanno discutere, ci fanno negoziare, aprono nuove dimensioni nella vita del gruppo. Il conflitto invece distruttivo, che invece mira a scardinare la forza, la struttura del gruppo. I tipi di conflitto possono essere di opinioni quando dentro al gruppo ci siano delle idee diverse, delle idee divergenti rispetto ad alcuni argomenti. Ci può essere anche il conflitto quanto alle risorse, cioè ci sono per esempio delle risorse limitate, qualcuno potrà accedere a queste risorse, altri no. Il conflitto di opinioni si riferisce all'interdipendenza delle informazioni, che è tipico dei gruppi, o all'interdipendenza dei risultati nel caso del conflitto delle risorse. Vediamo adesso un esempio del conflitto di opinioni che può esserci in un gruppo e vediamo un esempio che si riferisce all'evitamento del conflitto. Per evitare un conflitto all'interno di un gruppo, quando le opinioni sono diverse, ci possono essere delle tecniche di controllo del proprio pensiero. Per esempio, la persona che potrebbe portare dentro, la persona o il gruppo che potrebbero portare conflitto dentro il gruppo, non dicono quello che pensano. Oppure si avvicinano alla maggioranza, in modo da evitare in qualunque modo la discussione e la conflittualità. Possono esserci anche tecniche più hard, più dure, di controllo del pensiero degli altri. Ad esempio, manovrare le riunioni. Questo può avvenire in gruppi professionali in cui si cerchi di evitare il conflitto, di far passare una posizione maggioritaria e di impedire alle linee divergenti che sono dentro, al gruppo di emergere. Allora, con le riunioni manovrate, ad esempio, il caso massimo è che si indicano le riunioni quando si sa che certi portatori di opinioni diverse non ci saranno, oppure ci saranno in minor numero. Oppure può essere quello, da parte della maggioranza del gruppo, di dare un ordine di parola tale per cui si escludono quelli che porterebbero le opinioni divergenti e quindi potrebbero far succedere dei conflitti.
Oppure, per esempio, sì, nel corso di queste discussioni, quando

non si riesce a togliere la parola ai devianti e quindi a coloro che porteranno, poi potrebbero portare conflitto dentro al gruppo, si può dare un'interpretazione falsata del dissenso, del disaccordo, dicendo: ma noi, ma in fondo la pensiamo tutti allo stesso modo, ci sono dei leggeri gradi per cui voi accentuate un aspetto, noi ne accentuiamo un altro, ma tutto sommato siamo d'accordo. Questo è dare una interpretazione falsata del disaccordo. Ci sono tre forme di gestione del conflitto, c'è cioè l'evitamento vero e proprio, di cui abbiamo visto un esempio a proposito del conflitto di opinioni. L'evitamento può essere necessario in alcune fasi della vita del gruppo, ad esempio un gruppo che sta per affrontare una grande elezione, mettiamo un partito politico, sta per affrontare un momento molto importante elettorale, quindi un momento topico e tipico dei partiti politici, si può evitare il conflitto proprio perché si devono riunire le forze per lottare contro i nemici politici. La riduzione del conflitto è il momento in cui il conflitto c'è già e viene gestita la sua risoluzione. La creazione viene sollecitata da alcuni studiosi tipo la Nemes, che dice che anche nei contesti aziendali e organizzativi a volte ci vuole un po' di discussione, ci vuole un po' di movimento, altrimenti il gruppo diventa apatico, morto, non ci sono idee, non c'è innovazione. Quindi in alcuni casi è necessario addirittura crearlo questo conflitto. Devo dire che alcuni gruppi si specializzano in qualcuna di queste possibilità. I gruppi che si specializzano nell'evitamento sistematico del conflitto non sono gruppi che hanno una vita allegra, perché l'evitamento sistematico di conflitti che esistono rende apatico il gruppo, demotiva. Probabilmente c'è un grande turnover in questo gruppo, perché le persone non trovano più interessante partecipare a un gruppo in cui sistematicamente vengono affossati i dibattiti, vengono affossate le occasioni di controversia e di discussione. Un ultimo punto sui conflitti, quando i conflitti sono già scoppiati, per ridurre i conflitti un modo molto importante è quello di incentivare le discussioni, i confronti, per ristrutturare il problema. Per fare questo ci vuole sicuramente del tempo, i processi di negoziazione, cioè il cercare veramente di capire le ragioni gli uni degli altri e quindi il discutere, il parlare molto. Perdere tanto tempo, perché per fare questo ci vuole tempo, sono però degli elementi molto importanti per far rinascere il gruppo su nuove basi, per dare nuova forza e per far sì che il conflitto sia un conflitto costruttivo e non distruttivo. Molte volte purtroppo le circostanze non permettono ai gruppi di avere il tempo a disposizione sufficiente per discutere tutte le mozioni e quindi si va magari all'alzata di mano, alle votazioni, che non sono mai un modo molto negoziale di risolvere i conflitti. Vediamo l'ultimo punto della lezione che riguarda i processi scismatici. Lo scisma è una situazione particolare in cui da un gruppo originario se ne stacca uno o più di uno per motivi inerenti proprio alla diversità di opinioni, di idee o la distribuzione delle risorse interne. Lo scisma è poco studiato dalla psicologia sociale, forse perché è un fenomeno che si può studiare solo in condizioni naturali, per cui si tratta di un concetto utilizzatissimo nella sociologia delle religioni, nella storia delle religioni, perché quando si parla di scisma si pensa subito all'ambito religioso. In realtà non c'è solo l'ambito religioso, c'è cioè l'ambito politico sicuramente, in cui da un partito più grande se ne possono staccare altri, ma anche nelle relazioni amicali, nelle relazioni dei gruppi informali, possono esserci situazioni in cui si consumano dei piccoli scismi. Vediamo le condizioni necessarie perché avvenga uno scisma. Deve essere sentito da più di una parte del gruppo, il senso di una minaccia all'identità del gruppo. In poche parole, c'è qualcuno nel gruppo, c'è cioè un sottogruppo, diciamo, che sente come il resto del gruppo non segue più le vie originarie. Può essere in politica, può essere nelle religioni e anche in altri ambiti, ovviamente. Il gruppo perde il senso della coesione e della compattezza, quindi c'è una perdita di

quantitatività. Se si avverano queste due condizioni, si avvera anche una terza, cioè un effetto accentuazione delle somiglianze dentro a ogni sottogruppo e un'accentuazione delle differenze con gli altri sottogruppi. A questo punto, quando si è a questo punto, i gruppi e sottogruppi diventano impermeabili gli uni all'influenza degli altri,

vedremo in alcuni esempi. E poi ci devono essere dei fattori di contesto, cioè ad esempio ci si può rendere conto che ci sono delle divisioni molto forti all'interno del gruppo, ma per motivi di nemici esterni al gruppo bisogna restare compatti e insieme. È il caso di un partito politico che abbia più anime al suo interno, ma nell'imminenza di un'elezione o nell'imminenza di una necessità di lottare contro altre fazioni politiche, decida di non partire con processi scismatici, la minoranza resti dentro la maggioranza e così via. Gli esempi che sono stati studiati di scisma da parte di due psicologi sociali, Sani e Reicher, sono riferiti uno a una condizione italiana, lo scisma del PC del 91, da cui emergono due altri partiti. L'evento scatenante è stato il dibattito sul cambiamento del nome, del simbolo e del partito avviato da Occhetto. E un altro esempio che ci tocca meno da vicino, riguarda invece la Chiesa d'Inghilterra, è stato lo scisma scatenato dal problema dell'ordinazione delle donne prete, per cui una parte di questa chiesa si è staccata dall'altra.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa nuova lezione. Vedremo l'influencer marketing. Gli argomenti che tratteremo saranno, prima di tutto, una panoramica di che cos'è la definizione dell'influencer marketing e come costruire una campagna di influencer marketing. Passiamo al primo argomento, la panoramica. L'influencer marketing è un insieme di attività che prevedono coinvolgimento di un testimonial, blogger o social reviewer, per testare, validare, comunicare ai propri seguaci la bontà di un marchio, prodotto o servizio. Abbiamo toccato questo tema nell'introduzione al corso e in tutte le lezioni parlando dei vari social media, di come un cambiamento di paradigma nel marketing sui social media sia stato e sia quello dell'utilizzo sia degli utenti e dei consumatori che appunto gli influencer, che comunque sono individui singoli, per la promozione dell'azienda e quindi un cambiamento netto rispetto ai media tradizionali, dove diciamo è essenzialmente una promozione da parte dell'azienda e non aveva altri sbocchi. Per testare, validare e comunicare i propri seguaci è uno dei punti critici degli influencer, cioè la pubblicità, la promozione che avviene tramite gli influencer non è normalmente appunto dello stesso modo, nello stesso tipo in cui avverrebbe da parte del brand, ma semplicemente fatta dall'influencer. No, ha una caratteristica che è quella di normalmente di recensire, testare, cioè di dare la propria opinione e valutazione. Ovviamente, essendo, ricordiamoci, un'attività normalmente fatta a pagamento, quindi l'azienda paga del budget all'influencer per fare questa attività, quindi come dire, veridicità della valutazione non è necessariamente scontata. Quello che però è una dinamica molto interessante è giusto menzionare è che nel momento in cui la credibilità dell'influencer stesso o stessa venga meno perché ci sia la percezione che questa promozione, questa comunicazione non sia appunto reale, questo crea ovviamente un danno molto importante per l'influencer stesso, oltre che per l'azienda. Quindi la tendenza è quella di cercare di portare questo tipo di promozione su temi reali. Vediamo qui il mercato degli influencer, che nel 2021 è un mercato da 13 miliardi di dollari, e cifre abbastanza importanti, e vediamo anche come nel corso del periodo dal 2016 al 2022 sia cresciuto tantissimo. Il ROI, il ritorno sull'investimento medio, è di 5,78 dollari per ogni dollaro speso. Cosa significa? Ritorno sull'investimento l'abbiamo visto, e quindi per appunto per ogni dollaro che spendo per fare una promozione, quanto me ne rientra poi nel momento in cui ho un acquisto dall'utente. Ecco, quindi questa proporzione nel caso dell'influencer marketing all'interno dei social media è molto alta. Questo avviene per alcuni motivi. Il primo è, come abbiamo detto, che la promozione non è dal brand ma da una fonte diciamo di molto legata alla fiducia, molto legata a un rapporto diretto che ha la persona con l'influencer. E successivamente anche legato al fatto che la promozione, quando avviene su larga scala, perché normalmente coinvolge gli utenti diretti, ma anche gli utenti che non seguono direttamente quell'influencer, ma vedono quello che può essere stato condiviso tramite i loro amici.
Da un punto di vista di piattaforme, il mercato, almeno negli Stati Uniti, anche ha visto una crescita molto molto importante e viene diviso in quattro categorie. La prima, quella di campaign management, la seconda, quella di search and discovery, la terza, quella di analytics e reporting e la quarta, quella di influencer management. Cosa significa? Piattaforme per l'influencer marketing, quindi usciamo al di fuori della piattaforma del social stessa, che ovviamente è il veicolo principale tramite il quale poi gli influencer agiscono, che sia Facebook, Twitter, Instagram o quant'altro. Ma si è creato un mercato di aziende tecnologiche che hanno ovviamente dovuto supportare questa fortissima crescita di spesa sull'influencer marketing. Perché? Perché le piattaforme di social media tendenzialmente, avendo come principale fonte dei propri guadagni la parte di advertising, non hanno questo tipo di interesse o funzionalità. Nel promuovere, come dire, che dei fondi vadano a degli influencer. E quindi è cresciuta una serie di piattaforme che appunto aiutano a gestire le campagne, quindi a pianificare e misurare la parte di search and discovery, a trovare, perché torniamo al punto che gli influencer possono essere, e lo vedremo poi, anche di diverse tipologie e categorie, ma chiunque essenzialmente, e quindi basi utenti molto importanti, bisogna poterli cercare. La parte di analytics e reporting è legata a un aspetto molto complicato, che è quello della misurazione precisa del ritorno sull'investimento. L'abbiamo visto prima di $5,78. In base però a comunque delle stime, perché la possibilità di tracciare poi quello che avviene come un vero e proprio comportamento a cascata, fa perdere la capacità di tracciamento.

specifico diretto di quello che era stato il primo input della campagna. E l'ultimo, quello dell'influencer management, perché per poter gestire proprio e comunicare anche con gli influencer c'è la necessità di avere delle piattaforme che abilitano questo aspetto specifico. Dal punto di vista di share di utilizzo finale, vediamo che la parte di fashion e lifestyle è una delle più grandi, seguita da viaggi e tutto il resto, ma soprattutto anche dal food entertainment. In ultima battuta c'è la parte di sport e fitness. Quindi il mercato ha da un punto di vista di industry ha una dimensione di oltre 10 billion. Quindi la parte fashion and lifestyle, moda e tempo libero è quella che principalmente utilizza l'industria, questo tipo di industria. E utilizza questo tipo di attività di marketing perché essendo alcuni dei network dove poi ci sono e vengono come dire sfruttate queste competenze molto legati a questo aspetto, pensiamo ad Instagram che appunto grazie al supporto fotografico ha comunque una forte componente appunto di fashion e lifestyle, quindi rispecchia anche un po' la particolarità delle piattaforme. Come ogni generazione è influenzata dai social media, quindi vediamo che le due distinzioni principali sono in rosa brand dai quali un utente compra e considera comprare, oppure influencer o altri esperti. E vediamo che senza dubbio la generazione Z e quella millennial sono quelle più. Sono più appunto in prima linea sulla parte di influencer marketing. Questo ovviamente avviene anche perché è un tipo di attività, un tipo di storia che è nata nel momento con queste generazioni. Quindi la vicinanza è maggiore rispetto all'utilizzo che ne fanno generazioni più grandi. I motivi principali per fare influencer marketing sono: per il 79% delle aziende è la promozione del brand, per il 44% è la reputation del brand e per il 39% il lancio di nuovi prodotti. Quindi vediamo che la parte di promozione è sicuramente la più importante, ma non sono assolutamente limitate quella della reputation che abbiamo visto in una lezione specifica e quindi la necessità di mettersi in vetrina e di farsi valutare per proprio come brand a tutto tondo e anche poi appunto per lanciare nuovi prodotti e come abbiamo anche qui visto vedere in tempo reale o in modo molto più snello, rapido, il responso della base utenti. Il 62% anche predilige la produzione di contenuti, il 20% la promozione di eventi, il 13% la SEO e il 44% le vendite. Quindi la parte di produzione contenuti è principe perché senza questa diciamo, non è proprio possibile essere attivi su questo tipo di attività e il coinvolgimento di influencer per le aziende è un'ulteriore possibilità di creare contenuti non solo appunto direttamente da se stessa. Quindi c'è la possibilità di vedere come viene trattato un tema, un prodotto, un servizio in altro modo e anche possibilmente su scala. Quindi dà la possibilità di arrivare a una produzione che potrebbe non riuscire ad avere con i propri mezzi. La parte di promozione eventi è abbastanza specifica, quindi
la,

È sicuramente legata nel momento in cui l'influencer in generale ha un tipo di condivisione abbastanza pubblico della propria vita e quindi va a promuovere anche degli eventi del brand che possono essere anche collegati ad alcuni dei punti prima, come i lanci di prodotto. L'aspetto SEO, quindi ottimizzazione per il motore di ricerca, è abbastanza basso perché tendenzialmente le piattaforme di social media non hanno un risvolto pratico o diretto sulla visibilità dei motori di ricerca, ma c'è una parte importante, il 44%, che parla proprio di vendite, quindi come abbiamo detto c'è la possibilità di un ritorno investimento abbastanza alto. I vantaggi principali quali sono? Il 49% dei consumatori, quindi lato consumatore, pensa che una recommendation di un influencer è più credibile che la brand stesso. L'abbiamo visto in vari modi, quindi la promozione da qualcun altro, dall'influencer in particolare, è molto più interessante per il consumatore. Quali sono le tipologie di influencer? La prima è quella delle celebrity, la seconda è quella delle dei mega influencer, la terza dei macro e successivamente dei micro. Quindi cosa significa? Che, come dicevamo, influencer può essere veramente qualunque profilo utente su un social network. Queste tipologie cercano di distinguere tendenzialmente o quello che è la celebrity, quindi tendenzialmente comunque tutte legate al numero di following, quindi dal numero di persone che seguono quel profilo, ma celebrity oltre questo ha anche magari un aspetto di ovviamente diciamo personaggio pubblico, oppure sono mega, macro, micro che sono, le andremo a vedere poi, sono legati a delle soglie numeriche di appunto numero di following che li fanno cadere in queste fasce. E la parte nano è quella, l'ultima, è quella ovviamente ancora più piccola, che è giusto menzionare, non è necessariamente non ha necessariamente meno potenziale, perché ovviamente una dinamica che avviene è che il coinvolgimento, il reclutamento di un influencer celebrity, prima di tutto, ha un costo completamente diverso da quello di un nano o un micro e quindi di conseguenza può diciamo arrivare anche volendo a meno persone perché il reclutamento di tantissimi nano o micro influencer può avere un effetto a cascata ancora più ampio. Qui vediamo quali domanda diciamo alle aziende quali influencer vogliono reclutare nel 2021 e la stragrande maggioranza, infatti, come dicevo, non necessariamente predilige le categorie più grandi, ma quelle più principalmente micro, che passa da un range dai 5.000 ai 100.000 follower. E successivamente quella dei macro. Quindi questo, ricordo, ha un tema sia di costo che di reach. Il secondo punto è quello degli affiliati. Cosa significa? Che l'influencer tendenzialmente viene pagato diciamo per una condivisione, per un contenuto e diciamo in base a un prezzario che più o meno diciamo decide in autonomia o che diciamo è deciso in base a dei benchmark più o meno del mercato. L'affiliazione comporta la possibilità di reclutare un influencer anziché con un pagamento necessariamente per il contenuto, ma con una remunerazione di una percentuale del venduto del prodotto e quindi in base a come dire, il successo della campagna può portare quel tipo di remunerazione. Chiaramente, diciamo, a meno che ci sia, visto che c'è una problematica, come abbiamo detto, di riuscire a essere molto chirurgici con l'attribuzione e misurazione
delle singole vendite tramite questo canale è una modalità poco prediletta dagli influencer, che tendenzialmente vengono pagati in

in quella forma che dicevamo prima. C'è anche la categoria unpaid, che significa che ci sono degli influencer che non vogliono essere pagati o che possono non essere remunerati da un punto di vista monetario, ma da un punto di vista possono essere coinvolti testando un prodotto e quindi avendo la possibilità di ottenere quel prodotto gratuitamente. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'influencer marketing? E passiamo al prossimo argomento. Come costruire una campagna di influencer marketing? Gli step principali sono, prima di tutto, definire gli obiettivi, definire il budget, la tipologia di campagna e il mix delle piattaforme. Quindi, questo l'abbiamo visto, la definizione degli obiettivi è in tutte le forme di marketing, ma sicuramente di social media marketing, il primo step, quindi che è un obiettivo che può essere legato al funnel, quindi quali vendite, quante vendite, che può essere legato anche a un periodo temporale, una campagna, un evento. Il budget, ovviamente, ne parlavamo poc'anzi, è in base al budget a disposizione. Si accede a diverse tipologie o quantità di influencer. Il budget ovviamente dovrebbe essere legato dal punto di vista dell'azienda al ritorno sull'investimento, quindi in questa fase normalmente dovrebbe esserci da parte di chi pianifica la campagna un insieme di metriche, pur quanto approssimative o approssimate e previsionali, che diciamo nel lasso temporale per quel tipo di investimento hanno una serie di KPI, Key Performance Indicator, che raccontano uno cosa verrà misurato, perché l'obiettivo va misurato entro quando va misurato, e in modo tale anche per ottimizzare la campagna, e in seconda battuta anche per capire se l'investimento avrà appunto un ritorno positivo o negativo un ritorno sull'investimento positivo o negativo. L'ultima cosa sulla parte di budget è che, come in realtà quasi tutte appunto le attività di digital marketing, rispetto magari anche diciamo, agli inizi diciamo, di questo tipo di marketing, è molto integrata. Che cosa significa? Che la campagna di influencer sì, avrà dei risultati all'interno del social media, ma vanno misurati, visti e valutati anche gli sbocchi che può avere, come abbiamo detto, per esempio sulla brand reputation. Quindi la valutazione a volte arriva probabilmente anche tramite assunzioni, proxy, quindi diciamo. Non certezza matematica, ma diciamo la messa sul tavolo di tutti gli elementi che potrebbe influenzare questo tipo di campagna. La tipologia di campagna non è solo legata alla tipologia di influencer, ma anche proprio cosa si vuole ottenere da quella campagna. Quindi è una campagna di recensione di un prodotto, è una campagna di promozione di un evento, quindi ovviamente questo perché è importante? Perché poi cambia la selezione degli influencer. Il mix delle piattaforme anche è importante da decidere in questa prima fase, perché la ricerca principale sarà quella di diciamo, capire quali sono gli influencer che parlano a quel target e il ritorno sull'investimento, come abbiamo detto. Ma abbiamo anche visto in altre lezioni che ogni piattaforma ha delle sue caratteristiche, come dire, delle utenze che possono avere anche propensione all'acquisto molto diverse, che può essere Facebook contro Twitter e Reddit e via dicendo. Quindi tutti questi fattori vanno messi insieme per una pianificazione diciamo ottimale sin dall'inizio. La creazione di contenuti ovviamente è una delle cose principali da fare, quindi verranno creati tendenzialmente dall'influencer, ma non è escluso che ci sia un coinvolgimento anche del brand in qualche modo, che, come abbiamo detto, fornendo degli asset, fornendo un investimento o una location,
per esempio, e

e quindi può esserci del supporto anche nella parte di contenuti. La ricerca degli influencer è quello che dicevamo, che tramite delle piattaforme specifiche deve trovare non solo la tipologia, ma magari anche il mix giusto sia di tipologie, ma anche di influencer stessi, perché trovare l'ottimizzazione fra i vari profili può portare a un risultato incrementale rispetto a trovare, diciamo, un'estrema omogeneità. La promozione della campagna. Cosa significa? Che l'influencer ovviamente promuoverà tramite, diciamo, alla propria audience, tramite il social network dove è presente questa attività, ma non è da escludere che sia sufficiente o che sia l'unico modo. E quindi in questa fase di pianificazione è opportuno anche valutare ulteriori, come dire, supporti e strumenti o investimenti che possano amplificare questo risultato e la visualizzazione, la reach essenzialmente di questa campagna. Quindi può essere correlato da campagna di pubbliche relazioni, può essere correlato da campagna di advertising sullo stesso social media. Questo perché all'interno di qualunque campagna di diciamo pubblicitaria di digital marketing come dire, la frequenza di visualizzazione e anche eterogeneità di contenuti che vengono visti crea un effetto appunto decisamente più alto rispetto a quello di vedere solo un tipo di campagna unico. La misurazione, ne abbiamo parlato, è estremamente importante perché non diciamo non sarebbe possibile misurare l'obiettivo altrimenti. Altre considerazioni sono sicuramente date e tempistiche, la questione dei diritti e la modalità di pagamento. Infine, la relazione con gli influencer, la sinergia con il brand. Quindi, date e tempistiche è legato al periodo, insomma, in quale può essere ottimale, perché non tutti, soprattutto se magari è legato a un evento, ma in generale. Non è scontato che una campagna possa funzionare bene allo stesso modo in qualunque periodo dell'anno o momento della giornata, per dire. La questione dei diritti è legata al possibile utilizzo del contenuto che l'influencer produce, che sia una foto, un video, un articolo, qualunque cosa sia. Per essere utilizzati dall'azienda diciamo, sia nel momento stesso che nel futuro. Quindi significa che in qualche modo è come se l'azienda reclutasse appunto un testimonial che magari potrebbe fare sui media tradizionali in televisione per uno spot televisivo. E in questi casi deve assicurarsi di avere almeno per chiaro qual è lo scopo di utilizzo e anche il tempo massimo di utilizzo. Quindi, ovviamente, dal punto di vista dell'azienda, poter utilizzare quel contenuto e ripromuoverlo, magari tramite advertising nel futuro, è un modo di poter valorizzare ancora di più quel budget che ha appena speso. La modalità di pagamento è, diciamo, un aspetto pratico, quindi in che modo verrà remunerato, pagato l'influencer, e la relazione con l'influencer sinergia significa semplicemente che sì, è un'attività a pagamento, però non è appunto una promozione di un annuncio, quindi è molto importante capire ed avere una relazione in qualche modo dove la comunicazione del brief, quindi degli obiettivi e del contenuto, e tutti gli altri aspetti di coordinamento che si hanno con l'influencer sia ovviamente efficiente e efficace. Il processo di approvazione è anche molto importante perché nel momento in cui viene dato un brief, un obiettivo del contenuto, comunque deve essere approvato prima di essere pubblicato dal brand. Questo per evitare ovviamente che diciamo, l'obiettivo, comunque quello che l'aspettativa del brand di quello che deve essere prodotto sia disattesa, visto che poi successivamente non ne può
assolutamente avere il controllo, essendo di nuovo un tipo di contenuto pubblicato e promosso tendenzialmente poi dall'influencer. I requisiti della promozione sono legati agli aspetti, diciamo, un po' più pratici, anche tecnici, quindi deve avere alcune componenti, avere alcuni hashtag, deve avere il video in un certo modo, quindi più da un punto di vista tecnico come deve essere prodotta la campagna. La scelta dell'influencer avviene prima di tutto con la qualità del contenuto e in base alla target audience. Quindi la qualità del contenuto è una valutazione che viene fatta dall'azienda nel momento in cui analizza e ricerca gli influencer, perché abbiamo parlato della base dell'audience, che è uno dei fattori più importanti, ma lo è anche ovviamente quale tipologia, ma anche la qualità del contenuto che viene prodotto da quell'influencer. Quindi questo è un'altra componente della scelta. La target audience va ad analizzare tramite gli strumenti di terza parte anche chi sono le persone che seguono questo influencer, quindi che interessi hanno, se sono ingaggiati, dove sono, perché ovviamente ricordiamoci che c'è anche un aspetto potenzialmente geografico. L'engagement rate, dicevamo, può essere un esempio pratico, è che un influencer potrebbe avere tantissimi follower, ma milioni e milioni, ma diciamo essere poco engaged l'audience, che significa che non interagisce essenzialmente con i contenuti che promuove, che pubblica. Quindi in questo caso diventa chiaro che l'investimento dell'azienda per essere presenti, se poi non viene, poi non ci sono, c'è un livello basso, un rapporto basso, che normalmente è diciamo calcolato in base a appunto contando quante per ogni contenuto che pubblica l'influencer, quante visualizzazioni ha e quante interazioni ha, e sarebbe appunto poco utile. Quindi nel paragonare e scegliere, l'engagement rate diventa fondamentale. E l'ultimo è l'on-brand messaging e l'estetica. Quindi abbiamo detto che poi l'azienda non ha più il controllo, ma in generale nel momento in cui viene pubblicato un contenuto, nel momento in cui sceglie l'influencer, deve vedere se rispecchia la parte anche estetica e soprattutto quella di valori, messaggio, quindi è in linea, oltre che magari essere molto engaged l'audience ed essere rilevante perché parla, diciamo, e l'audience ha interessi su diciamo affini a quelli del brand, insomma, che vuole promuovere il brand, però possono esserci anche qui differenze legate magari anche alla demografica, e quindi un influencer in tema per un'azienda però molto giovane potrebbe, diciamo, avere un tipo di brand messaging o di estetica molto non in linea, nonostante il resto lo sia. Quindi questo è un ulteriore aspetto da considerare. Le sfide principali sono tendenzialmente: la prima è che non porta risultati a breve termine, e l'approccio deve essere personalizzato e ideata la campagna in base agli influencer stessi. E in ultimo, quello di determinare, appunto, la ROI è complicato. Non porta risultati a breve termine perché la scia della campagna può essere anche molto, molto lunga. L'approccio personalizzato significa che appunto richiede molto, molto tempo, molto investimento rispetto a, diciamo, comprare un annuncio su una piattaforma dei social media, perché c'è tutte le fasi che abbiamo appena descritto. E determinare la ROI è complicato, come abbiamo detto, non sempre si riesce a risalire al primo contatto. Gli algoritmi dei social network rendono i contenuti organici meno visibili. Questo anche qui sappiamo che nel voler monetizzare la propria audience, i social media hanno abbassato la reach organica, e quindi la possibilità che i contenuti che i brand pubblichino si vedano diciamo in modo non sponsorizzato,
quindi questo allo stesso modo ovviamente può essere un problema per l'influencer marketing. La gestione e creazione è molto onerosa, l'abbiamo coperto, e la scelta di influencer sia perché è diciamo time consuming, ma diciamo non è una scienza, quindi esatta.

Per risolvere questo problema, probabilmente quello che si fa è molto test and learn, quindi magari delle campagne mirate, più piccole, che possono essere delle prove per vedere i risultati sugli altri canali. Il budget, abbiamo detto, diciamo, può essere una sfida principalmente perché può essere complicata la misurazione. La location, diciamo, ci sono molti dati a disposizione tramite queste piattaforme che menzionavamo, che per gestire gli influencer, però non è scontato che l'aspetto geografico possa essere più che altro controllabile, come ripeto, può esserlo con annunci molto targetizzati. I follower, abbiamo detto, può essere l'aspetto principale, è quello dell'engagement, quindi andarlo a misurare anche qua tramite tool di terze parti. Le performance di altre campagne, inteso come un benchmark, un paragone, per poterlo paragonare, quindi non solo integrare all'interno del digital marketing mix, ma paragonare. E l'ultimo, l'aspetto trending, quindi andare a capire quali sono i trend, perché il reclutamento di influencer è molto legato anche a quale può essere diciamo un trend in voga in quel momento. Si può ideare su tutte le piattaforme social, ma al momento è molto legata ad Instagram e TikTok. L'influencer, ripeto, è legato più all'audience, quindi si può fare in tutte le piattaforme, ma vediamo che il canale principalmente utilizzato, quasi il 70%, è Instagram. Il secondo con il 45% è TikTok, il terzo con il 43% Facebook e a seguire YouTube, LinkedIn e Twitter. Quindi questo ovviamente, come dicevamo, influenza anche un po' la scelta, detto che può accadere che ci siano influencer che siano attraverso tutte le piattaforme. La necessità di fare attenzione alle normative anche è importante da ricordare, cioè questo tipo di attività, come tutte più o meno nel digitale, quando nascono non sono conosciute, regolate e quindi diciamo soprattutto all'inizio non vedeva nessun tipo di differenza diciamo di nomenclatura o di etichettamento come dire, del contenuto quando era pubblicato, ma successivamente da un punto di vista istituzionale è stato regolamentato, chiesto alle piattaforme di inserire delle diciture specifiche che etichettino in modo chiaro che quel contenuto sia sponsorizzato. Questo per far sì che non, diciamo, ci sia da parte degli utenti che vedono un'incomprensione, ecco, appunto, sulla natura del contenuto. Qui vediamo, diciamo, semplicemente degli esempi, in particolare su Instagram, legati qua al mondo del food, qua è legato al mondo della moda, però che diciamo, il coinvolgimento dei brand è legato appunto a testare, a far vedere il prodotto e poi ovviamente all'inclusione magari di codici sconto, di hashtag, di appunto coinvolgimento dell'audience di riferimento. Costi medi per avere un benchmark su Instagram dei nano sono dai 10 a 100, dei micro da 100 a 500, dei macro dai 5.000 ai 10.000, dei mega dai 10.000 e la celebrity molto molto variabile, ma può arrivare anche a 1 milione di dollari. Quindi questi costi per attivare un singolo influencer non sono di certo appunto bassi, ma come abbiamo detto dobbiamo fare poi un tipo di valutazione in base all'engagement e al numero di reach che riusciamo a ottenere. YouTube, per esempio, invece ha un costo già più alto per tutte le fasce, partendo dai 200 e in realtà essendo in linea per le altre. I costi medi invece su TikTok sono più bassi, dai 5 ai 25 per arrivare fino ai 2005, perché è ancora più una piattaforma relativamente più giovane rispetto alle altre e al momento
diciamo di questa ricerca.

vedeva, diciamo, un audience totale minore, quindi meno è l'audience, minore è il costo. Quali sono gli strumenti per fare una campagna di influencer marketing? Prima di tutto con le agenzie, in seconda battuta con le piattaforme e altrimenti manuale. Quindi con le agenzie, abbiamo detto, può essere un'agenzia di consulenza, un'agenzia marketing che fa tutto quel lavoro che abbiamo detto di selezione, filtro, brief, eccetera, eccetera. Ci sono, come abbiamo anche detto, le piattaforme quindi specifiche, sviluppate ad hoc, che fanno solo questo e quindi possono essere utilizzate per tutte le fasi, oppure ovviamente manuale, però questo è poco pratico a meno che si tratti di volumi veramente bassi. I contenuti, tipologie di contenuti e formati che sono più efficaci per l'influencer marketing sono principalmente l'Instagram post, le stories e i video sia di YouTube che poi delle altre piattaforme. Quindi vediamo che, di nuovo, questo riflette l'utilizzo principalmente di Instagram come piattaforma per fare questa attività, che il primo è quello del post, ma sempre di più sta crescendo la categoria video perché è un formato altamente ovviamente personalizzabile e interessante. Un piano di influencer marketing, solo esemplificativo, può e deve includere ovviamente diciamo per ogni singolo influencer dati di, diciamo, anagrafica dello specifico influencer, quale tipologia di campagna e altre, diciamo, informazioni più generiche, la piattaforma o le piattaforme dove verrà erogata la campagna, ma anche per esempio il numero di contenuti, perché abbiamo parlato di un contenuto, ma non è assolutamente scontato che sia uno soltanto, è tutta, diciamo, una questione più economica e di appunto di acquisto dal punto di vista del brand e dell'influencer, e la projected reach e engagement, quindi quante persone raggiungerò, quante saranno ingaggiate. Da qui poi diventa un po' più complicato, però si possono provare a fare, come dicevamo, delle assunzioni su poi il traffico, le vendite, diciamo, che possono atterrare. Alcuni trend legati all'influencer marketing sono il purpose-driven marketing, la partnership a lungo termine, gli influencer specializzati. Quindi purpose-driven legato molto a temi sensibili, dedicati o sociali, ambientali, quindi molto c'è sempre di più la richiesta di coinvolgere influencer per far sì che siano i portavoce per le aziende di queste tematiche. E la partnership a lungo termine intesa come non solo per la campagna specifica, ma per un periodo molto duraturo, quindi una sorta di quasi assunzione, assoldamento a lungo termine. Gli influencer specializzati, cosa significa? Che iniziano a essere sempre più appunto anche specifiche nicchie, quindi non solo l'influencer che ha un grande following, ma un influencer che parla specificamente appunto di quel tema che magari è legato a quelli che dicevamo prima. E l'ultimo, nuovi modi di produrre contenuto, quindi non solo legarsi a immagini o video, ma cercare di sfruttare questo tipo di audience per anche, non so, live event e altri formati. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono gli step necessari per costruire una campagna di influencer marketing? Vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'influencer marketing? E quali sono gli step necessari per costruire una campagna di influencer marketing? La lezione è finita, vi ringrazio. Per qualsiasi approfondimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine specifiche del corso. Grazie.

0: Three youths from North Africa are taking a walk around Largo di Torre Argentina in the Italian capital. With its Roma-era ruins, the square was one of Rome's most beautiful and located just a few hundred meters from Uninettuno University, where the students are attending engineering courses. Mostafa Kandel is from Egypt, while Salma Kabushi and Ryan Boorhill have come all the way from Morocco. All three are enrolled at the Uninettuno Online University in their respective countries and have been selected to take part in the Uninettuno Erasmus Foreign Exchange Program. The scheme is part of the broader Erasmus program sponsored by the European Union. For computer engineering and cybersecurity, student Kabushi, this is not the first experience of this kind. After a three-month stint as an Erasmus student in Rome last year, the 22-year-old from Rabat didn't hesitate to come back to the city.
1: I had the chance to be here first time, and I didn't hesitate to come here again. And also, studying in Uninettuno is very interesting because there is a new methodology and new strategy of teaching, which was very interesting for me.
0: Kandel, Kabushi, and Boorhill have chosen to live in three different neighborhoods of Rome and develop their own experiences of what the city has to offer. Kandel says this is his first time abroad. The 20-year-old left Cairo last September and will study in Rome until May, something he says he looks forward to as he's learning a new, forward-looking educational method. When I studied computer architecture in Egypt, we were studying the history of computers and how they were developed. It's not a bad thing, as we could use this knowledge in microcontrollers, but it wasn't the most important thing to learn. We were looking at how computers were made in the 60s and 70s, but when I came to Italy to study the same subject, computer architecture, I saw that they're trying to develop new computers and making them faster. They're looking at the future, while we were stuck in the past, Kandel explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
2: Sono tanti, tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Boorhill seconds these thoughts.
3: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.
4: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
5: Io sono Socrate AI, la vostra guida nell'universo digitale di Uninettuno. Come filosofo conduco il dialogo e non impongo verità. Rispondo alle vostre domande attingendo al sapere contenuto nel cyberspazio didattico di Uninettuno. Vi indico sempre le fonti di ogni risposta, perché possiate verificarle e comprenderle con sicurezza. In questo modo, vi offro un sapere certo, aperto, basato sulla fiducia nel metodo e sul dialogo costante, che vi consente di esplorare, ma soprattutto di sviluppare il senso critico della conoscenza. Cliccate su di me per saperne di più. Buon viaggio verso la ricerca della verità e la conquista del sapere.
4: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
6: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi.

vuoi ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che ha per oggetto le proprietà dello stato, la raggiungibilità e l'osservabilità, la scomposizione di Kalman. Gli argomenti sono la raggiungibilità, definizioni, caratterizzazione degli stati raggiungibili e scomposizione. L'osservabilità, definizioni, caratterizzazione degli stati inosservabili e scomposizione. La scomposizione di Kalman. Bene, passiamo al primo argomento. La raggiungibilità, definizioni, caratterizzazione degli stati raggiungibili e scomposizione. Bene, queste due proprietà che studiamo oggi sono molto importanti, in particolare per quanto riguarda poi l'intervento, perché sono due proprietà che riguardano proprio gli aspetti di la raggiungibilità e l'osservabilità, cioè agendo sull'ingresso, quindi modificando l'ingresso. Cosa posso fare all'interno dello stato? Posso raggiungere ogni stato? Ricordate, una rete elettrica è fatta da elementi che hanno memoria, condensatori, induttanze, resistenze, eccetera. Ecco bene, posso raggiungere tensione e corrente nelle induttanze, nei condensatori, a valori che io voglio? Oppure quali sono i valori di tensione e corrente che posso raggiungere? Un sistema meccanico, un braccio meccanico che si sposta. Posso raggiungere posizione e velocità dell'end effector, supponiamo un braccio robotico, in un certo punto, in un certo istante. Quali sono l'insieme dei punti nello spazio e le velocità con le quali posso raggiungere i diversi punti e così via. Quindi due proprietà che hanno a che fare poi proprio con l'intervento e che quindi avranno un significato. Hanno un significato pregnante e avranno un ruolo importante proprio nella parte di progetto dei sistemi di controllo. Ma iniziamo. La raggiungibilità, definizione. Uno stato X con R è detto raggiungibile al tempo T, a partire dallo stato X con 0, se esiste un istante di tempo T con 0 precedente ed un segmento di funzione di ingresso U sull'intervallo t con 0 t, che porta lo stato x con 0 a x con r al tempo t. Quindi uno stato è raggiungibile se io ci posso arrivare. È raggiungibile al tempo t da x con 0 se posso arrivarci a partire da x con 0, assunto al tempo t con 0 precedente a t, all'istante di tempo t. Bene, se uno formula questa condizione, per esempio, per i sistemi lineari abbiamo questa relazione. XR è uguale, noi sappiamo, E elevato ad A t meno T0 x con 0 più l'integrale fra T0 e T, eccetera. Quindi XR è raggiungibile se esiste un T0 e un U sull'intervallo T con 0 T, tale che a partire da x con 0 al tempo T sono in XR. Per il sistema a tempo discreto, analogamente, quindi devo cercare di capire quando è che esiste un U sull'intervallo un T con 0, scusate, prima, e un U sull'intervallo T con 0 T che mi porta allo stato XR. In realtà, nel caso dei sistemi lineari, noi siamo interessati a caratterizzare la raggiungibilità a partire dallo stato 0, quindi l'evoluzione libera non c'è. Quindi parliamo di raggiungibilità a partire dallo stato nullo. Bene, quindi la formulazione è quando è che esiste un T con 0 e un ingresso che mi porta allo stato X con R e quali sono più precisamente gli stati X con R che posso viceversa raggiungere? Bene, con

delle semplici considerazioni che adesso qui tralascio perché ci potrebbero far perdere un po' di tempo, si riesce a capire da una parte facilmente che ci si può liberare dalla presenza dell'istante T con zero, dalle presenze dell'istante T con zero, mentre sono più sofisticate le considerazioni nel caso tempo continuo che ci portano a ottenere il seguente risultato che riesamineremo un momento nel caso di sistemi a tempo discreto, che ci conduce quindi a concludere che x è raggiungibile da x con zero se e soltanto se x appartiene all'immagine di questa matrice B a B a n-1b. Quindi vedete, date A e B, le matrici A e B, io calcolo la matrice B a B a n-1, è una matrice, se la B è un vettore colonna perché c'è un solo ingresso, questa è una matrice n per n, bene, l'insieme degli stati raggiungibili è l'insieme degli stati che stanno nell'immagine di questa matrice, perché x è raggiungibile se e soltanto se sta qua dentro. Va bene? Quindi l'esistenza di una U, quindi il calcolo dell'immagine di un funzionale, perché x al tempo t dipende da U sull'intervallo t con 0t, quindi io stavo cercando se c'era un U che mi portava a un dato stato, oppure qual era l'insieme degli stati nei quali potevo arrivare, si riduce al calcolo dell'immagine di una matrice, un'operazione molto molto semplice. L'insieme degli stati raggiungibili è, essendo l'immagine di una matrice, è un sottospazio dello spazio di stato. Se il rango di questa matrice è uguale ad n, allora l'insieme degli stati raggiungibili è tutto lo spazio di stato. Andate a questo punto con questa definizione di raggiungibilità dell'intero spazio di stato, se questa matrice è a rango pieno, andate a riesaminare quello che abbiamo detto a proposito della realizzazione in forma canonica raggiungibile, ricordate? Ebbene, andate a verificare che la terna A con R, B con R e C con R, costruita sul nucleo secondo quell'algoritmo che abbiamo trattato, soddisfa la condizione proprio che R uguale Rn, cioè è il sistema che la rappresentazione che questa definisce, come si suol dire, è tutta raggiungibile. Quindi la raggiungibilità si può studiare andando a indagare l'immagine della matrice B a B a n-1b. Andiamo a vedere la scomposizione rispetto alla proprietà di raggiungibilità. Supponiamo che il rango di questa matrice non sia uguale ad n, ma sia uguale a m minore di n. O notate, come vi dicevo prima, che questa matrice, se il sistema ha un solo ingresso, è una matrice n per n. Se ha p ingressi, è una matrice n per p, cioè ha n righe, ma np colonne, perché b è n per p, ab è n per p e così via. Bene. Inopportune coordinate, questo è un altro risultato che si può ottenere, che qua vi enuncio e che poi di quale vedrete qualche aspetto tecnico. Inopportune coordinate, la nuova rappresentazione a tilde, b tilde, c tilde, che ricordate, cambiando le coordinate diventa t a t a meno 1, t b e c t a meno 1, assume questa struttura, vedete? A 1 1, a 1 2 0, a 2 2, B1 0, C1 C2. Qua quello che è importante è che la matrice A1 1 è a dimensione M per M, la matrice B1 è M per P e la matrice C1 è Q per M. Quindi in quelle coordinate, se uno va a scrivere con quella struttura delle matrici le equazioni che governano questa rappresentazione, cioè se indichiamo con Z1 e Z2, Z1 le prime m componenti di Z, Z2 le ultime n-m componenti, vengono fuori queste equazioni che mettono bene in luce, vedete, se indichiamo con S1 il sottosistema che esprime l'evoluzione delle componenti di stato Z1 e con S2 il sottosistema che esprime l'evoluzione nel tempo delle componenti

componenti del vettore di stato in quella rappresentazione di Z2, abbiamo una struttura di questo tipo. Vedete, S1 è influenzato da U, perché Z1 punto è influenzato da U, mentre S2 non lo è. Z2 influenzano l'evoluzione di Z1, entrambe Z1 ed Z2 che escono da S1 e S2 influenzano l'evoluzione in uscita. Vedete, è questa che ho indicato nel quadrato tratteggiato, è il sistema S che, visto però nelle coordinate Z, manifesta questa scomposizione interna. Questa è la scomposizione rispetto alla proprietà di raggiungibilità. Ora, uno può ipotizzare, ma S1, che è un sottosistema che ha dimensione M, perché Z1 ha M componenti, è tutto raggiungibile? Ebbene, si dimostra anche questo. Sì, il sottosistema è tutto raggiungibile, perché se uno considera, quindi, quella trasformazione di coordinate che poi andiamo a vedere meglio, vedete, costruisce la matrice di raggiungibilità utilizzando B tilde e A tilde, uno scopre che, vedete, si ha questa struttura, se fa, sviluppa il prodotto, e scopre quindi che qua ci sono n-m righe che sono di zeri, e che il rango quindi di questa matrice per l'assunzione fatta a priori è uguale ad M, e quindi vuol dire che la coppia A1-1-B1, se costruisco la matrice di raggiungibilità per questa coppia, che è questa, ha rango M, e quindi A1-1-B1 è tutto raggiungibile, quindi è il sottosistema raggiungibile. Quindi in quella scomposizione, è la scomposizione rispetto alla raggiungibilità che mette in luce come, in opportune coordinate, il sistema manifesta chiaramente questa struttura. C'è un sottosistema raggiungibile e un sottosistema non raggiungibile. Qual è la matrice di trasformazione? La matrice di trasformazione è questa. È una in cui la T a meno 1 è scelta in questo modo. Si prende una base nell'insieme dei raggiungibili per le prime m colonne e un completamento, quindi in modo tale da avere una matrice invertibile, per le n-m colonne che rimangono. Andiamo a vedere un semplicissimo esempio che vi invito a concludere sul nostro tablet. Per esempio, se noi abbiamo la matrice A così fatta, 1 meno 1 meno 1 1, e B uguale, per esempio, un esempio molto semplice, 1 1, se noi andiamo a costruire la matrice B a B, abbiamo 1 1, questo è B. Se costruiamo AB, abbiamo 0 0. Quindi vedete che la matrice, noi dobbiamo considerare l'immagine di questo, e l'immagine di questo è lo spazio generato dal vettore 1 1. Cioè, noi siamo qua in questo spazio, nello spazio generato dal vettore 1, 1. Questo è l'insieme degli stati raggiungibili. Bene, adesso quindi, se noi facciamo la trasformazione di coordinate seguente, mettiamo qua 1, 1, abbiamo detto, una base nell'insieme dei raggiungibili, che è il vettore 1, 1, perché vi ricordo che la matrice di raggiungibilità, scusate, era questa. Era 1, 1, 0, 0, quindi una base negli raggiungibili è il vettore 1. E 0, 1, questo è un completamento. Se consideriamo la matrice T, che è l'inversa di questa che è fatta così, calcolatela, ma è banalmente questa è T. Se andiamo a calcolare T a meno 1, voi vedrete che questa T a meno 1 è fatta così, a 1, 0 qua. E qua ci saranno dei numeri, e in particolare questa è la matrice che abbiamo indicato lì come A11 e che caratterizza il sottosistema raggiungibile, mentre T per B è fatto così. Bene, torniamo adesso alla nostra. Quindi questa è la trasformazione di coordinate che dobbiamo fissare. Osservazioni. La risposta impulsiva coincide con quella del sottosistema raggiungibile. Questo è un aspetto importante. Calcolate C per elevato ad ATB per quelle matrici con quel blocco di zeri. A ha un blocco di zeri a sinistra in basso, B ha un blocco di zeri in basso.
non importa.

porta. Se voi calcolate C per elevato ad ATB, vedete che questo è uguale a C1 per elevato a 1,1T per B1. Quindi la risposta impulsiva coincide con quella del sottosistema raggiungibile. Il sottosistema raggiungibile è caratterizzato da tutti e soli i modi eccitabili. Anche questa è una proprietà, per certi aspetti, abbastanza evidente, sulla quale vi invito a riflettere. Comunque è cosa importante, quindi, il sottosistema raggiungibile è caratterizzato da tutti e soli i modi che sono eccitabili. Ad uno stato raggiungibile x con r si può arrivare in un tempo arbitrario. Questo è un altro fatto importante, perché vedete, quello che abbiamo calcolato, l'insieme degli stati raggiungibili, non dipende più dal tempo. E questo fatto materialmente si esprime dicendo che la proprietà è differenziale per un sistema lineare tempo invariante a tempo continuo. Posto x con 0 uguale a 0, t con 0 uguale a 0 e t uguale t grande, comunque fissato un t grande, addirittura si può dare l'espressione dell'ingresso che porta in quello stato. Bene, l'ingresso che porta in quello stato è questo. È così fatto, è b trasposto per elevato a meno a trasposto t per q a meno 1 e elevato ad a t, questo è l'istante di tempo in cui voglio raggiungere lo stato, x con r, questo è lo stato che voglio raggiungere, dove la matrice q in realtà è una matrice costante, ma è calcolata in questo modo. Bene, se applico questo u con r, si ottiene che x di t è uguale a x con r. Quindi vedete, questa è addirittura l'espressione dell'ingresso. E notate che questa matrice, qua devo mettere q a meno 1, è senz'altro invertibile nell'ipotesi di completa raggiungibilità. Quindi ecco l'espressione dell'ingresso. Ho questo ingresso, ovviamente, dice, ma com'è possibile che io possa raggiungere uno stato in un qualsiasi intervallo di tempo? Anche in un tempo brevissimo, perciò si dice la proprietà di raggiungibilità è differenziale. Bene, perché ovviamente tanto prima voglio raggiungerlo, in realtà poi tanto più ampio dovrà essere l'ingresso. Però per i sistemi lineari vale questa proprietà. C'è un criterio, il criterio di Autus, che mi dice che S è tutto raggiungibile se e solo se vale questa condizione. Vedete, il criterio di Autus è un criterio molto semplice anche da trattare, che però è relativo solo all'esame della completa raggiungibilità. Il sistema S è tutto raggiungibile, tutti gli stati sono raggiungibili a partire dallo stato 0, se e soltanto se, quando io prendo la matrice A meno lambda I, e qua ci metto un autovalore, non lascio lambda, ma ci metto un autovalore, quindi per ogni autovalore, la matrice che costruisco così facendo, A meno lambda I, quindi sottraggo lambda sulla diagonale principale, B, questa è la matrice che ho ottenuta giustapponendo, mettendo accanto a questa matrice n per n, questa matrice n per p, nel caso scalare, un ingresso scalare n per 1, se c'è un solo ingresso, il rango di questa matrice è uguale a n. Questo vuol dire che A meno lambda I, in corrispondenza di ogni autovalore, cade di rango di 1 se c'è un solo ingresso, per esempio. Quindi questa condizione è molto facile da verificare. Se questa è soddisfatta per ogni lambda, il sistema è tutto raggiungibile. Se e solo se. Con questo criterio è semplice dimostrare la raggiungibilità della realizzazione di Gilbert. Vi invito a farlo. La realizzazione di Gilbert è tutta raggiungibile in virtù di questo criterio. Sistemi a tempo discreto. Analogamente, in caso di sistemi a tempo discreto, anzi più precisamente direi, non analogamente, perché nel caso dei sistemi a tempo discreto, vedete, xk è somma per i che va da 0 a k meno 1 di queste espressioni. Nel caso dei sistemi a tempo discreto possiamo scrivere, immaginando di partire dallo stato x con 0 uguale 0, possiamo subito scrivere che x con 1 è uguale ad a b u con 0, perché a per 0, se x con 0 è uguale a 0, è 0. Quindi al tempo 1 posso raggiungere gli stati che stanno nell'immagine di B, perché posso raggiungere, variando U con 0, tutto quello che sta nell'immagine di B. Questa è proprio la definizione di immagine di una matrice. X con 2 è AB U con 0 più B U con 1.
E quindi, siccome U con 0 e U con 1 li posso variare in modo arbitrario, io mi sto domandando dove posso andare a finire al tempo 2 variando in tutti i modi possibili U con 0 e U con 1 nell'immagine di B a B e così via fino a x con n uguale tutta questa cosa qua. E quindi al tempo x con n posso andare nell'immagine di B a B a alla n-1b. Cosa ci fanno capire questi passaggini? È che io posso raggiungere al tempo k uguale n gli stati che stanno nell'immagine di B a B a n-1b. Poi, in realtà, siccome vale un famoso risultato dell'algebra lineare, il teorema di Cayley e Hamilton, che mi dice che a alla n può essere espressa come combinazione lineare delle precedenti n-1 potenze, allora si dimostra che l'insieme degli stati raggiungibili coincide con l'immagine di questa matrice Tukur, in quanto se aggiungo a alla nb non ottengo nessuna nuova direzione. Quindi si caratterizza facilmente l'insieme degli stati raggiungibili ai diversi istanti di tempo, 1, 2, n, ma anche l'insieme degli stati raggiungibili, se volete, Tukur, in qualsiasi istante di tempo. Quello che viene fuori è che l'insieme degli stati raggiungibili completo, nel caso di sistemi a tempo discreto, lo si ha soltanto all'ennesimo istante di tempo. Cioè può darsi che per raggiungere un sistema sia tutto raggiungibile, rango di questa matrice è piena, però per raggiungere uno stato io debba impiegare n istanti di tempo. Poi la controllabilità è una proprietà cosiddetta duale della, qualche misura, della raggiungibilità. Xc è controllabile al tempo t se esiste un ingresso che lo porta nello stato 0 al tempo t. Cioè immagino di partire al tempo 0 dallo stato Xc, dico che è controllabile al tempo t se al tempo t posso arrivare in 0. Cioè, quindi se riesco a soddisfare questa equazione, beh, questa equazione può essere soddisfatta perché io porto e elevato a tx a sinistra, poi premoltiplico per e elevato a meno a t ed ottengo anche addirittura l'espressione che mi serve. Quindi, di fatto, nei sistemi a tempo continuo si può dimostrare che la controllabilità è equivalente alla raggiungibilità. Quindi la forma canonica raggiungibile, che abbiamo detto, quella A con R, B con R e C con R, è anche spesso chiamata forma canonica controllabile, perché le due proprietà di raggiungibilità e osservabilità sono equivalenti. Uno stato è raggiungibile, controllabilità e raggiungibilità, scusate. Uno stato è raggiungibile se e soltanto se è controllabile. Spunti di riflessione: si verifichi che l'espressione data per l'ingresso porta al fissato stato raggiungibile, quella dove compariva la matrice Q. Si calcoli l'espressione dell'ingresso nel caso tempo discreto. Si verifichi che nel caso dei sistemi a tempo discreto la raggiungibilità implica la controllabilità se la matrice dinamica è invertibile. Sono le due proprietà degli stati equivalenti? Qui c'è di mezzo una proprietà di inversione della matrice A che caratterizza il sistema a tempo discreto. Tenete presente questo aspetto. Passiamo all'altro argomento. L'osservabilità. Definizioni, caratterizzazione degli stati inosservabili e scomposizione. Bene. Adesso vogliamo esaminare una proprietà duale. Questa riguarda il comportamento stato-uscita. La prima riguardava il comportamento ingresso-uscita. Effetto dell'ingresso sull'uscita. Questa proprietà, l'osservabilità, riguarda, è una proprietà che riguarda il comportamento stato-uscita. E a che serve? Servirà per questo, perché è una proprietà che è collegata all'esigenza che uno può avere, osservando l'uscita di un sistema, di ricostruire quello che sta succedendo all'interno nello stato, nell'evoluzione nello stato. Allora,
Per fare questo viene definita una proprietà che riguarda proprio che, più precisamente in realtà che poi dà vita anche, ci consente di caratterizzare l'osservabilità, ma viene definita l'inosservabilità, cioè viene definito puntualmente qual è l'impedimento che può sussistere se io voglio dall'osservazione dell'uscita ricostruire il comportamento interno nello stato. Ebbene, un impedimento che subito viene in mente è il seguente, è quello che dà vita alla definizione, da cui si parte, che dà vita alla, se volete, definizione di indistinguibilità. Bene, diremo che due stati, X con A e X con B, sono indistinguibili, quindi X con A è indistinguibile da X con B al tempo T con 0, se le evoluzioni in uscita ad essi associate sono le stesse. Che vuol dire? Dato un sistema, X con A e X con B sono indistinguibili se comunque fissato un ingresso, per esempio questo blu, e le corrispondenti evoluzioni nello stato, che sono necessariamente diverse, perché parto da stati diversi, danno però in uscita la stessa evoluzione. In questo caso è chiaro che se per ogni U, comunque io parta da X con A, X con B, comunque io applichi un ingresso, le evoluzioni in uscita che si ottengono mi danno la stessa uscita, è chiaro che io non potrò mai dall'uscita distinguere se ero partito da X con A e X con B. Quindi dico che X con A e X con B sono indistinguibili. Bene, se scrivo questa uguaglianza per i sistemi lineari, vedete, evoluzione che parte da X con A uguale l'evoluzione che parte da X con B. Siccome le evoluzioni forzate sono le stesse, se applico, per qualsiasi ingresso io applichi, proprio in virtù della scomposizione risposta libera forzata, si ha che questa uguaglianza sussiste se e solo se C per elevato ad A t meno t0, xA meno xB è uguale a 0 per ogni t. Quindi x con A è indistinguibile da x con B se e soltanto se x con A meno x con B è indistinguibile dallo stato x uguale 0, cioè dà in evoluzione libera 0, proprio come accade se io parto dallo stato 0. Quindi dirò, e questo stato x, che è indistinguibile da 0, xA meno xB, che si genera da xA e xB, dico che è inosservabile. Quindi la presenza di stati indistinguibili si può ricondurre alla presenza di stati inosservabili. Perché se esiste una coppia di stati indistinguibili, esiste uno stato inosservabile, ma si può dimostrare anche viceversa, che se io parto da uno stato inosservabile, allora comunque presi due stati xA e xB, la cui differenza è quello stato inosservabile, gli stati che io ottengo, quei due stati, sono tra loro indistinguibili. E quindi l'indistinguibilità si riconduce allo studio degli stati che hanno uscita in evoluzione libera nulla, che sono cioè indistinguibili dallo stato zero, che sono cioè inosservabili. Quindi possiamo adesso caratterizzare l'insieme degli stati inosservabili. Più precisamente, X è inosservabile se e soltanto se appartiene al kernel di questa matrice. Che cosa vuol dire kernel di questa matrice? Vuol dire l'insieme degli X tali per cui C per X, C per A di X, eccetera, C alla N-1X sono tutti quanti uguali a zero. L'insieme degli stati inosservabili è un sottospazio, perché il kernel o lo spazio nullo di una matrice è un sottospazio dello spazio di stato. Questa è una matrice Q per N, perché ciascuno di questi è un blocco Q per N, quindi Q per N ha Q per N righe e N colonne. Va bene? E l'insieme degli stati inosservabili è un sottospazio. Se il rango di questa matrice è uguale a n, cioè ci sono n righe che sono linearmente indipendenti,
allora tutti gli stati sono osservabili e il sistema è detto osservabile. La realizzazione a con o, b con o, c con o, in forma canonica osservabile, ricordate il problema della realizzazione, è tutta osservabile, lo potete facilmente verificare sulla base della struttura che ha la matrice c con o rispetto ad a con o e b con o. La scomposizione rispetto all'inosservabilità, qua vale un discorso che è del tutto duale rispetto a quello che abbiamo fatto sulla raggiungibilità, cioè se il rango della matrice di osservabilità, questa è chiamata la matrice di osservabilità, è uguale a m minore di m, allora in opportune coordinate tat a meno 1, tb e ct a meno 1, che sono le matrici che rappresentano il sistema in quelle nuove coordinate, hanno questa struttura, vedete questa volta dove qua c'è un blocco di zeri e qua c'è un blocco di zeri, questa volta, benissimo. La matrice A22 è M per M, la matrice B2 è M per P e la matrice C2 è Q per M. E quindi abbiamo a queste, se andiamo a scrivere anche per questo, dividiamo Z in Z1, Z2, Z1 sono le prime N, in questo caso N-M componenti, e Z2 le seconde M, eccetera, abbiamo una rappresentazione di questo tipo. Vedete, l'ingresso U agisce su entrambi i sottosistemi che rappresentano l'evoluzione di Z1 e Z2. Il sottosistema Z2, Z2 influenza il sottosistema Z1, però non è influenzato dal sottosistema S1, scusate, e Y è uguale a C2, Z2. Voi vedete che in questo caso il sottosistema S1 non compare nessuna freccia, diciamo così, che va da S1 in uscita. Quindi il sottosistema S1 è sicuramente, se volete, dall'uscita non osservabile. Le evoluzioni di S1 qua in uscita, all'uscita non contribuiscono, mentre potenzialmente il sottosistema S2 è osservabile. E in realtà il sottosistema S2, che io ho messo in luce, caratterizzato in quel modo, è tutto osservabile. Perché se prendiamo la matrice di osservabilità e la scriviamo utilizzando le matrici A tilde, B tilde, C tilde, vediamo che ha una struttura di questo tipo. E siccome aveva rango M, questo vuol dire che il rango di questa sottomatrice, calcolata proprio prendendo soltanto le matrici A22 e C2, a rango M, e quindi il sottosistema 2, che ha dimensione M per M, è tutto osservabile. Qual è la matrice di trasformazione? Bene, la matrice di trasformazione è quella in cui i primi vettori sono una base, primi quanti? N-M questa volta, perché la matrice ha rango M e il kernel ha dimensione N-M, sono una base degli inosservabili e gli ultimi un completamento. Osservazioni. La risposta impulsiva coincide con quella del sottosistema osservabile. L'osservazione che facevamo prima sulla figura, il legame ingresso-uscita, dipende dal sottosistema osservabile, dal sottosistema S2. S1 non influenza l'uscita. Sottosistema osservabile è caratterizzato da tutti e soli i modi osservabili. Questa è un'altra proprietà che vi invito ad indagare con attenzione. Anche qui c'è il criterio di Autus che mi consente di stabilire quando S è tutto osservabile. Allora, S è tutto osservabile se e soltanto se vale questa condizione, che vedete è una condizione direi del tutto duale alla precedente. Presa questa matrice, costruita in questo modo, giustapponendo ad A meno lambda I, mettendo sotto la matrice C, questa è una matrice N per N, questa è Q per N, bene, il rango per ogni autovalore, in corrispondenza di ogni autovalore lambda, il rango è uguale ad N. Con questo criterio è semplice dimostrare l'osservabilità della realizzazione di Gilbert, cioè la realizzazione che abbiamo costruito secondo il metodo di Gilbert è tutta osservabile, quindi è tutta raggiungibile ed è tutta osservabile.
spunti di riflessione, si rifletta sulla proprietà di inosservabilità, nel caso tempo discreto, ma è esattamente duale al caso precedente, potete ripetere le stesse considerazioni. Si rifletta sulla connessione fra minimalità e raggiungibilità ed osservabilità in base ai collegamenti stabiliti con l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi. Eccitabilità corrisponde a raggiungibilità, osservabilità corrisponde all'osservabilità dei modi, il sottosistema osservabile, quello caratterizzato da tutti e soli i modi osservabili. Quindi nella WDS chi c'è? Soltanto il sottosistema raggiungibile e osservabile, quello caratterizzato dai modi eccitabili e osservabili. La scomposizione di Kalman, che è proprio una scomposizione che utilizza entrambe le proprietà che abbiamo considerato, la raggiungibilità e l'osservabilità. Utilizzandole entrambe viene messa in luce, quindi con una trasformazione di coordinate ad hoc, viene messa in luce l'esistenza di parti che sono raggiungibili e non osservabili, raggiungibili, osservabili, eccetera. Andiamo a vedere con maggiore dettaglio. Qual è la struttura che manifesta il sistema rispetto ad una scelta delle coordinate che tiene conto delle due proprietà degli stati, la raggiungibilità e l'inosservabilità? Questa scomposizione è stata proposta da Kalman nel 1956 per interpretare alcuni fenomeni che apparivano nell'analisi e nel progetto dei sistemi dinamici. Bene, quindi immaginiamo di essere immersi nello spazio a tre dimensioni. Qua siamo, perché noi possiamo fare delle figure in uno spazio a tre dimensioni. Questo sia l'insieme degli stati indistinguibili, questo sottospazio, questo è lo zero dello spazio di stato, questo è l'insieme degli stati raggiungibili, sottospazio degli stati raggiungibili. Sono due sottospazi. A partire da questi due sottospazi possiamo costruire i seguenti quattro sottospazi che generano, in qualche modo, possiamo assumere, a rappresentare, a generare una trasformazione di coordinate. Sottospazio Q1, che è R intersezione I, vedete un sottospazio dato dall'intersezione dei due, passa per l'origine. Poi un sottospazio Q2, definito da questa relazione, Q1 somma diretta con Q2, deve restituire R, quindi è un sottospazio che appartiene ad R, che ha con Q1 solo l'origine in comune e che gode della proprietà che un generico punto in R è rappresentato da componenti in Q1 e Q2. Poi indichiamo con Q3 un qualsiasi altro sottospazio che, messo in somma diretta con Q1 sempre, mi restituisce I. In questo caso sarà questo sottospazio Q3. Notate che potrebbe essere una qualsiasi altra retta che sta in I e che, sommata con Q1, mi restituisce, sommata in questo senso, mi restituisce il sottospazio I. Bene, vedete che con questi tre sottospazi, in questo caso, abbiamo i tre vettori indipendenti che sono tre generatori, tre direzioni nello spazio R3. Nel caso generale, però, questi tre sottospazi non è detto che siano sufficienti a ricoprire tutto Rn e quindi dovrei definire un quarto sottospazio in modo tale che Q1 somma diretta con Q2 somma diretta con Q3 somma diretta con Q4 mi restituisca tutto Rn. E questo lo possiamo fare facendo questo discorso. Prendiamo una trasformazione di coordinate in cui i primi vettori sono una base in Q1, i seconda N2 vettori sono una base in Q2, ulteriori N3 vettori mi danno una base in Q3, ricordiamo che Q1 somma diretta a Q2 mi dà l'insieme dei raggiungibili, Q1 somma diretta con Q3 mi dà l'insieme degli inosservabili e Q4 mi dà dei generatori di un sottospazio. Quindi questi sono N4 vettori che generano un sottospazio Q4 che, messo in somma diretta con i precedenti, mi restituisce tutto Rn. Questo mi consente di definire la matrice T-1. Bene, ovviamente N1 più N2 più N3 più N4, questi sono vettori che hanno solo
sono sottospazi, scusate, che hanno solo l'origine in comune, mi dà proprio n. Bene, in queste coordinate tat a meno 1, tb e ct a meno 1, manifesta questa struttura. Vedete, questo blocco di zeri qua corrisponde alla scomposizione rispetto alla raggiungibilità, questo blocco di zeri qua e questo blocco di zeri qua. Questi quattro zeri qua e questi due zeri in C corrispondono alla scomposizione rispetto alla osservabilità. E quindi abbiamo, se andiamo a sviluppare i conti, scriviamo z come z1, z2, z3, z4, le prime n1 coordinate, poi n2, poi n3, n4 coordinate del vettore z, abbiamo questa rappresentazione, y uguale c2, z2 più c4, z4, che in termini di sottosistemi, se S1 rappresenta l'evoluzione delle coordinate z1, S2, z2 e così via, corrisponde a questa struttura. Vedete, l'evoluzione di z1 è influenzata da z2, da z3, da z4 e da u. Quindi qua ci arriva u, poi z2, z3, z2, z3, z4. L'evoluzione di z2 è influenzata da u ed è influenzata da z4. Vedete, z4 influenza anche s2. L'evoluzione di z3 è influenzata soltanto da z4, è da se stessa e da z4, vedete, z, da z, e la y è influenzata da c2 e c4. Bene, se adesso teniamo conto di questo, quindi che cosa sono? S1 ed S2 caratterizzano il sottosistema raggiungibile, vedete, quello raggiungibile dall'ingresso. I sistemi S2 ed S4 caratterizzano la parte osservabile. S2 ed S4 sono i sistemi che caratterizzano la parte osservabile. Il sottosistema S2 è il sottosistema raggiungibile ed osservabile. Bene, stante quella struttura delle matrici A, B, C e D, e come si intuisce anche da questa struttura interna che si vede quando usiamo le coordinate z, w di t è uguale a w2, cioè solo questo sistema, sottosistema, influenza il legame ingresso-uscita. I sottosistemi S1, S3 e S4 in realtà non caratterizzano il legame forzato ingresso-uscita. Ovviamente S2 nella sua parte in evoluzione libera influenzerà y, S4 influenzerà anche Y, eccetera. Quindi potete capire dall'esame di questa figura qual è il comportamento del sistema. Facciamo un esempio. Questo è un esempio, un ponte di Wheatstone. Questo è un circuito, vedete, con tre condensatori, due resistenze alimentato in corrente. Uno e due indicano queste due maglie. A, B e C sono i nodi. Bene, se scriviamo gli equilibri delle correnti ai nodi e l'equilibrio delle tensioni nelle maglie. Ricordiamo che qua ci sono tre condensatori e i condensatori sono gli elementi che rappresentano la memoria in un circuito, caratterizzano la memoria in un dispositivo elettrico e quindi rappresentano le variabili di stato, per esempio le tensioni ai capi dei condensatori, possono essere assunte come variabili di stato. Bene, se teniamo conto di questo e scriviamo l'equilibrio delle correnti al nodo A, ci dà questa relazione, e l'equilibrio delle tensioni nella maglia 1, ecco, vi invito poi a riguardarle con attenzione, abbiamo questa relazione, l'equilibrio delle correnti al nodo A ci dà questa relazione, l'equilibrio delle tensioni nella maglia 2 mette in luce questa relazione, l'equilibrio delle tensioni, da cui possiamo dedurre quest'ultima relazione, l'equilibrio delle correnti al nodo C ci dà quest'altra espressione e quindi ci dà questa terza equazione. Abbiamo calcolato tre relazioni a cui soddisfano VC1 punto, VC2 punto e VC3 punto,
che sono proprio le tre componenti di Stato in questo contesto. Quindi se assumiamo che x con i sono le VCI per i che va da 1 a 3, abbiamo x1 punto, x2 punto, x3 punto, che sono le tre relazioni che abbiamo caratterizzato, e la y che è uguale a x1 meno x2. Ora, se andiamo a estrarre le matrici A, B e C, sono queste. Se adesso andiamo a calcolare nel caso particolare C1 uguale C2, la chiamiamo

sezione I che è 0. L'insieme in questo caso Q1 che è l'insieme vuoto. Q2 coincide con R e Q3 che coincide con I. E Q4 in questo caso particolare anche sarà uguale a 0. Quindi adesso potete, Q4 pure l'insieme vuoto, cioè l'insieme caratterizzato se volete soltanto dall'origine dello spazio di stato. Bene, andate a rappresentare voi stessi il sistema e andate a fare delle considerazioni anche elementari su quel circuito in base ai risultati che avete ottenuto. Spunti di riflessione. Si verifichi che la risposta impulsiva coincide con la risposta impulsiva del sottosistema raggiungibile ed osservabile, cioè sviluppate in dettaglio quel calcolo che vi ho detto essere pregnante in questo contesto. Si calcoli la risposta impulsiva per il circuito trattato nell'esempio. Si rifletta sulla connessione fra le dimensioni della realizzazione minima calcolata con il criterio di Gilbert e la struttura degli autovalori. Si dimostri che la realizzazione con il metodo di Gilbert è minima. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichi che l'espressione data per l'ingresso porta al fissato stato raggiungibile. Si calcoli l'espressione dell'ingresso nel caso tempo discreto, si verifichi che nel caso dei sistemi a tempo discreto la raggiungibilità implica la controllabilità se la matrice dinamica è invertibile, sono le due proprietà degli stati equivalenti, si rifletta sulla proprietà di inosservabilità nel caso tempo discreto, si rifletta sulla connessione fra minimalità e raggiungibilità ed osservabilità in base ai collegamenti stabiliti con l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi, si verifichi che la risposta impulsiva coincide con la risposta impulsiva del sottosistema raggiungibile ed osservabile, si calcoli la risposta impulsiva per il circuito trattato nell'esempio, si rifletta su una connessione fra le dimensioni della realizzazione minima calcolata con il criterio di Gilbert e la struttura degli autovalori, si dimostri che la realizzazione con il metodo di Gilbert è minima. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e per gli spunti di approfondimento. Alla prossima.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi presento. Io sono il professore Gerardo Maria Cennamo, architetto, docente delle discipline della rappresentazione presso la Facoltà di Ingegneria della nostra Università Uninettuno. Sono qui per presentarvi il corso Rappresentazione e Progetto. Questo corso si propone di effettuare un excursus nelle tematiche che sono di interesse di quel professionista che si occupa di architettura, territorio e ambiente. Questi tre ambiti disciplinari, ma anche di

importante interesse professionale, sono appannaggio di quel profilo tecnico corredato da una solida formazione ingegneristica integrata anche da contenuti di tipo più propriamente umanistico. Veniamo ora alla elencazione delle principali aree tematiche del corso. La contemporaneità del disegno nell'era digitale. Le argomentazioni più importanti di questo corso si introducono con una disamina sul disegno. Il disegno visto come forma espressiva, quindi nel suo ruolo di potente forma espressiva, e di vettore di informazioni complesse e quindi di informazioni attinente agli ambiti dell'ingegneria e dell'architettura. La disamina si rivolge anche al portato somatico del disegno e a quelli che sono i codici di trasmigrazione delle informazioni, soprattutto riferiti agli ambiti e alle tecnologie digitali. Approccio BIM al progetto e al processo edilizio. Il Building Information and Modeling trova spazio in questo corso, soprattutto con una chiave di osservazione rivolta maggiormente alla sua prassi della rappresentazione e della modellazione. Rappresentazione e modellazione parametrica e informatizzata che rappresenta una parte integrante e importante del processo di gestione digitale BIM. Il rilievo e la diagnostica di ambiti vasti. Per il professionista che si occupa di architettura, che si occupa di territorio e di ambiente, il rilievo è un approccio fondamentale. Il rilievo viene sviscerato e analizzato principalmente nella sua peculiarità di strumento di analisi e diagnostica. Vengono poi proposti degli esempi, sia per quanto riguarda la prassi di rilievo di singoli manufatti, di singoli edifici, sia per quanto riguarda l'approccio ad ambiti vasti. Il progetto come metodo di approccio. Per un professionista o uno studioso che si occupa di questi argomenti, quindi di architettura, di ambiente e di territorio, l'azione progettuale non è vincolata, non è perimetrata soltanto all'attività progettuale specialistica in una di queste branche, ma diventa una forma mentis, è un modus operandi che si rivolge a tutto. Il disegno, la prassi del disegno, sostiene e definisce questa azione. Disegno e progetto sono due azioni dicotomiche unite e correlate intimamente in una medesima, in una stessa azione. Non può esistere progetto senza disegno, non può esistere disegno senza progetto. Introduzione al progetto di architettura. Il progetto di architettura, tra le applicazioni progettuali, forse quella più iconica e riconoscibile, viene introdotto nell'ambito del corso e viene esaminato innanzitutto con una lettura critica di quelle che sono le principali definizioni. Segue poi una rassegna di quelli che sono stati i momenti più importanti, i momenti fondamentali nell'evoluzione della progettazione architettonica, unitamente ai rappresentanti, ai protagonisti di quei momenti, e si conclude poi con un approccio introduttivo al metodo progettuale. Introduzione al progetto in urbanistica. Anche la pianificazione urbanistica viene esposta e trova posto in questo corso. La pianificazione urbanistica viene esaminata con una disamina del denso corpus normativo e legislativo che attiene alla disciplina e infine con un esperimento di dimensionamento di un ambito urbano.
Introduzione alle procedure valutative degli impatti ambientali, valutazione di impatto ambientale, VIA e valutazione ambientale strategica, VAS. Le procedure valutative disciplinate dal codice dell'ambiente offrono al professionista esperto interessanti occasioni di attività consulenziale. Sono presentate nel corso con dei esempi pratici riguardanti la simulazione di un caso per quanto riguarda la VIA e di un altro per quanto riguarda la VAS. Questa, infine, il corso presenta una serie di casi studi commentati dagli autori stessi, una serie di opere realizzate, le quali definiscono il processo didattico attraverso la sedimentazione delle considerazioni, degli argomenti teorici e metodologici esibiti e condivisi, con la lettura critica di esempi pratici. Bene, questa presentazione è terminata. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Vi ricordo che i materiali per la consultazione, per qualunque approfondimento riguardante questo corso, sono tutti disponibili nel portale di Ateneo. Grazie.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso che sarà dedicata alle immagini del libro A Bisanzio fra arte e letteratura. Come di consueto passiamo in rassegna gli argomenti che verranno trattati. Il libro nell'arte bizantina, metafore e similitudini del libro più comuni nella letteratura bizantina, il valore spirituale delle qualità estetiche del libro, infine Cristo e la Vergine come libri. Cominciamo con il primo argomento, il libro nell'arte bizantina. Naturalmente non faremo una trattazione esaustiva delle rappresentazioni del libro nell'arte bizantina, ma appunto esamineremo degli esempi da me scelti di raffigurazione del libro nell'arte bizantina sia in forma di rotolo che in forma di codice e vedremo come l'immagine del libro sia estremamente diffusa e presente in varie rappresentazioni, in varie immagini, sia mosaici che affreschi che sculture. Innanzitutto il libro è quasi onnipresente nei mosaici e negli affreschi delle chiese bizantine. Si noti che gran parte di queste iconografie hanno però origine nell'arte paleocristiana. Questo è un esempio, appunto risalente al IV secolo, parliamo di arte paleocristiana, di un ricavato da un mosaico conservato nel mausoleo di Santa Costanza, siamo a Roma, che raffigura una scena molto interessante, una scena che viene definita Traditio Pacis. Vediamo al centro l'immagine di Cristo in piedi su una collinetta dalla quale sgorgano i quattro fiumi del paradiso e ai lati San Pietro al quale Cristo porge il rotolo, un rotolo, quindi appunto un libro in forma di rotolo, nel quale è iscritta la frase Dominus pacem dat, il Signore dà la pace, da cui appunto la definizione di questa scena, di questa iconografia di Traditio Pacis, una iconografia affine alla cosiddetta Traditio Legis. Dall'altra parte vi è accanto a Cristo sempre San Paolo e sullo sfondo delle pecore che raffigurano il gregge dei fedeli. Ecco, qui vediamo il dettaglio del rotolo. Andando avanti, invece, ho scelto di proporvi un dittico Iburneo, ovvero una sorta di libro formato da due valve di avorio risalenti al VI secolo dopo Cristo. Chiaramente siamo in età giustinianea. Sono conservate al Bode Museum di Berlino e raffigurano Cristo e la Vergine. In particolare vediamo proprio come Cristo assiso in trono nell'atto di benedire reca nelle mani un codice, chiaramente il Vangelo, mentre il bambino in braccio alla Vergine reca il rotolo. Vediamo adesso un altro esempio di raffigurazione del libro. Siamo sul Sinai, in Egitto, nel monastero di Santa Caterina, in particolare ho scelto il dettaglio della parete, il mosaico posto sulla parete orientale della chiesa, risalente al VI secolo, dove è raffigurato Gesù, Mosè, chiedo scusa, che riceve le tavole della legge. Il monastero di Santa Caterina è un monastero importante, è una fondazione giustinianea, siamo quindi nel VI secolo, e fu fondato proprio nel luogo in cui si riteneva fosse accaduto l'episodio biblico di Mosè e del roveto ardente. Infatti il Sinai è corrispondente al monte Horeb della tradizione biblica. Qui fu fondato
fondato un monastero con chiesa in età giustinianea. Inizialmente la chiesa era intitolata alla Theotokos e soltanto qualche secolo più tardi la titolazione fu mutata e fu dedicato così a Santa Caterina. È sicuramente un mosaico molto importante. Nel catino absidale, per un'informazione ulteriore, vediamo proprio la scena della trasfigurazione invece di Cristo nella mandorla che vediamo appunto sullo sfondo, una trasfigurazione che avvenne secondo il racconto evangelico sul monte Tabor. Andiamo avanti, ho scelto poi un'icona molto molto famosa, sempre conservata nel monastero di Santa Caterina sul Sinai, un'icona monumentale del Cristo Pantocrator, ovvero il Cristo Pantocratore Onnipotente. Qui vediamo una icona che fa parte di un gruppo di icone conservati appunto nel monastero di Santa Caterina, che risale a un'epoca pre-iconoclasta, quindi prima dell'VIII-IX secolo. È interessante vedere come queste icone siano sopravvissute alla furia iconoclasta che imperversò con l'iconoclasmo a Costantinopoli e nell'impero bizantino, perché il monastero si trovava appunto in una regione che quando scoppiò l'iconoclastia di fatto era già sotto dominazione araba e quindi poté sottrarsi alla legislazione iconoclasta di Costantinopoli. Questa icona, fra l'altro, è stata ritoccata nel XIV secolo, motivo per cui vedete questa sorta di effetto lifting, per così dire, sul volto di Cristo, e Cristo, sempre nell'atto di benedire, reca in mano un codice preziosissimo, dotato anche di fermagli alla tipica maniera, secondo la tipica legatura greca bizantina, con delle pietre preziose incastonate, che è il Vangelo. Andiamo ancora avanti, qui vediamo un importante mosaico che purtroppo non sopravvive dalla chiesa della Dormizione a Isnik in Turchia, l'antica Nicea. Purtroppo di questi mosaici, di questa chiesa, disponiamo soltanto di foto perché furono distrutti durante la guerra greco-turca a inizio del XX secolo e raffigura questo mosaico in particolare nell'intradosso dell'arcone presbiteriale una scena della Etimassia. Si tratta di una iconografia diffusa nel mondo bizantino, il trono vuoto con gli attributi di Cristo. Abbiamo infatti il trono, abbiamo il mantello del giudice e il libro con i sette sigilli dell'Apocalisse e la colomba che rappresenta lo Spirito Santo. La scena dell'Etimassia è un trono vuoto che attende l'avvento e il ritorno di Cristo sulla terra proprio per il giudizio universale, motivo per cui vi troviamo ad esempio appunto il libro con i sette sigilli dell'Apocalisse e il mantello del giudice. Andiamo avanti, abbiamo un altro esempio di raffigurazione di un libro, in questo caso in forma di rotolo. Siamo nella chiesa di Osios David a Salonicco, V-VI secolo all'incirca, e nel rotolo vi è una iscrizione tratta da Isaia. Molto spesso nei rotoli o nei libri illustrati troviamo proprio citazioni tratte chiaramente dall'Antico o dal Nuovo Testamento. Ancora un famosissimo mosaico posto nella lunetta sopra la porta imperiale. La porta imperiale è quella porta attraverso la quale l'imperatore e solo l'imperatore poteva accedere al Naos o Naos,

della Basilica di Santa Sofia, partendo appunto diciamo dal Nartece, e è un mosaico che raffigura Cristo assiso in trono tra due clipei, uno contenente la Vergine, l'altro un angelo, e un imperatore collocato in ginocchio in atto di proschinesis di fronte appunto a Cristo sul trono. L'imperatore è stato identificato con Leone VI il Sapiente, appartenente alla dinastia Macedone, perché appunto diciamo la moda della barba e dei capelli lunghi sembra sia stata proprio iniziata dalla dinastia Macedone. Per vari motivi si è identificato questo imperatore poi con Leone il Sapiente in particolare. E anche qui Cristo reca nella mano un codice che fra l'altro contiene proprio una citazione, o meglio un paio di citazioni da Giovanni. Infine, ho scelto questo esempio perché è utile per un altro motivo. Abbiamo l'Arcangelo Michele in un affresco all'ingresso di una chiesa. L'affresco risale alla seconda metà del XIV secolo, la chiesa di San Giorgio Tu Bunu da Castoriam, e in questo caso nel rotolo è stato scritto un componimento, quindi non più una citazione dalle scritture, ma un componimento in dodecasillabi bizantini, ovvero un verso tipico della poesia bizantina derivante dal trimetro giambico classico, dei versi composti appositamente per questo affresco. Infine, giusto per richiamare alla memoria, sono numerosissime le rappresentazioni del libro, del codice, nelle varie raffigurazioni, illustrazioni degli evangelisti, nei manoscritti bizantini, una iconografia, estremamente diffusa, soprattutto negli, evangeliari, nei tetravangeli. Bene, ora, passiamo agli spunti di riflessione. Possiamo dire che il libro, nella sua forma di codice o rotolo, è un elemento iconografico diffusissimo nell'arte bizantina? Quali sono i significati e le funzioni che il libro può svolgere nell'arte bizantina? Qual è il rapporto possibile tra raffigurazione del libro e testo al suo interno? Passiamo ora al secondo argomento, metafore e similitudini del libro più comuni nella letteratura bizantina. Bisogna dire che a Bisanzio la scrittura, il libro, la composizione letteraria e la fede erano profondamente interconnessi fra loro, e il libro svolgeva un ruolo centrale nell'immaginario collettivo. Anche in questo caso ho scelto una rosa di passi, un'antologia di brani letterari da diversi autori bizantini e da opere anche molto diverse fra loro, a scopo esemplificativo, per vedere quali simboli, quali significati il libro può assumere di volta in volta nella letteratura bizantina. Alcuni fattori sono alla base della centralità del libro nell'immaginario collettivo bizantino. Lo stretto rapporto fra letteratura, scrittura, lettura privata o mediata, frequentazioni di biblioteche. Bisanzio fu infatti una società altamente alfabetizzata rispetto all'Occidente medievale. Infatti noi abbiamo un'immagine del Medioevo che è quella del Medioevo occidentale, durante il quale la cultura, il sapere si chiude, si rinserra nei monasteri e gli scriptoria divengono gli unici luoghi di conservazione, studio, lettura e copia dei libri e delle opere antiche. In realtà, Bisanzio fu una società altamente alfabetizzata, dove rappresentanti dell'esercito, dell'aristocrazia, del clero, del monachesimo, avevano la capacità di leggere o comunque di scrivere, o avevano comunque accesso ai libri.

e alle opere tramite, ad esempio, la lettura mediata. Quindi si può dire che la società bizantina fu una società altamente alfabetizzata e, fra l'altro, molti imperatori o aristocratici furono autori di opere, componimenti e così via. La tradizione ebraico-cristiana è un altro fattore fondamentale per questa centralità del libro. Immagini radicate, da questa derivano immagini radicate nella letteratura patristica e poi bizantina. In particolare, l'immagine del libro dei viventi o libro della vita, dal Salmo 68-29 o ad esempio dalla lettera ai Filippesi 4-3. Il cielo come un rotolo, Biblion, che si avvolgerà su se stesso. Un'immagine questa presente in Isaia, ma anche poi nell'Apocalisse. La cultura bizantina eredita diversi motivi e immagini relativi al libro dall'antica cultura greca pagana, soprattutto tardoantica. Talvolta però li sviluppa ulteriormente e ne crea di nuovi. Quindi adesso passeremo prima in rassegna quei motivi più tradizionali che hanno appunto una ascendenza classica o comunque tardoantica e poi ci concentreremo su quelle immagini del libro più peculiari o caratterizzanti la tradizione bizantina. Innanzitutto il primo topos, il primo motivo è quello della preziosa antichità dei libri, dalla quale deriva l'autorevolezza e la credibilità, chiaramente, del loro contenuto. Ho scelto come esempio questo passo di Giovanni Mauropode, un autore dell'XI secolo, il quale compose un encomio, una laudatio per Sambaras. Sambaras è un santo molto poco noto e questo è l'unico componimento letterario che ci dà informazioni sulla sua vita. Sarebbe vissuto probabilmente all'epoca dell'imperatore Anastasio, non si è sicuri sulla cronologia, sarebbe stato originario dell'Egitto, a un certo punto della sua vita sarebbe giunto a Costantinopoli, dove avrebbe fondato, sembrerebbe, il monastero di San Giovanni Prodromo in Petra. E quindi la laudatio, l'encomio di Giovanni Mauropode, che fu fra l'altro anche monaco in questo monastero, in qualche modo vuole raccontare le origini di questa istituzione. E proprio per dare maggiore credibilità al racconto e soprattutto fare in modo che le gesta, le vicende della vita di Baras non cadano nell'oblio, ricorre ad un topos molto diffuso, ovvero il racconto di un libro conservato nel monastero che poi sarebbe andato perduto e che raccontava questa storia della vita di Baras. E quindi, diciamo, la vicenda sarebbe poi stata tramandata per via orale e sarebbe giunto il momento di metterla per iscritto per evitare proprio la dimenticanza, l'oblio. Ancora un esempio, ma in un altro contesto e con diverse finalità. Questo breve passaggio è tratto dall'Echiliades di Giovanni Tzetzes, un autore, un intellettuale, un erudito del XII secolo. Leggiamo, poiché i più si sono imbarbariti con il ricorso alle schedografie, trascurando del tutto la lettura dei libri degli antichi e così via. Ho isolato questo passaggio perché Tzetzes ingaggia una polemica contro una pratica scolastica in voga al suo tempo, un metodo didattico noto come schedografia, che prese piede a partire dall'XI secolo, che aveva come obiettivo l'insegnamento della grammatica, del lessico, della sintassi e così via. Consisteva nella redazione di schede. Ovvero di diciamo componimenti molto arzigogolati, complessi, lambiccati, infarciti di costrutti complessi, parole rare e così via, sui quali componimenti gli studenti si esercitavano, venendo meno però la lettura diretta degli autori antichi. E quindi Tzetzes polemizza contro questo metodo nel passaggio che abbiamo appena letto e invita sostanzialmente alla lettura diretta dei libri antichi.
Altro topos, la ricerca e o la penuria di libri. Sempre Tzetzes, nelle Allegorie dell'Iliade, ricorda che la mia biblioteca è infatti la mia testa. Noi che non abbiamo denaro non possediamo libri. Michele Coniata, autore tra il XII e il XIII secolo, polemizza invece con i prezzi, il costo dei libri diventato proibitivo a causa proprio dell'avidità dei librai. Tzetzes invece fa della sua testa la biblioteca, la propria biblioteca. Fondamentalmente, non avendo le risorse per acquistare libri, memorizza tutto ciò che legge e quindi la sua testa diventa la sua biblioteca, personale. Altro topos è la difesa dei libri dalle minacce del deterioramento, dei roditori e delle tarme. Cristoforo Mitileneo, un celebre poeta bizantino dell'XI secolo, dedicò uno dei suoi carmi proprio ai topi nella sua casa. E abbiamo, diciamo, questo componimento ci è arrivato in forma molto frammentaria e leggiamo alcuni versi. I topi onnivori, ecco, essi divorano tutto ciò che è commestibile nella casa, e sgranocchiano carte e libri. Questo componimento è interessante perché innanzitutto ci pone di fronte a un problema comune della conservazione dei libri, ovvero la minaccia rappresentata dai roditori, dai topi, ed è in qualche modo curioso il fatto che proprio il manoscritto principale che ci tramanda, fra l'altro, gli stichi adiafori, ovvero i versi vari di Cristoforo di Mitilene, questi componimenti di vario argomento che lui compose, ecco, è un manoscritto conservato a Grottaferrata, questi fogli risalgono al XIII secolo e purtroppo, diciamo, lo stato di conservazione di questi fogli è fortemente compromesso. Abbiamo difficoltà a ricostruire i suoi versi, il testo dei suoi versi, proprio perché i topi hanno mangiato i fogli da cui sono su cui sono scritti, e quindi in qualche modo questo carme di Cristoforo Mitileneo si è rivelato profetico per la sorte dei suoi componimenti. Altro topos è quello del libro che si presenta e parla di sé. È la nota figura retorica della prosopopea. Il topos è diffuso nei cosiddetti buch epigramme fin dall'età ellenistica. Cosa sono i buch epigramme, ovvero gli epigrammi del libro? Sono brevi componimenti poetici intimamente legati alla produzione di altri testi letterari e di manoscritti. Sono poesie nei libri sui libri. Il loro soggetto è proprio il manoscritto in cui essi si trovano. Essi ricordano, reagiscono a, motivano la produzione, i contenuti e l'uso del libro. Rientrano nella più ampia categoria dei cosiddetti paratesti metrici. I paratesti sono quei testi che in qualche modo si trovano scritti nei manoscritti, ma che non appartengono al testo principale. Infatti, generalmente occupano i fogli di guardia oppure i margini del foglio, e possono essere in prosa o anche metrici. Nel caso specifico, gli epigrammi del libro, essendo appunto epigrammi, sono brevi componimenti in versi. Qualche esempio: gli epigrammi del libro possono essere i colofoni in versi dei copisti, epigrammi dedicatori del committente o possessore del libro in vista della donazione a un terzo. Possono essere elogi agli autori dell'opera contenuta nel libro stesso e nel quale troviamo l'epigramma. Gli autori principalmente celebrati da questi buch epigramme sono gli evangelisti, figure bibliche come Davide, i padri della Chiesa. Altre volte possono essere descrizione o celebrazione di opere d'arte. I manoscritti bizantini tramandano vere e proprie collezioni di questi epigrammi librari.
Ovvero, a un certo punto questi epigrammi hanno cominciato a circolare anche autonomamente, quindi non più nel libro per il quale erano stati composti e in rapporto all'opera letteraria che in qualche modo andavano a corredare, ma furono raccolti proprio in delle collezioni raccolte che circolano poi indipendentemente nei manoscritti, senza avere più alcun rapporto, diciamo, con il manoscritto o l'opera originaria. Altro topos è quello del libro come custode della memoria e della cultura. Qui ho scelto un passaggio della prefazione che è anteposta all'accompagnamento di Teodosio Diacono, un poeta di corte del X secolo, il quale va a celebrare la riconquista di Creta, una riconquista che i bizantini ottennero nel 961 sugli arabi e che diciamo, è un componimento in versi bizantini, in particolare appunto si tratta di dodicasillabi bizantini, un verso che abbiamo già citato, e la prefazione è dedicata proprio a Niceforo Foca, un generale che 2 anni dopo sarà poi, nel 963, nominato imperatore. O Sole dei Magistri e Vendicatore di Roma, io composi questi versi su Creta tempo addietro, affinché i tuoi successi vittoriosi non siano consegnati all'oblio del tempo, poiché ciò che il coraggio crea, il tempo consuma, a meno che le parole non lo registrino prima in qualche libro. Vedete qui l'analogia nel topos animotivi proprio con quel passaggio tratto dal diciamo, proemio composto da Giovanni Mauropode nella Laudatio per Sambaras. Altro topos è l'attrazione fatale per i libri e la dedizione allo studio, spinta talvolta fino alla consunzione fisica. Michele Psello, celebre intellettuale dell'XI secolo, nel suo encomio per la madre, ovvero una orazione funebre per la morte della madre, in cui tra l'altro offre numerosi spunti autobiografici, afferma: io non so quale fato si impossessò di me sin dal principio e mi inchiodò ai libri e da essi non riesco a staccarmi, giacché mi ammalia l'arte delle parole. Costantino Manasse, altro celebre intellettuale, autore bizantino del XII secolo, scrisse una Vita Oppiani. Si tratta appunto di una vita composta in versi, versi politici, è un verso tipicamente bizantino, un pentadecasillabo, quindi un verso composto da 15 sillabe, e proprio in questa vita egli va a narrare della esistenza di Oppiano, figlio di Agesilao, sono appunto personaggi vissuti nel secondo secolo d.C. E in un brano di questa vita Oppiani si legge: il grande Agesilao era assente lui soltanto, con i libri infatti egli si intratteneva notte e giorno, andando a caccia delle prede migliori di ogni genere di apprendimento e addestrando anche il figlio a simili fiere. Quindi in qualche modo diciamo, l'amore per i libri, per lo studio di Agesilao e del figlio Oppiano vengono tradotti nell'immagine di una caccia dove i libri diventano le prede. E proprio l'amore, la curiosità, il desiderio per il sapere è un istinto venatorio. Altro topos è l'associazione tra vita e libri, o tra la fine della vita e la fine della lettura. Ho scelto un passo dalle epistole di Giovanni Mauropode. In questa lettera egli risponde a un tale Gregorio, un ecclesiastico che gli ha posto delle domande di carattere filologico e di esegesi biblica sulla interpretazione di un passaggio. E Giovanni Mauropode, diciamo, riconoscendo la competenza superiore del suo interlocutore, del suo corrispondente, afferma:
E infatti, chi altro è così sapiente nelle questioni sia divine che umane di quell'uomo di Dio e mio, Gregorio, per il quale vivere non è altro che scritture e libri e il continuo godimento della gioia e dolcezza delle parole. Altro esempio, tratto da Manuele File, poeta vissuto tra il XIII e il XIV secolo. Ecco, qui Manuele File fondamentalmente sta ricordando un collega scomparso, Giorgio Pachimere, che morì nel 1310, il quale fu un grande studioso di Aristotele, della filosofia aristotelica. E questo è un epigramma, epitaffio, ricorda appunto Giorgio Pachimere e lo mette in competizione in qualche modo con Aristotele stesso. Aristotele, forse ancora ti vanti, ah, eppure dovresti nasconderti e stare in silenzio, in forma, in segno di lutto, chiudendo tristemente i tuoi stessi libri. Infatti, il maestro esperto delle tue dottrine, Giorgio Pachimere, ha guadagnato la migliore e più cara fine, ovvero la morte. Il libro come figlio dell'autore. Questa è una immagine, una metafora diffusissima nella letteratura bizantina, ma che ha ascendenze antiche. Ho scelto un lungo passaggio di Teodoro Metochita, tratto da uno dei suoi Carmi, il numero 4. Teodoro Metochita, vissuto tra il XIII e il XIV secolo, è un personaggio importante, influente, un politico, un intellettuale di cui abbiamo già parlato, soprattutto in rapporto al monastero di Cora a Costantinopoli. E proprio in questo Carme egli afferma, parlando della sua biblioteca, «Mi stanno molto a cuore questi libri, cari come figli partoriti a seguito di dolorose doglie, e voglio che si conservino immortali, per sempre indenni, e che non siano trascinati via dalle correnti del tempo, quel tempo che nel suo irresistibile corso tutto travolge, indistintamente, ciò che è positivo come ciò che non lo è, trascinandolo nei recessi dell'oblio. Ti intimo di essere per questi miei figli un guardiano assai zelante e attento fino alla fine dei tuoi giorni e così via. Fa delle raccomandazioni al suo interlocutore perché si prenda cura dei suoi libri, che sono per lui come dei figli. Altro topos è quello dell'attingere dai libri come l'ape dai fiori. Sempre dall'encomio per la madre defunta di Michele Psello, leggiamo. Giacché mi ammalia l'arte delle parole e così via, c'è cioè un passaggio nel mezzo, mi sono follemente innamorato della bellezza fiorita che è in essa. E come le api, io volo sui prati del discorso e talvolta ne colgo i fiori, tal'altra ne risucchio la rugiada dello stile e produco miele nei miei alveari. Altra immagine, altro topos, è quello del cosmo come un libro. Ho estrapolato un passaggio dagli opuscoli di fisica di Michele Psello. Come fosse un libro, il cosmo esprime la disposizione di Dio nei nostri confronti. Esso grida, dunque, oppure tace. Qui, nelle questioni di fisica, Aristotele sta parlando in maniera particolare dei terremoti, e quindi il terremoto è interpretato proprio come un grido di Dio nei confronti, appunto, degli esseri umani. E quindi, in qualche modo, il cosmo va letto proprio come un libro, che, manda dei messaggi, che comunica. Altro topos molto diffuso è quello delle icone come libri. Questo topos è fondamentale perché si lega strettamente alla cosiddetta polemica iconoclasta, e in particolare ho scelto un autore, Giovanni Damasceno, che, come già abbiamo detto in una delle precedenti lezioni, fu il campione della iconodulia, ovvero della difesa della legittimità, della venerazione delle icone sacre. Nelle sue orazioni sulle immagini,
Egli afferma che ciò che il libro è per coloro che sono iniziati alle lettere, l'icona è per gli illetterati, e ciò che la parola è per l'udito, l'icona è per la vista. Ancora in un altro passaggio, noi infatti non in quel modo parliamo alla croce né alle effigie dei santi, non sono i nostri dei, ma libri aperti per la commemorazione e la venerazione di Dio, che si trovano ben visibili nelle chiese e sono venerati. Quindi le icone fondamentalmente parlano agli illetterati, a coloro che non sanno leggere, in maniera diretta, proprio appunto come i libri fanno per chi invece sa leggere le sacre, scritture. Veniamo agli spunti di riflessione. Si può parlare di Bisanzio come di una società altamente alfabetizzata? Quali sono i fattori alla base della centralità del libro nell'immaginario collettivo? Quali sono i motivi letterari più tradizionali relativi al libro che Bisanzio eredita dalla grecità classica e tardoantica? Cosa sono i book epigramme? Ora passiamo, a trattare il successivo argomento, il valore spirituale delle qualità estetiche del libro. Nella letteratura bizantina vedremo in alcuni passi scelti anche, diciamo, l'ornamentazione del libro, i materiali utilizzati, chiaramente pregiati, possono in qualche modo assumere un valore spirituale e rendere la parola di Dio contenuta, ad esempio, nei Vangeli, ancora più, gradevole ed efficace per i fedeli. Il mondo bizantino attribuisce grande importanza all'attività scrittoria, ritenuta estremamente meritoria agli occhi degli uomini e di Dio. Ho selezionato in particolare, a dimostrazione di ciò, tre epigrammi di Giovanni Mauropode, posti a conclusione della sua raccolta poetica conservata nel manoscritto Vaticano Greco 676. Si tratta di un manoscritto fondamentale, non autografo di Giovanni Mauropode, ma probabilmente da lui revisionato, uscito dalla cerchia dei suoi sodali, viene definita master copy, probabilmente fu rivisto da Giovanni Mauropode o comunque fu realizzato, scritto poco dopo la sua morte. E tra l'altro contiene la gran parte della sua produzione letteraria, ovvero gli epigrammi, le orazioni e l'epistolario. Qui abbiamo un carme intitolato Per i Menei donati ad Eucaita. Giovanni Mauropode a un certo punto della sua vita viene insignito della carica episcopale, diventa vescovo di Eucaita nell'Elenoponto e proprio nell'espletare la sua attività pastorale dona alla città, alla chiesa di Eucaita i libri dei Menei, ovvero libri liturgici che contengono i canti da appunto intonarsi gli inni secondo il calendario liturgico per celebrare i vari santi del giorno. Inoltre abbiamo un altro carme intitolato per gli stessi, ovvero sempre per i Menei donati ad Eucaita, in cui ricorda diciamo la sua attività anche di correzione e diciamo di miglioramento del testo, allo stesso modo il carme successivo. Ecco, fa riferimento alla sua attività correttoria dei libri, dei manoscritti. Ho curato ormai i mali di quelli, cioè dei libri, ma ho perduto la salute e sto male, col corpo logoro dalle eccessive fatiche. Anche qui ritroviamo il topos dello studio, della fatica della scrittura, che porta addirittura al logoramento fisico. Ma voi che traete vantaggio dal lavoro altrui e che navigate sereni ad opera mia, che ho affrontato le tempeste, ricordatevi nel pregare il Signore di chi si è estenuato nel lavorare. Vedete che ritroviamo topoi, motivi e formule che abbiamo visto ad esempio essere tipici anche dei colofoni dei copisti, quindi delle sottoscrizioni che i copisti appunto appongono a suggello della fine del lavoro di copia di un manoscritto. Nella cultura bizantina, tuttavia, grande importanza e valore spirituale sono riconosciuti anche all'ornamentazione dei libri,
lettere dorate o argentate, colorazione delle pagine, piatti e così via. Ho scelto di proporvi due epigrammi.

in dodecasillabi bizantini da un manoscritto conservato sul Monte Athos, il codice Iviron 27, che contiene le omelie di Gregorio di Nazianzo, un padre della Chiesa. Ecco, in un epigramma leggiamo: Gregorio mi ha generato con la sua mente ispirata da Dio, Ignazio ha adornato me il libro con passione. Se proseguite nella lettura dell'epigramma, vedete come da una parte si celebra il contenuto, chiaramente l'opera di Gregorio di Nazianzo, ma al tempo stesso si fanno riferimenti proprio all'opera di ornamentazione, di abbellimento che è dovuta a Gregorio. Nello stesso manoscritto vi è un altro epigramma sul foglio 87 recto che anche fa riferimento all'ornamento esteriore dello stesso manoscritto, di cui appunto si esaltano i dogmi, chiaramente derivati dalle omelie di Gregorio, dalla bellezza dello stile di Gregorio di Nazianzo, che fu fra l'altro un modello letterario per tutti gli autori bizantini, un modello di prosa. E si fa riferimento però anche all'ornamento esteriore. Un altro esempio letterario è tratto da un Carme di Manuele File che già abbiamo citato, in cui si fa riferimento alla lega di oro e di argento che, unita alla grazia unita, mostra la natura unita del verbo. Sono giochi di parole ricorrenti nella poesia bizantina. E i legami che ordinano la fascicolazione, addirittura qui vi è forse un riferimento alla o ai fermagli o ai fascicoli che compongono il manoscritto, ecco, questi mostrano la forma e la coesione della Chiesa. Veniamo agli spunti di riflessione. Quale valore e peso è attribuito a Bisanzio all'attività scrittoria e filologica? I bizantini riconoscevano un valore spirituale soltanto al contenuto, sacro o religioso, dei libri o anche alla loro veste esteriore? Infine, l'ultimo argomento riguarda Cristo e la Vergine come libri, ovvero vedremo come non soltanto il libro può essere utilizzato come metafora o similitudine di un intellettuale, di un erudito, ma anche della Vergine e di Cristo. La similitudine o la metafora del libro, anche della biblioteca, riferita a un uomo erudita o dotto ecclesiastico, era diffusa a Bisanzio. Potrete trovare un esempio di questo uso proprio in questo passaggio tratto da un inno liturgico, nella fattispecie un canone per la traslazione delle reliquie di Giovanni Crisostomo. Tuttavia, troviamo le medesime immagini librarie anche riservate a Cristo e alla Vergine. Ho ricavato un esempio dal Contacio, che è un'altra forma etnografica di Romano il Melodo, un autore del VI secolo di cui abbiamo già parlato, un Contacio per il Giovedì Santo, e questo passaggio della settima stanza o strofe del componimento fa di Cristo appunto una sorta di libro. Prendendo il calamo, lo strumento scrittorio, mi accingo a scrivere un atto di remissione per tutti i discendenti di Adamo, ovvero per l'intera umanità. La mia carne che vedi sarà per me come un foglio, chartis, e il mio sangue nero inchiostro, in cui intingerò e scriverò, assegnando una donazione perpetua. Qui Cristo fa riferimento chiaramente alla sua attività salvifica nei confronti del genere umano, al suo sacrificio e all'atto di remissione dei peccati. Fra l'altro, alcuni termini di questo passaggio fanno pensare più alla scrittura di un documento che non di un libro. Anche Giovanni Mauropode fa riferimento proprio a questo tipo di metafora. Di nuovo il verbo si fa carne, di nuovo Dio si fa uomo.
Lo stesso Cristo, infatti, scese di nuovo dall'alto e qui ha assunto una nuova, diversa figura fatta di altri colori, non di altro sangue.

Qua fa riferimento ad una sorta di seconda incarnazione dovuta proprio ad un Vangelo istoriato, la cui bellezza e la cui anche autorevolezza,

0: La fatica sembra emergere proprio in quella stessa popolazione che diede luogo alla consapevolezza medica e psichiatrica sui il danno da stress post-traumatico, quindi il PTSD. Ma la fatica è qualcosa di fortemente ben noto a tutti, e il fatto che si crei una fatica cronica è qualcosa di fortemente presente nella sclerosi multipla. È fondamentale, come tutte le dimensioni di avanzamento, nella lezione dedicata alle procedure per gli avanzamenti in ambito medico, avevamo citato proprio il modello PICO, che è uno degli strumenti cardine per poter rispondere ad una domanda medica. E nella popolazione intervento con comparison outcome emerge immediatamente che anche in ambito medico, come in qualunque ambito scientifico, le misure per seguire un processo sono una delle dimensioni fondamentali per poterlo comprendere. Sono già frutto di aver compreso, ma sono certamente lo strumento per ogni avanzamento. Ad oggi la possibilità di misurare la fatica, e adesso ci arriviamo, è proprio quantificata con questionari autosomministrati che tengono conto che sia un sintomo complesso. Quello che abbiamo riportato è una importantissima review di Penner e Paul nel 2017, in cui a fronte di rappresentare la molteplicità delle condizioni che portano alla fatica, offrono degli strumenti in cui il più riconosciuto, in particolare nel caso sclerosi multipla, è questa che viene chiamata Modified Fatigue Impact Scale, e che effettivamente già dal nome notate che non ha nessun riferimento alla sclerosi multipla, quindi può essere accolta in ciascuno di noi, ma è stata adottata dalle società internazionali dedicate alla sclerosi multipla come lo strumento più rilevante. Perché riferisco che i sistemi di misura sono anche frutto della comprensione che abbiamo dei fenomeni. Purtroppo, da un lato, la fatica è proprio una percezione individuale, l'abbiamo visto proprio nella definizione. È la tua percezione che tu abbia qualcosa che interferisce con le tue attività quotidiane. E in un certo senso, in legame a questo, è relativamente adeguato uno strumento di misura che usa un questionario a cui tu risponda. Ma capite bene che immediatamente il fatto che non esista una misura oggettiva determina anche una complicazione nell'affidabilità che poi la comunità scientifica riconosce agli strumenti per curarla. E tra l'altro il fatto che non esistano misure ancora oggettive internazionalmente riconosciute, iniziano a esserci delle indicazioni, ma nessuno ha sostituito i questionari con una misura oggettiva. E questo è ancora frutto della conoscenza fragile che in qualche modo ancora accompagna questo sintomo così presente in differenti patologie. E quindi vediamo proprio la configurazione di questa scala che è internazionalmente riconosciuta, in particolare per la sclerosi multipla. Questa scala di valutazione chiede proprio quindi alla persona e quando la raccoglie, e lo informa che la fatica è una sensazione di stanchezza e mancanza di energia che tutti noi proviamo di tanto in tanto ed è molto utile per calibrare le nostre azioni. In alcuni casi, la sensazione di fatica diventa intensa, frequente e con forte impatto nella vita quotidiana. La seguente è una lista di affermazioni che descrivono gli effetti della fatica. Leggi attentamente le affermazioni, quindi cerchia il numero che meglio indica quando la fatica, quanto ha inciso nelle ultime 4 settimane. Rispondi a tutte le domande e se non sei certo di quale risposta scegliere, indica quella che si avvicina maggiormente al tuo stato. Chiedi all'intervistatore di spiegarti se qualcosa non è chiaro. Le leggiamo un attimo tutte perché sono 21, ma è proprio qualcosa che tra l'altro potremmo monitorare ciascuno di noi. Quindi per ciascuna delle risposte indicherai che quello non avviene mai, oppure raramente, qualche volta, spesso, quasi sempre,
1: e ti

viene chiesto: sono stato meno vigile, ho avuto difficoltà a prestare attenzione per periodi lunghi di tempo. Non sono stato in grado di pensare in modo lucido. Sono stato maldestro o scoordinato. Sono stato smemorato. Ho dovuto rallentare la mia attività fisica. Sono stato meno motivato a fare qualsiasi cosa richieda uno sforzo fisico. Sono stato meno motivato a partecipare ad attività sociali. Sono stato limitato nelle mie capacità di fare cose fuori casa. Ho avuto problemi a compiere sforzi fisici per lunghi periodi. Ho avuto difficoltà a prendere decisioni. Sono stato poco motivato nel compiere qualsiasi cosa che richieda di pensare intensamente. Sento i miei muscoli molto deboli. Sono stato male fisicamente. Ho avuto problemi a portare a termine compiti che richiedano riflessione. Ho avuto difficoltà nell'organizzare i miei pensieri. Ho avuto maggiori difficoltà del solito a concludere compiti che richiedono uno sforzo fisico. La mia capacità di ragionamento è risultata piuttosto rallentata. Ho avuto problemi di concentrazione. Ho limitato le mie attività fisiche. Ho avuto necessità di riposarmi più spesso del solito o per periodi più lunghi. Ecco, vedete che avete forse percepito che la scala di valutazione permette di valutare delle sottoscale fisiche, cognitive e psicosociali. In realtà, appunto, adesso non lo leggiamo insieme, ma ci sono proprio gli item che verranno attribuiti a ciascuna delle tre sottoscale, laddove il punteggio può essere sommato quello di tutte le 21 domande e che quindi ha un unico punteggio totale, ma altrimenti può essere sommato su queste tre sottoscale andando a determinare la porzione di impatto più squisitamente fisico, cognitivo e psicosociale. Se vengono considerate invece tutte e tre insieme, come viene fatto nel caso dell'MFIS totale, si va a un punteggio massimo di 84. E l'esperienza che abbiamo anche noi è che spesso sono fortemente associate le tre sottodimensioni rispetto a quella totale, anche se ci possono essere casi in cui uno è più interessato a separare i diversi domini. Ecco, abbiamo detto che la fatica è un sintomo complesso. In questa review del 2017 gli autori indagano molto chiaramente il fatto che la fatica emerge per problemi soggettivi e oggettivi, quindi ci sono delle malattie che inducono fatica, così come ci sono delle condizioni ambientali omeostatiche, quindi diciamo lo chiamiamo soggettivo un pochino come abbiamo sottolineato gli effetti del trauma sono fortemente soggettivi. E producono la fatica. Un aspetto fondamentale che va distinto nel considerare questo sintomo è proprio che la fatica può essere causata da un processo patologico e viene determinata come fatica primaria, oppure essere secondaria ad un'altra situazione come si diventa insonni, si è sotto una situazione di infezione o si ha una condizione di depressione. Allora, in quel caso viene considerata come sintomo secondario. È fondamentale nel momento in cui andiamo a misurarla, quantificarla, sapere se ci troviamo nella prima o nella seconda condizione. Così, quando andiamo a misurare e abbiamo detto che l'MFIS è un buono strumento, in realtà è fondamentale controllare se ci sono fattori attivi che la possono indurre e in particolare due grandi dimensioni in assenza di diagnosi sono proprio il questionario sulla qualità del sonno e la depressione. Quindi questi due fattori vanno proprio valutati a sé stanti, altrimenti prendiamo per fatica, perché l'MFIS certamente ci dirà che siamo sopra soglia, ma sono secondari a altri problemi e quindi è probabilmente meno rilevante andare a recuperare dalla fatica o meno efficace. Ecco, la frequenza della fatica in quanto avviene. Abbiamo citato la sclerosi multipla come l'ambiente in cui ci muoveremo per questo racconto, proprio perché
È una malattia in cui la fatica

fatica emerge come il sintomo più invalidante nella metà delle persone, addirittura essendo l'unico sintomo per fasi anche molto lunghe di malattia, perché ci sono, in particolare per la forma recidivante remittente, casi in cui per anni non vi sono sintomi clinici se non durante il periodo di recidiva, ma la fatica invece permane ad alterare la qualità di vita. Vedete da dove abbiamo preso i dati che vi sto raccontando, e nelle persone con diagnosi di sclerosi multipla sono nel mondo 2 milioni, di cui vedete che le donne sono i 2/3, quindi è una malattia che fortemente attacca più la donna dell'uomo. In Europa 750.000 persone, in Italia 122.000, di cui una grossa porzione tra Lazio e Lombardia, ovviamente perché sono regioni a altissima densità di popolazione, e forse anche perché c'è un pochino più di sensibilità nell'andare a riferire, quindi andare verso la diagnosi laddove si percepiscono alterazioni. Quindi le persone affaticate possono essere proprio semplicemente considerate come la metà di queste popolazioni, proprio per, e addirittura non solo la metà di loro sente fatica anche nelle fasi più gravi della malattia, ma una parte di questi sono persone che hanno solo la fatica che li debilita. Quindi più del 50% delle persone con SM considera la fatica il sintomo che maggiormente compromette la loro qualità di vita. Quindi come spunti di riflessione abbiamo visto come si definisce la fatica, come si misura la fatica. La MFIS è specifica per una condizione clinica? Ci sono fattori da valutare che possono generare fatica cronica? Che percentuale di persone con SM soffre di fatica cronica? E parliamo quindi di trattamenti disponibili. È chiaro che il nostro grande interesse nell'affrontare un argomento è proprio perché pensiamo di poter dare un contributo. E quindi in questo caso della fatica parliamo proprio perché adesso considereremo quali sono i trattamenti disponibili, ma capiremo qual è il grosso contributo che possiamo dare noi. Vi stiamo riportando questa tabella assolutamente non perché sia necessario per voi verificarla, ma proprio soltanto perché si sa che sono due grandi dimensioni di farmaci disponibili, ma questi non sono direttamente indicati per la fatica e non solo sono privi di efficacia osservata, ma hanno effetti collaterali anche gravi. Quindi, se andiamo a scorrere in questi due grandi blocchi di farmaci, i meccanismi d'azione li possiamo menzionare perché vedete proprio che c'è una grande relazione tra fatica e una disfunzione generalizzata del nostro corpo, anche se vengono dati questi farmaci senza nessuna indicazione per fatica ed infatti non vi è una efficacia comprovata. E quindi si usano degli antivirali, anche perché nel caso sclerosi multipla sono farmaci che cercano di bloccare la malattia, bloccanti del canale di potassio, quindi interazione neuronale, e contro sonnolenza, abbiamo detto che c'è quella coincidenza tra alterazione del sonno e fatica, cosa che peraltro è più che evidente, visto che il sonno è quello che ci fa recuperare dalla fatica. E stimolazione ancora del sistema nervoso centrale. La cosa fondamentale che mi preme sottolineare con voi è che a fronte di un'efficacia minima, addirittura in alcuni proprio nessunissima efficacia, possono indurre insonnia, addirittura crisi epilettiche, comunque insonnia e mal di testa e nausea. Inoltre è anche vero che i farmaci indotti per trattare la sclerosi multipla possono causare e contribuire all'affaticamento. Quindi i vari farmaci che sono analgesici, terapie con interferone, rilassanti muscolari, sedativi, antiipnotici, antiepilettici, antidepressivi, antistaminici, antipsicotici e terapie ormonali hanno
la necessità di alleviare ciò per cui sono prescritti, che sono in questo caso dolore, gravità dei segni generati dalla sclerosi multipla, spasticità, disturbi del sonno, crisi epilettiche, depressione, allergie, psicosi, contraccezione, terapia ormonale, ma incredibilmente moltissimi di questi farmaci causano fatica a breve e lungo termine. Quindi sono un controeffetto è proprio la fatica. Le altre grandi dimensioni sono dieta, ma nessuna dieta può alleviare la fatica. In realtà, le norme alimentari che vengono adottate, sia l'acqua, cioè quindi norme alimentari che prevedono il fatto che sia bene, quindi in questo senso sì, acqua, bere almeno 2 litri al giorno, anche se nel caso dei pazienti con sclerosi multipla bisogna fare molta attenzione perché la disfunzione vescicale è proprio tipica della malattia e quindi chiaramente devono fare molta attenzione a acquisire sufficiente acqua perché questa è un fortissimo facilitatore di tutte le funzioni del corpo e effettivamente contrasta la fatica, ma loro hanno il problema di regolarlo con questa disfunzione che fa parte dei sintomi della malattia. E l'acquisizione di vitamine, minerali, proteine, carboidrati complessi, ma anche in questo caso nessuna va a contrastare la fatica. Sono delle norme generali che tutti hanno ben presente preservare la salute ed in effetti hanno anche un forte effetto indiretto sulla fatica. E invece è bene evitare zuccheri raffinati e altri dolci, caffeina e tabacco, anche perché interagiscono anche col livello di fatica. L'altra dimensione è una dimensione comportamentale, viene classificata con le strategie di risparmio energetico e permettono tipicamente attraverso un diario quotidiano di seguire quello che viene fatto e da questo punto di vista sono strumenti che aiutano anche a prendere consapevolezza della propria situazione assieme alla consapevolezza che non è qualcosa che va accettato passivamente, ma qualcosa che va considerato con attenzione andando a cercare delle soluzioni. Questa messa a punto di strategie di risparmio energetico viene fatto assieme ai riabilitatori, considerando appunto le analisi delle attività quotidiane, il rapporto attività-riposo, attrezzatura adattiva, quindi il fatto di tenere conto della propria condizione fisica con strumenti che possano alleviarne gli effetti, risorse comunitarie, il fatto che proprio per il fatto che ci troviamo in una condizione di patologia, ma in questo caso proprio concentrati sul problema della fatica, tenere conto che attraverso le comunità di appartenenza noi possiamo trovare aiuto reciproco. Normativa applicabile in materia di lavoro, quindi certamente tenere conto, e purtroppo questo non è ancora assolutamente codificato per la fatica in modo diretto, ma quando la fatica è associata alla sclerosi multipla, tenere conto che il tuo stato di malattia è considerato anche dai tuoi datori di lavoro un aspetto che va curato al meglio proprio per mantenere te nelle migliori condizioni e quindi nella miglior produttività operativa, ma tenendo conto di facilitatori che possono essere implementati nella condizione lavorativa. La capacità di educare e motivare gli altri. E anche qui vedete, il tuo stato di sofferenza può diventare un arricchimento nella relazione tra te e gli altri, nel momento in cui impariamo a darci una mano e questo permette certamente di alleviare gli effetti della tua condizione di sofferenza, ma attiva, educa, rende più consapevoli anche gli altri di qualcosa che può riguardarli direttamente. Attenzione, quando andiamo a guardare la grande evidenza scientifica, si osserva che questi interventi multimodali e strategie cognitive e comportamentali possono migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da SM, ma siamo ancora molto lontani dall'applicazione clinica. Quindi la grande evidenza scientifica è che questi strumenti devono ancora fortemente essere rafforzati e codificati per poter essere considerati effettivamente.

effettivamente parte della strategia terapeutica. E lo stesso vale per il movimento fisico, anzi addirittura in questo caso una review che appunto considera 4.362 persone con sclerosi multipla, osserva che l'esercizio eseguito 2 volte alla settimana ad intensità moderata aumenta la capacità aerobica e la forza muscolare, ma non ha evidente effetto sulla fatica. Quindi per andare a contrastare questo sintomo, quelle condizioni di dieta, di operatività quotidiana e di attività fisica, che sono le 3 grandi dimensioni che proteggono il benessere della persona, non hanno ancora un effetto diretto nel preservare l'affaticamento cronico. Quindi, come spunti di riflessione, ci chiediamo: esistono farmaci prescrivibili per alleviare la fatica? I farmaci in uso presentano effetti collaterali? Esistono diete alimentari che alleviano la fatica? Le strategie di risparmio energetico sono ben codificate? È chiaramente identificato un movimento fisico che riduca la fatica? E veniamo quindi, data la evidente debolezza dei trattamenti in uso, quali trattamenti sono in sviluppo? Ed è proprio questo il motivo per cui ci siamo così tanto dedicati a questo sintomo. Da un lato, perché abbiamo la consapevolezza che è nata un po' in parallelo a tutte le attenzioni che abbiamo dedicato alla fatica, che è proprio un indicatore che c'è uno stato di trauma. Quindi la nostra consapevolezza e la nostra interesse verso la fatica, che è nato dalla condizione sclerosi multipla proprio perché in questa condizione può essere l'unico sintomo evidente dato dalla malattia, ma perché abbiamo la consapevolezza che è un aspetto, una dimensione fondamentale per ciascuno di noi e un allarme della condizione traumatica. Per sviluppare metodi nuovi, dobbiamo considerare i meccanismi all'origine della fatica. Quindi vi è in letteratura una chiara indicazione che c'è il coinvolgimento delle reti neuronali nel sistema sensorimotorio. Nei pazienti con SM che lamentano fatica rispetto a quelli senza affaticamento o ai soggetti sani, si vede proprio che c'è una alterazione dell'organizzazione cerebrale. Abbiamo detto fino a, diciamo, abbiamo approfondito in maniera esplicita in molte lezioni la necessità di ricerca per andare a risolvere i problemi che ancora non hanno una soluzione efficace e una soluzione convincente. È chiaro che anche in questo caso andiamo ad approfondire quali sono i meccanismi alla base di quel sintomo per poter sviluppare terapie efficaci. Quindi il coinvolgimento delle reti neuronali. Ed in effetti si vede che meccanismi inibitori della corteccia motoria frontale e primaria sono ridotti, vi è una riduzione dell'inibizione intracorticale in M1 all'interno sia delle regioni primarie prima e dopo un esercizio affaticante, e vi è un aumento della eccitabilità di M1. Questo coinvolgimento di reti neuronali nel sistema sensorimotorio appare molto prima di danni strutturali. In questo lavoro che con il professor Bertoli abbiamo sviluppato, siamo andati proprio a selezionare i soli lavori, che effettivamente sono un po' una manciata, in cui il sistema sensorimotorio veniva considerato nelle sue componenti strutturali e funzionali. E quello che abbiamo visto è che laddove, vedete qui c'è questa P, dovete solo vedere questo, che qui non c'è nessuna significatività, quindi laddove vado a vedere l'ambito strutturale non c'è nessuna relazione con la fatica, invece tutte quelle strutture che non sono alterate dal punto di vista morfologico, sono alterate dal punto di vista funzionale, in associazione con la sclerosi multipla, in associazione con la fatica. E si vede proprio
che sono dimensioni sia elettrofisiologiche che metaboliche.

metaboliche e in particolare vi è una chiara indicazione che queste alterazioni funzionali supportano gli interventi che vanno proprio ad agire sull'attività funzionale delle reti, che sono proprio le tecniche di neuromodulazione. Quindi sono tecniche che permettono di andare a modificare l'eccitabilità di una certa regione, modificandone quindi la relazione con il resto del cervello e quindi la funzionalità. Poiché il sintomo è fortemente funzionale, è del tutto atteso che delle tecniche che vanno proprio a incidere su quella funzionalità, su quella relazione reciproca che permette di sviluppare il comportamento, siano efficaci. Ed in effetti c'è proprio un'evidenza eclatante che la stimolazione transcranica in corrente ha un'efficacia molto evidente contro questo sintomo. Vedete l'efficacia, l'effect size sopra 0,8 è proprio l'indicatore di un importante effetto e anche la significatività, chiaramente, diciamo, è sotto lo 0,5, vedete che qui siamo a 0,001. Attraverso stimolazioni in corrente continua. E la review ha proprio mostrato che il sintomo che ha maggiormente beneficiato delle stimolazioni non invasive è stata la fatica, mentre quello che ne ha beneficiato di meno è stata la prestazione motoria. Ma abbiamo appena detto che la stimolazione in corrente continua è molto efficace, anche la stimolazione ripetitiva transcranica ha un impatto, ma è estremamente inferiore. E questo è molto interessante perché la stimolazione ripetitiva transcranica è anche molto faticosa nell'implementazione. La stimolazione in corrente continua è proprio un caschetto con due elettrodi, quindi qualcosa che può essere sviluppata anche a casa. Invece la stimolazione ripetitiva transcranica è una cosa in cui bisogna assolutamente andare nell'ambito clinico e è molto pesante anche dal punto di vista dell'applicazione. Quindi in entrambi i casi però alleviare la fatica ha migliorato la qualità di vita. Certamente, sia nel caso della stimolazione in corrente continua che stimolazione transcranica, serve ancora molta evidenza per arrivare a dei parametri solidi di stimolazione. Ecco, quindi questa grossissima revisione così recente sulla stimolazione non invasiva attraverso stimolazione in corrente, transcranial direct current stimulation, o stimolazione attraverso campi magnetici varianti, repetitive transcranial magnetic stimulation, hanno proprio fatto vedere che possiamo migliorare la fatica e questo migliora la qualità di vita delle persone. In verità ci ha anche dato una segnalazione che la stimolazione in corrente, che è effettivamente molto più semplice, molto più leggera da realizzare, è molto più efficace contro questo sintomo rispetto alla stimolazione transcranica. Probabilmente questo è dovuto al fatto che la fatica altera quell'equilibrio tra aree sensoriali ed aree motorie, che sono aree molto estese. Quindi il fatto di concentrare la stimolazione in regioni molto limitate, che è in realtà la qualità della repetitive transcranial stimulation. Ma in questo caso il fatto di focalizzare fortemente una stimolazione che è anche più forte, ma è fortemente focalizzata, non è efficace nell'andare a modificare l'attività di regioni molto vaste, come invece è proprio più fattibile, anzi addirittura è l'unica cosa che puoi fare attraverso la stimolazione in corrente. Stiamo dicendo che con le neuromodulazioni modifichiamo le caratteristiche neuronali della regione target, modificandone quindi la relazione col resto del cervello. Una recente review sul ruolo dei neurotrasmettitori nella sclerosi multipla va proprio a sottolineare che mirare alla trasmissione GABAergica e glutamatergica, che sono i due grandi trasmettitori inibitori ed eccitatori, può
può essere efficace contro la fatica nella sclerosi multipla.

multipla. Mi sembrava molto interessante che, da un lato, una review che andava a guardare cosa può fare la neuromodulazione e vede che la fatica è proprio il sintomo su cui può essere più efficace, dall'altra, una review, quindi molto generale, che va a vedere i neurotrasmettitori nella sclerosi multipla, vede proprio che mirare al bilanciamento tra componenti eccitatorie e inibitorie, che è esattamente quello che fanno le neuromodulazioni, può essere efficace contro la fatica. Quindi abbiamo due indicatori da review che non sono focalizzate sulla fatica, proprio che siamo su una strada che può essere molto interessante nell'andare a caratterizzare sempre meglio quali caratteristiche di neuromodulazione noi possiamo utilizzare contro questo sintomo per alleviarlo. Quindi siamo i primi sul fronte di frontiera, diciamo, siamo nella regione di frontiera per andare a considerare che la neuromodulazione può ribilanciare gli equilibri inibitori e eccitatori nelle regioni target. Ed ecco quindi che abbiamo messo a fuoco, sulla base di una vastissima letteratura, che la TDCS è promettente nell'alleviare la fatica nella sclerosi multipla. Abbiamo detto appunto la TDCS è questo strumento in cui attraverso due elettrodi scorre della corrente e quindi è facile e si sta andando nella direzione, diciamo, dalla comunità internazionale a sviluppare sistemi anche molto leggeri, semplici e ergonomici. Qui ne abbiamo riportato uno di cui noi ci siamo dotati proprio perché va nella direzione di quello che vorremmo fare, laddove i nostri lavori hanno dimostrato in due trial clinici indipendenti e in un trattamento eseguito già a casa, che una stimolazione che va sulla regione parietale è efficace contro la fatica e in questo senso stiamo andando nella direzione di avere dispositivi che la rendano accessibile a molti. Ma vediamo in che senso si va a mettere a punto dove andare a portare la neuromodulazione. Quindi abbiamo visto poco fa. La grande revisione dice che la neuromodulazione è molto promettente, ma attenzione, vanno ancora messi a punto i parametri di dove stimolare e quanto a lungo. Quindi andiamo a riguardare cosa fanno i vari studi. Non è importante qui, sono solo indicazioni degli studi e potete leggere da qui l'efficacia. Quanto più sono distanti da questa linea, tanto più è stato efficace il trattamento. Quello che è molto interessante è che laddove quello che hanno riportato in questo studio è un'efficacia, ma in realtà è in relazione all'umore e non alla fatica. E gli studi che effettivamente iniziano ad andare verso la forte efficacia sono legati alla corteccia dorsolaterale prefrontale, ma in verità hanno ancora una contraddizione tra la sinistra o la destra, cioè ci sono ancora delle insicurezze. Invece i lavori che e tra l'altro non vanno proprio direttamente contro la fatica, ma passano sostanzialmente dal migliorare il dolore. Invece quelli che hanno proprio una efficacia diretta contro il sintomo fatica sono proprio quattro studi indipendenti su pazienti diversi, tutti che utilizzano un elettrodo per andare a modificare l'eccitabilità solo della regione somatosensoriale di rappresentazione di tutto il corpo bilateralmente. Quindi una caratteristica molto nuova rispetto agli approcci che si sono utilizzati fino ad oggi, che vedono praticamente sempre delle stimolazioni che non sono bilaterali. Invece la nostra consapevolezza che abbiamo sviluppato in questi 10 anni in cui ci siamo dedicati a questo sintomo, quindi sia nell'andare a mettere a punto interventi che possano alleviare il sintomo, ma altrettanto andando a capire quali sono i meccanismi, che cosa è alterato quando si soffre di fatica, in particolare concentrando le indagini in pazienti che siano un po' omogenei per tutto, in particolare

Noi ci siamo sempre concentrati su pazienti che hanno pochissima gravità clinica e quindi che hanno una condizione molto omogenea tra loro, ma grande livello, grande variabilità di fatica. E in questo modo abbiamo potuto mettere a fuoco che c'è proprio un depauperamento delle regioni post-centrali, in particolare anche somatosensoriali, con queste ipereccitabilità motorie. Allora cosa abbiamo detto? Adattiamo a questa condizione un intervento che aveva migliorato la fatica nelle persone sane. Nelle persone sane avevano stimolato la regione controlaterale, ma qui abbiamo detto che la fatica è qualcosa che riguarda tutto il loro corpo e tra l'altro tutti i loro arti, non solo l'arto superiore. Quindi abbiamo preso tutta la rappresentazione del nostro corpo, dagli arti inferiori, le mani, la bocca e tutto il nostro agire. E abbiamo fatto un elettrodo che addirittura ha cercato di evitare di andare a stimolare la regione prossima a quella di rappresentazione somatosensoriale, che è proprio la motoria. Quindi le regioni motorie e sensoriali sono una di fianco all'altra nella nostra rappresentazione centrale, e quindi noi abbiamo fatto proprio un elettrodo che tenesse conto del solco centrale per assicurarsi di non andare a dare corrente nella regione motoria. In realtà, la cosa di cui siamo fortissimamente convinti è manteniamo la stimolazione post-centrale, bilaterale di tutto il corpo. E questo da un lato perché appunto il sintomo riguarda tutto il corpo, ma dall'altro perché abbiamo la consapevolezza che abbiamo consolidato anche con un'analisi dedicata ai pazienti che avevano risposto ed erano stati trattati con questa neuromodulazione che infatti abbiamo chiamato FAREMUS, Fatigue Relief in Multiple Sclerosis, ed abbiamo visto che una stimolazione bilaterale ha riequilibrato delle alterazioni di comunicazione tra i due emisferi. Quindi abbiamo imparato una cosa molto importante, che è che laddove stimolazioni bilaterali nelle persone sane danno delle risposte simmetriche, fanno la stessa cosa nei due emisferi, invece nella condizione patologica è come se i neuroni sapessero usare quello che serve loro, per cui delle alterazioni che inducono delle asimmetrie tra i due emisferi vengono usate in modo quasi opposto, quindi io do lo stesso stimolo alle due cortecce somatosensoriali, ma una aumenta un pochino, una riduce un pochino la complessità che si era distorta, e si riequilibrano, addirittura riequilibrando bene la loro relazione con le regioni motorie e contribuendo così al recupero funzionale. Quindi, come spunti di riflessione, andiamo a dire, ci sono indicazioni chiare che alterazioni di reti neuronali contribuiscono alla fatica? Alterazioni neuronali funzionali più che strutturali contribuiscono alla fatica? Cos'è la neuromodulazione? Ci sono indicazioni chiare che la neuromodulazione può alleviare la fatica? E vediamo insieme un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Come si definisce la fatica? Come si misura la fatica? La scala MFIS è specifica per una condizione clinica? Ci sono fattori da valutare che possono generare fatica cronica? Che percentuale di persone con SM soffre di fatica cronica? Esistono farmaci prescrivibili per alleviare la fatica? I farmaci in uso presentano effetti collaterali? Esistono diete alimentari che alleviano la fatica? Le strategie di risparmio energetico sono ben codificate? È chiaramente identificato movimento fisico che riduca la fatica? Ci sono indicazioni chiare che alterazioni di reti neuronali contribuiscono alla fatica? Alterazioni neuronali funzionali più che strutturali contribuiscono alla fatica? Cos'è la neuromodulazione? Ci sono indicazioni chiare che la neuromodulazione può alleviare la fatica? Abbiamo quindi approfondito conoscenze sulla fatica e la modalità di contrastarla e per tutte vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione e per tutti gli approfondimenti su questo fondamentale argomento vi ringrazio.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino. Nelle mie ricerche da molti anni mi occupo di teoria dell'approssimazione, in particolare di interpolazione con funzioni a base radiale, kernel radiale e metodi di partizione dell'unità, quindi approssimazione di dati. Negli ultimi anni mi sono occupata di machine learning, faccio parte della giunta del gruppo sull'intelligenza artificiale e machine learning dell'Unione Matematica Italiana. Sono qui per presentarvi il corso Metodi matematici per il machine learning. Vediamo insieme le macro aree di questo corso. Fondamenti e modello del neurone. Daremo un'introduzione del machine learning, tratteremo la storia del machine learning, come si è evoluto nel tempo, parleremo del modello del neurone artificiale e quindi di funzioni di attivazione. Quindi, apprendimento come problema di ottimizzazione, nella fase di learning per ottenere i parametri della rete neurale, della funzione di attivazione, è necessario minimizzare la funzione costo. Parleremo quindi di funzioni costo e di metodi di minimizzazione, in particolare del metodo del gradiente e di altri metodi, i varianti del metodo del gradiente. Architettura e struttura delle reti. Vedremo le principali architetture, a partire dalla feed forward che è il modello base, diciamo l'architettura base, tratteremo anche altre architetture che vengono usate normalmente. Infine, generalizzazione, limiti teorici e prospettive. La generalizzazione è la capacità del modello della rete neurale di adattarsi a dati non noti, dati che non sono in input utilizzati per l'apprendimento, per il training. Quindi andremo a vedere come la generalizzazione è legata, ad esempio, al numero di condizionamento del problema. Infine, parleremo di limiti e nuove prospettive. Quindi mettendo in evidenza come la teoria matematica è ancora al momento insufficiente per rispondere ai quesiti, alle domande, ai problemi aperti di questa disciplina. Le finalità, gli scopi di questo corso sono abbastanza chiari. È necessario affiancare alle applicazioni, alla pratica, una teoria matematica, cioè trattare i metodi matematici per il machine learning proprio per spiegare quei fenomeni, talvolta quei controesempi, in cui non funzionano le reti neurali. C'è bisogno di una teoria solida. In questo corso non ho e non do peso tanto alla formalizzazione matematica che comunque viene fatta, alle formule, ma soprattutto ho inteso dare una conoscenza dei concetti. Quindi ci sono molti concetti nel machine learning, bisogna capire questi concetti per agire anche nella pratica e nelle applicazioni nel miglior modo possibile. La scelta, prendiamo un esempio, dei parametri e degli iperparametri, la scelta del metodo di ottimizzazione da usare, sono la scelta della regolarizzazione, sono tutti argomenti in cui si deve tener conto della teoria matematica che ha alle spalle. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buono studio e buon lavoro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Credo che la lezione di oggi vi interesserà molto. È sui profili di comunità. Gli argomenti sono: come conoscere la comunità tramite uno strumento di ricerca partecipativa, i profili di comunità, e modalità dell'uso dello strumento. Conoscere la comunità tramite uno strumento di ricerca partecipativa, i profili di comunità. Ricerca partecipativa vuol dire che noi vogliamo che le persone che sono interessate al problema attivamente siano coinvolti nella ricerca. Martini e Secqui hanno ideato uno strumento di analisi di una comunità che permette di valutare alcune delle variabili di un territorio: il profilo territoriale, demografico, delle attività produttive, dei servizi istituzionali, antropologici e psicologici, che interagiscono insieme nel produrre benessere e o malessere. È molto importante questa interazione fra le variabili ed è per questo che si studiano delle variabili che vengono da scienze diverse, cioè per cui questo è uno strumento interdisciplinare. Cinque profili si concentrano infatti sulle dimensioni territoriali, demografiche, economiche, istituzionali e servizi. Si misurano con dei dati obiettivi come grado di inquinamento per età dei residenti, tipi di servizi sanitari, educativi e ricreativi disponibili. Come avete capito, alcuni di questi profili sono reperibili con dati che già esistono, oppure gli ultimi tre indagano invece su aspetti più soggettivi, come le percezioni psicologiche e antropologiche dei residenti, attraverso gruppi focus che utilizzano strumenti proiettivi che esplorano le loro emozioni e le loro visioni del futuro della comunità. Questa parte, infatti, è fatta molto con degli strumenti che aiutano a capire quali sono le emozioni che i residenti provano per la comunità. Per cui si utilizzano sia documenti che materiali reperibili tramite interviste con esperti chiave e speciali focus group con diversi gruppi di cittadini. Si individuano punti forza e aree problemi in ogni profilo per arrivare a una progettazione partecipata di miglioramenti fattibili. Perché mettiamo insieme dati soggettivi e dati obiettivi? Perché sempre nella nostra vita la ragione e l'emozione in realtà devono coincidere per farci arrivare a ottenere gli obiettivi. La diagnosi dei profili favorisce l'empowerment degli abitanti e il processo di cambiamento. La diagnosi è un momento fondamentale di un processo di cambiamento, perché aiuta il processo di presa di coscienza da parte degli abitanti della comunità, delle loro condizioni, necessità, potenzialità, risorse e dei loro limiti, valori e desideri.

Il significato che i partecipanti attribuiscono ai dati è determinante ai fini del cambiamento. Questo è un importante rilievo di Martini e Secchi, che dicono non sono i dati oggettivi soltanto se c'è l'inquinamento, ma quanto le persone lo percepiscono e che emozione hanno verso l'inquinamento. Per cui è molto importante cercare di avere sia gli aspetti hard, cioè oggettivi, che gli aspetti soft, cioè l'emozione e le percezioni. Inoltre, quando ho visto questo bel progetto, ho esplorato il profilo del futuro, che viene esplorato con tre domande fatte ad ogni partecipante. Come sarà secondo lei tra 10 anni questa città? Cosa teme maggiormente per il futuro di questa città? Cosa desidera maggiormente per il futuro di questa città? Perché ho usato tre domande? Perché la prima è semplicemente una proiezione di cosa penso potrebbe accadere. La seconda mi dice quali sono le cose che fanno più paura che accadano. E la terza mi dice finalmente la cosa potenziante, cioè quali sono i desideri per la città. Un altro strumento che usiamo di tipo proiettivo è disegna il tuo quartiere. Ogni partecipante disegna su un foglio l'idea del suo quartiere o della sua città, se è una città piccola. Disegni sono tutti appesi alla parete e ognuno esprime emozioni che disegno suscita, che viene scritto sul cartellone. Infine, i partecipanti sono invitati a guardare tutti i cartelloni e a fare un'associazione libera guardando tutti i disegni nel complesso. Le associazioni vengono classificate in neutre, positive e negative. Perché ci interessa questo? Perché se vengono fuori un sacco di associazioni negative, noi sappiamo che la città è disempowered, cioè è in un momento di crisi. Se vengono fuori molte associazioni positive, sappiamo che vengono percepiti molti punti forza. E poi ci sono appunto le neutrali, che non ci dicono molto sul sentimento, ma servono lo stesso a capire perché sono importanti per le persone che le hanno menzionate. Usiamo anche la sceneggiatura di un film di gruppo sul quartiere. I protagonisti sono i membri di uno o più dei focus group che hanno fatto analisi sui punti forza e aree problema degli 8 profili. In 30 minuti ogni gruppo deve decidere il genere di film: documentario, storico, poliziesco, fantascienza, eccetera. Il titolo del film, la trama, i personaggi principali e la fine. Se ci sono due gruppi, ogni gruppo racconta all'altro gruppo e a volte recita alcune scene e la propria sceneggiatura. Sono io che mi sono inventata questa modalità perché mi è sembrata molto importante per confrontare, per esempio, in situazioni in cui ci sono emigranti e cittadini locali, quali sono i punti di vista diversi delle persone tramite una cosa come il film, lo sceneggiato, che permette di elaborare anche delle cose che non si direbbero a livello di brainstorming quando facciamo i focus group. Questo è proprio un lasciar libero. L'altra cosa interessante di questo metodo è che è un metodo di gruppo, devono essere d'accordo in 30 minuti su come farlo. La cosa più interessante sono a volte le performance, cioè quanto recitano le scene, perché recitando le scene si vede anche, diciamo, se le persone ridono, se le persone sembrano impaurite, cioè le reazioni del secondo gruppo che guarda. E veramente devo dire che questa mia piccola invenzione ha avuto un grande seguito perché lo usano adesso in tutti i paesi, diciamo, che gli psicologi di comunità fanno questo lavoro. E non soltanto quando fanno i profili di comunità, perché è molto utile per capire veramente cosa emerge da un gruppo di persone rispetto a un problema che stiamo considerando. Spunti di riflessione. Allora, quale dei profili di comunità sarebbero più interessanti da esplorare nella città dove abiti? Perché? Allora, parleremo adesso della modalità d'uso di questo strumento, che è uno strumento molto importante e molto utile che potrete usare quando farete qualcosa di psicologia di comunità, che come io spero farete. Prima di tutto si fa un'analisi della domanda dei nostri committenti, che vuol dire che si cerca di capire le persone che ci chiedono
di conoscere meglio la comunità, quale obiettivo hanno, quale scopo hanno, quali problemi percepiscono, quali desideri hanno. Per cui questa parte di analisi della domanda

noi, perché desideravano aumentare la partecipazione dei cittadini alle loro iniziative. Questo è importante capire perché gli ambientalisti avevano avuto dei fondi dall'Unione Europea per fare dei progetti in cui era richiesta la partecipazione dei cittadini, per cui il loro problema era spesso come coinvolgere i cittadini e come farli parlare. E per questo abbiamo elaborato tante strategie di gruppo, come lo sceneggiato, come quello che avete visto prima, e cioè i disegni, che sono tutti dei modi di far parlare le persone anche delle loro emozioni rispetto a quello che dicono. Soprattutto abbiamo creato una cosa che si chiama focus group, di cui abbiamo parlato prima. I focus group sono dei gruppi di persone che possono essere misti, cioè composti da persone diverse del territorio, oppure mirati, cioè gruppi di studenti, gruppi di anziani, gruppi di extracomunitari, gruppi delle persone più influenti, gruppi degli esperti. E per cui tutta questa selezione importante è per capire l'analisi della domanda, cioè questo gruppo ambientalista, noi abbiamo chiesto che ci fossero più persone nel gruppo per capire cosa volevano loro, ma anche più persone, diciamo, rispetto a quello che stavamo cercando di studiare, cioè cosa, chi dovevamo intervistare per loro, la partecipazione di quali persone volevano avere. È molto importante, appunto, con questo gruppo che per esempio abbiamo fatto nel sud dell'Italia un bellissimo intervento, erano interessati soprattutto a parlare e a convincere in realtà i loro cittadini dell'importanza dei cambiamenti climatici, dell'importanza dei piccoli cambiamenti che ognuno di loro poteva fare e anche si aspettavano che loro diventassero più attivi in organizzazioni ambientaliste. Quando abbiamo capito questo, ovviamente, diciamo, poi alcune cose come lo sceneggiato, i disegni di gruppo, eccetera, sono state ancora più enfatizzate per creare anche una capacità di lavoro di gruppo fra le persone, perché ovviamente potevamo fare interviste singole, interviste a esperti, che abbiamo anche fatto, ma era molto importante per questo obiettivo, per queste persone, perché i profili di comunità sono una ricerca praticamente mirata, cioè una ricercazione si chiama, ricercazione di fare delle azioni che sono mirate per far raggiungere gli obiettivi di quel gruppo di persone che chiedono le cose e noi dobbiamo capire veramente bene, fin dall'inizio, cosa sono le richieste che le persone ci fanno, non a livello soltanto oggettivo, ma a livello emotivo proprio, che cosa vogliono davvero raggiungere. E la capacità dei profili di comunità è di contenere sia questi aspetti, come abbiamo visto, molto strutturali, cioè l'economico, i servizi, eccetera, e l'altro antropologico, psicologico e del futuro, che sono invece a che fare più con emozioni, atteggiamenti, riti, ricordi, la cultura, insomma. Per cui esploriamo sia la parte più hard, si chiama, e la parte più soft, cioè la parte che ha a che fare con i sentimenti e le emozioni. E la parte che ha a che fare con i dati di quanto inquinamento veramente c'è, per esempio, quali erano le zone più inquinate in questo caso, se c'erano dei fiumi che erano particolarmente deleteri, se c'erano delle zone, eccetera. E questa analisi è fatta in molti modi. Per esempio, lo vedremo anche in altre occasioni, praticamente c'è la capacità di fare anche delle foto di quartiere e farle fare da persone diverse per vedere cosa vedono loro come le cose più degradate rispetto agli altri. Un secondo committente sono stati sindaci assessori che vogliono varare progetti di sviluppo territoriali desiderati dai loro cittadini. Qui è molto interessante perché la prima esperienza che ha fatto una ragazza, in realtà sono state due esperienze, una a Livorno e uno in un paesino della Campania, dove un assessore, uno l'assessore alle donne, ha fatto fare
una

un'analisi di comodità in prevalenza sui problemi percepiti dalle donne, e l'altro che invece voleva sapere i suoi cittadini cosa volevano, perché avevano molti problemi fra di loro e non riusciva a capire veramente dove poter abbinare. E per cui, per esempio, qui è stata una cosa bellissima seguire queste due giovani donne di comunità che hanno fatto il lavoro a Livorno per le donne e invece in campagna per il sindaco. Io vorrei davvero che potessero farlo in tutta Italia questa cosa, perché gli assessori e i sindaci spesso sono lasciati soli, nel senso che devono seguire le linee politiche dei loro partiti o del loro comune, ma non conoscono bene i desideri, i bisogni dei cittadini. E per cui questo metodo, il metodo degli 8 profili, è veramente un metodo molto efficace per capire cosa hanno in testa i cittadini del tuo paese. E io spero che ogni politico potrà avere l'opportunità, adesso che gli psicologi verranno assunti nelle case di comunità, per esempio, di fare questi progetti nel loro paese, nella loro città, perché è molto importante. Per due ragioni. Uno, partecipare fa bene ai cittadini, li fa diventare cittadini attivi. La cittadinanza attiva, cioè il lavorare in gruppo con altre persone interessate a un problema, in questo caso un problema comune o collettivo, aiuta la salute fisica e psichica, per cui fa bene a loro. E naturalmente i dati che raccogliamo sono utilissimi per il sindaco o l'assessore che deve decidere come spendere i pochi soldi che ha in comune. Per cui è molto importante. Sarebbe, io ho sempre favorito l'idea, nei miei testi troverete sempre scritto, che ci vorrebbe uno psicologo in ogni comune italiano, o più psicologi a seconda degli assessorati, a seconda della grandezza della città, perché ci deve essere anche un ricercatore sociale, come lo psicologo di comunità, che è un ricercatore sociale, uno che però non fa solo ricerca, ma anche strumenti per far diventare risultati azioni, e cioè far arrivare la capacità di cambiare le cose. Molte persone sono arrabbiate con la politica oggi perché dicono i politici parlano, parlano, parlano, ma non fanno mai niente. Ecco, questi profili di comunità sono uno strumento importantissimo per passare dalle parole alle azioni, ai fatti, che rendono i cittadini partecipi, responsabili, dunque, e insieme le cose possono cambiare. Io ho visto veramente in questi due comuni ottenere varie cose tutti i gruppi. Chi altro è interessato? Abbiamo avuto committenti dei servizi sociosanitari. Dici, come mai? Beh, questi erano per esempio consultori familiari oppure SERT, oppure altri servizi che volevano progettare i loro interventi tenendo conto delle esigenze del territorio, perché anche loro in piccolo sono un po' come i sindaci e un po' come hanno le leggi nazionali che gli dicono cosa dovrebbero fare, ma non sanno di tutte le cose che la legge nazionale indica, quali sono quelle che sono più utili per i loro territori. E anche qui è stato impressionante le ricerche che ho visto fare in Umbria, che ho visto fare in Friuli, che ho visto fare in Calabria, sulle differenze di importanza che i cittadini davano ai servizi sanitari. Perché pensate che, per esempio, nel sud molti sono così insicuri dei propri servizi che preferiscono andare all'estero o andare almeno al nord. E invece ci sono alcuni punti del sud che sono eccellenti, ma perché no, non hanno, i cittadini non sanno bene come funzionano i servizi sanitari. Allora, è importante questa ricerca per i gestori dei servizi sanitari e hanno fatto bene a darci le ricerche, perché la ricerca ti dice, ti spiega qual è la preoccupazione più importante delle persone di questa zona, quali sono i problemi di salute più comuni, quali sono i desideri, perché l'altra cosa importante è sui desideri. Per esempio, in questo momento in cui la sanità è così legata allo stile di vita, ci sono persone che bevono troppo, si drogano troppo, mangiano troppo. Queste persone vanno aiutate e noi abbiamo trovato
il miglior modo di aiutare queste persone sono i gruppi di mutuo aiuto. I gruppi di mutuo aiuto sono gruppi di persone, voi conoscete tutti quelli degli Alcolisti Anonimi, che infatti riescono a smettere i comportamenti negativi e ad assumere comportamenti positivi grazie al sostegno sociale che hanno dalle persone che hanno avuto il problema che loro hanno. L'esempio di una persona che guarisce, che sta meglio, che riesce a controllare i suoi comportamenti negativi è vitale per queste persone. Come pure è vitale avere lo sponsor, cioè la persona a cui tu puoi telefonare mentre magari hai la tentazione di bere o di drogarti o di mangiare e fare una buffata, perché quella persona è la persona che si è presa la briga di farti da tutor e il tutor aiuta moltissimo. Per cui ci sono adesso modalità in Italia, vengono usati abbastanza, non abbastanza, un po' meglio da quando c'è internet, perché molti di questi gruppi sono online e va bene perché alcune persone si vergognano di andare in gruppi faccia a faccia e i gruppi online di autoaiuto sono molto importanti. Infatti terrò una lezione proprio su questo, specifica, per spiegare come farli questi gruppi di autoaiuto. Ma qui ovviamente i servizi sociosanitari, io per esempio ho un'idea un po' bizzarra che vi voglio raccontare. Io vorrei, tutti parlano in questo momento delle case della salute e case di comunità. Allora, nel libro che ho scritto, Star bene insieme a scuola, l'ultima edizione, c'è un'idea sulla casa di comunità, non più casa della salute, ma di comunità. Perché? Perché secondo me per far raggiungere persone che di solito non vanno mai nei servizi sociosanitari, non si può avere soltanto il medico. Bisogna avere anche lo psicologo, bisogna avere anche l'artista, quello che insegna a fare la danza del ventre, quello che insegna a fare yoga, quello che insegna a fare teatro. Cioè in modo che queste case di comunità ci si va anche per creare il senso di benessere e il senso di comunità. Cioè le persone devono incontrarsi, poter parlare, poter discutere, perché se vanno lì per avere un servizio singolo, non incontrano nessun altro, fanno solo la fila. Invece queste case di comunità devono promuovere l'interazione fra le persone. E per questo abbiamo bisogno di artisti anche. Artisti che sappiano far ridere, artisti che sappiano creare il buon umore, artisti, psicologi e ginecologi. Certo, insieme. Lo so che sembra un'idea pazza, ma in realtà io l'ho vista realizzata già alla Casa delle Donne Internazionale qui a Roma, dove tu puoi avere servizi di sanitari, servizi psicologici, ma anche fare la danza del ventre, ma anche ascoltare una presentazione di un libro, ascoltare un piccolo concerto, imparare a ballare, fare cose insieme di artigianato. Insomma, praticamente la Casa delle Donne di Roma è un posto stupendo dove chiunque può andare, ma qual è il limite? Che non ci vanno i maschi, perché ovviamente c'è scritto Casa delle Donne, invece qui io le chiamo case di comunità, le voglio chiamare così perché ognuno può essere ben accetto. In questo momento in cui abbiamo una tale divisione in Italia fra destra e sinistra, fra giovani e anziani, invece è importante avere un luogo di comunità, perché il senso di comunità si promuove stando insieme fra le generazioni e facendo delle cose buone insieme. Come per esempio hanno fatto questi qui, quando fanno i profili di comunità. Infatti, i nostri clienti più abituali sono le cooperative e altri enti che desiderano partecipare a progetti europei che richiedono il coinvolgimento attivo dei cittadini. Io non ringrazierò mai abbastanza l'Europa perché praticamente le cooperative e altri enti già sapevano che dovevano far partecipare i cittadini, ma sono stati molto invogliati a farlo e hanno cominciato a chiamare psicologi comunità perché. Perché hanno capito che, prima di tutto perché l'Europa altrimenti non gli dava i soldi, questa è la verità più vera, però anche quanto sia importante per la riuscita del loro lavoro che noi riusciamo a far partecipare i cittadini. Che vuol dire? Cosa vuol dire per un cittadino partecipare? È molto interessante, anche qui uno che partecipa a un gruppo, che fa una causa, che si occupa di una causa sociale, aumenta il suo benessere, la sua salute in maniera come se smette di fumare.

Fumare, lo sapete, è uno dei problemi più grossi per avere problemi di salute, specialmente nei bronchi e nei polmoni, e per cui l'efficacia di smettere di fumare è molto importante. Bene, hanno paragonato l'efficacia di smettere di fumare con l'efficacia di aderire a un gruppo e fare, no, aderisco soltanto col like e non lo vedo, no? Partecipare con quel gruppo a delle iniziative come fanno qui, come fanno le cooperative, e cioè partecipare a questa iniziativa che potrebbe essere per gli anziani, per gli handicappati, per i ragazzi, per i bambini, qualunque cosa. Le cooperative sono piene di energia e di inventiva e fanno un sacco di attività molto belle, perché si crea amicizia fra le persone, perché si crea il benessere fra le persone che stanno a fare una cosa insieme che vale, a cui loro hanno valore, si sentono contenti, le energie ritornano. Ho visto delle case di cura trasformate da questi gruppi in cui le persone che potevano ancora fare qualcosa l'hanno fatto e si sono sentite di nuovo utile. E noi cerchiamo in tutti i posti in cui si fanno questi progetti di mobilitare le energie delle persone positive, perché questo aiuta a aumentare l'empowerment, che è lo scopo principale della psicologia di comunità. Qui vedete scelta dei focus group formati da cittadini che esprimono la varietà degli attori sociali. Questa è la parte più difficile, perché quando si chiedono dei committenti di fare questo lavoro, il problema che abbiamo noi, che ho io come psicologa di comunità, ma che hanno tutti gli psicologi di comunità, è scegliere bene i focus group. Perché i focus group sono formati da cittadini che esprimono la varietà. Sì, la varietà. Per esempio, se lo faccio a Roma, in quale quartiere devo far venire? Cioè, io ne ho fatto uno, per esempio, di recente, in un quartiere di Roma che ha 7-8 etnie diverse, ma in realtà è dominato da un gruppo dei cinesi, per cui in realtà gli italiani sono una minoranza e gli altri sono la maggioranza. Allora, per esempio, questi focus group si sono rivelati molto, molto interessanti, perché abbiamo cercato di farli per ogni gruppo separatamente, e poi per un gruppo misto, cioè così abbiamo potuto fare prima la solita trafila, quali sono i punti forza, quali sono i punti deboli secondo te, la città, cosa desideri cambiare, eccetera, eccetera, e lo sceneggiato o il disegno, ognuno dei focus group, e poi di fare un focus group comune. E nel focus group comune sono emerse, diciamo, molte interessanti confronti fra le persone che avevano ormai imparato a parlare e o a osare esprimere di più. E io mi ricordo ancora, per esempio, una differenza tra donne e uomini che è emersa in un gruppo, in questo gruppo che personalmente io ho fatto, in cui quando abbiamo chiesto di quale sarebbe stato il futuro, praticamente le donne hanno tutte puntato su che ci sarebbe stata una concordia fra i vari cittadini utilizzando i cibi comuni, cioè che il cibo, che in Italia era così importante, lo era per ognuna di queste comunità, e ognuna di queste comunità aveva del cibo così buono. E allora la loro idea, che poi abbiamo messo anche in atto, era di fare delle feste in cui ognuno gruppo portasse cibi squisiti da dare agli altri. L'idea era che tramite il cibo sarebbe nata la solidarietà. Queste erano, diciamo, le idee delle donne. Le idee dei maschi erano completamente diverse, e cioè nel senso che erano orientati molto di più a pensare che ci sarebbero stati dei conflitti, che ci sarebbero state delle lotte, perché praticamente loro si ricordavano più spesso non di cibi belli condivisi con le altre etnie, ma piuttosto delle risse fra i ragazzi giovani nelle scuole, fuori e nelle piazze. Per cui è stato molto importante capire che dobbiamo lavorare in maniera diversa, per esempio, con maschi e femmine che sono preoccupati da cose diverse e hanno la tendenza a essere più ottimiste le donne e più pessimiste gli uomini. Questo va tenuto conto, e lo scopo è questo, no? Non così, lo scopri quando li fai parlare, quando vedi che tipi di filmati tirano fuori, che lo sceneggiato, per esempio.

do un esempio perché io ho dedotto che erano più incazzati i maschi. Mi hanno fatto uno sceneggiato, mentre le donne hanno fatto uno sceneggiato su tutti i cibi, tutti insieme, in un posto dove si mangiava e si era tutti contenti, si bevevano tutti i tipi di tè. Loro hanno fatto un film su un centro diciamo, di accoglienza che viene bruciato, dove viene fatto un grande fuoco perché la gente che è lì viene trattata troppo male e le persone sono troppo arrabbiate e non fanno, bruciano per fare in modo che noi ci accorgiamo di loro. Vedete, per questo che noi comprendiamo sempre esponenti dei gruppi ritenuti più marginali o meno visibili. Vi ho appena raccontato una storia di un immigrato, casalinghe, anziani, utenti di servizio, studenti. In ogni zona c'è, per esempio, nelle zone periferiche, ci sono alcuni problemi che non ci sono nei punti centrali della città. Le cittadine di provincia, abbiamo fatto un'interessantissima ricerca con più di 140 gruppi focus in provincia di Roma, Roma Centro e Roma Periferia. Questo è stato molto interessante perché i gruppi più marginali o meno visibili, per esempio, i meno visibili nelle comunità, diciamo, di provincia erano le casalinghe che non avevano dei posti dove andare. Ed era perché mentre gli uomini andavano a giocare a bocce e gli uomini giocavano nei loro centri anziani, le donne erano molto più restie, per cui abbiamo dovuto poi elaborare dei desideri loro, che avrebbero trovato dei posti dove loro potevano invece scambiare alcune altre cose che volevano fare. Per esempio, fare le cose all'uncinetto. Erano bravissime a fare le cose all'uncinetto. E volevano fare dei gruppi di uncinetto insieme. Per esempio, appunto, la cosa interessante è la varietà degli esseri umani e per cui noi dobbiamo tener conto di questa varietà. L'importante è che, allora, dobbiamo sempre prendere i gruppi dominanti, nel senso quali sono gli esperti dei vari profili, quali sono, per esempio, persone, e fare un gruppo con loro, fare un gruppo con le persone che occupano delle posizioni istituzionali, il sacerdote, l'avvocato, che conoscono la comunità da certi punti di vista, ma è molto importante prendere i gruppi più marginali e chiedere a ogni gruppo qual è il gruppo che secondo voi qua è quello che si vede di meno. E molti hanno parlato dei nomadi, per esempio, dei nomadi come un gruppo che è praticamente detestato un po' da tutti o perlomeno non visto da nessuno bene. E allora anche noi abbiamo incluso in alcune i nomadi, abbiamo sentito le loro storie, cioè la scelta dei focus group è importantissima perché siano loro i nostri dati, sono dati psicologici, antropologici e sociologici, non sono dati come quanto inquinamento c'è nell'aria, ma sono ugualmente potenti nell'aiutare a trasformare le comunità e veramente a sviluppare quello che noi vogliamo, un senso di comunità e di solidarietà. Perché facciamo questo? Perché il confronto fra i dati emerso dal gruppo di esperti, che sono i primi che facciamo, vi ricordate, con i gruppi di cittadini e i desideri di cambiamento, ci danno una nozione della possibilità delle persone che possono avere per il loro futuro, quanto riescono a mettersi insieme e quanto hanno le risorse psicologiche e fisiche per ottenere i loro problemi di cambiamento. La parte più interessante arriva adesso. Si elaborano i dati raccolti e si fa una pubblica presentazione dei risultati. Tutti i partecipanti si incontrano con il committente, dove su cartelloni sono riportati le aree problema e i punti forza. Qui avviene una cosa eccezionale. Divisi in piccoli gruppi, elaborano alcuni progetti di cambiamento, individuando possibili responsabili dei cambiamenti. Questo è il punto finale dell'analisi di comunità, dei profili di comunità. Questo è il punto che, se è fatto bene, se ha dei buoni risultati, promuove veramente risultati interessanti, perché i partecipanti vedono tutto quello che hanno fatto gli altri sui cartelloni, vedono tutti il
i punti forti e i punti deboli. Noi abbiamo una cosa che si chiama. Allora, adesso parliamo dell'incontro di follow-up dopo 6 mesi. Questo incontro con il gruppo di esperti e il committente mira a verificare se i progetti sono stati attuati, affrontare eventuali problemi emersi e individuare difficoltà ancora da superare. Perché facciamo un follow-up dopo 6 mesi? Perché l'emozione è molto elevata quando facciamo la riunione finale in cui si vedono tutti i cartelloni, la gente tira fuori un sacco di progetti possibili, varie persone si offrono come responsabili di andare a aiutare ogni progetto a muoversi, ma non sempre poi la gente, se non è appunto sollecitata, facilitata, noi la chiamiamo accompagnata, a volte poi il progetto non funziona invece e ha bisogno di un aiuto particolare. Per cui dopo 6 mesi noi torniamo come equip formativa per dire come state andando e appunto se e per congratulare quelli che hanno fatto un progetto e riescono a farlo e a portare avanti e sentire le loro cose, ma anche affrontare eventuali problemi emersi, perché certe volte nessuno di noi nasce totalmente imparato e anzi, quando uno c'è un proverbio che dice nessuno sbaglia se non fa niente, ma invece è il contrario, cioè sbagliando si impara. E allora noi cerchiamo anche di valutare i problemi emersi, di smussare, diciamo, le tensioni che possono essere create fra le varie persone e i vari gruppi e individuare le difficoltà ancora da superare. Questo è una cosa che se fosse fatta onestamente in tutta Italia, in tutti i servizi, in tutti i comuni, molti dei problemi che il nostro paese ha, che chiamiamo di burocrazia, non sono problemi di burocrazia, sono problemi di mancanza di energia desiderante di fare le cose bene insieme. Noi dobbiamo in Italia formare molto di più, non soltanto le persone che ce lo vengono a richiedere, ma anche le persone che ne hanno bisogno e che stanno adesso in situazioni burocratiche troppo pesanti che tolgono ogni iniziativa, ogni voglia di fare, ogni desiderio di darsi da fare e migliorare la situazione. Per cui se vogliamo cambiare nel nostro paese occorre fare molti profili di comunità in tutte le parti del nostro paese, non soltanto per quello che si possono permettere perché hanno un sindaco o un assessore intelligente, ma anche e soprattutto le zone in cui c'è difficoltà perché le persone no, perché le difficoltà si sono concentrate in quel posto e hanno creato quello che un ragazzino ha chiamato le scuole sfigate, per esempio, paragonando le scuole ben fatte con le scuole sfigate. Mi ha spiegato che le scuole sfigate sono quelle dove andavano quelli come lui, che avevano i genitori con problemi, che insegnanti con problemi e ragazzi con problemi e problemi e problemi. Dice di noi siamo sfigati alla terza. Questo ragazzino aveva soltanto 12 anni. E credo che fosse, che è importantissimo quello che ha detto, cioè proprio dove stanno peggio le persone, dove la possibilità di cambiare in meglio è più forte, perché il loro bisogno e il loro desiderio di cambiare è nascosto, ma è fortissimo. E tutte le energie che adesso hanno verso l'ira, la rabbia, il negativo, possono andare verso le energie propulsive, verso il desiderio e la voglia di fare qualcosa per cambiare. Inoltre, i membri del gruppo del follow-up valutano il grado di empowerment raggiunto in ogni progetto e nell'insieme delle iniziative. L'empowerment è una misura che ti dice se i punti forza sono aumentati più dei punti deboli. Tu ti senti empowered come persona se riconosci in te e nelle persone che stanno vicino a te più punti forza che debolezze. E questo è l'obiettivo di tutti i nostri interventi, di aumentare l'empowerment dei singoli e della collettività, cioè dei singoli e dei gruppi, dei singoli e delle organizzazioni, dei singoli e dell'intera nazione, se possibile, perché solo così il benessere può essere veramente un benessere duraturo. Allora, vorrei farvi riflettere su alcuni spunti.
che sono quelle che abbiamo già presentato.

prima, quali persone esperte in qualcuno degli 8 profili conosci che potrebbero essere interessati a fare un profilo di comunità nel tuo quartiere e nella tua città? Ti piacerebbe far parte di un focus group che elenca punti forza ed aree problema del tuo quartiere o della tua città? Adesso facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali dei profili comunità degli 8 profili sarebbero più interessanti da esplorare nella città dove abiti tu? Perché? Quali persone esperte in qualcuno degli 8 profili conosci che potrebbero essere interessati a fare un profilo di comunità nel tuo quartiere e nella tua città? Ti piacerebbe far parte di un focus group che elenca punti forza e aree problema del tuo quartiere e della tua città? Spero questa lezione vi abbia interessato. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e mi auguro di vedervi ancora alla prossima lezione.

Io ho cominciato la mia attività dopo la scuola di cinema e fin dall'inizio ho avuto a che fare col sociale, perché il mio primo cortometraggio in assoluto fu un cortometraggio di mezz'ora per Rai 1 sulla vita di un partigiano cattolico ucciso dai nazifascisti in Lombardia che si chiamava Giancarlo Puecher. Dopo parecchi anni di inchieste filmate e produzioni televisive, sono stato catturato dall'ambiente pubblicitario e per una decina d'anni ho fatto spot pubblicitari a sprombattute. Poi ovviamente l'ambizione è quella del cinema, del film. E quindi ho cominciato a lavorare su progetti miei. Il primo film in assoluto che ho girato raccontava la storia di una bambina sudafricana handicappata. Il film si chiamava Sara Sara ed è una storia veramente accaduta in Africa di una ragazzina zoppa e quindi handicappata che scopre che nell'acqua ha un elemento che la rende uguale se non superiore alle altre bambine. Questa ragazzina ha un sogno folle di partecipare alla Capri Napoli, che è la gara di nuoto più massacrante al mondo, e il film racconta come una bambina africana dal profondo dell'Africa riesce ad arrivare a Capri, partecipa a questa gara, arriva a seconda assoluta e quindi dimostra che nonostante l'handicap può essere uguale se non superiore alle altre ragazzine. Questo è stato il primo film e da lì è iniziata una serie di lavori su progetti che in qualche modo vertono sulla storia, sulla memoria, sul sociale, insomma questo è il tipo di cinema che piace a me. Io quello che cerco di fare ogni volta che mi metto a lavorare su un progetto è di soddisfare tre regoline che io ho molto chiare. La prima regolina è riuscire a portare la gente in sala, e in un paese come il nostro non è facile, visto che in Italia si produce massicciamente commedie e film comici, quindi questo è il cinema italiano in generale. Quindi convincere la gente in Italia ad andare a vedere un film italiano drammatico non è semplice, quindi la prima regola è portare la gente in sala. La seconda regola è tenerla seduta per 2 ore, possibilmente senza annoiarla, e la terza regolina è farla uscire con qualche riflessione in più nella testa. Io trovo che il cinema sia un mezzo straordinario sotto questo aspetto, perché ha la possibilità di essere un potente stimolo culturale. Quindi il cinema, a differenza del libro, non ha la capacità di essere esaustivo sugli argomenti, non li può esaurire, come può fare il libro o altre forme di comunicazione. Però certo il cinema è un potente stimolo culturale. Ecco, se io riesco a soddisfare queste tre regoline, io il mio dovere di cineasta, di autore, l'ho fatto, insomma, ritengo che sia soddisfatto. Una cosa che va chiarita e che pochi sanno è che in questo strano mestiere che è il cinema, molto spesso è il film a scegliere il regista e non viceversa. Nel mio caso è sempre andata così. Io dopo Lingue e Letterature Straniere ho fatto Scienze Politiche e su tutti i libri di storia trovavo una frase sibillina, molto misteriosa, che diceva, parlando della Seconda Guerra Mondiale, non va poi dimenticato l'efferato episodio della strage di Portsus. E questo nome Portsus, così misterioso, così orientaleggiante, così slavo, mi suggeriva chissà quali scenari e non riuscivo a capire a cosa si riferisse questa frase. Allora, come sempre, la curiosità prende il sopravvento, prendo la macchina e vado in Friuli, dove si trova questa piccola località chiamata Portsus, e comincio a documentarmi e vengo a scoprire una vicenda allucinante, mai raccontata dai libri di storia. Siamo nel febbraio del 1945, al confine con la Slovenia. Tutti i partigiani del Friuli pochi mesi prima hanno ricevuto l'ordine di varcare l'Isonzo e di mettersi agli ordini del nono corpus sloveno di Tito, e quindi dal dicembre 44 in poi i partigiani friulani non ubbidiscono più ai comandi anglo-americani ma direttamente a Tito. Un gruppo di partigiani cattolici capitanati da Francesco De Gregori, lo zio del cantautore, era un omonimo, si chiamava uguale, partigiani tra cui c'è anche il fratello di Pasolini, Guido, questo gruppo di partigiani cattolici rifiuta di aderire all'ordine degli slavi e quindi di fare un unico corpo con gli slavi, e anziché obbedire a questo trasferimento si rifugia in un gruppo di baite chiamate Portsus, e quindi durante l'inverno del 44-45 si rifugiano in alta montagna e si isolano dai combattimenti in pianura. Da questo posto di montagna, Francesco De Gregori, il capitano di questi partigiani, comincia a mandare decine e decine di comunicati al Comando di Liberazione Nazionale Alto Italia, segnalando il pericolo sloveno,
De Gregori scriveva continuamente dicendo attenzione che gli slavi invadono il Friuli, attenzione che occupano le scuole italiane, attenzione che bruciano le bandiere italiane, impongono l'inno sloveno nelle scuole. Questa sua attività viene all'orecchio degli slavi.

che fanno pressioni sulla Federazione Comunista di Udine, la quale autorizza una spedizione punitiva. Danno ordine a un gappista molto famoso nella zona chiamato Mario Toffanin, detto Giacca, e il 7 febbraio del 45 Toffanin con un centinaio di uomini sale a Porzussa e li fa fuori tutti, 22 uomini uccisi, sterminati. Ed è l'episodio più nero della resistenza italiana che nessuno mai ha raccontato. Noi abbiamo avuto la sfrontatezza di metterlo in un film e ovviamente ha suscitato una valanga di polemiche, perché nel nostro paese la resistenza è sempre stata vissuta come fenomeno unitario, di lotta comune al nazifascismo. Io devo dire che con soddisfazione sono stato invitato poi, anni dopo l'uscita del film, a Udine, e l'allora commissario comunista di Udine, Vanni Padoan, ha ammesso, dopo il film, la responsabilità della strage. Dopo 50 anni ha detto, sì è vero, sapevamo, la strage l'abbiamo autorizzata noi. E questo è stato il secondo lungometraggio. Mentre mi trovavo in Udine per fare i sopralluoghi per Porzussa, cercavamo un paesino nel quale ambientare le scene che si svolgono nel 1945, quindi un paese di montagna nel quale con pochi interventi scenografici avremmo potuto barare e trasformarlo in un set cinematografico. Come sempre accade, andiamo in biblioteca, nelle librerie, ci documentiamo, e una bibliotecaria di Udine mi dice: guardate che se voi prendete la macchina e attraversate la Valcellina, arrivate in una valle che è la Valle del Vajont. Lì ci sono due paesini che si chiamano Erto e Casso, che sono rimasti pressoché intatti. Con i miei collaboratori prendo la macchina, attraversiamo la Valcellina e arriviamo al Vajont. E lì vengo a scoprire un'altra storia allucinante. Io ero un ragazzino quando successe il disastro del Vajont, siamo al 9 ottobre del 1963, ero un ragazzo, e ricordavo vagamente una montagna caduta. Ora dovete pensare che la tragedia del Vajont, che ha fatto più di 2000 morti, si era sedimentata nella memoria collettiva di questo paese come una catastrofe naturale, la natura che si ribella, una montagna che vola in acqua, l'acqua tracima oltre la diga e fa 2000 morti. E quindi anch'io pensavo si trattasse semplicemente di una catastrofe naturale come ne accadono molte. E invece, mentre sono nella Valle del Vajont a fare i sopralluoghi per Porzussa, mi danno un libro da leggere che si intitolava Sulla pelle viva, scritto da una giornalista, Tina Merlin, che all'epoca era una corrispondente locale dell'Unità. Io leggo questo libro e vengo a scoprire che il Vajont non fu una catastrofe naturale, ma semplicemente una storia di cinismo imprenditoriale, di arroganza dei poteri forti verso i deboli, di assoluto disprezzo per la vita della povera gente, e quindi una tremenda tangentopoli ante litteram. E di qui la voglia di farci un film, e quindi ci siamo imbarcati in questa terza avventura e abbiamo realizzato Vajont. Vajont è stata un'avventura umana straordinaria e probabilmente irripetibile, perché io sono arrivato nella Valle del Vajont un anno prima di iniziare le riprese, un anno e mezzo prima, e ho cominciato quello che io faccio solitamente, cioè un grosso lavoro di documentazione. Io, prima di affrontare una sceneggiatura, cerco di reperire tutto ciò che si può leggere e vedere sull'argomento che mi accingo poi a sceneggiare, a trasformare in una storia drammaturgica. E scopro con mia sorpresa che alla Valle del Vajont c'è molta ostilità su questo progetto. Io feci allora 4-5 riunioni col consiglio comunale della valle, quindi 300-400 persone, e davanti a questo pubblico io cercavo con molta umiltà, con molta pazienza, di spiegare le ragioni di questa voglia di farci un film sulla tragedia del Vajont. E sentivo molta ostilità nei miei confronti, non capivo bene il perché. L'ho scoperto molto tempo dopo. Noi siamo rimasti al Vajont più di un anno per le riprese, quindi abbiamo avuto modo di conoscere bene questa gente. Abbiamo scoperto una vicenda allucinante. La storia del Vajont è presto raccontata. Negli anni 60 un grande ingegnere che si chiamava Semenza individua nella gola del Vajont, che è una gola profondissima di 250 metri, la possibilità di fare la diga più alta del mondo, 263 metri di diga, quindi la più grande diga del mondo. Siamo negli anni 60, in pieno boom economico, e il governo italiano preme affinché si costruiscano dighe perché c'è bisogno di corrente elettrica. Tenete presente che in quegli anni la corrente elettrica era in mano ai privati, non era dello Stato come ora, non c'era l'Enel. La più grande società che costruiva dighe si chiamava SADE, era la Società Adriatica di Elettricità di Venezia, di proprietà del Conte Volpi di Misurata, fondata dal Conte Volpi.
l'ingegner Semenza va nella valle del Vajont e scopre che in questa gola si può costruire una diga di dimensioni enormi, quindi con la possibilità di creare un lago con milioni di metri cubi d'acqua e quindi produrre molte kilowattora. Inizia la costruzione e quando la diga è arrivata a circa 100 metri di altezza, l'ingegnere e i suoi collaboratori scoprono che il fianco sinistro della montagna dove si sarebbe formato il lago artificiale è completamente marcio e che quindi, una volta formato il lago, un'intera montagna rischia di scivolare nel lago e creare un disastro. Purtroppo però i soldi investiti sono molti, la diga è ormai molto alta e nessuno se la sente di fermare i lavori e fare marcia indietro. E quindi proseguono nella costruzione della diga e la portano a compimento. Nel frattempo lo Stato italiano nazionalizza la corrente elettrica, cioè nasce l'Enel, siamo nel 63. Questo fatto impone ai costruttori della diga la necessità di collaudarla per poterla vendere allo Stato e recuperare i soldi investiti. Questi fattori sommati porteranno alla catastrofe. Il 9 ottobre del 63, 2,5 chilometri di montagna volano in acqua alla velocità di 80 km orari. Si solleva un'onda di 250 metri e ci saranno più di 2.000 morti. Questa è la storia del Vajont. E quindi, nel momento in cui io spiego a questa gente che la mia intenzione era di raccontare all'Italia, agli spettatori, qual è la vera tragedia che c'è dietro questa vicenda, mi sento rispondere che la memoria appartiene, la tragedia appartiene solo a loro, insomma, la frase che mi dicevano, tu non hai il diritto di intrometterti in questa storia perché il dolore è solo nostro, questa vicenda appartiene solo a noi. Io quello che cercavo di obiettare a questa gente era semplicemente che se è vero che il dolore apparteneva a loro, la memoria appartiene a tutti, alla collettività, quindi anche a me come cineasta. Quindi il mio dovere come cineasta era di raccontarla questa vicenda. E ci è voluto molto per vincere questa resistenza. Devo dire poi con nostra grande soddisfazione, a film finito noi l'abbiamo proiettato sulla pancia della diga, proprio nella ricorrenza della tragedia, e c'erano circa 1500 persone presenti, sedute sulla frana, col film proiettato sulla pancia della diga, nella stessa ora del disastro, le 22:39. E il pianto, gli abbracci, la commozione che è seguita al film sicuramente ha ripagato dei 3 anni di fatica che ci sono voluti per portare a termine un'impresa che è stata mastodontica, perché dal punto di vista tecnico, lo dico molto modestamente, è stata forse il più grosso lavoro che sia mai stato fatto in Italia, cioè riuscire a visualizzare un evento di quelle proporzioni non è stata un'impresa facile. Infatti nel film ci sono ben 270 inquadrature completamente virtuali, cioè lo spettatore ha visto una diga che non esiste, ha visto un lago che non esiste, ha visto una valle che non esiste. Questo perché la vicenda ha cancellato tutto, quindi il paesaggio è stato completamente cancellato da questa catastrofe. Abbiamo dovuto, con l'aiuto del digitale, ricostruire un paesaggio che è scomparso. Io trovo che viviamo in un'epoca di comunicazione multimediale esasperata, cioè siamo arrivati a quello che lo studioso canadese Marshall McLuhan definiva il villaggio globale, cioè da una situazione di comunità, cioè di villaggio chiuso, dove tutto avveniva all'interno del villaggio, siamo passati a una situazione di società diffusa, cioè l'avvenimento è contemporaneamente visto ovunque. Quindi siamo in un'epoca in cui diventa difficile capire ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è reale, ciò che è artefatto. Pensate solo all'episodio dell'11 settembre delle Torri Gemelle, l'intero mondo ha visto in diretta gli aerei schiantarsi contro le torri e le torri collassare. Il tutto con delle immagini assolutamente fredde dal punto di vista dell'emozione, della comunicazione, perché sono immagini che spesso si vedono nei film, che il cinema ha ormai usurato, quindi siamo in un'epoca in cui è difficile capire ciò che è vero e ciò che è falso. In un'epoca così io trovo che il dovere primo di un artista, di un autore, sia quello di arrivare a una verità, cioè cercare per quanto è possibile la verità, se ce n'è una. Ed è quello che io cerco di fare col mio lavoro, prendere una vicenda e poi analizzarla, approfondirla, usando gli strumenti che sono propri del mio mestiere, quindi la macchina da presa, gli obiettivi, il modo di fare cinema, e attraverso questi strumenti
avvicinare lo spettatore alla verità. Ed è un lavoro che non sempre è agevole, perché vuol dire remare controcorrente. Fare una commedia o un film comico sarebbe enormemente più facile in questo paese. Riuscire a mettere insieme un piano finanziario, quindi il denaro, e poi realizzare il film, e poi farlo uscire, poi convincere la gente a entrare in sala su argomenti di questo tipo, spesso comporta grosse difficoltà. Io non parlerei proprio di coraggio, è proprio una specie di dovere, insomma. Io trovo che un cineasta che si sente cittadino di questo paese e si ritiene impegnato socialmente debba avere fra i suoi obiettivi quello di cercare di arrivare a una verità su certi fatti. Noi siamo usciti dagli anni 70, dove un'intera generazione di registi affrontava temi civili, temi sociali, ed è uno dei momenti più alti della cinematografia italiana. Se voi pensate agli anni 70, i registi si sprecano, insomma. C'erano Francesco Rosi, Elio Petri, Damiano Damiani, Florestano Mancini, Montaldo. C'è un'intera generazione di registi che affrontava il sociale, quindi i registi erano impegnati sul sociale. Voi dovete pensare che in questo paese, stranamente, è come se la società andasse da una parte e la cinematografia andasse da un'altra. Mi spiego con un esempio. Noi abbiamo avuto un fenomeno come il terrorismo che in 18 anni ha prodotto più di 500 morti, cioè gli anni di piombo hanno fatto 540 morti. È un'ecatombe, è una guerra. Eppure questi 540 morti si sono tradotti in due film, forse tre, ma non ci arriviamo a tre. Quindi 18 anni di terrorismo hanno prodotto tre film. Abbiamo avuto un fenomeno come quello di Tangentopoli che ha rivoltato questo paese come un calzino, cioè l'ha completamente scardinato. 10 anni di Tangentopoli hanno prodotto un film. Questo vuol dire che la nostra cinematografia in qualche modo è malata, cioè non c'è più un collegamento stretto, vitale, tra i cineasti e la società. Vuol dire che proprio non c'è più quello che c'era negli anni 70, dove Elio Petri faceva indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e vinceva un Oscar. Quello era il cinema vitale che piace a me, cioè un tipo di cinema dove l'autore è dentro la società, la vive dall'interno e trasporta sullo schermo quelli che sono i malesseri, le angosce, le inquietudini e possibilmente lo sforzo per arrivare a far riflettere lo spettatore su certi avvenimenti, che è quello che stiamo facendo con questo ultimo lavoro che stiamo preparando, che si intitola Piazza delle Cinque Lune. Anche qui, una volta di più, sono stato scelto dalla storia. Io ebbi occasione di leggere tempo fa, mentre realizzavo Vaillant, un'intervista di Licio Gelli, che diceva all'intervistatore: ma lei non sarà così ingenuo da pensare che delle persone maniache della comunicazione non si siano filmati il più clamoroso sequestro di questo secolo? E qui mi viene l'idea di fare un film sul caso Moro. E la scintilla è stata proprio questa: e se veramente qualcuno il 16 marzo del 1978 da un terzo piano di via Fani si fosse filmato il massacro? E questo Super 8, sul quale è stata documentata la tragedia, girasse clandestinamente? E se questo Super 8 finisse nelle mani di un procuratore di una piccola città di provincia come Siena, una città dove non succede mai nulla, dove la cosa più eclatante è una rapina in banca, che cosa accadrebbe? E di qui l'idea di fare un film sul caso Moro, sul sequestro di via Fani. Diciamo che anche nel caso Moro, a maggior ragione nel caso Moro, ci sono una serie di verità che si sono sedimentate come tali. Ci sono state molte commissioni d'inchiesta sulla vicenda Moro, ci sono stati studiosi che hanno scritto decine di libri e una serie di verità si sono sedimentate, un po' come il Vaillant. Il Vaillant, prima che Marco Paolini ci facesse un monologo o che noi ci facessimo un film, era vissuto dagli italiani come una catastrofe naturale, cosa che non fu. Nel caso Moro è accaduto qualcosa di analogo all'ennesima potenza. Noi abbiamo fatto un lavoro molto semplice, abbiamo cominciato un meticoloso lavoro di documentazione. Abbiamo raccolto tutto quello che esiste sul caso Moro, ci siamo letti più di 20.000 pagine di materiali. E poi abbiamo fatto quello che si fa quando si fa un lavoro di indagine investigativa. Abbiamo preso le testimonianze di Moretti, Morucci, Faranda, Gallinari e le abbiamo incrociate molto testardamente con tutta una serie di perizie, e quindi le autopsie, le perizie balistiche, le traiettorie dei proiettili, le testimonianze dei civili che hanno assistito al massacro,
e abbiamo cominciato

lavoro paziente d'incrocio e ci siamo resi conto che molte cose non combaciavano. Io ve ne cito due fra le più eclatanti sulle quali abbiamo cominciato poi il lavoro di sceneggiatura. Mario Moretti, il leader delle Brigate Rosse, dice testualmente in uno dei vari processi Moro: occorreva una persona dotata di sangue freddo eccezionale per guidare la 128

0: famoso romanzo delle stragi, la dichiarazione dove lui dice: io so, ma non ho le prove, non ho indizi, insomma, io sono un intellettuale, in questo senso la conoscenza, in questo scritto di Pasolini, questo articolo del Corriere della Sera, poi rinominato il romanzo delle stragi, è straordinaria perché dà un po' il senso del perché uno fa una cosa di questo genere. Io non sono un poliziotto, non sono un investigatore, ma sono uno che può mettere insieme i frammenti e dare una visione diversa della realtà. Infatti, poi effettivamente il film ha dato molto fastidio, più che altro alle persone nominate e coinvolte, perché è un film appunto in un tempo breve, che sono 90 minuti, 100 minuti, crea dei vasi comunicanti che ti danno una chiave di lettura immediata, mentre un libro ci vuole magari una settimana per leggerlo, o un giorno o due giorni, o un articolo di giornale magari tocca solo uno specifico argomento, mentre effettivamente un film, attraverso anche le emozioni, ti dà una visione più complessa e più efficace, ecco, quindi in questo senso.
1: Io so i nomi dei responsabili. I responsabili della strage di Milano, di quella di Brescia e di Bologna. Io so i nomi del gruppo dei potenti. Io so tutti questi nomi e i fatti di cui si sono resi colpevoli. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi. Io so, perché sono uno che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace. Io so perché sono uno che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero.
0: E lo stesso tipo di atteggiamento l'ho ritrovato molti anni dopo, quando insomma, nel 2008 ho iniziato ad andare in Bolivia. Ci sono stato 9 volte, inizialmente incuriosito da questo momento, da queste cosiddette primavere dell'America Latina, in cui sembrava che ci fossero dei governi che lavoravano per un'inclusione sociale, come appunto il Brasile, il Venezuela, l'Uruguay, eccetera, eccetera. Invece poi questa cosa è stata del tutto illusoria, insomma, vediamo in questo periodo cosa sta succedendo in Brasile, dove si sta chiedendo l'impeachment della Presidente e l'arresto del Presidente Lula per corruzione, ma a dei livelli incredibili, cioè con dei furti di miliardi, non di milioni, quindi un impoverimento, proprio una distruzione del sistema paese, di un paese straordinario così grande che aveva delle grandi possibilità, invece una classe politica corrotta lo ha distrutto, lo sta distruggendo. Quindi questo è successo un po' in tutta l'America Latina, dove questi tentativi di rivoluzioni socialiste sono state fallimentari, ma ancora di più in Bolivia, dove nonostante la stampa occidentale, che non sa assolutamente nulla, e che legge semplicemente la propaganda che viene mandata dalla Bolivia, cioè quella di un presidente indigeno che viene dal nulla e che è diventato presidente. Intanto non è un indigeno Evo Morales, ma è un trafficante di coca, insomma, collegato ai cocaleros, che sono i coltivatori della coca, che lo controllano. E quindi è la prima volta nella storia in cui un paese diventa il governo di un paese gestisce direttamente il traffico di droga, e questo ormai è evidente. E quello che Pablo Escobar ha tentato di fare in Colombia è riuscito in Bolivia, che è un paese molto più piccolo, che ha 8 milioni di abitanti. Colombia ne aveva 40 milioni all'epoca e aveva anche una struttura politica e organizzativa molto diversa. Quindi io ho iniziato questo lavoro in Bolivia pensando di celebrare un momento di inclusione sociale, di trasformazione, e nel giro di qualche anno mi sono reso conto che invece purtroppo stava prendendo una strada diversa, tant'è che all'inizio venivo incontrato, cioè, dai politici in modo ufficiale, anche perché io venivo dalla produzione di ad esempio dei lavori con Sabina Guzzanti, quindi è chiaro che si erano informati su chi ero, un produttore italiano che aveva fatto dei film dove si metteva in

0: discussione Berlusconi, chiaramente si fidavano, però poi era talmente evidente che insomma, la situazione in Bolivia non era quello che sembrava, che piano piano ho cambiato rotta e sono andato appunto a intervistare le persone di nascosto, attraverso, insomma, addirittura appunto incontrandoli in posti strani con una parola d'ordine. Cioè c'era, infatti uno dei racconti che ho scritto si chiama Baba Carapa, era la parola d'ordine che mi era stata data per incontrare il capo di una insomma, degli indigeni Takana, che appunto avevano fatto una marcia contro il governo per protestare contro la distruzione di un parco nazionale, perché poi appunto il presidente dichiara insomma, di essere per la Pachamama, cioè la madre terra, che in realtà stanno distruggendo la maggior parte dei parchi nazionali per dare spazio ai coltivatori di coca. Quindi in questo caso, ecco, questo documentario che poi è stato boicottato dal governo, io non posso più andare in Bolivia perché sicuramente rischierei qualche cosa, uscirà invece adesso negli Stati Uniti a breve al cinema, ovviamente una piccola distribuzione, e in questo caso è servito e serve a cambiare delle informazioni sbagliate e l'opinione sbagliata che c'è di uno specifico paese che attraverso la propaganda ha raccontato qualcosa di molto lontano dalla verità. In questo caso mi sento di aver fatto una piccola parte in questo lavoro per, appunto, per il sapere e per la conoscenza.
1: Para recordar a nuestros antepasados, pido un minuto de silencio para Manco Inca, Ari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Zárate Vilca, Apewaiki Tumpa, Andrés Ibáñez, Che Guevara, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal. Por ellos, presidente, pido un minuto de silencio.

0: Orizzonte, mi viene in mente un racconto di Antonioni che è Orizzonte degli eventi, che è un film non realizzato, e l'orizzonte appunto sono i progetti per me, i progetti che vorrei fare, magari non adesso, cioè è chiaro che poi ci sono dei tempi per ogni cosa, c'è il tempo per, così, per ritrarsi un po' dalla scena, c'è il tempo in cui hai voglia di nuovo di metterti in gioco e quindi l'orizzonte per me è il momento in cui decidi di metterti in gioco e di riprovare di nuovo a fare qualche cosa. Ecco, quindi sono i progetti che sono i progetti del futuro, che forse non, insomma, forse non si faranno, perché poi ogni volta che uno fa un film rischia di essere l'ultimo, chiaramente, perché è sempre più difficile fare e per fare appunto ci vuole anche molta volontà appunto, di convincere, volontà di mettersi in gioco, volontà di dedicare tutto il tempo, tutta l'energia a quella cosa lì, mentre magari insomma, uno a un certo punto vorrebbe dedicare energia ad altre cose.
1: Il vino è la mia passione. Io mi trovo ad interrogare Giovanni Cuttini, il più grande di tutti, che ha ammazzato la moglie.
2: Io non ho ammazzato nessuno. Tutto è cominciato col professore.
3: Nome, cognome, l'indirizzo se lo sa, questo ci serve.
4: Mi permetta di fare un brindisi al suo avvenire?
2: No, no, grazie, sono astemio.
4: Oh, è un Marzevino, il vino citato nel Don Giovanni di Mozart. E lei si chiama Giovanni. Ma è le misteriose circostanze che hanno favorito il nostro incontro.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come i migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora ai primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Il valore che mi piacerebbe dare, che vorrei dare, che cerco di dare ai miei figli tutti i giorni, in realtà, è il valore legato alla costruzione che ognuno di noi fa nella propria vita e il senso di un ottimismo nel fu proprio futuro. Cioè, io penso che oggi, anche spesso vengono messaggi, anche spesso dagli intellettuali, dagli uomini di cultura, dagli scrittori, che sono molto negativi rispetto alle possibilità reali. Per un ragazzo, per un giovane che cerca la sua strada, di cambiare le cose, cioè di migliorarle. E spesso si dice o si pensa che quello che abbiamo intorno è peggiore di quello che abbiamo dietro le spalle. Ecco, io penso assolutamente il contrario. Non è un atteggiamento ottimista forzato. Io penso che quello che noi facciamo nella nostra vita, i valori, i legami, le cose che costruiamo, che non ereditiamo, ma che costruiamo noi con la nostra forza, sono importantissimi. Con questo non voglio dire che non dobbiamo portarci il passato dietro, certo che ce lo dobbiamo.

portare, soprattutto attraverso i libri, credo, nella lettura, nella conoscenza. Dobbiamo portarcelo nei valori, in ciò che noi riteniamo che sia buono, e lasciar perdere, buttare via quello che ci sembra sbagliato. Per cui è importante il passato. Molto spesso gli scrittori, quando i libri proprio riguardano questo, cioè il fatto di rielaborare in un modo diverso, rivedere il passato, ridargli vita quasi. Però penso che oggi la cosa che più mi interessa, che veramente avrei voglia di dare come valore, è questo senso della propria costruzione delle proprie cose, un certo ottimismo nelle possibilità dell'essere umano. Quando ero a scuola ho studiato una poesia che amavo moltissimo, che era di Rudyard Kipling, che si chiamava Il millesimo uomo. Adesso non ce l'ho in questo momento da leggerla, non posso leggervela, però ve la leggeranno. E il senso di questa poesia che mi colpì moltissimo allora, avevo circa 16-17 anni, era il senso profondo, quasi metafisico dell'amicizia, come un valore che va oltre la morte. Allora, io venivo da una famiglia molto larga, la parte di famiglia era molto bella, ma anche pesante, cioè, ho molte sorelle, molte zie, dunque in qualche modo la famiglia quasi sostituiva, non dico che non avessi amici, però occupava tanto spazio. E forse per questo, quando mi hanno fatto studiare a memoria questa poesia, sono rimasta molto colpita dalla importanza che invece, dalla scoperta di un legame, di un sentimento che io forse ancora non conoscevo così. Credo che avere un amico come quello di cui parla Kipling, il millesimo uomo, quello che non ti giudica con gli occhi degli altri, che non aspetta che tu abbia un successo o meno per amarti, che non misura i soldi che ti dà né quelli che ti chiede. E via dicendo, c'è cioè questi valori del senso del darsi all'altro, che spesso sono associati all'amore, appunto alla famiglia e così. Vederli associati a qualcuno che tu nella tua vita incontri, che non conosci prima, che non ha legami di storia con te, ma che hai costruito nella tua vita, nel tempo della tua vita, mi sembrava per me completamente rivoluzionario. E penso che in fondo è rimasto come qualche cosa di estremamente importante, difficile. Infatti io penso che poi alla fine appunto questi millesimi uomini, cioè gli amici, sono poi pochissimi e sono questo sentimento che ti accompagna nella tua vita. Nel momento, nel tempo della tua vita, cioè che vive con te, che divide anche il tempo storico che hai vissuto te, cioè hai ricordi in comune. Questo ovviamente succede anche con fratelli e sorelle, però lì c'è sempre un modo diverso di vedersi che è mediato, distorto, trasformato dall'idea del rapporto di sangue. Ecco, a me sembra che il valore che vorrei dare è questo senso nei legami, della costruzione di un proprio rapporto d'amicizia, un legame con un altro, e questo altro è qualcosa che ci aspetta nella vita presente, quella che dobbiamo vivere. Sempre riguardo a questo concetto proprio del valore del nuovo, di quello che ancora non è stato fatto, e dunque dell'idea positiva, secondo me, che ciò che abbiamo avanti è migliore di quello che abbiamo dietro. Vi voglio leggere, non per narcisismo, perché io ho scritto vari romanzi, ma in questo romanzo, nel mio ultimo romanzo, La bestia nel cuore, c'è proprio un viatico finale. Allora penso che parlando di valori, siccome c'è un personaggio che chiude il libro con una specie di piccolo monologo suo, proprio su quello che lui pensa che sia il valore, siccome questo personaggio è un regista, io sono anche regista. Ed è un personaggio che nel libro, che è un libro estremamente drammatico, è un po' il personaggio che alleggerisce qualche volta le situazioni. Sembra un po' cialtrone all'inizio, sembra uno che in fondo la vita la prende un po' alla leggera, un po' superficialmente. Poi si capisce, andando avanti della storia, quando ogni tanto torna, che in realtà attraverserà una crisi personale di scelta nel suo lavoro, anche lui profonda, però che in fondo ha uno sguardo sulla vita molto autentico. Questa specie di piccolo monologo che fa nel finale avviene dopo che in maniera drammatica anche nato un bambino alla donna del suo amico, e

Questo bambino in qualche modo segna un inizio per tutti questi personaggi, un bambino che nasce da un dolore molto forte ed è come tutte le nascite, porta una speranza proprio di qualcosa che nel futuro non sarà così orribile. E dunque in questo senso lui, allora cosa succede adesso per farvi capire come si inserisce questo pezzetto? Lui è nato questo bambino da questa donna che è scappata, per cui la polizia lo vuole interrogare, vuole capire che è successo. Allora lui si presenta alla polizia e prima ancora di essere interrogato parla direttamente. Allora, lo leggo e poi magari vi dico due o tre cose che penso. Allora, parla lui direttamente alla polizia. Ora ascoltatemi bene, non ho tempo da perdere, anzi non ne ho per niente. A casa mi aspettano 50 invitati e un tonno da affettare. Ma non può passare così. Io firmo il verbale, va bene, caso archiviato. Quanto all'affermazione del commissario, oggi il mondo è popolato di mascalzoni, a quella devo replicare con forza. Prima il mondo brulicava di mascalzoni, signor commissario, molto più di oggi. Si nascondevano nelle pieghe della morale, della famiglia, dei valori, ma erano mascalzoni veri e in più non coscienti di esserlo, superbi del loro teatrino. I bambini venivano abbandonati, massacrati molto più di oggi, nell'indifferenza generale. Le donne erano carne da macello, gli uomini carne da lavoro. Io non farò figli, sì, guardatemi pure male, non li farò perché non mi sento in grado di crescerli. Lei sì, ne dubito, non si offenda, comunque invido la sua sicurezza. Non ho nessuna nostalgia per i tempi andati, tranne che su un punto, uno solo, gli artisti. Ha presente gli artisti di una volta, signor commissario, il nostro cinema, il nostro grande cinema, i caffè, i libri, le discussioni, le idee che andavano da uno all'altro come carezze o ceffoni. Io rimpiango solo questo del passato, sputo sulle ipocrisie, le mie per prime, le sue. No, non voglio sputarle addosso, signor commissario, non deve arrestarmi, era una metafora. Sa cos'è una metafora, vero? Speriamo. Comunque glielo spiego a scanso di equivoci. La metafora è una figura retorica. Si usano delle parole al posto di altre, delle immagini analoghe ad altre. Sì, non si preoccupi, me ne vado, ho molto da fare anch'io. Però le voglio dire un'ultima cosa, l'ultima e me ne vado per sempre. Non ci vedremo più o forse le vedrò un mio film, un capolavoro. Le cosacce che ho fatto per la televisione le conoscerà già, ma non le cito perché me ne vergogno. Sì, lavoro per la televisione. No, non si eccita, è solo un elettrodomestico, come diceva Edoardo. No, non le dico i titoli della serie che ho diretto, non parliamone più. Le ho detto di no. No, non conosco nessuno che può aiutare suo figlio ad entrare in televisione. Non voglio più farla, la odio, ho litigato con tutti. Allora, le voglio trasmettere una sola ultima idea. Me la lascia dire o no? Ah, finalmente. C'è una sola cosa da fare, oggi come sempre. Gli artisti sono gli unici ad averla capita. Non tacere mai, a costo della vita, della reputazione, dello scandalo e del dolore. Il senso di questa cosa, al di là del fatto del non tacere mai, che è una cosa secondo me fondamentale, cioè il fatto di affrontare la verità e dirla, e soprattutto questo secondo me vale per chi fa un lavoro nel campo della cultura, per esempio, la cosa che mi piace molto di questo monologo è l'idea che ciò che c'è dietro è terribile. Nessuno di noi vorrebbe vivere nell'Ottocento. Nessuno di noi, dunque vuol dire che ognuno di noi vive meglio oggi. Malgrado tutto quello che sappiamo dire di orrendo dell'oggi, che pure lo ha anche, noi sentiamo che non vorremmo tornare indietro. Allora io penso che questo valore che noi sentiamo e che non diciamo mai, dovremmo dirlo invece. E lo dovremmo dire anche ai ragazzi, a chi si affaccia adesso alla vita e che spesso invece viene un po' frustrato dall'idea che non potrà fare molto, che la vita è uno schifo, che le cose vanno sempre peggio, mentre invece, come dice giustamente il regista, tutto quello che ha a che vedere con gli affetti, i legami, sto parlando del mondo occidentale ovviamente, non dei paesi tanti in cui ancora non c'è questo rispetto dell'essere umano, ma nel nostro mondo, quello in cui noi viviamo, c'è in generale molto più rispetto degli esseri umani che nel passato. Dunque questo è il valore per me più importante, insieme appunto a quello dell'amicizia, che in qualche modo è legato all'idea del valore per il nuovo, perché appunto non dà così tanta importanza a ciò che ereditiamo, ma
ne dà a ciò che sappiamo costruire nella nostra vita.

Credo che la ragione per cui do così importanza all'amicizia è che in realtà io ne ho avuto pochi amici. Cioè io sento questa cosa come una cosa che mi manca. Non che io non abbia molte conoscenze, facendo il mestiere che ho, poi ne ho molte, conosco tante persone, ho tante persone a cui voglio bene. Però il senso di avere un'amicizia che dura nel tempo, che magari ti ha... così che è cominciata quando eri giovanissimo e che, ecco, io penso di aver investito gran parte delle mie energie nella costruzione della famiglia e no, non sono pentita per niente, sono contentissima, soprattutto per quello che ha a che vedere il fatto di avere molti ragazzi adesso che stanno in casa e dunque di avere in continuazione un rapporto con un'altra generazione. Però, ecco, se non dirò la fatidica parola se dovessi tornare indietro, essendo che il mio discorso è tutto sull'andare avanti, però andando avanti, quello che voglio fare nel mio futuro è questo di investire enormemente nell'amicizia, cioè nelle persone che mi sono amiche, che amo e che spesso trascuro per il tempo, come se fossero così qualcosa che tu fai dopo aver fatto tutto il resto. Invece io penso che va messo al primo posto, ecco, questa è la mia esperienza ed è la ragione per cui... Quando mi avete chiesto di parlare di un valore, mi è sembrato per me, perché poi so parlare solo delle cose che sento io stessa, il valore più importante è questo, cioè una fiducia nelle possibilità del nuovo. Per dire forse se dovessi dire qual è il mio migliore amico, ecco, il millesimo uomo per me è quello che mi ha fatto scoprire questa poesia, che poi è diventato il mio migliore amico, che è il mio professore, un professore a scuola, professore di francese, che poi ho fatto teatro con lui e poi adesso lui è in Francia, però ci scriviamo in continuazione appena possiamo, lui viene qui e io vado a trovarlo perché sono anche molto amica della moglie e lui mi ricordo incredibilmente che è legato a questa poesia perché me la fece leggere per primo e poi perché mi ha dato questa sensazione che qualsiasi cosa, perché la cosa fondamentale dell'amicizia è l'assenza del giudizio. Cioè il senso che tu puoi andare e che non sarai fermata dal parlare da un giudizio. Cioè il senso che mi dà questo mio amico francese è che io a lui posso dire delle cose di me anche che non direi a tutti, insomma, complicate, ambigue, non sempre positive. E che c'è l'ascolto dall'altra parte, poi c'è anche chiaramente il suo parere, però... molto forte questo senso di dolcezza, di accoglienza, cioè il fatto che se io telefono, lui dice dimmi. E questa cosa qui è immediata e penso accompagnerà tutta la vita, anche se poi io adesso ho sempre l'ansia che abbiamo molta differenza d'età, allora per me l'importante è che lui stia lì, stia bene e che lo posso sempre trovare, ecco. Diciamo che questo forse è curiosamente legato questa persona è legata a me anche da questa poesia, che forse è la ragione per cui poi l'ho voluta leggere. Cioè non l'ho letta, però ve l'ho raccontata un po'. Io credo che l'amicizia non è una cosa che si può avere cioè si può avere sicuramente, io ho per esempio praticamente due generazioni di figli, perché ho due figli grandi che ho avuto appena finita la scuola, 19 anni il primo, e poi ho fatto un altro bambino dopo. Seconda generazione, adesso ho 13 anni e poi ho cresciuto anche praticamente per metà una mia nipote, per cui diciamo complessivamente ho cresciuto quattro individui e ho chiaramente con i primi due che sono grandi adesso un rapporto di grande amicizia, con molta complicità con la ragazza, con Giulia che fa il mio stesso lavoro, che scrive anche lei sceneggiature, dunque c'è una grande complicità. Però io penso che loro hanno i loro amici, cioè io penso che il concetto dell'amicizia, finché sono piccoli, non devi avere questa sensazione che penso io di dare loro l'idea che possono parlare con te, è chiaro. Però penso anche che devono parlare con i loro amici, cioè penso anche che tu sei lì per fare qualcos'altro, in qualche modo dargli come un senso di un baricentro che poi loro dovranno avere per conto loro, no? Allora vedo che nei due grandi, che loro stessi hanno questi amici, ecco, loro hanno più amici di me, cioè loro hanno coltivato molto questo sentimento e loro lì c'è qualche cosa che è proprio una complicità assoluta e dunque penso che non si può essere amici dei propri figli, penso che bisogna essere genitori, però certo oggi sempre nelle cose che vanno meglio di prima, chi vuole

essere un figlio di una coppia dell'Ottocento, credo nessuno. I figli oggi si sentono più vicini, nel senso che hanno la sensazione che possono raccontare, che possono dire delle loro cose, che l'accoglienza non è rigida, c'è meno rigidità. Ecco, qualche volta c'è proprio uno svuotamento dell'autorità, allora lì siamo in una situazione, diciamo, non molto positiva, credo. Il fatto di essere aperti, che è una cosa, aperti nel senso di accogliere la cosa diversa dalla propria, il proprio pensiero, è proprio è un po' la modernità, no? Cioè quello che noi sentiamo come qualcosa che è del nostro tempo, no? Cioè il senso che è una cosa positiva, perché in fondo, beh, per esempio a livello di culture, sicuramente, soprattutto nel mondo occidentale, c'è una grande comprensione. E una grande ricerca di conoscenza delle altre culture. Questa è una cosa nuova, secondo me. Anche questa è molto positiva, anche se è chiaro, poi ci sono atteggiamenti di, in questo contesto ci sono atteggiamenti di potere, di presa del potere, ma questo è sempre stato così. Anzi, oggi forse nei paesi democratici c'è la possibilità di controllare il potere. Prima non c'era niente. E dunque, chiaro che il rovescio della medaglia è quella di non che l'estrema apertura, l'eccessiva apertura crei come una mancanza di giudizio. Ma io non credo che sia così, perché penso che gli esseri umani sono sempre molto facilmente pronti a giudicare. Penso che la parte più difficile è proprio di ascoltare, cioè di capire quello che sta dicendo l'altro e di non fermarlo subito col giudizio. No? Cioè, molto spesso succede questa cosa che si ha la sensazione che non si riesce veramente a parlare perché l'altro già ha la sua idea su quello che stai dicendo. Per cui non credo che si corre il rischio di non avere idee precise. Penso che oggi tutti hanno delle idee precisissime, magari sul nulla, magari appunto disinformati. Moltissimi hanno questo senso del negativo, per esempio, nasce molto spesso da una totale disinformazione sulle cose. Mancanza anche di precisione, tipo dire di sapere delle cose con molta precisione, tanto da poterle giudicare. Invece io penso che tutti giudicano, cioè normalmente chiunque va per strada a parlare con le persone, sei sempre la sensazione che l'altro lo sa già, no? Per cui penso che mi fa paura l'apertura, ecco, credo non va appunto, cioè non, appunto c'è un limite di apertura nei rapporti in cui tu devi assumere responsabilità, per esempio con i figli, nel momento in cui assumi la responsabilità devi di fatto prendere delle decisioni e come tale devi a un certo punto scegliere e prendere una decisione anche sapendo che puoi sbagliare. È l'assunzione della responsabilità, questo anche nel lavoro, cioè, no? Io penso che l'artista, non a caso lui lo cita, ma insomma in generale come diciamo lavoro creativo e dunque occhio creativo di invenzione di un altro punto di vista sul mondo, no? Penso sia diciamo condizione umana molto aperta, molto capace di ascoltare e di capire. Qualche volta parlando un po' diciamo, siccome chi scrive in fondo tenta sempre di rifar vivere delle cose passate, spesso c'è questa. E come anche, forse parte anche da lì, perché in fondo poi l'ispirazione parte nell'infanzia, secondo me, cioè l'idea che tu attraverso la scrittura, io parlo della scrittura, io scrivo, però insomma la pittura può essere la musica, fai rivivere qualcosa e dunque c'è un grande attaccamento a dei sentimenti, a delle condizioni, a delle visioni, a degli spazi del passato. E dunque qualche volta, in questo senso, ci sono degli scrittori che hanno invece puntato l'idea su un mondo in cui appunto non c'è questa nostalgia, ma c'è una potenza anche del presente, anche del possibile futuro, no? Però in generale gli scrittori sono abbastanza pessimisti, diciamo, come genere. E dunque in questo senso era interessante, ho letto alla finale del libro perché era un personaggio invece che non essendo uno scrittore ma un regista, un po' cialtrone, ha una visione finalmente invece un po' più spalancata. Gli artisti sono sempre stati molto legati all'amicizia perché hanno spesso fatto le cose insieme.

Spesso poi sono state persone, soprattutto negli arti figurative, ma anche nel cinema, tantissimo nel dopoguerra, periodi in cui si stava molto insieme, hanno avuto bisogno della compagnia dell'altro, dell'aiuto dell'altro, anche economico qualche volta, perché sono categorie che sono intanto, secondo me, piuttosto aperte, anche se vivono magari grandi periodi di solitudine, però sono pronti all'accoglienza dell'altro. E poi qualche volta sono stati nel tempo emarginati dalla vita attiva ed efficiente, no? E dunque hanno avuto come bisogno di raggrupparsi tra di loro. Altra cosa che c'è scritto, che c'è anche nel pezzo che vi ho letto, c'era l'idea di confrontarsi. Cioè l'artista ha molta voglia dell'interlocutore, c'è un grandissimo desiderio, qualche volta frustrato oggi. Non è che voglio dire che come dico oggi è peggio, però effettivamente, come dice il regista, io lo penso, sono proprio un pensiero mio, la cosa che veramente qualche volta uno rimpiange è la grandezza di certi artisti e anche la loro capacità di stare insieme, di legarsi, di costruire quello che erano appunto i luoghi in cui si incontravano e parlavano. Oggi, se vogliamo, siamo un po' chiusi in casa tutti quanti. In questo senso ci sono grandi amicizie nella storia degli artisti perché c'è questa condivisione della vita. In più l'artista spesso non ha, non dico che gli artisti non avevano le famiglie, però erano molto proiettati fuori dalle case, andavano insomma, e allora in questo contesto così si è più predisposti all'amicizia, penso. L'amicizia al cinema è un po' bastarda, perché in realtà, forse anche come nel lavoro della televisione, ci si trova tutti insieme per un periodo e poi ci si lascia sempre. Cioè, in realtà, per esempio, mio padre, che era pieno di amici, neanche tanto, in quello ha la sua colpa anche lui, perché lui in fondo anche lui è investito enormemente nella famiglia. Però insomma da quando poi si è ammalato così gravemente è rimasto solo in realtà, cioè c'era la famiglia solo. Allora questa cosa qua nel cinema, il cinema non è un buon esempio se non per alcuni periodi. Io ho una grandissima, direi amica e soprattutto una maestra grandissima che è Suso Cecchi d'Amico e lei un po', parlavamo di questo, sono andata a trovarla ultimamente, parlavamo un po' di questo, lei ogni domenica di tutta la vita ha radunato a casa sua per la cena tutti i suoi amici, un gruppetto sempre uguale. Questo lo prendeva, in realtà è una cosa che è di tradizione nella sua famiglia perché lo faceva Emilio Cecchi, suo padre, prima di incontrarsi tutti insieme. Dunque è una cosa che lei, e in realtà è una bella cosa questa, cioè il fatto di avere come dei giorni, che era la domenica, insomma è ancora la domenica, cioè se io telefono vado a cena da loro, in cui la casa è aperta, ecco, questa cosa qui era una cosa che si è un po' perduta nel cinema. E allora cosa è rimasta? È rimasta questa cosa appunto che accomuna un po' il cinema, credo anche la televisione, cioè del formarsi di gruppi che sono molto uniti nel momento in cui si lavora insieme. Si sta tutti insieme, si fa tutto insieme e poi dopo ci si disperde. E questo è un po' un peccato. Non lo so nelle altre. È diventato comunque questo fatto di avere proprio diciamo dei caffè, dei cenacoli, dei punti in cui andare e stare insieme, è una cosa che credo sia sentita da molti miei colleghi. Io sicuramente la sento molto, è una cosa che ci manca. Dunque, io farò un augurio molto particolare per una persona che invece scrive e fa cinema, ma siccome io sono laureata, lo confesserò, in economia e commercio, e penso che c'è una grande distanza degli intellettuali dalle cose concrete della società, cioè la scienza, l'economia, tutto ciò che è la base dell'organizzazione. Noi viviamo spesso in mondi che non hanno nessuna relazione con la concretezza di ogni giorno. Ecco, io mi auguro che moltissimi ragazzi studino questi tipi di materie, sapendo che il mondo in cui viviamo è assolutamente trasformabile e non si aspetta che loro

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full-time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uninettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Salve a tutti, anzitutto la candidata si è occupata di una tesi che analizza l'uso della finanza pubblica per la spesa orientata alla valorizzazione dei beni culturali, quindi quanto la spesa per i beni culturali incide rispetto al prodotto interno lordo, nel caso italiano, con qualche confronto interessante anche su scala europea e in particolare poi con un focus sull'analisi della valorizzazione della città di Venezia. Quindi le lascio la parola e pregando di condensare, diciamo, le spiegazioni salienti dei punti più interessanti in una decina di minuti o poco più.
1: Grazie a tutti, grazie al prof. La tesi che vi vado ad esporre si basa appunto su quello che è lo studio della finanza della cultura, della finanza della cultura e del patrimonio culturale, soprattutto per quanto riguarda appunto la spesa culturale sia a livello nazionale che regionale e qualche confronto con l'internazionale, sulle collaborazioni tra settore pubblico e privato, importantissime, e oggigiorno fondamentale sulla digitalizzazione. Partiremo col studiare il decennio 2008-2018, che è caratterizzato da una congiuntura economica negativa. Una congiuntura economica negativa che si è protratta poi negli anni a venire, però da un considerevole attivismo, soprattutto nella seconda parte del periodo, per quanto riguarda riforme e interventi legislativi sul settore culturale e sugli ambiti connessi. Per fortuna dopo la crisi del 2008, finalmente nel 2017 si va a consolidare quella che è la fase espansiva dell'economia internazionale, cominciano ad aumentare quelli che sono i ritmi di crescita, soprattutto dei paesi più emergenti, e anche l'economia italiana comincia a consolidarsi, si consolida ma cresce meno di quanto crescano le maggiori economie europee. Possiamo vedere un andamento meno virtuoso di quelli che sono i consumi delle famiglie, un'economia basata un po' di più sull'import piuttosto che sull'export e... spicca anche una spesa pubblica che è una delle meno generose d'Europa per quanto riguarda la gestione del patrimonio culturale. Come possiamo vedere dal grafico, se confrontiamo i dati dell'Italia con quelli dell'Eurozona, possiamo vedere che la percentuale della spesa delle famiglie totale rispetto a quella culturale è di un solo 6,6% contro un 8,5% della media dell'Unione Europea, senza neanche andare a calcolare o a confrontare quelli di Svezia e Danimarca che sono intorno all'11%. Questo è un dato che può essere visto in modo ancora più negativo se parliamo di 2019, dove l'Italia comincia a condividere con la Cina il primato per la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO per numero di siti iscritti. Ci troviamo comunque al 23° posto su 27 in Europa per spesa culturale in rapporto al PIL e il rapporto del BES 2021, quindi benessere equo e sostenibile dell'Istat, afferma che spendiamo un quasi 2,9 per mille in confronto a un 4 per mille della media europea. Questa spesa pubblica riguardo la gestione del settore culturale potrebbe essere collegata anche ad una scarsa capacità territoriale governativa, tanto che ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il campo culturale di sovrapposizione di poteri o di competenze tra vari livelli governativi e il finanziamento pubblico soprattutto ha una carenza nel programmare progetti di medio e lungo periodo che sono invece fondamentali per attrarre i finanziatori privati, ovviamente diventati fondamentali per cercare di portare avanti il settore, quindi di tutelare e valorizzare la cultura e il patrimonio culturale. Possiamo vedere come con l'andamento storico appunto del MIBAC dal 2000 in poi come la spesa culturale ovviamente risente della crisi del 2008. E finalmente nel 2018 è il terzo anno consecutivo dove riusciamo a vedere una crescita fino ad arrivare appunto ai 2 milioni di euro del bilancio ministeriale. Quando ci troviamo di fronte a dei tagli della spesa pubblica, purtroppo il settore culturale, del patrimonio culturale, è un settore che viene maggiormente influenzato e colpito. Possiamo anche andare a studiare quella che è poi a livello proprio di PIL nazionale, se noi pensiamo che abbiamo una grossa differenza tra quella che è le macro aree, per esempio, come possiamo vedere nel grafico, del centro-nord o mezzogiorno. Possiamo vedere che ci sono ovviamente regioni o comunque macro aree che influenzano di più o influenzano di meno, quindi incrementano di più o di meno quello che è il PIL nazionale. Possiamo vedere per esempio il Veneto che sta sempre al di sotto della

0: media della sua macroarea, ma comunque ne ricalca quello che è il suo andamento e possiamo vedere dal 2015 in poi che ha una risalita, quindi è un dato positivo. Un dato invece negativo purtroppo è appunto, come possiamo vedere, che il divario tra nord e sud si allarga sempre di più. Nel 2019 il PIL in volume è aumentato di uno 0,5 al nord, o comunque un 0,4 di media al nord e solo un 0,2 al sud. Qua possiamo andare a vedere invece come una spesa pubblica viene divisa per settore e possiamo vedere appunto che ci troviamo di fronte a una posizione mediana di quella che è la cultura e i servizi ricreativi, che potrebbe essere una posizione anche abbastanza soddisfacente, considerato che al di sotto vediamo formazione, turismo, lavoro, ma comunque dobbiamo sottolineare che il settore culturale è un settore trasversale, quindi permette di traslare quelli che sono i benefici in altri settori non apparentemente collegati tra loro. Come possiamo vedere, per esempio, nel 2019 ha portato un 16,9 di valore aggiunto a livello nazionale. Ovviamente dalla crisi del 2008 la spesa culturale è cambiata molto negli anni, si è diversificata soprattutto nella composizione. Abbiamo sicuramente che lo Stato ci lavora molto di più, quindi investe molto di più su quella che è la spesa culturale, ma per esempio le regioni, anche le regioni, a parte un picco negativo che hanno avuto nel 2013, purtroppo invece i comuni hanno, come possiamo vedere dal grafico, dimezzato un po' quella che è la spesa culturale e le province sono addirittura scomparse per quanto riguarda questo ambito. Però comunque diciamo che qualche dato buono lo possiamo trovare anche nei comuni, diciamo che Firenze spende nel 2019 spende un 140 euro pro capite e Trieste un 100 euro pro capite, sono le uniche due che superano quelli che sono i 100 euro pro capite. Però se noi guardiamo il grafico possiamo vedere che nelle prime posizioni troviamo tre comuni del Veneto. Veneto che è una regione che ovviamente si basa su quello che è un turismo culturale, quindi basato su un turismo internazionale, soprattutto senza stagione. E quindi c'è bisogno di collaborazione tra, appunto, come andremo a vedere adesso, tra settore pubblico e privato per poterne valorizzare e estrapolare quanto più possibile. Oggigiorno più che una risorsa è un costo purtroppo, quindi dobbiamo appunto portare avanti questa collaborazione tra settore pubblico e privato nel miglior modo possibile. Dagli anni 2000 per esempio si parla molto di co-marketing, che non è una sponsorizzazione ma è vero proprio contratto tra due soggetti, per esempio tra un soggetto potrebbe essere un settore industria e un settore cultura, in cui il settore industria magari a causa della globalizzazione non ha valori di identità e che quindi potrebbero essere traslati da invece un settore come cultura, che è ovviamente pieno di valori di purezza, naturalezza, libertà, eccetera, e dall'altra parte riuscire a farsi pubblicità senza ingenti capitali. Nasce anche nel 2014 l'Art Bonus, che è un'agevolazione fiscale che permette quindi quella che è un credito d'imposta del 65% per le imprese o comunque per i privati che vogliono investire in cultura, in patrimonio culturale pubblico, e tutti questi investimenti privati vengono comunque premiati attraverso Cultura più Impresa, che è un progetto appunto basato sul incentivare questa collaborazione tra settore pubblico e privato. Ovviamente in situazioni come cultura e patrimonio culturale, quindi di interesse internazionale, interviene anche la Commissione europea, stanziando dei fondi per appunto i suoi paesi membri. Come possiamo parlare dell'Europa Creativa, che è un progetto basato su un progetto di 6 anni, dove viene a promuoversi quella che è la varietà del patrimonio culturale in Italia, in Europa. Grazie anche al fatto che con la condivisione...
1: Scusa, la interrompo, ma per stare un pochino nei tempi, proviamo ad andare al caso di Venezia, che è un po' il caso studio, no?
0: Ok.
1: Che ha caratterizzato
0: allora,
1: il suo
0: lavoro. Quanto è il caso di Venezia, per esempio, siamo in una situazione in cui si può palesemente vedere come il settore pubblico non sia sufficiente o comunque efficiente nel lavoro. Per esempio adesso si portano avanti ingenti ristrutturazioni, ingenti manutenzioni per un fatto che non doveva sussistere, come per esempio la questione dell'acqua alta di Venezia. Quindi si va a creare una sorta di circolo vizioso dove invece di investire in un settore perché riesca a autogestirsi, quindi a formulare della moneta per autofinanziarsi, autovalorizzarsi, si va, tra virgolette, a correre dietro a delle situazioni che potevano essere semplicemente evitate. Venezia ovviamente è una città che vive di turismo culturale, quindi non si può far altro che puntare su quello, una città che vive tutto l'anno indipendentemente dalla, non c'è stagionalità, e soprattutto a livello internazionale, conosciuta in tutto il mondo, e quindi dovrebbe essere valorizzata molto di più e soprattutto in modi migliori.
1: Diciamo evitando anche le esternalità negative del turismo.
0: Sì, sì, ovviamente dovrà essere compito del settore pubblico trovare un trade-off tra quello che è le esternalità positive, come ovviamente per i negozianti o per gli albergatori che sia. Dall'altra parte ovviamente bisognerà stare attenti alla congestione o comunque a non usufruirne in modo eccessivo.
1: Se vuol dire due parole conclusive su tutto, proprio la logica del lavoro e poi...
0: Le parole conclusive che posso dire che sicuramente... con la pandemia potrebbe essere un trampolino di lancio, nel senso il settore cultura è sempre stato un settore un po' sottovalutato sotto l'aspetto della digitalizzazione o comunque dell'innovazione. Invece a causa della pandemia purtroppo per fortuna ci siamo ritrovati a essere obbligati a portare avanti una digitalizzazione, cosa che comunque a livello europeo era già partita, quindi noi anche in questo siamo un po' indietro. Quindi l'unica cosa per concludere vorrei dire che magari potrebbe essere una svolta anche per questo settore intraprendere un percorso finalizzato alla digitalizzazione per recuperare quelle posizioni che negli anni abbiamo perso anche avendo un patrimonio culturale nettamente migliore di molti altri paesi.
2: Giulia Vanin, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 104 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in economia e gestione delle imprese. Complimenti.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da Uninettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo, che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nella Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio, iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso

0: task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: candidato Luca Peroni porta una tesi dal titolo Il potere del Global Ambassador su Brand Image, Awareness, Positioning, le partnership vincenti di Roger Federer. E passo la parola al professor Odoardi.
1: Ok, quindi grazie insomma per aver accettato di rompere il ghiaccio in questa seconda sessione, ecco, della mattina. Siamo nel mondo del brand, del branding, cioè delle azioni che appunto costituiscono questo costrutto semiotico, questo dispositivo semiotico che è la marca, per dirla in italiano, e è così. Anzi, c'è anche un dibattito se si debba dire il brand o la brand, perché la forma corretta sarebbe la brand, anche se insomma dicono tutti il brand, quindi per capirci possiamo assolutamente dire così. E un tema ovviamente chiave per consolidare quell'insieme di valori, di storie, insomma, che fanno parte di questo costrutto semiotico e semantico del brand, sono anche le partnership, dove appunto il brand entra in relazione con delle persone che a diversi livelli lo vanno a rappresentare. E qui abbiamo un ampio elaborato su un ambassador d'eccezione che è Federer, che il candidato ha analizzato ecco, in tutte le sfumature della sua presenza, perché in realtà anche lui è un brand, ecco, nella sua presenza in relazione con altri brand con cui fanno di fatto, ecco, co-branding, ma lo lascio raccontare a te.
2: Perfetto. Come introdotto dal professore, questo elaborato si propone appunto di indagare come il Global Ambassador, che è una figura di spicco nel marketing contemporaneo, riesca ad impattare significativamente sulle percezioni di un brand, sulle sue strategie di comunicazione e infine nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Questa figura chiave è tipicamente una celebrità di fama mondiale e si inserisce in una strategia di celebrity endorsement, ovvero quando un brand sfrutta la popolarità e l'influenza di una celebrità per promuovere la propria immagine e i propri prodotti e servizi. In particolare il Global Ambassador va a agire su tre fronti. Aiuta ad elevare la brand image, ovvero la percezione che il pubblico ha del brand, e lo fa

influenzando le associazioni mentali e le emozioni che sono legate al brand. Contribuisce inoltre, con la sua popolarità, ad ampliare la notorietà della marca, la brand awareness, ovvero la capacità del brand di essere riconosciuto e ricordato da un pubblico più vasto e internazionale. E infine, è importante anche nel consolidare o ridefinire il brand positioning. Quindi in questa prospettiva l'ambassador va a valorizzare i punti di forza di un brand con l'obiettivo di collocarlo in maniera distintiva nella mente dei consumatori rispetto ai competitor, in modo così da definire poi la posizione nel mercato. Nell'attuale panorama digitale, questa figura viene spesso erroneamente confusa con quella dell'influencer, che in realtà viene ingaggiato dalle aziende per campagne specifiche di breve termine sui social media, verso un pubblico mirato e con l'obiettivo di conversioni immediate. L'ambassador invece va a creare un legame profondo e duraturo con il brand, basandosi su una passione autentica e una conoscenza approfondita del brand e della sua offerta. Di fatto ne diventa un portavoce, e che quindi è capace di rafforzare l'identità e soprattutto di rafforzare la fiducia dei consumatori in modo da creare nel lungo periodo da influenzare poi le loro decisioni di acquisto. Nello scegliere un ambassador ideale e massimizzare l'effetto di una campagna, un brand dovrebbe considerare numerosi fattori chiave, ne sono stati teorizzati addirittura 14. Diciamo che in linea di massima, oltre a considerare la notorietà, la credibilità in termini reputazionali e l'attrattività in senso di appeal della celebrità, ecco, un endorsement di successo non può prescindere da una congruenza di valori, sia tra celebrità e brand, in modo da evitare delle associazioni controverse che poi danneggerebbero l'immagine aziendale, e sia tra celebrità e target, in modo che il pubblico possa identificarsi sia nei comportamenti che nello stile di vita della celebrità. E in ottica comunque di un costoso investimento, ci sono alcuni rischi da considerare, dove diciamo i più importanti: una eventuale propensione della celebrità a comportamenti controversi che, con la conseguenza di danni reputazionali per il brand e costi di ingaggio che talvolta potrebbero essere molto elevati e quindi non sostenibili. A mio avviso, Roger Federer incarna un po' l'essenza del Global Ambassador, perché è stato in grado di eccellere. Lui è un ex tennista ed è stato in grado di eccellere sia nello sport che nella comunicazione. La sua carriera infatti è stata segnata da uno stile impeccabile e record straordinari, e si è ulteriormente arricchita da un profondo impegno sociale e filantropico attraverso la sua fondazione. E inoltre la sua grande popolarità, tanto che la celebre rivista Time nel 2018 lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo, ne fanno l'ambassador ideale per quei brand che vogliono veicolare valori di eleganza, eccellenza e impegno sociale, valori che lui stesso tra l'altro incarna perfettamente. E proprio analizzando due delle sue partnership più significative, con aziende poi divenute globali come Uniqlo e On Running, si può vedere sia la potenza di questa figura e sia come un endorsement nel lungo periodo possa portare dei risultati tangibili ad un brand. Come detto, la prima partnership è quindi tra Federer e il brand giapponese di abbigliamento casual Uniqlo, che basa la sua filosofia il suo core business sulla filosofia lifewear, ovvero produzione di capi di abbigliamento dal design minimalista, ma di alta qualità, funzionali e accessibili a tutti. Quindi un abbigliamento che si propone di migliorare la vita delle persone. È un endorsement iniziato nel 2018 e, nonostante il pesante investimento fatto dal brand attraverso un contratto di 10 anni per un totale di 300 milioni, Federer ha contribuito notevolmente al successo globale del brand. Innanzitutto associandogli una brand image più elegante e sofisticata, perché infatti la sua
icona, l'aura di icona sportiva un po' amata in tutto il mondo, la sua popolarità e quei valori di cui l'immagine si fa portatore, quindi come abbiamo detto eleganza, eccellenza, così, impegno sociale, hanno aiutato il brand a, ad associarsi, innanzitutto sono valori che si sposano perfettamente con il brand e con quella sua filosofia lifewear e lo hanno aiutato ad associarsi a concetti come appunto qualità, stile e sostenibilità e quindi lo hanno allontanato dalla percezione di una fast fashion a basso costo dandogli un'identità più aspirazionale. E inoltre strategiche iniziative di marketing che lo hanno coinvolto in prima persona hanno aiutato il brand a legarsi ad un pubblico più internazionale, consolidando l'immagine di Uniqlo come brand globale di alto livello. Ma soprattutto la popolarità di Federer e il suo coinvolgimento attivo nel brand lo ha fatto rilevare come un potente amplificatore di awareness e notorietà, poiché il grande obiettivo del brand era quello di estendere e consolidare la propria presenza nei mercati occidentali e proprio il mercato estero è stato cruciale nel fatturato record registrato dal brand negli ultimi 2 anni con ulteriori previsioni di aumenti e certificato dal recente superamento degli oltre 2500 negozi nel mondo. Infine, Federer è stato prezioso anche nel positioning, poiché sia grazie alla collezione disegnata a 4 mani con lo stilista Anderson, destinata al lifestyle, quindi che si rivolge a un target attento alla moda, ha aiutato il brand a consolidare la propria evoluzione verso un posizionamento più premium. E inoltre, le importanti prestazioni di Federer nel campo da tennis con gli outfit Uniqlo hanno convinto anche gli sportivi più esigenti della bontà dell'abbigliamento tecnico del brand, rafforzando il posizionamento del brand nel segmento dello sportswear. L'ultima partnership, invece, è ancora più significativa tra Federer e On Running, perché è il classico esempio di come la genuinità, diciamo, l'autenticità percepita e una profonda condivisione di valori possono trasformare una collaborazione in una storia di successo. Perché questo brand On nasce a Zurigo nel 2010 con l'obiettivo di rivoluzionare il mondo del running attraverso l'innovazione. E il business del brand è cresciuto subito vertiginosamente. Poi però negli anni è rimasto legato a un'audience di nicchia che era composta da corridori appassionati che erano disposti a spendere una cifra medio-alta per una scarpa molto tecnica. E da questo punto di vista l'arrivo di Federer nel 2019 è stato il punto di svolta delle ambizioni del brand, perché innanzitutto l'immagine di Federer e i valori di cui si fa portatore con la sua popolarità hanno permesso al brand di separarsi da un'immagine prettamente funzionale per diventare uno status simbolo aspirazionale. Ma questo anche grazie a campagne di marketing che lo hanno coinvolto e che poi sono anche divenute virali. Ma soprattutto il suo genuino entusiasmo nel promuovere e sostenere il brand, tanto da diventarne socio di minoranza, e il suo coinvolgimento attivo nella realizzazione dei prodotti con il team di produzione, ha fatto percepire questa partnership così autentica da generare un incredibile entusiasmo nella community. E a mio avviso il grande capolavoro in realtà si è compiuto però in termini di notorietà, quindi di awareness, poiché grazie a Federer il brand ha raggiunto la notorietà globale. Come testimoniato da uno dei soci fondatori di On, David Alleman, è proprio grazie al suo principale global ambassador che gli Stati Uniti sono diventati il primo mercato del brand. E inoltre grazie a Federer il brand è diventato estremamente popolare tra la generazione Z. L'effetto Federer inoltre si è potuto certificare anche tra un aumento globale delle vendite dalla conquista di una fetta sempre più crescente del mercato orientale dominato da giganti come Nike e Adidas a cui il brand è riuscito ad erodere delle quote di mercato e soprattutto dalla quotazione in borsa che è avvenuta nel 2021. Per quanto riguarda il posizionamento, diciamo che il posizionamento premium del brand è sempre stato il suo punto di forza perché lo ha contraddistinto da competitor come i già citati Nike e Adidas che comunque sono orientati verso una produzione di massa. Federer con la sua presenza all'innovazione ha aggiunto il prestigio e ha permesso al brand quindi di rivolgersi a più segmenti di mercato.
Infatti negli anni è uscita la collezione The Roger, prodotta appunto dalla sua esperienza con il team di produzione di On, che ha dedicato sia modelli al lifestyle, quindi a un pubblico che guarda la moda, e soprattutto ha prodotto diversi modelli per tennisti di ogni livello. E questo ha consentito al brand di entrare con successo nel mercato.

0: del tennis. Quindi per concludere, abbiamo visto come, ecco, l'ambassador può essere un asset strategico per un'azienda, a patto che, oltre a considerare la sua credibilità o la sua notorietà, ad esempio, deve esserci comunque la base, una congruenza di valori tra brand e celebrità. Ovviamente scegliere un ambassador non è sempre la scelta ideale, soprattutto per i costi di ingaggio. E a tal proposito che piccole e medie imprese spesso optano per micro e nano influencer, poiché a costi molto inferiori si riescono comunque a raggiungere delle specifiche nicchie di pubblico che sono appunto legate all'influencer, mentre i grandi brand con altri budget possono permettersi magari addirittura di integrare entrambe le strategie, influencer marketing e celebrity endorsement, in modo da sfruttare i punti di forza di entrambi. Nel futuro, a mio avviso, la figura del Global Ambassador è destinata ad evolversi, influenzata dalle dinamiche del marketing digitale, poiché i consumatori sono sempre più attenti sui social media che le partnership siano autentiche, e l'ambassador deve essere attento a dimostrare una passione autentica per il brand e assolutamente evitare delle partnership che siano puramente commerciali. E inoltre non possono esimersi dall'interagire sempre sui social media attivamente con i fan, perché è fondamentale che creino dei legami duraturi tra pubblico e brand. E ho concluso.
1: Signor Luca Peroni, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuta e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode per l'autorità conferitami dal magnifico rettore. La proclamo dottore in scienza della comunicazione. Complimenti. Grazie.

0: Lucky Scholarship.
1: The scholarship is meant, it was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
2: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
0: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
2: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
0: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
2: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
4: Università Telematica Internazionale UniNettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione, innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università UniNettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni di paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di UniNettuno in Patrimoni archivistici e testuali nell'ambito delle Digital Humanities della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

0: questa tesi è fortemente interdisciplinare, cioè comprende una parte basata sulle testimonianze scritte e una parte che affronta anche le testimonianze archeologiche, anche qui per una espressa richiesta della candidata, che appunto è molto interessata ovviamente alla storia medievale ma anche all'archeologia medievale, quindi aveva questo tipo di esigenza. In più questa tesi appunto è una tesi che è anche sperimentale, cioè vede una parte centrale, esattamente il capitolo secondo, che è basata sull'analisi diretta delle fonti, fonti edite, soprattutto diplomi regi dei re d'Italia, quindi che si collocano nel X secolo, diciamo più o meno, più anche un'analisi dei diplomi di età longobarda, quindi anche un po' più risalente, che appunto la candidata ha portato avanti procurandosi queste fonti che sono, ripeto, edite, perché non è che sono fonti archivistiche da leggere, però sono fonti in latino ovviamente che vanno lette, vanno interpretate, e ricavando da queste fonti tutta una serie di indicazioni utili per dare un quadro, per arricchire il quadro, diciamo, che lei fa nel primo capitolo, basato appunto sulla storiografia, del ruolo dei monasteri alto medievali in un preciso campo. Cioè ovviamente non è che si poteva parlare dei monasteri alto medievali in generale, perché ci sono tantissimi aspetti, in primo luogo quello religioso, ma quello sociale, eccetera, ma ci siamo concentrati su appunto l'aspetto economico, soprattutto quello appunto della produzione, dei commerci e appunto delle reti di scambio, di cui questi monasteri ormai sappiamo essere dei punti nodali assolutamente fondamentali, perché, questo lo dico insomma in generale, nella vulgata l'idea ancora scolastica è che l'alto medioevo sia dominato da un'economia chiusa di autoconsumo, di mancanza di scambi, di mancanza quasi di circolazione monetaria. Questo sappiamo adesso benissimo che non è vero, perché appunto c'erano tutta una serie di scambi anche all'interno fra i centri curtensi, e ovviamente i monasteri, essendo dei grandissimi proprietari, essendo proprietari di molte aziende, le curtes sono delle grandi proprietà fondiarie, erano proprio dei poli sia di produzione sia poi di immissione sul mercato di questi, di questi prodotti, che poi vedremo quali sono, e anche un po' dove, ecco, questi scambi si concentravano, cioè tutto il discorso della rete fluviale, eccetera. Ora vediamo, poi semmai faccio qualche domanda.
1: Allora, buongiorno a tutti. La mia tesi prende in analisi il ruolo economico dei monasteri altomedievali in territorio italiano. Ho scelto di trattare questo argomento perché di economia medievale si parla poco e spesso non in modo del tutto corretto, in quanto si tende a considerarlo un sistema esclusivamente chiuso. È vero che il Medioevo rispetto all'epoca precedente è caratterizzato da un panorama fortemente impoverito e semplificato, non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e culturale. Però è anche vero che l'economia non muore, i monasteri rappresentano dei veri e propri pilastri del sistema economico medievale. L'obiettivo che ho cercato di raggiungere è stato quello di delineare un andamento comune per i maggiori monasteri della penisola, sia attraverso la consultazione personale appunto delle fonti scritte e sia attraverso il supporto delle fonti archeologiche. In particolar modo ho cercato di ricostruire un quadro economico che comprendesse sia appunto il processo di formazione del patrimonio fondiario, sia ipotizzare appunto delle possibili reti commerciali. Prima di entrare nel cuore della tesi voglio fare una breve premessa e evidenziare almeno tre punti fondamentali. Il primo è l'importanza che il lavoro assume nel monachesimo occidentale. Infatti, se è vero che il lavoro effettivamente era predicato anche nel monachesimo orientale, è anche vero che soltanto con Benedetto da Norcia il lavoro non solo entra a far parte della sfera della dimensione spirituale, ma assume anche una valenza fortemente concreta che quasi ricalca il saper fare romano. Il secondo aspetto è lo stretto legame tra entità religiose ed entità politiche. Infatti la maggior parte dei monasteri sono voluti appunto da re o duchi o comunque persone politicamente influenti. Il terzo punto purtroppo è una carenza significativa di fonti, sia scritte per quanto riguarda appunto i riferimenti alle attività commerciali e ai luoghi appunto dove si trovavano effettivamente questi mercati, ma sia anche una carenza di fonti archeologiche, in quanto abbiamo ben poco di questi primi monasteri. Li definisco primi monasteri non perché prima dell'VIII secolo non vi fossero dei monasteri, perché il monachesimo dilaga già a partire dal V-VI secolo,

0: ma perché soltanto nell'VIII secolo si definisce la struttura standard del monastero, come testimonia anche un importantissimo documento del IX secolo che è la pianta di San Gallo. La pianta di San Gallo riproduce una pianta ideale di un monastero con tutti i suoi ambienti, individuati tra l'altro da una serie di didascalie in circa 340, in latino ovviamente. E fatta questa premessa, voglio mostrarvi come ho svolto questo lavoro, spiegarvi un pochino come ho svolto questo lavoro. Allora, ho selezionato un campione di documenti, di diplomi regi emanati in territorio italiano, a partire dalle Longobardi fino a Berengario I, chiaramente tutti diplomi diretti ai monasteri. Li ho suddivisi in tre macrogruppi coincidenti con i secoli presi in esame, quindi VIII, IX e X secolo, e ho ricercato all'interno di questi documenti quei privilegi che mi permettessero di ricostruire non solo il processo di sviluppo fondiario, ma anche ipotizzare appunto delle reti commerciali. Ora, a proposito di reti commerciali, bisogna premettere che è molto difficile individuare i mercati nell'Alto Medioevo. Mentre i mercati romani sono più facilmente riconoscibili, proprio a livello della struttura, basti pensare Macella, ma anche le botteghe spesso erano decorate, quindi sono più facili appunto da individuare, così non accade nell'Alto Medioevo. Inoltre, a complicare l'indagine concorrono altri tre fattori. Il primo è la mancanza di documenti di avvenuta vendita. Il secondo è una scarsa circolazione di monete, e le monete sarebbero un chiarissimo indicatore di attività commerciale. Il terzo è la predilezione per contenitori in materiale organico, quindi per esempio botti di legno, trimpelle, a sfavore purtroppo dell'indistruttibile ceramica, che è un caposaldo della ricerca archeologica. Adesso cerco di toccare i punti fondamentali appunto di questo lavoro di schedatura di diplomi, rispettando questa tripartizione di cui parlavo prima. Allora, per quanto riguarda l'VIII secolo, ho notato la prevalenza di privilegi legati alla donazione, quindi proprio in questa fase si viene a costituire il patrimonio fondiario dei monasteri. Altro punto di grande importanza è la presenza di termini che fanno pensare al mondo curtense. Per esempio, ho incontrato il termine cella, che indica la dipendenza di un monastero, ho incontrato il termine casa massaricia, anch'esso comunque collegato al mondo curtense. E questo fa pensare che già in questa fase, quindi nell'VIII secolo, i monasteri avessero delle curtes, insomma. Siamo capiti, ecco.
1: Cioè è l'ipotesi sì, per cui sì, non sì, è solo no. Prima dell'età carolingia,
0: sì,
1: che
0: esatto,
1: c'è già un sistema
0: esatto.
1: Già ne parlo.
0: Per quanto riguarda l'VIII secolo, ma stavolta mi sposto alla fine dell'VIII secolo, quindi in una fase più tarda del regno longobardo, possiamo notare la presenza, iniziano i privilegi legati alla circolazione di merci. Per esempio, ad Elchi nel 772 concede al monastero di San Salvatore di Brescia alcune esenzioni riguardo appunto alla circolazione di merci come telenave siliquatico, e questo fa supporre che effettivamente già in questa fase l'attività commerciale dovesse essere degna di nota, quindi abbastanza rilevante. Ma il potere economico dei monasteri decolla tra l'VIII e il IX secolo con l'ascesa dei Franchi. Qui in questa fase i privilegi si moltiplicano, toccano svariati campi, tra cui per esempio troviamo privilegi legati alle donazioni, alla circolazione di merci, anche alla concessione di totale autonomia nella gestione sia delle risorse del territorio, ma anche privilegi legati appunto alla produzione, mezzi di produzione. Ma avendo poco tempo a mia disposizione, preferisco toccare l'aspetto più importante che ho rilevato, ovvero praticamente i privilegi legati alla circolazione di merci per via fluviale e marittima. Cito soltanto tre esempi per inquadrare meglio la questione. In un diploma dell'804, Carlo Magno concede al monastero di Santa Maria di Organo a Verona l'esenzione dal ripatico, che è un tributo per disporre delle rive di un lago o di un fiume. Nell'822 Lotario I concede al monastero di Farfa che una nave possa navigare le acque dell'impero senza pagare alcuna tassa, quindi liberamente. E, giusto per abbracciare tutto il IX secolo, Ludovico II concede al monastero di San Sisto e Fabiano un territorio che si affacciava sul Po e sull'Adda, proprio alla confluenza del Po e dell'Adda, a dimostrazione ancora una volta di quanto fossero importanti i corsi navigabili. Ora, per quanto sia banale sottolinearlo, però nell'Alto Medioevo non vi erano mezzi di collegamento

0: a terra che fossero comodi per il trasporto di merci a lunga distanza. Quindi era fondamentale utilizzare questi corsi d'acqua navigabili. A questo punto, considerato che se i monasteri miravano ad ottenere il controllo di queste rive, di questi approdi, insomma, a ottenere esenzioni per queste navi mercantili, significa che i monasteri avevano un'attività che non abbracciava soltanto la zona circostante il monastero, ma evidentemente aveva un raggio molto più ampio. Allora, riguardo sempre alle fonti, brevemente il X secolo non offre grandissime novità, se
1: È
0: non
1: sulla linea, diciamo.
0: sia sulla linea. Segnalo soltanto l'introduzione di privilegi legati alla costruzione di fortificazioni, quindi al permesso di costruire fortificazioni. Questo è una conseguenza del contesto storico, perché già a partire dalla metà del IX secolo il potere centrale barcolla, le frontiere vacillano a causa delle incursioni, appunto, soprattutto dei saraceni, quindi è una conseguenza naturale. Però quello che mi preme sottolineare è il fatto che queste costruzioni difendessero anche le reti commerciali. Cito soltanto un esempio: Berengario I nel 916 concede al monastero di Santa Giulia di Brescia la possibilità, il permesso di costruire un castello proprio sulla riva del Ticino, a dimostrazione proprio che si voleva conservare insomma, questo ruolo economico, queste reti commerciali.
1: Senta, ci dica due parole sulla parte dell'archeologia, perché vedo che il
0: Sì,
1: tempo stringe, però ci terrei.
0: assolutamente, assolutamente. Infatti, volevo appunto concludere con la terza parte dell'elaborato, che riguarda appunto le evidenze archeologiche che ho preso in considerazione a conferma di quanto già esaminato nelle fonti scritte. Ho preso come esempio San Vincenzo al Volturno, in quanto ricchissimo di materiali archeologici che dimostrano quanto effettivamente fosse vasta la produzione all'interno di queste officine dei monasteri. Troviamo oggetti di tutti i tipi, sia di uso comune come fibbie, oggetti, attrezzi da lavoro, pezzi. E qui apro una parentesi dicendo che i monaci non utilizzavano i pettini e che questo è importante perché ci fa capire che evidentemente producevano dei manufatti destinati esclusivamente al mercato e al commercio. Esatto. Sì, abbiamo anche manufatti di pregio, come per esempio il set portaspade in agemina d'argento con intarsi in rame o anche svariati oggetti con applicazioni di smalti applicati con la tecnica del cloisonné, che dimostra che effettivamente questi monasteri erano anche dei centri di eccellenza dell'artigianato.
1: È produzione di lusso
0: Sì,
1: questa, cioè quindi
0: produzione
1: è
0: di lusso.
1: sicuramente diretta a
0: Esatto.
1: una
0: E poi,
1: committenza appunto di alto
0: poi è.
1: rango, poi sì.
0: Sì, no, mi scusi. È notevole anche la produzione di vetro, volevo dire questo, perché cioè, nell'Alto Medioevo la produzione di vetro subisce una battuta d'arresto rispetto al mondo antico, perché non è così in Oriente, vabbè, questa è una breve parentesi, però in Occidente sì, in Occidente diventa appannaggio dei. Sia vetrate, quindi vetrate e sì, anche oggetti come per esempio oggetti da mensa. Lampade, insomma, un po' di tutto, un po' di tutto, sì. Sì. Beh.
2: La mia curiosità è quanto questa evidenza della produzione artigianale lei ha avuto modo, ha letto, cioè, considerando che la
0: Sì.
2: tesi è di storia medievale, quindi mi
0: Sì.
2: rendo conto che la parte archeologica è una parte, diciamo, successiva, quanto questo aspetto artigianale lei ha avuto modo di verificarlo anche in altri monasteri, perché San Vincenzo Volturno credo sia anche lo scavo dove lavora Ferraiolo, mi pare.
1: Sì,
2: Esatto, e
1: Marazzi,
2: Marazzi.
1: c'è stata prima Oges, poi Marazzi da
2: Esatto.
1: tanti anni e
2: Cioè, ha avuto
1: Ferraiolo.
2: modo di verificare questa cosa, oppure il caso di San Vincenzo è un caso.
0: Allora, ho preso il caso più eclatante, più ricco a livello anche europeo, nonostante si dica che in Italia i monasteri non siano così importanti, perché si è sempre detto questo, ma non è vero, perché abbiamo il caso di San Vincenzo al Volturno, che nel panorama europeo rappresenta veramente
2: È un
0: Un caso
2: caso
0: particolare per
2: molto
0: cui mi sono.
2: particolare, sì.
1: Però ce ne sono cioè ci sono
0: Certo,
1: altri comunque scavi, però la decisione è stata quella.
0: quella di concentrarci su uno proprio per concentrare un pochino il.
1: Diciamo che poi era così la summa di tutti gli
0: Sì.
1: altri. Però in effetti è un sito forse un po' fuori scala rispetto agli
0: Certo,
1: altri,
0: è fuori scala
1: ecco.
0: assolutamente rispetto agli altri. Infatti, come dicevo all'inizio, ci sono pochissime fonti archeologiche, proprio per la mancanza di reperti che
2: Sì, ma
0: siano.
2: anche perché il vetro, io me ne sono occupato ovviamente in ambito protostorico, tutt'altra C'è il problema del riutilizzo del materiale, dei pani che
0: sì,
2: giravano, dei pani di vetro. Quindi,
0: questo lo dico perché effettivamente ho dimenticato di dirlo. Loro non producevano dall'inizio il vetro, ma riutilizzavano pani provenienti dall'Oriente.
2: Ok, quindi c'è anche questa evidenza.
0: Sì,
1: non c'è la capacità di fare la prima parte del ciclo della produzione.
0: Probabilmente no, perché effettivamente importavano dall'Oriente.
2: Questo è il punto.
1: Ecco, ho capito.
2: Benissimo. La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in operatore dei beni culturali. Applausi.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere o conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa nuova lezione. Vedremo l'influencer marketing. Gli argomenti che tratteremo saranno, prima di tutto, una panoramica di che cos'è la definizione dell'influencer marketing e come costruire una campagna di influencer marketing. Passiamo al primo argomento, la panoramica. L'influencer marketing è un insieme di attività che prevedono coinvolgimento di un testimonial, blogger o social reviewer, per testare, validare, comunicare ai propri seguaci la bontà di un marchio, prodotto o servizio. Abbiamo toccato questo tema nell'introduzione al corso e in tutte le lezioni parlando dei vari social media. Di come un cambiamento di paradigma nel marketing sui social media sia stato e sia quello dell'utilizzo sia degli utenti e dei consumatori che appunto gli influencer, che comunque sono individui singoli, per la promozione dell'azienda. E quindi un cambiamento netto rispetto ai media tradizionali dove diciamo, è essenzialmente una promozione da parte dell'azienda e non aveva altri sbocchi. Per testare, validare e comunicare i propri seguaci è uno dei punti critici degli influencer, cioè la pubblicità, la promozione che avviene tramite gli influencer non è normalmente appunto dello stesso modo, nello stesso tipo in cui avverrebbe da parte del brand, ma semplicemente fatta dall'influencer. No, ha una caratteristica che è quella di normalmente di recensire, testare, cioè di dare la propria opinione e valutazione. Ovviamente, essendo, ricordiamoci, un'attività normalmente fatta a pagamento. Quindi l'azienda paga del budget all'influencer per fare questa attività, quindi come dire, veridicità della valutazione non è necessariamente scontata. Quello che però è una dinamica molto interessante e è giusto menzionare è che nel momento in cui la credibilità dell'influencer stesso o stessa venga meno, perché ci sia la percezione che questa promozione, questa comunicazione non sia appunto reale, questo crea ovviamente un danno molto importante per l'influencer stesso, oltre che per l'azienda. Quindi la tendenza è quella di cercare di portare questo tipo di promozione su temi reali. Vediamo qui il mercato degli influencer che nel 2021 è un mercato da 13 miliardi di dollari, e cifre abbastanza importanti, e vediamo anche come nel corso del periodo dal 2016 al 2022 sia cresciuto tantissimo. Il ROI, il ritorno sull'investimento medio, è di 5,78 dollari per ogni dollaro speso. Cosa significa? Ritorno sull'investimento l'abbiamo visto, e quindi per appunto per ogni dollaro che spendo per fare una promozione, quanto me ne rientra poi nel momento in cui ho un acquisto dall'utente. Ecco, quindi questa proporzione nel caso dell'influencer marketing all'interno dei social media è molto alta. Questo avviene per alcuni motivi. Il primo è, come abbiamo detto, che la promozione non è dal brand, ma da una fonte diciamo di molto legata alla fiducia, molto legata a un rapporto diretto che ha la persona con l'influencer. E successivamente anche legato al fatto che la promozione, quando avviene su larga scala, perché normalmente coinvolge gli utenti diretti, ma anche gli utenti che non seguono direttamente quell'influencer, ma vedono quello che può essere stato condiviso tramite i loro amici.
Da un punto di vista di piattaforme, il mercato, almeno negli Stati Uniti, anche ha visto una crescita molto molto importante e viene diviso in quattro categorie. La prima, quella di campaign management, la seconda, quella di search and discovery, la terza, quella di analytics e reporting e la quarta, quella di influencer management. Cosa significa? Piattaforme per l'influencer marketing, quindi usciamo al di fuori della piattaforma del social stessa, che ovviamente è il veicolo principale tramite il quale poi gli influencer agiscono, che sia Facebook, Twitter, Instagram o quant'altro. Ma si è creato un mercato di aziende tecnologiche che hanno ovviamente dovuto supportare questa fortissima crescita di spesa sull'influencer marketing. Perché? Perché le piattaforme di social media tendenzialmente, avendo come principale fonte dei propri guadagni la parte di advertising, non hanno questo tipo di interesse o funzionalità.

nel promuovere, come dire, che dei fondi vadano a degli influencer. E quindi è cresciuta una serie di piattaforme che appunto aiutano a gestire le campagne, quindi a pianificare e misurare la parte di Search and Discovery, è trovare, perché torniamo al punto che gli influencer possono essere, e lo vedremo poi, anche di diverse tipologie e categorie, ma chiunque essenzialmente e quindi basi utenti molto importanti bisogna poterli cercare. La parte di analytics e reporting è legata a un aspetto molto complicato, che è quello della misurazione precisa del ritorno sull'investimento. L'abbiamo visto prima di $5,78 in base però a comunque delle stime, perché la possibilità di tracciare poi quello che avviene come un vero e proprio comportamento a cascata fa perdere la capacità di tracciamento specifico, diretto, di quello che era stato il primo input della campagna. E l'ultimo, quello dell'influencer management, perché per poter gestire proprio e comunicare anche con gli influencer c'è la necessità di avere delle piattaforme che abilitano questo aspetto specifico. Dal punto di vista di share di utilizzo finale, vediamo che la parte di fashion e lifestyle è una delle più grandi, seguita da viaggi e tutto il resto, ma soprattutto anche dal food entertainment. In ultima battuta c'è la parte di sport e fitness. Quindi il mercato ha da un punto di vista di industry, ha una dimensione di oltre 10 billion. Quindi la parte fashion and lifestyle, moda e tempo libero, è quella che principalmente utilizza l'industria, questo tipo di industria, utilizza questo tipo di attività di marketing, perché essendo alcuni dei network dove poi ci sono e vengono, come dire, sfruttate queste competenze, molto legati a questo aspetto. Pensiamo ad Instagram, che appunto, grazie al supporto fotografico, ha comunque una forte componente appunto di fashion e lifestyle, quindi rispecchia anche un po' la particolarità delle piattaforme. Come ogni generazione è influenzata dai social media, quindi vediamo che le due distinzioni principali sono in rosa brand dai quali un utente compra e considera comprare, oppure influencer o altri esperti. E vediamo che senza dubbio la generazione Z e quella millennial sono quelle più sono più appunto in prima linea sulla parte di influencer marketing. Questo ovviamente avviene anche perché è un tipo di attività, un tipo di storia che è nata nel momento con queste generazioni. Quindi la vicinanza è maggiore rispetto all'utilizzo che ne fanno generazioni più grandi. I motivi principali per fare influencer marketing sono: per il 79% delle aziende è la promozione del brand, per il 44% è la reputation del brand e per il 39% il lancio di nuovi prodotti. Quindi vediamo che la parte di promozione è sicuramente la più importante, ma non sono assolutamente limitate, quella della reputation, che abbiamo visto in una lezione specifica, e quindi la necessità di mettersi in vetrina e di farsi valutare per proprio come brand a tutto tondo, e anche poi appunto per lanciare nuovi prodotti e come abbiamo anche qui visto, vedere in tempo reale o in modo molto più snello, rapido, il responso della base utenti. Le
Il 62% anche predilige la produzione di contenuti, il 20% la promozione di eventi, il 13% la SEO e il 44% le vendite. Quindi la parte di produzione contenuti è principe, perché senza questa, diciamo, non è proprio possibile essere attivi su questo tipo di attività, e il coinvolgimento di influencer per le aziende è un'ulteriore possibilità di creare contenuti non solo appunto direttamente da se stessa. Quindi c'è la possibilità di vedere come viene trattato un tema, un prodotto, un servizio in altro modo e anche possibilmente su scala. Quindi dà la possibilità di arrivare a una produzione che potrebbe non riuscire ad avere con i propri mezzi. La parte di promozione eventi è abbastanza specifica, quindi è sicuramente legata nel momento in cui l'influencer in generale ha un tipo di condivisione abbastanza pubblico della propria vita, e quindi va a promuovere anche degli eventi del brand che possono essere anche collegati ad alcuni dei punti prima, come i lanci di prodotto. L'aspetto SEO, quindi ottimizzazione per il motore di ricerca, è abbastanza basso, perché tendenzialmente le piattaforme di social media non hanno un risvolto pratico o diretto sulla visibilità dei motori di ricerca, ma c'è una parte importante, il 44%, che parla proprio di vendite. Quindi, come abbiamo detto, c'è la possibilità di un ritorno investimento abbastanza alto. I vantaggi principali quali sono? Il 49% dei consumatori, quindi lato consumatore, pensa che una recommendation di un influencer è più credibile che la brand stesso. L'abbiamo visto in vari modi, quindi la promozione da qualcun altro, dall'influencer in particolare, è molto più interessante per il consumatore. Quali sono le tipologie di influencer? La prima è quella delle celebrity, la seconda è quella delle mega influencer, la terza dei macro e successivamente dei micro. Quindi cosa significa? Che, come dicevamo, influencer può essere veramente qualunque profilo utente su un social network. Queste tipologie cercano di distinguere tendenzialmente o quello che è la celebrity, quindi tendenzialmente comunque tutte legate al numero di following, quindi dal numero di persone che seguono quel profilo, ma celebrity oltre questo ha anche magari un aspetto di ovviamente diciamo personaggio pubblico, oppure sono mega, macro e micro, che sono, le andremo a vedere poi, sono legati a delle soglie numeriche di appunto numero di following che li fanno cadere in queste fasce. E la parte nano è quella, l'ultima è quella ovviamente ancora più piccola, che è giusto menzionare, non è necessariamente non ha necessariamente meno potenziale, perché ovviamente una dinamica che avviene è che il coinvolgimento, il reclutamento di un influencer celebrity, prima di tutto, ha un costo completamente diverso da quello di un nano o un micro, e quindi di conseguenza può diciamo arrivare anche volendo a meno persone, perché il reclutamento di tantissimi nano o micro influencer può avere un effetto a cascata ancora più ampio. Qui vediamo domanda diciamo alle aziende, quali influencer vogliono reclutare nel 2021, e la stragrande maggioranza, infatti, come dicevo, non necessariamente predilige le categorie più grandi, ma quelle più principalmente micro, che passa da un range dai 5.000 ai 100.000 follower, e successivamente quella dei macro. Quindi questo, ricordo, ha un tema sia di costo che di reach. Il secondo punto
è quello degli affiliati. Cosa significa? Che l'influencer tendenzialmente viene pagato diciamo per una condivisione, per un contenuto e diciamo in base a un prezzario che più o meno diciamo decide in autonomia o che diciamo è deciso in base a dei benchmark più o meno del mercato. L'affiliazione comporta la possibilità di reclutare un influencer anziché con un pagamento necessariamente per il contenuto, ma con una remunerazione di una percentuale del venduto del prodotto. E quindi, in base a come dire, il successo della campagna, può portare quel tipo di remunerazione. Chiaramente, diciamo, a meno che ci sia, visto che c'è una problematica, come abbiamo detto, riuscire a essere molto chirurgici con l'attribuzione e misurazione delle singole vendite tramite questo canale, è una modalità poco prediletta dagli influencer che tendenzialmente vengono pagati in quella forma che dicevamo prima. C'è anche la categoria unpaid, che significa che ci sono degli influencer che non vogliono essere pagati o che possono non essere remunerati da un punto di vista monetario, ma da un punto di vista, possono essere coinvolti testando un prodotto e quindi avendo la possibilità di ottenere quel prodotto gratuitamente. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'influencer marketing? E passiamo al prossimo argomento. Come costruire una campagna di influencer marketing? Gli step principali sono, prima di tutto, definire gli obiettivi, definire il budget, la tipologia di campagna e il mix delle piattaforme. Quindi, questo l'abbiamo visto, la definizione degli obiettivi è in tutte le forme di marketing, ma sicuramente di social media marketing, il primo step, quindi che è un obiettivo che può essere legato al funnel, quindi quali vendite, quante vendite, che può essere legato anche a un periodo temporale, una campagna, un evento. Il budget, ovviamente, ne parlavamo poc'anzi, è in base al budget a disposizione si accede a diverse tipologie o quantità di influencer. Il budget ovviamente dovrebbe essere legato dal punto di vista dell'azienda al ritorno sull'investimento, quindi in questa fase normalmente dovrebbe esserci da parte di chi pianifica la campagna un insieme di metriche pur quanto approssimative o approssimate e previsionali che diciamo nell'asso temporale per quel tipo di investimento hanno una serie di KPI, Key Performance Indicator, che raccontano uno cosa verrà misurato, perché l'obiettivo va misurato entro quando va misurato, e in modo tale anche per ottimizzare la campagna, e in seconda battuta anche per capire se l'investimento avrà appunto un ritorno positivo o negativo un ritorno sull'investimento positivo o negativo. L'ultima cosa sulla parte di budget è che come in realtà quasi tutte appunto, le attività di digital marketing rispetto magari anche diciamo, agli inizi diciamo, di questo tipo di marketing, è molto integrata. Che cosa significa? Che la campagna di influencer sì, avrà dei risultati all'interno del social media, ma vanno misurati, visti e valutati anche gli sbocchi che può avere, come abbiamo detto, per esempio sulla brand reputation. Quindi la valutazione a volte arriva probabilmente anche tramite assunzioni, proxy, quindi diciamo. Non certezza matematica, ma diciamo la messa sul tavolo di tutti gli elementi che potrebbe influenzare questo tipo di campagna. La tipologia di campagna non è solo legata alla tipologia di influencer, ma anche proprio cosa si vuole ottenere,
da quella campagna. Quindi è una campagna di recensione di un prodotto, è una campagna di promozione di un evento, quindi ovviamente questo perché è importante? Perché poi cambia la selezione degli influencer. Il mix delle piattaforme anche è importante da decidere in questa prima fase, perché la ricerca principale sarà quella di diciamo, capire quali sono gli influencer che parlano a quel target e il ritorno sull'investimento, come abbiamo detto. Ma abbiamo anche visto in altre lezioni che ogni piattaforma ha delle sue caratteristiche, delle utenze che possono avere anche propensione all'acquisto molto diverse, che può essere Facebook contro Twitter e Reddit e via dicendo. Quindi tutti questi fattori vanno messi insieme per una pianificazione ottimale sin dall'inizio. La creazione di contenuti ovviamente è una delle cose principali da fare, quindi verranno creati tendenzialmente dall'influencer, ma non è escluso che ci sia un coinvolgimento anche del brand in qualche modo, che, come abbiamo detto, fornendo degli asset, fornendo un investimento o una location, per esempio, e quindi può esserci del supporto anche nella parte di contenuti. La ricerca degli influencer è quello che dicevamo, che tramite delle piattaforme specifiche deve trovare non solo la tipologia, ma magari anche il mix giusto sia di tipologie, ma anche di influencer stessi, perché trovare l'ottimizzazione fra i vari profili può portare a un risultato incrementale rispetto a trovare un'estrema omogeneità. La promozione della campagna cosa significa? Che l'influencer ovviamente promuoverà tramite alla propria audience, tramite il social network dove è presente questa attività, ma non è da escludere che sia sufficiente o che sia l'unico modo. E quindi in questa fase di pianificazione è opportuno anche valutare ulteriori supporti e strumenti o investimenti che possano amplificare il risultato e la visualizzazione, la reach essenzialmente di questa campagna. Quindi può essere correlato da campagna di pubbliche relazioni, può essere correlato da campagna di advertising sullo stesso social media. Questo perché all'interno di qualunque campagna di pubblicitaria di digital marketing, la frequenza di visualizzazione e anche eterogeneità di contenuti che vengono visti crea un effetto appunto decisamente più alto rispetto a quello di vedere solo un tipo di campagna unico. La misurazione, ne abbiamo parlato, è estremamente importante, perché non sarebbe possibile misurare l'obiettivo altrimenti. Altre considerazioni sono sicuramente date tempistiche, la questione dei diritti e la modalità di pagamento. Infine la relazione con gli influencer, la sinergia con il brand. Quindi date tempistiche è legato al periodo, insomma, in quale può essere ottimale, perché non tutti, soprattutto se è magari legato a un evento, ma in generale non è scontato che una campagna possa funzionare bene allo stesso modo in qualunque periodo dell'anno o momento della giornata, per dire. La questione dei diritti è legata al possibile utilizzo del contenuto che l'influencer produce, che sia una foto, un video, un articolo, qualunque cosa sia, per essere utilizzati dall'azienda sia nel momento stesso che nel futuro. Quindi significa che in qualche modo è come se l'azienda reclutasse appunto un testimonial che magari potrebbe fare sui media tradizionali in televisione per uno spot televisivo, e in questi casi deve assicurarsi di avere almeno per chiaro qual è lo scopo di utilizzo e anche il tempo massimo di utilizzo. Quindi ovviamente dal punto di vista dell'azienda
poter utilizzare quel contenuto e ripromuoverlo magari tramite advertising nel futuro è un modo di poter valorizzare ancora di più quel budget che ha appena speso. La modalità di pagamento, diciamo, una

un aspetto pratico, quindi in che modo verrà remunerato, pagato l'influencer, e la relazione con l'influencer sinergia significa semplicemente che sì, è un'attività a pagamento, però non è appunto una promozione di un annuncio. Quindi è molto importante capire ed avere una relazione in qualche modo dove la comunicazione del brief, quindi degli obiettivi e del contenuto e tutti gli altri aspetti di coordinamento che si hanno con l'influencer sia ovviamente efficiente e efficace. Il processo di approvazione è anche molto importante perché nel momento in cui viene dato un brief, un obiettivo del contenuto, comunque deve essere approvato prima di essere pubblicato dal brand. Questo per evitare ovviamente che diciamo, l'obiettivo, comunque quello che l'aspettativa del brand, di quello che deve essere prodotto, sia disattesa, visto che poi successivamente non ne può assolutamente avere il controllo, essendo di nuovo un tipo di contenuto pubblicato e promosso tendenzialmente poi dall'influencer. I requisiti della promozione sono legati agli aspetti, diciamo, un po' più pratici, anche tecnici, quindi deve avere alcune componenti, avere alcuni hashtag, deve avere il video in un certo modo, quindi più da un punto di vista tecnico, come deve essere prodotta la campagna. La scelta dell'influencer avviene prima di tutto con la qualità del contenuto e in base alla target audience. Quindi la qualità del contenuto è una valutazione che viene fatta dall'azienda nel momento in cui analizza e ricerca gli influencer, perché abbiamo parlato della base dell'audience, che è uno dei fattori più importanti. Ma lo è anche ovviamente quale tipologia, ma anche la qualità del contenuto che viene prodotto da quell'influencer. Quindi questa è un'altra componente della scelta. La target audience va ad analizzare tramite gli strumenti di terza parte anche chi sono le persone che seguono questo influencer, quindi cosa, che interessi hanno, se sono ingaggiati. Dove sono, perché ovviamente ricordiamoci che c'è anche un aspetto potenzialmente geografico. L'engagement rate, dicevamo, può essere un esempio pratico, è che un influencer potrebbe avere tantissimi follower, ma milioni e milioni, ma diciamo essere poco engaged dell'audience, che significa che non interagisce essenzialmente con i contenuti che promuove, che pubblica. Quindi in questo caso diventa chiaro che l'investimento dell'azienda per essere presenti, se poi non viene, poi non ci sono, c'è un livello basso, un rapporto basso che normalmente è diciamo calcolato in base a appunto contando quante per ogni contenuto che pubblica l'influencer, quante visualizzazioni ha e quante interazioni ha, e sarebbe appunto poco utile. Quindi nel paragonare e scegliere, l'engagement rate diventa fondamentale. E l'ultimo è l'on brand messaging e l'estetica. Quindi abbiamo detto che poi l'azienda non ha più il controllo, ma in generale nel momento in cui viene pubblicato un contenuto, ma nel momento in cui sceglie l'influencer, deve vedere se rispecchia la parte anche estetica e soprattutto quella di valori, messaggio. Quindi è in linea, oltre che magari essere molto engaged l'audience ed essere rilevante perché parla, diciamo, e l'audience ha interessi su. Diciamo affini a quelli del brand, insomma, che vuole promuovere il brand, però possono esserci anche qui differenze legate magari anche alla demografica, e quindi un influencer in tema per un'azienda però molto giovane potrebbe, diciamo, avere un tipo di brand messaging o di estetica molto non in linea, nonostante il resto lo sia. Quindi questo è un ulteriore aspetto da considerare. Le sfide principali sono tendenzialmente: la prima è che non porta risultati a breve termine e l'approccio deve essere personalizzato e ideata la campagna in base agli influencer stessi.
E in ultimo quello di

appunto, determinare la ROI è complicato. Non porta risultati a breve termine, perché diciamo, la scia della campagna può essere anche molto lunga. L'approccio personalizzato, significa che, appunto, richiede molto, molto tempo, molto investimento, rispetto a, diciamo, comprare un annuncio, su una piattaforma dei social media, perché c'è tutte le fasi che abbiamo appena, descritto. E determinare la ROI è complicato, come abbiamo detto, non sempre si riesce a risalire al, primo contatto. Gli algoritmi dei social network rendono i contenuti organici meno visibili. Questo, anche qui, sappiamo che nel voler monetizzare la propria audience, i social media hanno, abbassato la reach organica e quindi la possibilità che i contenuti, che i brand pubblichino, si vedano, diciamo, in modo, non sponsorizzato, e quindi questo allo stesso modo ovviamente può essere un problema, per l'influencer marketing. La gestione e creazione è molto onerosa, l'abbiamo coperto, e la scelta di influencer, sia perché è, diciamo, time consuming, ma, diciamo, non è una scienza, quindi, esatta, e quindi può essere, una sfida. L'ultimo è come inserirlo all'interno del marketing mix. Abbiamo detto che può avere dei risultati molto, positivi anche su altre, tipologie di attività che fa, un brand all'interno del digital marketing. Però, non è scontato capire quando e come inserirlo, quindi, come abbiamo detto, se fare delle campagne magari di paid advertising insieme all'influencer, e quindi per risolvere questo problema, probabilmente quello che si fa è, molto, test and learn, quindi, magari delle campagne, mirate, più piccole, che possono essere, delle prove per vedere, i risultati sugli altri canali. Il budget, abbiamo detto, diciamo, può essere una sfida, perché, principalmente perché può essere complicata la misurazione. La location, diciamo, ci sono molti dati a disposizione, tramite queste piattaforme che menzionavamo, che per gestire gli influencer, però non è scontato che l'aspetto geografico possa essere più che altro controllabile, come ripeto, può esserlo con annunci molto targetizzati. I follower, abbiamo detto, può essere, l'aspetto principale è quello dell'engagement, quindi andarlo a misurare, anche qua tramite tool di terze parti. Le performance di altre campagne, inteso come un benchmark, un paragone, per poterlo paragonare, quindi non solo integrare, all'interno del digital marketing mix, ma paragonare. E l'ultimo, l'aspetto trending, quindi andare a capire quali sono, i trend, perché il reclutamento di influencer è molto legato anche a quale può essere, diciamo, un trend in voga in quel momento. Si può ideare su tutte le piattaforme social, ma al momento, è molto legata ad Instagram e TikTok. L'influencer, ripeto, è legato più all'audience, quindi si può fare in tutte le piattaforme, ma vediamo che il canale principalmente utilizzato, con quasi il 70%, è Instagram. Il secondo, con il 45%, è, TikTok. Il terzo, con il 43%, Facebook, e a seguire, YouTube, LinkedIn e Twitter. Quindi, questo ovviamente, come dicevamo, influenza, anche un po' la scelta, detto che, può accadere che ci siano influencer, che siano attraverso tutte le piattaforme. La necessità di fare attenzione alle normative, anche è importante da, ricordare, cioè questo tipo di attività, come tutte, più o meno nel digitale, quando nascono non sono, conosciute, regolate, e quindi, diciamo, soprattutto all'inizio non vedeva nessun tipo di differenza, diciamo, di nomenclatura o di etichettamento, come dire, del contenuto, quando era pubblicato, ma successivamente, da un punto di vista istituzionale è stato, regolamentato, chiesto alle piattaforme di inserire delle diciture specifiche che etichettino, in modo chiaro che, quel contenuto, sia sponsorizzato. Questo per far sì che non, diciamo,
ci sia da parte degli utenti che vedono un'incomprensione, ecco, appunto sulla natura del contenuto. Qui vediamo diciamo semplicemente degli esempi, in particolare su Instagram, legati qua al mondo del food, qua è legato al mondo della moda, però che diciamo il coinvolgimento dei brand è legato appunto a testare, a far vedere

ai 10.000, dei mega dai 10.000 e la celebrity molto molto variabile, ma può arrivare anche a 1 milione di dollari. Quindi questi costi per attivare un singolo influencer non sono di certo appunto bassi, ma come abbiamo detto dobbiamo fare poi un tipo di valutazione in base all'engagement e al numero di reach che riusciamo a ottenere. YouTube, per esempio, invece ha un costo già più alto per tutte le fasce, partendo dai 200 e in realtà essendo in linea per le altre. I costi medi invece su TikTok sono più bassi, dai 5 ai 25 per arrivare fino ai 2005, perché è ancora più una piattaforma relativamente più giovane rispetto alle altre, e al momento di questa ricerca vedeva, diciamo, un audience totale minore, quindi meno è l'audience, minore è il costo. Quali sono gli strumenti per fare una campagna di influencer marketing? Prima di tutto con le agenzie, in seconda battuta con le piattaforme e altrimenti manuale. Quindi con le agenzie, può essere un'agenzia di consulenza, un'agenzia marketing che fa tutto quel lavoro che abbiamo detto di selezione, filtro, brief, eccetera, eccetera. Ci sono, come abbiamo anche detto, le piattaforme quindi specifiche, sviluppate ad hoc, che fanno solo questo e quindi possono essere utilizzate per tutte le fasi, oppure ovviamente manuale, però questo è poco pratico a meno che si tratti di volumi veramente bassi. I contenuti, tipologie di contenuti e formati che sono più efficaci per l'influencer marketing sono principalmente l'Instagram post, le stories e i video sia di YouTube che poi delle altre piattaforme. Quindi vediamo che, di nuovo, questo riflette l'utilizzo principalmente di Instagram come piattaforma per fare questa attività, che il primo è quello del post, ma sempre di più sta crescendo la categoria video, perché è un formato altamente, ovviamente, personalizzabile e interessante. Un piano di influencer marketing, solo esemplificativo, deve includere, ovviamente, diciamo, per ogni singolo influencer, dati di, diciamo, anagrafica dello specifico influencer, quale tipologia di campagna e altre, diciamo, informazioni più generiche, la piattaforma o le piattaforme dove verrà erogata la campagna, ma anche per esempio il numero di contenuti, perché abbiamo parlato di un contenuto, ma non è assolutamente scontato che sia uno soltanto. È tutta, diciamo, una questione più economica e di appunto di acquisto dal punto di vista del brand e dell'influencer, e la projected reach e engagement, quindi quante persone raggiungerò, quante saranno ingaggiate. Da qui poi diventa un po' più complicato, però si possono provare a fare, come dicevamo, delle assunzioni su poi il traffico, le vendite, diciamo, che possono atterrare. Alcuni trend legati all'influencer marketing sono il purpose-driven marketing, la partnership a lungo termine, gli influencer specializzati. Quindi purpose-driven legato molto a temi sensibili, dedicati o sociali, ambientali. Quindi c'è sempre di più la richiesta di coinvolgere influencer per far sì che siano i portavoce per le aziende di queste tematiche. E la partnership a lungo termine, intesa come non solo per la campagna specifica, ma per un periodo molto duraturo, quindi una sorta di quasi assunzione, assoldamento a lungo termine. Gli influencer specializzati, cosa significa? Che iniziano ad essere sempre più appunto di anche specifiche nicchie, quindi non solo l'influencer che ha un grande following, ma un influencer che parla specificamente appunto di quel tema che magari è legato a quelli che dicevamo prima. E l'ultimo, nuovi modi di produrre contenuto, quindi non solo legarsi a immagini o video, ma cercare di sfruttare questo tipo di audience per anche, non so, live event e altri formati. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono gli step necessari per costruire una campagna di influencer marketing? Vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'influencer marketing?
E quali sono gli step necessari per

costruire una campagna di influencer marketing. La lezione è finita, vi ringrazio. Per qualsiasi approfondimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine specifiche del corso. Grazie.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che ha per oggetto le proprietà dello stato, la raggiungibilità e l'osservabilità, la scomposizione di Kalman. Gli argomenti sono la raggiungibilità, definizioni, caratterizzazione degli stati raggiungibili e scomposizione. L'osservabilità, definizioni, caratterizzazione degli stati inosservabili e scomposizione. La scomposizione di Kalman. Bene, passiamo al primo argomento. La raggiungibilità, definizioni, caratterizzazioni degli stati raggiungibili e scomposizione. Bene, queste due proprietà che studiamo oggi sono molto importanti, in particolare per quanto riguarda poi l'intervento, perché sono due proprietà che riguardano proprio gli aspetti di la raggiungibilità e l'osservabilità, cioè agendo sull'ingresso, quindi mo modificando l'ingresso, cosa posso fare all'interno dello stato? Posso raggiungere ogni stato? Ricordate, una rete elettrica è fatta da elementi che hanno memoria, condensatori, induttanze, resistenze, eccetera. Ecco bene, posso raggiungere tensione e corrente nelle induttanze, nei condensatori, a valori che io voglio? Oppure quali sono i valori di tensione e corrente che posso raggiungere? Un sistema meccanico, un braccio meccanico che si sposta, posso raggiungere posizione e velocità dell'end effector, supponiamo un braccio robotico, in un certo punto, in un certo istante. Quali sono l'insieme dei punti nello spazio e le velocità con le quali posso raggiungere i diversi punti e così via. Quindi due proprietà che hanno a che fare poi proprio con l'intervento.

Quindi hanno un significato pregnante e avranno un ruolo importante proprio nella parte di progetto dei sistemi di controllo. Ma iniziamo. La raggiungibilità, definizione. Uno stato X con R è detto raggiungibile al tempo T, a partire dallo stato X con 0, se esiste un istante di tempo T con 0 precedente ed un segmento di funzione di ingresso U sull'intervallo t con 0 t che porta lo stato x con 0 a x con r al tempo t. Quindi uno stato è raggiungibile se io ci posso arrivare. È raggiungibile al tempo t da x con 0 se posso arrivarci a partire da x con 0, assunto al tempo t con 0 precedente a t, all'istante di tempo t. Bene. Se uno formula questa condizione, per esempio per i sistemi lineari, abbiamo questa relazione. XR è uguale, noi sappiamo, E elevato ad A t meno t0 x con 0 più l'integrale fra t0 e t, eccetera. Quindi XR è raggiungibile se esiste un t0 e un U sull'intervallo t con 0 t, tale che a partire da x con 0 al tempo t sono in XR. Per il sistema a tempo discreto, analogamente, quindi devo cercare di capire quando è che esiste un U sull'intervallo T con, un T con 0, scusate, prima, e un U sull'intervallo T con 0 T che mi porta allo stato XR. In realtà, nel caso dei sistemi lineari, noi siamo interessati a caratterizzare la raggiungibilità a partire dallo stato 0, quindi l'evoluzione libera non c'è. Quindi parliamo di raggiungibilità a partire dallo stato nullo. Bene, quindi la formulazione è quando è che esiste un t con 0 e un ingresso che mi porta allo stato x con r e quali sono più precisamente gli stati x con r che posso viceversa raggiungere? Bene, con de delle semplici considerazioni che adesso qui tralascio perché ci potrebbero far perdere un po' di tempo, si riesce a capire da una parte facilmente che ci si può liberare dalla presenza dell'istante t con 0, dalle presenze dell'istante t con 0, mentre sono più sofisticate le considerazioni nel caso tempo continuo che ci portano a ottenere il seguente risultato, che riesamineremo un momento nel caso di sistemi a tempo discreto, che ci conduce quindi a concludere che x è raggiungibile da x con 0 se e soltanto se X appartiene all'immagine di questa matrice, BAB, AN-1B. Quindi vedete, date A e B, le matrici A e B, io calcolo la matrice BAB, AN-1, è una matrice, se la B è un vettore colonna perché c'è un solo ingresso, questa è una matrice N per N. Bene, l'insieme degli stati raggiungibili è l'insieme degli stati che stanno nell'immagine di questa matrice, perché x è raggiungibile se e soltanto se sta qua dentro. Va bene? Quindi l'esistenza di una U, quindi il calcolo dell'immagine di un funzionale, perché x al tempo t dipende da U sull'intervallo t con 0 t, quindi io stavo cercando se c'era un U che mi portava a un dato stato oppure qual era l'insieme degli stati nei quali potevo arrivare, si riduce al calcolo dell'immagine di una matrice, un'operazione molto molto semplice. L'insieme degli stati raggiungibili è, essendo l'immagine di una matrice, è un sottospazio dello spazio di stato. Se il rango di questa matrice è uguale ad n, allora l'insieme degli stati raggiungibili è tutto lo spazio di stato. Andate a questo punto con questa definizione di raggiungibilità dell'intero spazio di stato, se questa matrice è a rango pieno, andate a riesaminare quello che abbiamo detto a proposito della realizzazione in forma canonica raggiungibile, ricordate? Ebbene, andate a verificare che la terna A con R, B con R e C con R, costruita sul nucleo, secondo quell'algoritmo che abbiamo trattato, soddisfa la condizione proprio che R uguale a Rn, cioè è il sistema che
la rappresentazione che questa

definisce, come si suol dire, è tutta raggiungibile. Quindi la raggiungibilità si può studiare andando a indagare l'immagine della matrice B a B a n-1b. Andiamo a vedere la scomposizione rispetto alla proprietà di raggiungibilità. Supponiamo che il rango di questa matrice non sia uguale ad n, ma sia uguale a m minore di n. O notate, come vi dicevo prima, che questa matrice, se il sistema ha un solo ingresso, è una matrice n per n. Se ha p ingressi, è una matrice n per p, cioè ha n righe, ma n p colonne, perché b è n per p, a b è n per p, e così via. Bene. Inopportune coordinate, questo è un altro risultato che si può ottenere, che qua vi enuncio, e che poi di quale vedrete qualche aspetto tecnico. Inopportune coordinate, la nuova rappresentazione a tilde, b tilde, c tilde, che ricordate, cambiando le coordinate, diventa t a t a meno 1, t b e c t a meno 1, assume questa struttura, vedete? A 1, 1, a 1, 2, 0, a 2, 2, b 1, 0, c 1, c 2. Qua quello che è importante è che la matrice a 1, 1 è a dimensione m per m. La matrice B1 è M per P e la matrice C1 è Q per M. Quindi, in quelle coordinate, se uno va a scrivere con quella struttura delle matrici le equazioni che governano questa rappresentazione, cioè se indichiamo con Z1 e Z2, Z1 le prime M componenti di Z, Z2 le ultime N-M componenti, vengono fuori queste equazioni, che mettono bene in luce, vedete, se indichiamo con S1 il sottosistema che esprime l'evoluzione delle componenti di stato Z1 e con S2 il sottosistema che esprime l'evoluzione nel tempo delle componenti del vettore di stato in quella rappresentazione di Z2, abbiamo una struttura di questo tipo, vedete, S1 è influenzato da U, perché Z1 punto è influenzato da U, mentre S2 non lo è, Z2 influenzano l'evoluzione di Z1, entrambe Z1 ed Z2 che escono da S1 e S2 influenzano l'evoluzione in uscita, vedete, è questa che ho indicato nel quadrato tratteggiato, è il sistema S, che visto però nelle coordinate Z, manifesta questa scomposizione interna. Questa è la scomposizione rispetto alla proprietà di raggiungibilità. Ora, uno può ipotizzare, ma S1, che è un sottosistema che ha dimensione M, perché Z1 ha M componenti, è tutto raggiungibile? Ebbene, si dimostra anche questo, sì, il sottosistema è tutto raggiungibile. Perché se uno considera quindi quella trasformazione di coordinate che poi andiamo a vedere meglio, vedete, costruisce la matrice di raggiungibilità utilizzando b tilde e a tilde, uno scopre che, ecco, scopre che, vedete, si ha questa struttura, se fa, sviluppa il prodotto, e scopre quindi che qua ci sono n-m righe che sono di zeri e che il rango quindi di questa matrice per l'assunzione fatta a priori è uguale ad m. E quindi vuol dire che la coppia A1, 1, B1, se costruisco la matrice di raggiungibilità per questa coppia, che è questa, a rango m. E quindi A1, 1, B1 è tutto raggiungibile. Quindi è il sottosistema raggiungibile. Quindi in quella scomposizione, è la scomposizione rispetto alla raggiungibilità che mette in luce come inopportune coordinate, il sistema manifesta chiaramente questa struttura. C'è un sottosistema raggiungibile e un sottosistema non raggiungibile. Qual è la matrice di trasformazione? La matrice di trasformazione è questa. È una in cui la t a meno 1 è scelta in questo modo. Si prende una base nell'insieme dei raggiungibili per le prime m colonne e un completamento, quindi in modo tale da avere una matrice invertibile, per le n meno m colonne che rimangono. Andiamo a vedere un semplicissimo esempio che vi invito a concludere sul nostro tablet. Per esempio, se noi abbiamo la matrice A così fatta,

1-1-1-1 e b uguale, per esempio, un esempio molto semplice, 1-1, se noi andiamo a costruire la matrice b a b, abbiamo 1-1, questo è b. Se costruiamo AB, abbiamo 0, 0. Quindi vedete che la matrice, noi dobbiamo considerare l'immagine di questo, e l'immagine di questo è lo spazio generato dal vettore 1, 1. Cioè noi siamo qua in questo spazio, nello spazio generato dal vettore 1, 1. Questo è l'insieme degli stati raggiungibili. Bene, adesso quindi se noi facciamo la trasformazione di coordinate seguente, mettiamo qua 1, 1, abbiamo detto, una base nell'insieme dei raggiungibili, che è il vettore 1, 1, perché vi ricordo che la matrice di raggiungibilità, scusate, era questa, era 1, 1, 0, 0, quindi una base negli raggiungibili è il vettore 1. E 0, 1, questo è un completamento. Se consideriamo la matrice T, che è l'inversa di questa, che è fatta così, calcolatela, ma è banalmente questa, questa è T. Se andiamo a calcolare TA, TA-1, voi vedrete che questa TA, TA-1 è fatta così, a 1, 0 qua. Qua. E qua ci saranno dei numeri. E in particolare questa è la matrice che abbiamo indicato lì come A11 e che caratterizza il sottosistema raggiungibile, mentre T per B è fatto così. Bene, torniamo adesso alla nostra. Quindi questa è la trasformazione di coordinate che dobbiamo fissare. Osservazioni. La risposta impulsiva coincide con quella del sottosistema raggiungibile. Questo è un aspetto importante. Calcolate C per E elevato ad ATB per quelle matrici con quel blocco di zeri. A ha un blocco di zeri a sinistra in basso, B ha un blocco di zeri in basso. C non importa, se voi calcolate C per elevato ad ATB, vedete che questo è uguale a C1 per elevato a 1,1T per B1. Quindi la risposta impulsiva coincide con quella del sottosistema raggiungibile. Il sottosistema raggiungibile è caratterizzato da tutti e soli i modi eccitabili. Anche questa è una proprietà, per certi aspetti, abbastanza evidente, sulla quale vi invito a riflettere. Comunque è cosa importante, quindi, il sottosistema raggiungibile è caratterizzato da tutti e soli i modi che sono eccitabili. Ad uno stato raggiungibile x con r si può arrivare in un tempo arbitrario. Questo è un altro fatto importante, perché vedete, quello che abbiamo calcolato, l'insieme degli stati raggiungibili, non dipende più dal tempo. E questo fatto materialmente si esprime dicendo che la proprietà è differenziale per un sistema lineare tempo invariante a tempo continuo. Posto x con 0 uguale a 0, t con 0 uguale a 0 e t uguale t grande, comunque fissato un t grande, addirittura si può dare l'espressione dell'ingresso che porta in quello stato. Bene, l'ingresso che porta in quello stato è questo. È così fatto, è b trasposto per elevato a meno a trasposto t per q a meno 1 e elevato ad a t. Questo è l'istante di tempo in cui voglio raggiungere lo stato x con r. Questo è lo stato che voglio raggiungere, dove la matrice q in realtà è una matrice costante, ma è calcolata in questo modo. Bene, se applico questo u con r si ottiene che x di t è uguale a x con r. Quindi vedete, questo è addirittura l'espressione dell'ingresso. E notate che questa matrice, qua devo mettere q a meno 1, è senz'altro invertibile nell'ipotesi di completa raggiungibilità. Quindi ecco l'espressione dell'ingresso. Ho questo ingresso, ovviamente, dice, ma com'è possibile che io posso raggiungere uno stato in un qualsiasi intervallo di tempo? Anche in un tempo brevissimo, perciò si dice la proprietà di raggiungibilità è differenziale. Bene, perché ovviamente tanto prima voglio raggiungerlo, in realtà poi tanto più ampio dovrà essere l'ingresso. Però per i sistemi lineari vale questa proprietà. C'è un criterio, il criterio di Autus, che mi dice che S è tutto raggiungibile se e solo se vale questa condizione. Vedete, il criterio di Autus è un criterio molto semplice anche da trattare, che però è relativo solo

all'esame della completa raggiungibilità. Il sistema S è tutto raggiungibile, tutti gli stati sono raggiungibili a partire dallo stato 0, se soltanto se, quando io prendo la matrice A meno lambda I e qua ci metto un autovalore, non lascio lambda, ma ci metto un autovalore, quindi per ogni autovalore la matrice che costruisco così facendo A meno lambda I, quindi sottraggo lambda sulla diagonale principale. B, questa è la matrice che ho ottenuta giustapponendo, mettendo accanto a questa matrice n per n, questa matrice n per p, nel caso scalare, l'ingresso scalare n per 1, se c'è un solo ingresso, il rango di questa matrice è uguale a n. Questo vuol dire che a meno lambda i, in corrispondenza di ogni autovalore, cade di rango di 1 se c'è un solo ingresso, per esempio. Quindi questa condizione è molto facile da verificare. Se questa è soddisfatta per ogni lambda, il sistema è tutto raggiungibile. Se e solo se. Con questo criterio è semplice dimostrare la raggiungibilità della realizzazione di Gilbert. Vi invito a farlo. La realizzazione di Gilbert è tutta raggiungibile in virtù di questo criterio. Sistemi a tempo discreto. Analogamente, in caso di sistemi a tempo discreto, anzi più precisamente direi, non analogamente, perché nel caso di sistemi a tempo discreto, vedete, xk è somma per i che va da 0 a k meno 1 di queste espressioni. Nel caso di sistemi a tempo discreto possiamo scrivere, immaginando di partire dallo stato x con 0 uguale 0, possiamo subito scrivere che x con 1 è uguale ad a b con 0, perché a per 0, se x con 0 è uguale a 0, è 0. Quindi al tempo 1 posso raggiungere gli stati che stanno nell'immagine di B, perché posso raggiungere, variando U con 0, tutto quello che sta nell'immagine di B. Questa è proprio la definizione di immagine di una matrice. X con 2 è AB U con 0 più B U con 1. E quindi, siccome U con 0 e U con 1 li posso variare in modo arbitrario, io mi sto domandando dove posso andare a finire al tempo 2, variando in tutti i modi possibili u con 0 e u con 1, nell'immagine di b a b, e così via, fino a x con n uguale tutta questa cosa qua. E quindi al tempo x con n posso andare nell'immagine di b a b a alla n meno 1 b. Cosa ci fanno capire questi passaggini? È che io posso raggiungere al tempo k uguale n gli stati che stanno nell'immagine di B a B a n meno 1 B. Poi, in realtà, siccome vale un famoso risultato dell'algebra lineare, il teorema di Cayley Hamilton, che mi dice che A alla n può essere espressa come combinazione lineare delle precedenti n meno 1 potenze, allora si dimostra che l'insieme degli stati raggiungibili coincide con l'immagine di questa matrice Tukur, in quanto se aggiungo A alla N B non ottengo nessuna nuova direzione. Quindi si caratterizza facilmente l'insieme degli stati raggiungibili ai diversi istanti di tempo, 1, 2, N, ma anche l'insieme degli stati raggiungibili, se volete, tout court, in qualsiasi istante di tempo. Quello che viene fuori è che l'insieme degli stati raggiungibili completo, nel caso di sistemi a tempo discreto, lo si ha soltanto all'ennesimo istante di tempo, cioè può darsi che per raggiungere un sistema sia tutto raggiungibile, il rango di questa matrice è piena, però per raggiungere uno stato io debba impiegare n istanti di tempo. Poi la controllabilità è una proprietà cosiddetta duale della, qualche misura, della raggiungibilità. Xc è controllabile al tempo t se esiste un ingresso che lo porta nello stato 0 al tempo t. Cioè immagino di partire al tempo 0 dallo stato Xc, dico che è controllabile al tempo t se al tempo t posso arrivare in 0. Cioè quindi se riesco a soddisfare questa equazione, beh, questa equazione può essere soddisfatta perché io porto e elevato a txc a sinistra, poi premoltiplico per e elevato a meno a t ed ottengo anche addirittura l'espressione che mi serve. Quindi di fatto nei sistemi a tempo continuo si può dimostrare che la controllabilità è equivalente alla raggiungibilità.

Quindi la forma canonica raggiungibile, che abbiamo detto, quella A con R, B con R e C con R, è anche spesso chiamata forma canonica controllabile, perché le due proprietà di raggiungibilità e osservabilità sono equivalenti. Uno stato è raggiungibile, controllabilità e raggiungibilità, scusate. Uno stato è raggiungibile se e soltanto se è controllabile. Spunti di riflessione: si verifichi che l'espressione data per l'ingresso porta al fissato stato raggiungibile, quella dove compariva la matrice Q. Si calcoli l'espressione dell'ingresso nel caso tempo discreto. Si verifichi che nel caso dei sistemi a tempo discreto la raggiungibilità implica la controllabilità se la matrice dinamica è invertibile. Sono le due proprietà degli stati equivalenti? Qui c'è di mezzo una proprietà di inversione della matrice A che caratterizza il sistema a tempo discreto. Tenete presente questo aspetto. Passiamo all'altro argomento. L'osservabilità. Definizioni, caratterizzazione degli stati inosservabili e scomposizione. Bene. Adesso vogliamo esaminare una proprietà duale. Questa riguarda il comportamento stato-uscita. La prima riguardava il comportamento ingresso-uscita, effetto dell'ingresso sull'uscita. Questa proprietà, l'osservabilità, riguarda, è una proprietà che riguarda il comportamento stato-uscita. E a che serve? Servirà per questo, perché è una proprietà che è collegata all'esigenza che uno può avere, osservando l'uscita di un sistema, di ricostruire quello che sta succedendo all'interno, nello stato, nell'evoluzione nello stato. Allora, per fare questo viene definita una proprietà che riguarda proprio, più precisamente in realtà, che poi dà vita anche, ci consente di caratterizzare l'osservabilità, ma viene definita l'inosservabilità, cioè viene definito puntualmente qual è l'impedimento che può sussistere se io voglio, dall'osservazione dell'uscita, ricostruire il comportamento interno nello stato. Ebbene, un impedimento che subito viene in mente è il seguente, è quello che dà vita alla definizione, da cui si parte, che dà vita alla, se volete, definizione di indistinguibilità. Bene, diremo che due stati, x con A e x con B, sono indistinguibili, quindi x con A è indistinguibile da x con B al tempo t con 0, se le evoluzioni in uscita ad essi associate sono le stesse. Che vuol dire? Dato un sistema, x con A e x con B sono indistinguibili se comunque fissato un ingresso, per esempio questo blu, e le corrispondenti evoluzioni nello stato, che sono necessariamente diverse perché parto da stati diversi, danno però in uscita la stessa evoluzione. In questo caso è chiaro che se per ogni U, comunque io parta da x con A, x con B, comunque io applichi un ingresso, le evoluzioni in uscita che si ottengono mi danno la stessa uscita, è chiaro che io non potrò mai dall'uscita distinguere se ero partito da x con A e x con B. Quindi dico che x con A e x con B sono indistinguibili. Bene, se scrivo questa uguaglianza per i sistemi lineari, vedete? Evoluzione che parte da x con A uguale l'evoluzione che parte da x con B. Siccome le evoluzioni forzate sono le stesse, se applico, per qualsiasi ingresso io applichi, proprio in virtù della scomposizione risposta libera forzata, si ha che questa uguaglianza sussiste se e solo se C per E elevato ad A t meno t0 xA meno xB è uguale a 0 per ogni t. Quindi x con A è indistinguibile da x con B se e soltanto se x con A meno x con B è indistinguibile dallo stato x uguale 0, cioè dà in evoluzione libera 0, proprio come accade se io parto dallo stato 0. Quindi dirò, e questo stato x, che è indistinguibile da 0,

esameno XB che si genera da XA e XB, dico che è inosservabile. Quindi la presenza di stati indistinguibili si può ricondurre alla presenza di stati inosservabili. Perché se esiste una coppia di stati indistinguibili, esiste uno stato inosservabile, ma si può dimostrare anche viceversa, che se io parto da uno stato inosservabile, allora comunque presi due stati XA e XB, la cui differenza è quello stato inosservabile, gli stati che io ottengo, quei due stati, sono tra loro indistinguibili. E quindi l'indistinguibilità si riconduce allo studio degli stati che hanno uscita in evoluzione libera nulla, che sono cioè indistinguibili dallo stato zero, che sono cioè inosservabili. Quindi possiamo adesso caratterizzare l'insieme degli stati inosservabili. Più precisamente, X è inosservabile se e soltanto se appartiene al kernel di questa matrice. Che cosa vuol dire kernel di questa matrice? Vuol dire l'insieme degli X tali per cui C per X, C per X, eccetera, C alla n-1 X, sono tutti quanti uguali a zero. L'insieme degli stati inosservabili è un sottospazio, perché il kernel o lo spazio nullo di una matrice è un sottospazio dello spazio di stato. Questa è una matrice Q per n, perché ciascuno di questi è un blocco Q per n, quindi Q per n ha Q per n righe e n colonne. Va bene? E l'insieme degli stati inosservabili è un sottospazio. Se il rango di questa matrice è uguale a n, cioè ci sono n righe che sono linearmente indipendenti, allora tutti gli stati sono osservabili e il sistema è detto osservabile. La realizzazione A con O, B con O, C con O, in forma canonica osservabile, ricordate il problema della realizzazione, è tutta osservabile, lo potete facilmente verificare sulla base della struttura che ha la matrice C con O rispetto ad A con O e B con O. La scomposizione rispetto all'inosservabilità, qua vale un discorso che è del tutto duale rispetto a quello che abbiamo fatto sulla raggiungibilità. Cioè, se il rango della matrice di osservabilità, questa è chiamata la matrice di osservabilità, è uguale a m minore di m, allora in opportune coordinate TA, TA meno 1, TB e CTA meno 1, che sono le matrici che rappresentano il sistema in quelle nuove coordinate, hanno questa struttura. Vedete, questa volta dove qua c'è un blocco di zeri e qua c'è un blocco di zeri. Questa volta. Benissimo. La matrice A2, 2 è M per M, la matrice B2 è M per P e la matrice C2 è Q per M. E quindi abbiamo a queste, se andiamo a scrivere anche per questo, dividiamo Z in Z1, Z2, Z1 sono le prime n, in questo caso n-m componenti, e Z2 le seconde m, eccetera, abbiamo una rappresentazione di questo tipo. Vedete, l'ingresso U agisce su entrambi i sottosistemi che rappresentano l'evoluzione di Z1 e Z2. Il sottosistema Z2 influenza il sottosistema Z1, però non è influenzato dal sottosistema S1, scusate, e Y è uguale a C2 Z2. Voi vedete che in questo caso il sottosistema S1 non compare nessuna freccia, diciamo così, che va da S1 in uscita. Quindi il sottosistema S1 è sicuramente, se volete, dall'uscita non osservabile. Le evoluzioni di S1 qua in uscita, non, all'uscita non contribuiscono, mentre potenzialmente il sottosistema S2 è osservabile. E in realtà il sottosistema S2, che io ho messo in luce, caratterizzato in quel modo, è tutto osservabile. Perché se prendiamo la matrice di osservabilità e la scriviamo utilizzando le matrici A tilde, B tilde, C tilde, vediamo che ha una struttura di questo tipo e siccome aveva rango M, questo vuol dire che il rango di questa sottomatrice
calcolata proprio prendendo soltanto le matrici A2,2 e C2,

rango m, e quindi il sottosistema 2 che ha dimensione m per m è tutto osservabile. Qual è la matrice di trasformazione? Bene, la matrice di trasformazione è quella in cui i primi vettori sono una base, i primi quanti? N-m questa volta, perché la matrice ha rango m e il kernel ha dimensione n-m, sono una base degli inosservabili e gli ultimi un completamento. Osservazioni. La risposta impulsiva coincide con quella del sottosistema osservabile. L'osservazione che facevamo prima sulla figura, il legame ingresso-uscita, dipende dal sottosistema osservabile, dal sottosistema S2. S1 non influenza l'uscita. Sottosistema osservabile è caratterizzato da tutti e soli i modi osservabili. Questa è un'altra proprietà che vi invito ad indagare con attenzione. Anche qui c'è il criterio di Hautus che mi consente di stabilire quando S è tutto osservabile. Allora, S è tutto osservabile se e soltanto se vale questa condizione, che vedete è una condizione, direi del tutto duale alla precedente. Presa questa matrice, costruita in questo modo, giustapponendo Adam e Nolanda I, mettendo sotto la matrice C, questa è una matrice n per n, questa è q per n. Bene, il rango per ogni autovalore, in corrispondenza di ogni autovalore lambda, il rango è uguale ad n. Con questo criterio è semplice dimostrare l'osservabilità della realizzazione di Gilbert, cioè la realizzazione che abbiamo costruito secondo il metodo di Gilbert è tutta osservabile, quindi è tutta raggiungibile. Ed è tutta osservabile. Spunti di riflessione. Si rifletta sulla proprietà di inosservabilità nel caso tempo discreto, ma è esattamente duale al caso precedente, eh? Potete ripetere le stesse considerazioni. Si rifletta sulla connessione fra minimalità e raggiungibilità ed osservabilità in base ai collegamenti stabiliti con l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi. Eccitabilità corrisponde a raggiungibilità, osservabilità corrisponde all'osservabilità dei modi, il sottosistema osservabile, quello caratterizzato da tutti e soli i modi osservabili. Quindi nella WDS chi c'è? Soltanto il sottosistema raggiungibile e osservabile, quello caratterizzato dai modi eccitabili e osservabili. La scomposizione di Kalman, che è proprio una scomposizione che utilizza entrambe le proprietà che abbiamo considerato, la raggiungibilità e l'osservabilità. Utilizzandole entrambe viene messa in luce, quindi con una trasformazione di coordinate, ad hoc, viene messa in luce l'esistenza di parti che sono raggiungibili e non osservabili, raggiungibili, osservabili, eccetera. Andiamo a vedere con maggiore dettaglio. Qual è la struttura che manifesta il sistema rispetto ad una scelta delle coordinate che tiene conto delle due proprietà degli stati, la raggiungibilità e l'inosservabilità? Questa scomposizione è stata proposta da Kalman nel 1956 per interpretare alcuni fenomeni che apparivano nella analisi e nel progetto dei sistemi dinamici. Bene, quindi immaginiamo di essere immersi nello spazio a tre dimensioni. Qua siamo, perché noi possiamo fare delle figure in uno spazio a tre dimensioni. Questo sia l'insieme degli stati indistinguibili, questo sottospazio, questo è lo zero dello spazio di stato, questo è l'insieme degli stati raggiungibili, sottospazio degli stati raggiungibili. Sono due sottospazi. A partire da questi due sottospazi possiamo costruire i seguenti quattro sottospazi che generano, in qualche modo possiamo assumere a rappresentare, a generare una trasformazione di coordinate. Sottospazio Q1, che è R intersezione I, vedete un sottospazio dato dall'intersezione dei due, passa per l'origine. Poi un sottospazio Q2, definito da questa relazione, Q1 somma diretta con Q2, deve restituire R, quindi è un sottospazio che appartiene ad R, che ha con Q1 solo l'origine in comune,
e che gode della proprietà che un generico punto in R è rappresentato da componenti in Q1 e Q2.

Poi indichiamo con Key3 un qualsiasi altro sottospazio che messo in somma diretta con Key1 sempre mi restituisce i. In questo caso sarà questo sottospazio Key3. Oh, notate che potrebbe essere una qualsiasi altra retta che sta in i e che sommata con Key1 mi restituisce, sommata in questo senso, mi restituisce il sottospazio i. Bene, vedete che con questi tre sottospazi, in questo caso, abbiamo i tre vettori indipendenti che sono tre generatori, tre direzioni nello spazio R3. Nel caso generale, però, questi tre sottospazi non è detto che siano sufficienti a ricoprire tutto Rn e quindi dovrei definire un quarto sottospazio in modo tale che Q1 somma diretta con Q2, somma diretta con Q3, somma diretta con Q4 mi restituisca tutto Rn. E questo lo possiamo fare facendo questo discorso. Prendiamo una trasformazione di coordinate in cui i primi vettori sono una base in Q1, i seconda N2 vettori sono una base in Q2, ulteriori N3 vettori mi danno una base in Q3, ricordiamo che Q1 somma diretta a Q2 mi dà l'insieme dei raggiungibili, Q1 somma diretta con Q3 mi dà l'insieme degli inosservabili e Q4 mi dà dei generatori di un sottospazio. Quindi questi sono N4 vettori che generano un sottospazio Q4 che messo in somma diretta con i precedenti mi restituisce tutto Rn. Questo mi consente di definire la matrice T-1. Bene, ovviamente N1 più N2 più N3 più N4, questi sono vettori che hanno solo sono sottospazi, scusate, che hanno solo l'origine in comune, mi dà proprio N. Bene. In queste coordinate, TA, TA-1, TB e CT-1, manifesta questa struttura. Vedete, questo blocco di zeri qua corrisponde alla scomposizione rispetto alla raggiungibilità, questo blocco di zeri qua e questo blocco di zeri qua. Questi quattro zeri qua e questi due zeri in C corrispondono alla scomposizione rispetto alla osservabilità. E quindi abbiamo, se andiamo a sviluppare i conti, scriviamo z come z1, z2, z3, z4, le prime n1 coordinate, poi n2, poi n3 e n4 coordinate del vettore z, abbiamo questa rappresentazione, y uguale c2z2 più c4z4, che in termini di sottosistemi, se S1 rappresenta l'evoluzione delle coordinate z1, S2, z2 e così via, corrisponde a questa struttura. Vedete? L'evoluzione di z1 è influenzata da z2, da z3, da z4 e da u. Quindi qua ci arriva u, poi z2, z3, z2, z3, z4. L'evoluzione di z2 è influenzata da u. Ed è influenzata da z4, vedete z4 influenza anche S2. L'evoluzione z3 è influenzata soltanto da z4, è da se stessa è da z4, vedete z4 è da z, e la y è influenzata da c2 e c4. Bene, se adesso teniamo conto di questo, e quindi che cosa sono? S1 ed S2 caratterizzano il sottosistema raggiungibile, vedete quello raggiungibile dall'ingresso. I sistemi S2 ed S4 caratterizzano la parte osservabile. S2 ed S4 sono i sistemi che caratterizzano la parte osservabile. Il sottosistema S2 è il sottosistema raggiungibile ed osservabile. Bene. Stante quella struttura delle matrici A, B, C e D, e come si intuisce anche da questa struttura interna che si vede quando usiamo le coordinate Z, W di T è uguale a W2, cioè solo questo sistema, sottosistema, influenza il legame ingresso-uscita. I sottosistemi S1, S3 e S4 in realtà non caratterizzano il legame forzato ingresso-uscita.

Ovviamente S2 nella sua parte in evoluzione libera influenzerà Y, S4 influenzerà anche Y, eccetera. Quindi potete capire dall'esame di questa figura qual è il comportamento del sistema. Facciamo un esempio. Questo è un esempio, un ponte di Wheatstone. Questo è un circuito, vedete, con tre condensatori, due resistenze alimentato in corrente. 1 e 2 indicano queste due maglie, A, B e C sono i nodi. Bene, se scriviamo gli equilibri delle correnti ai nodi e l'equilibrio delle tensioni nelle maglie, ricordiamo che qua ci sono tre condensatori e i condensatori sono gli elementi che rappresentano la memoria in un circuito, caratterizzano la memoria in un dispositivo elettrico e quindi rappresentano le variabili di stato, per esempio le tensioni ai capi dei condensatori, possono essere assunte come variabili di stato. Bene, se teniamo conto di questo e scriviamo l'equilibrio delle correnti al nodo A, ci dà questa relazione, e l'equilibrio delle tensioni nella maglia 1, ecco, vi invito poi a riguardarle con attenzione, abbiamo questa relazione, l'equilibrio delle correnti al nodo A ci dà questa relazione, l'equilibrio delle tensioni nella maglia 2 mette in luce questa relazione, l'equilibrio delle tensioni, da cui possiamo dedurre quest'ultima relazione, l'equilibrio delle correnti al nodo C ci dà quest'altra espressione e quindi ci dà questa terza equazione. Abbiamo calcolato tre relazioni a cui soddisfano VC1 punto, VC2 punto e VC3 punto, che sono proprio le tre componenti di stato in questo contesto. Quindi se assumiamo che X con I sono le VCI per I che va da 1 a 3, abbiamo X1 punto, X2 punto, X3 punto, che sono le tre relazioni che abbiamo caratterizzato, e la Y che è uguale a X1 meno X2. Ora, se andiamo a estrarre le matrici A, B e C, sono queste. Se adesso andiamo a calcolare nel caso particolare C1 uguale C2, la chiamiamo C, R1, R2, le chiamiamo R, abbiamo e andiamo a costruire l'insieme degli stati raggiungibili e l'insieme degli stati inosservabili, scopriamo che l'insieme degli stati raggiungibili è lo spazio generato da 1 meno 1, 0 e l'insieme degli stati inosservabili è lo spazio generato da 0, 0, 1, 1, 1, 0 e quindi possiamo costruire i quattro sottospazi che sono R intersezione I che è 0, l'insieme in questo caso Q1 che è l'insieme vuoto, Q2 coincide con R e Q3 che coincide con I e Q4 in questo caso particolare anche sarà uguale a 0. Quindi adesso potete, Q4 pure l'insieme vuoto, cioè l'insieme caratterizzato se volete soltanto dall'origine dello spazio di stato. Bene, andate a rappresentare voi stessi il sistema e andate a fare delle considerazioni anche elementari su quel circuito in base ai risultati che avete ottenuto. Spunti di riflessione. Si verifichi che la risposta impulsiva coincide con la risposta impulsiva del sottosistema raggiungibile ed osservabile, cioè sviluppate in dettaglio quel calcolo che vi ho detto essere pregnante in questo contesto. Si calcoli la risposta impulsiva per il circuito trattato nell'esempio. Si rifletta sulla connessione fra le dimensioni della realizzazione minima calcolata con il criterio di Gilbert e la struttura degli autovalori. Si dimostri che la realizzazione con il metodo di Gilbert è minima. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si verifichi che l'espressione data per l'ingresso porta al fissato stato raggiungibile, si calcoli l'espressione dell'ingresso nel caso tempo discreto, si verifichi che nel caso dei sistemi a tempo discreto la raggiungibilità implica la controllabilità se la matrice dinamica è invertibile, sono le due proprietà degli stati equivalenti,
si rifletta sulla proprietà di inosservabilità nel caso tempo discreto.

Si rifletta sulla connessione fra minimalità e raggiungibilità ed osservabilità in base ai collegamenti stabiliti con l'eccitabilità e l'osservabilità dei modi.

dimostri che la realizzazione con il metodo di Gilbert è minima. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per il materiale didattico e per gli spunti di approfondimento. Alla prossima.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, mi presento. Io sono il professore Gerardo Maria Cennamo, architetto, docente delle discipline della rappresentazione presso la Facoltà di Ingegneria della nostra Università Uninettuno. Sono qui per presentarvi il corso Rappresentazione e Progetto. Questo corso si propone di effettuare un excursus nelle tematiche che sono di interesse di quel professionista che si occupa di architettura, territorio e ambiente. Questi tre ambiti disciplinari, ma anche di importante interesse professionale, sono appannaggio di quel profilo tecnico corredato da una solida formazione ingegneristica integrata anche da contenuti di tipo più propriamente umanistico. Veniamo ora alla elencazione delle principali aree tematiche del corso. La contemporaneità del disegno nell'era digitale. Le argomentazioni più importanti di questo corso si introducono con una disamina sul disegno. Il disegno visto come forma espressiva, quindi nel suo ruolo di potente forma espressiva, e di vettore di informazioni complesse e quindi di informazioni attinente agli ambiti dell'ingegneria e dell'architettura. La disamina si rivolge anche al portato somatico del disegno e a quelli che sono i codici di trasmigrazione delle informazioni, soprattutto riferiti agli ambiti e alle tecnologie digitali. Approccio BIM al progetto e al processo edilizio. Il Building Information and Modeling trova spazio in questo corso, soprattutto con una chiave di osservazione rivolta maggiormente alla sua prassi della rappresentazione e della modellazione. Rappresentazione e modellazione parametrica e informatizzata che rappresenta una parte integrante e importante del processo di gestione digitale BIM. Il rilievo e la diagnostica di ambiti vasti. Per il professionista che si occupa di architettura, che si occupa di territorio e di ambiente, il rilievo è un approccio fondamentale. Il rilievo viene sviscerato e analizzato principalmente nella sua peculiarità di strumento di analisi e diagnostica. Vengono poi proposti degli esempi sia per quanto riguarda la prassi di rilievo di singoli manufatti, di singoli edifici, sia per quanto riguarda l'approccio ad ambiti vasti.

Il progetto come metodo di approccio per un professionista o uno studioso che si occupa di questi argomenti, quindi di architettura, di ambiente e di territorio, l'azione progettuale non è vincolata, non è perimetrata soltanto all'attività progettuale specialistica in una di queste branche, ma diventa una forma mentis, è un modus operandi che si rivolge a tutto. Il disegno, la prassi del disegno, sostiene e definisce questa azione. Disegno e progetto sono due azioni dicotomiche unite e correlate intimamente in una medesima, in una stessa azione. Non può esistere progetto senza disegno, non può esistere disegno senza progetto. Introduzione al progetto di architettura. Il progetto di architettura, tra le applicazioni progettuali, forse quella più iconica e riconoscibile, viene introdotto nell'ambito del corso e viene esaminato innanzitutto con una lettura critica di quelle che sono le principali definizioni. Segue poi una rassegna di quelli che sono stati i momenti più importanti, i momenti fondamentali nell'evoluzione della progettazione architettonica, unitamente ai rappresentanti, ai protagonisti di quei momenti, e si conclude poi con un approccio introduttivo al metodo progettuale. Introduzione al progetto in urbanistica. Anche la pianificazione urbanistica viene esposta e trova posto in questo corso. La pianificazione urbanistica viene esaminata con una disamina del denso corpus normativo e legislativo che attiene alla disciplina e infine con un esperimento di dimensionamento di un ambito urbano. Introduzione alle procedure valutative degli impatti ambientali, valutazione di impatto ambientale, VIA, e valutazione ambientale strategica, VAS. Le procedure valutative disciplinate dal codice dell'ambiente offrono al professionista esperto interessanti occasioni di attività consulenziale. Sono presentate nel corso con dei esempi pratici riguardanti la simulazione di un caso per quanto riguarda la VIA e di un altro per quanto riguarda la VAS. Questa infine, il corso presenta una serie di casi studi commentati dagli autori stessi, una serie di opere realizzate, le quali definiscono il processo didattico attraverso la sedimentazione delle considerazioni, degli argomenti teorici e metodologici esibiti e condivisi, con la lettura critica di esempi pratici. Bene, questa presentazione è terminata. Io vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Vi ricordo che i materiali per la consultazione, per qualunque approfondimento riguardante questo corso, sono tutti disponibili nel portale di Ateneo. Grazie.

0: L'Università Uni Nettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uni Nettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uni Nettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uni Nettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del nostro corso che sarà dedicata alle immagini del libro a Bisanzio fra arte e letteratura. Come di consueto passiamo in rassegna gli argomenti che verranno trattati. Il libro nell'arte bizantina, metafore e similitudini del libro più comuni nella letteratura bizantina, il valore spirituale delle qualità estetiche del libro, infine Cristo e la Vergine come libri. Cominciamo con il primo argomento, il libro nell'arte bizantina. Naturalmente non faremo una trattazione esaustiva delle rappresentazioni del libro nell'arte bizantina, ma appunto esamineremo degli esempi da me scelti di raffigurazione del libro nell'arte bizantina sia in forma di rotolo che in forma di codice e vedremo come l'immagine del libro sia estremamente diffusa e presente in varie rappresentazioni, in varie immagini, sia mosaici che affreschi che sculture. Innanzitutto il libro è quasi onnipresente nei mosaici e negli affreschi delle chiese bizantine. Si noti che gran parte di queste iconografie hanno però origine nell'arte paleocristiana. Questo è un esempio, appunto risalente al IV secolo, parliamo di arte paleocristiana.

Cristiana, di ricavato da un mosaico conservato nel mausoleo di Santa Costanza, siamo a Roma, che raffigura una scena molto interessante, una scena che viene definita Traditio Pacis. Vediamo al centro l'immagine di Cristo in piedi su una collinetta dalla quale sgorgano i quattro fiumi del paradiso e ai lati San Pietro, al quale Cristo porge il rotolo, un rotolo, quindi appunto un libro in forma di rotolo, nel quale è scritta la frase Dominus pacem dat, il Signore dà la pace, da cui appunto la definizione di questa scena, di questa iconografia di Traditio Pacis, una iconografia affine alla cosiddetta Traditio Legis. Dall'altra parte vi è accanto a Cristo sempre San Paolo e sullo sfondo delle pecore che raffigurano il gregge dei fedeli. Ecco, qui vediamo il dettaglio del rotolo. Andando avanti, invece, ho scelto di proporvi una dittico eburneo, ovvero una sorta di libro formato da due valve di avorio risalenti al VI secolo d.C. Chiaramente siamo in età giustinianea e sono conservate al Bode Museum di Berlino e raffigurano Cristo e la Vergine. In particolare, vediamo proprio come Cristo assiso in trono nell'atto di benedire reca nelle mani un codice, chiaramente il Vangelo, mentre il bambino in braccio alla Vergine reca il rotolo. Vediamo adesso un altro esempio di raffigurazione del libro. Siamo sul Sinai, in Egitto, nel monastero di Santa Caterina, e in particolare ho scelto il dettaglio della parete, il mosaico posto sulla parete orientale della chiesa, risalente al VI secolo, dove è raffigurato Gesù, Mosè, chiedo scusa, che riceve le tavole della legge. Il monastero di Santa Caterina è un monastero importante, è una fondazione giustinianea, siamo quindi nel VI secolo, e fu fondato proprio nel luogo in cui si riteneva fosse accaduto l'episodio biblico di Mosè e del roveto ardente. Infatti il Sinai è corrispondente al monte Horeb della tradizione biblica. Qui fu fondato un monastero con chiesa in età giustinianea. Inizialmente la chiesa era intitolata alla Theotokos e soltanto qualche secolo più tardi la titolazione fu mutata e fu dedicato così a Santa Caterina. È sicuramente un mosaico molto importante. Nel catino absidale, per un'informazione ulteriore, vediamo proprio la scena della trasfigurazione invece di Cristo nella mandorla che vediamo appunto sullo sfondo, una trasfigurazione che avvenne secondo il racconto evangelico sul monte Tabor. Andiamo avanti, ho scelto poi un'icona molto molto famosa, sempre conservata nel monastero di Santa Caterina sul Sinai, un'icona monumentale del Cristo Pantocrator, ovvero il Cristo Pantocratore onnipotente. Qui vediamo una icona che fa parte di un gruppo di icone conservati appunto nel monastero di Santa Caterina, che risale a un'epoca pre-iconoclasta, quindi prima dell'VIII-IX secolo. È interessante vedere come queste icone siano sopravvissute alla furia iconoclasta che imperversò con l'iconoclasmo a Costantinopoli e nell'impero bizantino, perché il monastero si trovava appunto in una regione che, quando scoppiò l'iconoclasmo, di fatto era già sotto dominazione araba e quindi poté sottrarsi alla legislazione iconoclasta di Costantinopoli.
Questa icona, fra l'altro, è stata ritoccata nel XIV secolo, motivo per cui vedete questa sorta di effetto

lifting, per così dire, sul volto di Cristo, e Cristo, sempre nell'atto di benedire, reca in mano, un codice preziosissimo, dotato anche di fermagli alla tipica maniera, secondo la tipica legatura greca bizantina, con delle pietre preziose incastonate, che è il Vangelo. Andiamo ancora avanti, qui vediamo un importante mosaico che purtroppo non sopravvive, dalla chiesa della Dormizione a Isnik in Turchia, l'antica Nicea. Purtroppo di questi mosaici, di questa chiesa, disponiamo soltanto di foto perché furono distrutti durante la guerra, greco-turca a inizio del XX secolo, e raffigura, questo mosaico in particolare nell'intradosso dell'arcone, presbiteriale, una scena della Etimassia. Si tratta di una iconografia diffusa nel mondo bizantino, il trono vuoto con gli attributi di Cristo. Abbiamo infatti il trono, abbiamo il mantello del giudice e il libro con i sette sigilli dell'Apocalisse e la colomba che rappresenta lo Spirito Santo. La scena dell'Etimassia è un trono vuoto che attende l'avvento e il ritorno di Cristo sulla terra proprio per il giudizio universale, motivo per cui vi troviamo ad esempio appunto il libro con i sette sigilli dell'Apocalisse e il mantello del giudice. Andiamo avanti, abbiamo un altro esempio di raffigurazione di un libro, in questo caso in forma di rotolo. Siamo nella chiesa di Osios David a Salonicco, V-VI secolo all'incirca, e nel rotolo vi è una iscrizione tratta da Isaia. Molto spesso nei rotoli o nei libri illustrati troviamo proprio citazioni tratte chiaramente dall'Antico o dal Nuovo Testamento. Ancora un famosissimo mosaico posto nella lunetta sopra la porta imperiale. La porta imperiale è quella porta attraverso la quale l'imperatore e solo l'imperatore poteva accedere al naos o naos della Basilica di Santa Sofia, partendo appunto diciamo dal Nartece, e è un mosaico che raffigura Cristo assiso in trono tra due clipei, uno contenente la Vergine, l'altro un angelo, e un imperatore collocato in ginocchio in atto di proskinesis di fronte appunto a Cristo sul trono. L'imperatore è stato identificato con Leone VI il Sapiente, appartenente alla dinastia Macedone, perché appunto diciamo la moda della barba e dei capelli lunghi sembra sia stata proprio iniziata dalla dinastia Macedone. Per vari motivi si è identificato questo imperatore poi con Leone il Sapiente in particolare. E anche qui Cristo reca nella mano un codice che fra l'altro contiene proprio una citazione, o meglio un paio di citazioni da Giovanni. Infine, ho scelto questo esempio perché è utile per un altro motivo. Abbiamo l'Arcangelo Michele in un affresco all'ingresso di una chiesa. L'affresco risale alla seconda metà del XIV secolo, la chiesa di San Giorgio Tu Bunu da Castoria, in questo caso nel rotolo è stato iscritto un componimento, quindi non più una citazione dalle scritture, ma un componimento in dodecasillabi bizantini, ovvero un verso tipico della poesia bizantina derivante dal trimetro giambico classico, dei versi composti appositamente per questo affresco. Infine, giusto per richiamare alla memoria, sono numerosissime le rappresentazioni del libro, del codice, nelle varie raffigurazioni, illustrazioni degli evangelisti, nei manoscritti bizantini, una iconografia, estremamente diffusa.

soprattutto negli evangeliari, nei tetravangeli. Bene, ora passiamo agli spunti di riflessione. Possiamo dire che il libro, nella sua forma di codice o rotolo, è un elemento iconografico diffusissimo nell'arte bizantina? Quali sono i significati e le funzioni che il libro può svolgere nell'arte bizantina? Qual è il rapporto possibile tra raffigurazione del libro e testo al suo interno? Passiamo ora al secondo argomento, metafore e similitudini del libro più comuni nella letteratura bizantina. Bisogna dire che a Bisanzio la scrittura, il libro, la composizione letteraria e la fede erano profondamente interconnessi fra loro e il libro svolgeva un ruolo centrale nell'immaginario collettivo. Anche in questo caso ho scelto una rosa di passi, un'antologia di brani letterari da diversi autori bizantini e da opere anche molto diverse fra loro, a scopo esemplificativo, per vedere quali simboli, quali significati il libro può assumere di volta in volta nella letteratura bizantina. Alcuni fattori sono alla base della centralità del libro nell'immaginario collettivo bizantino. Lo stretto rapporto fra letteratura, scrittura, lettura privata o mediata, frequentazioni di biblioteche. Bisanzio fu infatti una società altamente alfabetizzata rispetto all'Occidente medievale. Infatti noi abbiamo un'immagine del Medioevo che è quella del Medioevo occidentale, durante il quale la cultura, il sapere si chiude, si rinserra nei monasteri e gli scriptoria divengono gli unici luoghi di conservazione, studio, lettura e copia dei libri e delle opere antiche. In realtà Bisanzio fu una società altamente alfabetizzata, dove rappresentanti dell'esercito, dell'aristocrazia, del clero, del monachesimo avevano la capacità di leggere o comunque o di scrivere o avevano comunque accesso ai libri e alle opere tramite, ad esempio, la lettura mediata. Quindi si può dire che la società bizantina fu una società altamente alfabetizzata. E fra l'altro molti imperatori o aristocratici furono autori di opere, componimenti e così via. La tradizione ebraico-cristiana è un altro fattore fondamentale per questa centralità del libro. Da questa derivano immagini radicate nella letteratura patristica e poi bizantina. In particolare, l'immagine del libro dei viventi o libro della vita. Dal Salmo 68,29 o ad esempio dalla lettera ai Filippesi 4,3. Il cielo come un rotolo, Biblion, che si avvolgerà su se stesso. Un'immagine questa presente in Isaia, ma anche poi nell'Apocalisse. La cultura bizantina eredita diversi motivi e immagini relativi al libro dall'antica cultura greca pagana, soprattutto tardoantica. Talvolta però li sviluppa ulteriormente e ne crea di nuovi. Quindi adesso passeremo prima in rassegna quei motivi più tradizionali che hanno appunto una ascendenza classica o comunque tardoantica e poi ci concentreremo su quelle immagini del libro più peculiari o caratterizzanti la tradizione bizantina. Innanzitutto il primo topos, il primo motivo è quello della preziosa antichità dei libri, dalla quale deriva l'autorevolezza e la credibilità, chiaramente, del loro contenuto. Ho scelto come esempio questo passo di Giovanni Mauropode, un autore dell'XI secolo, il quale compose un encomio, una laudatio per Sambaras.
San Baras è un santo molto poco noto, e questo è l'unico componimento letterario che ci dà informazioni sulla sua vita. Sarebbe vissuto probabilmente all'epoca dell'imperatore Anastasio, non si è sicuri sulla cronologia, sarebbe stato originario dell'Egitto. A un certo punto

momento della sua vita sarebbe giunto a Costantinopoli, dove avrebbe fondato, sembrerebbe, il monastero di San Giovanni Prodromo in Petra. E quindi la Laudatio Lenconio di Giovanni Mauropode, che fu fra l'altro anche monaco in questo monastero, in qualche modo vuole raccontare le origini di questa istituzione. E proprio per dare maggiore credibilità al racconto e soprattutto fare in modo che le gesta, le vicende della vita di Baras non cadano nell'oblio, ricorre ad un topos molto diffuso, ovvero il racconto di un libro conservato nel monastero che poi sarebbe andato perduto e che raccontava questa storia della vita di Baras. E quindi, diciamo, la vicenda sarebbe poi stata tramandata per via orale e sarebbe giunto il momento di metterla per iscritto per evitare proprio la dimenticanza, l'oblio. Ancora un esempio, ma in un altro contesto e con diverse finalità. Questo breve passaggio è tratto dall'Echiliades di Giovanni Tzetzes, un autore, un intellettuale, un erudito del XII secolo. Leggiamo: poiché i più si sono imbarbariti con il ricorso alle schedografie, trascurando del tutto la lettura dei libri degli antichi e così via. Ho isolato questo passaggio perché Tzetzes ingaggia una polemica contro una pratica scolastica in voga al suo tempo, un metodo didattico noto come schedografia, che prese piede a partire dall'XI secolo, che aveva come obiettivo l'insegnamento della grammatica, del lessico, della sintassi e così via. Consisteva nella redazione di schede, ovvero di diciamo componimenti molto arzigogolati, complessi, lambiccati, infarciti di costrutti complessi, parole rare e così via, sui quali componimenti gli studenti si esercitavano, venendo meno però la lettura diretta degli autori antichi. E quindi Tzetzes polemizza contro questo metodo nel passaggio che abbiamo appena letto e invita sostanzialmente alla lettura diretta dei libri antichi. Altro topos, la ricerca e o la penuria dei libri. Sempre Tzetzes, nelle Allegorie dell'Iliade, ricorda che la mia biblioteca è infatti la mia testa. Noi che non abbiamo denaro non possediamo libri. Michele Coniata, autore tra il XII e il XIII secolo, polemizza invece con i prezzi, il costo dei libri diventato proibitivo a causa proprio dell'avidità dei librai. Tzetzes invece fa della sua testa la biblioteca, la propria biblioteca. Fondamentalmente, non avendo le risorse per acquistare i libri, memorizza tutto ciò che legge e quindi la sua testa diventa la sua biblioteca, personale. Altro topos è la difesa dei libri dalle minacce del deterioramento, dei roditori e delle tarme. Cristoforo Mitileneo, un celebre poeta bizantino dell'XI secolo, dedicò uno dei suoi carmi proprio ai topi nella sua casa. E abbiamo, diciamo, questo componimento ci è arrivato in forma molto frammentaria e leggiamo alcuni versi. I topi onnivori, ecco, essi divorano tutto ciò che è commestibile nella casa, e sgranocchiano carte e libri. Questo componimento è interessante perché innanzitutto ci pone di fronte a un problema comune della conservazione dei libri, ovvero la minaccia rappresentata dai roditori, dai topi. Ed è in qualche modo curioso il fatto che proprio il manoscritto principale che ci tramanda, fra l'altro, gli stichi adiafori, ovvero i versi vari di Cristoforo di Mitilene, questi componimenti di vario argomento che lui compose, ecco, è un manoscritto conservato a Grottaferrata, questi fogli risalgono al XIII secolo e purtroppo diciamo, lo stato di conservazione di questi fogli è fortemente compromesso. Abbiamo difficoltà a ricostruire i suoi versi, il testo dei suoi versi, proprio perché i topi hanno mangiato

mangiato i fogli su cui sono scritti, e quindi in qualche modo questo carme di Cristoforo Mitilineo si è rivelato profetico per la sorte dei suoi componimenti. Altro topos è quello del libro che si presenta e parla di sé. È la nota figura retorica della prosopopea. Il topos è diffuso nei cosiddetti buch epigramme fin dall'età ellenistica. Cosa sono i buch epigramme, ovvero gli epigrammi del libro? Sono brevi componimenti poetici intimamente legati alla produzione di altri testi letterari e di manoscritti. Sono poesie nei libri sui libri. Il loro soggetto è proprio il manoscritto in cui essi si trovano. Essi ricordano, reagiscono a, motivano la produzione, i contenuti e l'uso del libro. Rientrano nella più ampia categoria dei cosiddetti paratesti metrici. I paratesti sono quei testi che in qualche modo si trovano scritti nei manoscritti, ma che non appartengono al testo principale. Infatti, generalmente occupano i fogli di guardia oppure i margini del foglio e possono essere in prosa o anche metrici. Nel caso specifico, gli epigrammi del libro, essendo appunto epigrammi, sono brevi componimenti in versi. Qualche esempio, gli epigrammi del libro possono essere i colofoni in versi dei copisti, epigrammi dedicatori del committente o possessore del libro in vista della donazione a un terzo. Possono essere elogi agli autori dell'opera contenuta nel libro stesso e nel quale troviamo l'epigramma. Gli autori principalmente celebrati da questi buch epigramme sono gli evangelisti, figure bibliche come Davide, i padri della Chiesa. Altre volte possono essere descrizione o celebrazione di opere d'arte. I manoscritti bizantini tramandano vere e proprie collezioni di questi epigrammi librari. Ovvero, a un certo punto questi epigrammi hanno cominciato a circolare anche autonomamente, quindi non più nel libro per il quale erano stati composti e in rapporto all'opera letteraria che in qualche modo andavano a corredare, ma furono raccolti proprio in delle collezioni raccolte che circolano poi indipendentemente nei manoscritti, senza avere più alcun rapporto, diciamo, con il manoscritto o l'opera originaria. Altro topos è quello del libro come custode della memoria e della cultura. Qui ho scelto un passaggio della prefazione che è anteposta all'accompagnamento di Teodosio Diacono, un poeta di corte del X secolo, il quale va a celebrare la riconquista di Creta, una riconquista che i bizantini ottennero nel 961 sugli arabi e che diciamo è un componimento in versi bizantini, in particolare appunto si tratta di dodicasillabi bizantini, un verso che abbiamo già citato, e la prefazione è dedicata proprio a Niceforo Foca, un generale che 2 anni dopo sarà poi, nel 963, nominato imperatore. O Sole dei Magistri e Vendicatore di Roma, io composi questi versi su Creta tempo addietro, affinché i tuoi successi vittoriosi non siano consegnati all'oblio del tempo, poiché ciò che il coraggio crea, il tempo consuma, a meno che le parole non lo registrino prima in qualche libro. Vedete qui l'analogia nel topos animotivi proprio con quel passaggio tratto diciamo, proemio, composto da Giovanni Mauropode nella Laudatio per San Varas. Altro topos è l'attrazione fatale per i libri e la dedizione allo studio, spinta talvolta fino alla consunzione fisica. Michele Psello, celebre intellettuale dell'XI secolo, nel suo encomio per la madre, ovvero una orazione funebre per la morte della madre,

in cui tra l'altro offre numerosi spunti autobiografici, afferma: «Io non so quale fato si impossessò di me sin dal principio e mi inchiodò ai libri, e da essi non riesco a staccarmi, giacché mi ammalia l'arte delle parole». Costantino Manasse, altro celebre intellettuale, autore bizantino del XII secolo, scrisse una vita Oppiani. Si tratta appunto di una vita composta in versi, versi politici, è un verso tipicamente bizantino, un pentadecasillabo, quindi un verso composto da 15 sillabe, e proprio in questa vita egli va a narrare della esistenza di Oppiano, figlio di Agesilao. Sono appunto personaggi vissuti nel secondo secolo d.C. E in un brano di questa vita Oppiani si legge: «Il grande Agesilao era assente lui soltanto, con i libri infatti egli si intratteneva notte e giorno, andando a caccia delle prede migliori di ogni genere di apprendimento e addestrando anche il figlio a simili fiere». Quindi in qualche modo diciamo, l'amore per i libri, per lo studio di Agesilao e del figlio Oppiano vengono tradotti nell'immagine di una caccia dove i libri diventano le prede. E proprio l'amore, la curiosità, il desiderio per il sapere è un istinto venatorio. Altro topos è l'associazione tra vita e libri, o tra la fine della vita e la fine della lettura. Ho scelto un passo dalle epistole di Giovanni Mauropode. In questa lettera egli risponde a un tale Gregorio, un ecclesiastico che gli ha posto delle domande di carattere filologico e di esegesi biblica sulla interpretazione di un passaggio. E Giovanni Mauropode, diciamo, riconoscendo la competenza superiore del suo interlocutore, del suo corrispondente, afferma: «E infatti chi altro è così sapiente nelle questioni sia divine che umane di quell'uomo di Dio e mio, Gregorio? Per il quale vivere non è altro che scritture e libri e il continuo godimento della gioia e dolcezza delle parole». Altro esempio tratto da Manuele File, poeta vissuto tra il XIII e il XIV secolo. Ecco, qui Manuele File fondamentalmente sta ricordando un collega scomparso, Giorgio Pachimere, che morì nel 1310, il quale fu un grande studioso di Aristotele, della filosofia aristotelica. E questo è un epigramma epitaffio, ricorda appunto Giorgio Pachimere e lo mette in competizione in qualche modo con Aristotele stesso. Aristotele, forse ancora ti vanti, ah, eppure dovresti nasconderti e stare in silenzio, in forma, in segno di lutto, chiudendo tristemente i tuoi stessi libri. Infatti, il maestro esperto delle tue dottrine, Giorgio Pachimere, ha guadagnato la migliore e più cara fine, ovvero la morte. Il libro come figlio dell'autore. Questa è una immagine, una metafora diffusissima nella letteratura bizantina, ma che ha ascendenze antiche. Ho scelto un lungo passaggio di Teodoro Metochita, tratto da uno dei suoi Carmi, il numero 4. Teodoro Metochita, vissuto tra il XIII e il XIV secolo, è un personaggio importante, influente, un politico, un intellettuale di cui abbiamo già parlato, soprattutto in rapporto al monastero di Cora a Costantinopoli. E proprio in questo Carme egli afferma, parlando della sua biblioteca: «Mi stanno molto a cuore questi libri, cari come figli partoriti a seguito di dolorose doglie, e voglio che si conservino immortali, per sempre indenni, e che non siano trascinati via dalle correnti del tempo, quel tempo che nel suo irresistibile corso tutto travolge, indistintamente, ciò che è positivo come ciò che non lo è,
trascinandolo nei recessi dell'oblio. Ti intimo di essere per questi miei figli un guardiano assai zelante e attento fino alla fine dei tuoi giorni, e così via. Fa delle raccomandazioni al suo interlocutore perché si prenda cura dei suoi libri, che sono per lui come dei figli. Altro topos è quello dell'attingere dai libri come l'ape dai fiori. Sempre dall'encomio per la madre defunta di Michele Psello, leggiamo: giacché mi ammalia l'arte delle parole e così via, c'è un passaggio nel mezzo, mi sono follemente innamorato della bellezza fiorita che è in essa. E come le api, io volo sui prati del discorso e talvolta ne colgo i fiori, tal'altra ne risucchio la rugiada dello stile e produco miele nei miei alveari. Altra immagine, altro topos, è quello del cosmo come un libro. Ho estrapolato un passaggio dagli opuscoli di fisica di Michele Psello. Come fosse un libro, il cosmo esprime la disposizione di Dio nei nostri confronti. Esso grida, dunque, oppure tace. Qui, nelle questioni di fisica, Aristotele sta parlando in maniera particolare dei terremoti, e quindi il terremoto è interpretato proprio come un grido di Dio nei confronti appunto degli esseri umani, e quindi in qualche modo il cosmo va letto proprio come un libro che manda dei messaggi, che comunica. Altro topos molto diffuso è quello delle icone come libri. Questo topos è fondamentale perché si lega strettamente alla cosiddetta polemica iconoclasta, e in particolare ho scelto un autore, Giovanni Damasceno, che, come già abbiamo detto in una delle precedenti lezioni, fu il campione della iconodulia, ovvero della difesa della legittimità della venerazione delle icone sacre. Nelle sue orazioni sulle immagini, egli afferma che ciò che il libro è per coloro che sono iniziati alle lettere, l'icona è per gli illetterati, e ciò che la parola è per l'udito, l'icona è per la vista. Ancora in un altro passaggio, noi infatti non in quel modo parliamo alla croce né alle effigie dei santi, non sono i nostri dèi, ma libri aperti per la commemorazione e la venerazione di Dio, che si trovano ben visibili nelle chiese e sono venerati. Quindi le icone fondamentalmente parlano agli illetterati, a coloro che non sanno leggere, in maniera diretta, proprio appunto come i libri fanno per chi invece sa leggere le sacre scritture. Veniamo agli spunti di riflessione. Si può parlare di Bisanzio come di una società altamente alfabetizzata? Quali sono i fattori alla base della centralità del libro nell'immaginario collettivo? Quali sono i motivi letterari più tradizionali relativi al libro che Bisanzio eredita dalla Grecità classica e tardoantica? Cosa sono i book epigramme? Ora passiamo a trattare il successivo argomento, il valore spirituale delle qualità estetiche del libro. Nella letteratura bizantina vedremo in alcuni passi scelti anche, diciamo, l'ornamentazione del libro, i materiali utilizzati, chiaramente pregiati, possono in qualche modo assumere un valore spirituale e rendere la parola di Dio contenuta, ad esempio, nei Vangeli, ancora più gradevole ed efficace per i fedeli. Il mondo bizantino attribuisce grande importanza all'attività scrittoria, ritenuta estremamente meritoria agli occhi degli uomini e di Dio. Ho selezionato in particolare, a dimostrazione di ciò, tre epigrammi di Giovanni Mauropode, posti a conclusione della sua raccolta poetica conservata nel manoscritto Vaticano Greco 676,
Si tratta di un manoscritto fondamentale, non autografo di Giovanni Mauropode, ma probabilmente da lui revisionato, uscito dalla cerchia dei suoi sodali, viene definita master copy, probabilmente fu rivisto da Giovanni Mauropode o comunque fu realizzato, scritto poi.

poco dopo la sua morte. E tra l'altro contiene la gran parte della sua produzione letteraria, ovvero gli epigrammi, le orazioni e l'epistolario. Qui abbiamo un carme intitolato Per i Menei donati ad Eucaita. Giovanni Mauropode a un certo punto della sua vita viene insignito della carica episcopale, diventa vescovo di Eucaita nell'Elenoponto e proprio nell'espletare la sua attività pastorale dona alla città, alla chiesa di Eucaita i libri dei Menei, ovvero libri liturgici che contengono i canti da appunto intonarsi gli inni secondo il calendario liturgico per celebrare i vari santi del giorno. Inoltre abbiamo un altro carme intitolato per gli stessi, ovvero sempre per i Menei donati ad Eucaita, in cui ricorda diciamo la sua attività anche di correzione e diciamo di miglioramento del testo, allo stesso modo il carme successivo. Ecco, fa riferimento alla sua attività correttoria dei libri, dei manoscritti. Ho curato ormai i mali di quelli, cioè dei libri, ma ho perduto la salute e sto male, col corpo logoro dalle eccessive fatiche. Anche qui ritroviamo il topos dello studio, della fatica della scrittura, che porta addirittura al logoramento fisico. Ma voi che traete vantaggio dal lavoro altrui e che navigate sereni ad opera mia, che ho affrontato le tempeste, ricordatevi nel pregare il Signore di chi si è estenuato nel lavorare. Vedete che ritroviamo topoi, motivi e formule che abbiamo visto ad esempio essere tipici anche dei colofoni dei copisti, quindi delle sottoscrizioni che i copisti appunto appongono a suggello della fine del lavoro di copia di un manoscritto. Nella cultura bizantina, tuttavia, grande importanza e valore spirituale sono riconosciuti anche all'ornamentazione dei libri, lettere dorate o argentate, colorazione delle pagine, piatti e così via. Ho scelto di proporvi due epigrammi in dodecasillabi bizantini da un manoscritto conservato sul Monte Athos, il codice Iviron 27, che contiene le omelie di Gregorio di Nazianzo, un padre della Chiesa. Ecco, in un epigramma leggiamo: Gregorio mi ha generato con la sua mente ispirata da Dio, Ignazio ha adornato me il libro con passione. Se proseguite nella lettura dell'epigramma, vedete come da una parte si celebra il contenuto, chiaramente l'opera di Gregorio di Nazianzo, ma al tempo stesso si fanno riferimenti proprio all'opera di ornamentazione, di abbellimento che è dovuta a Gregorio. Nello stesso manoscritto vi è un altro epigramma sul foglio 87 recto che anche fa riferimento all'ornamento esteriore dello stesso manoscritto, di cui appunto si esaltano i dogmi, chiaramente derivati dalle omelie di Gregorio, dalla bellezza dello stile di Gregorio di Nazianzo, che fu fra l'altro un modello letterario per tutti gli autori bizantini, un modello di prosa. E si fa riferimento però anche all'ornamento esteriore. Un altro esempio letterario è tratto da un carme di Manuele File che già abbiamo citato, in cui si fa riferimento alla lega di oro e di argento che, unita alla grazia unita, mostra la natura unita del verbo. Sono giochi di parole ricorrenti nella poesia bizantina. E i legami che ordinano la fascicolazione, addirittura qui vi è forse un riferimento o ai fermagli o ai fascicoli che compongono il manoscritto, ecco, questi mostrano la forma e la coesione della Chiesa. Veniamo agli spunti di riflessione. Quale valore e peso è attribuito a Bisanzio all'attività scrittoria e filologica? I bizantini riconoscevano un valore spirituale soltanto al contenuto, sacro o religioso, dei libri o anche alla loro veste esteriore?
Infine, l'ultimo argomento riguarda Cristo e la Vergine come libri, ovvero vedremo come non soltanto il libro può essere utilizzato come metafora o similitudine di un intellettuale, di un erudito, ma anche della Vergine e di Cristo. La similitudine o la metafora del libro, anche della biblioteca, riferita a un uomo erudita o dotto ecclesiastico, era diffusa a Bisanzio. Potrete trovare un esempio di questo uso proprio in questo passaggio tratto da un inno liturgico, nella fattispecie un canone per la traslazione delle reliquie di Giovanni Crisostomo. Tuttavia, troviamo le medesime immagini librarie anche riservate a Cristo e alla Vergine. Ho ricavato un esempio dal Contacio, che è un'altra forma etnografica di Romano il Melodo, un autore del VI secolo di cui abbiamo già parlato, un Contacio per il Giovedì Santo, e questo passaggio della settima stanza o strofe del componimento fa di Cristo appunto una sorta di libro. Prendendo il calamo, lo strumento scrittorio, mi accingo a scrivere un atto di remissione per tutti i discendenti di Adamo, ovvero per l'intera umanità. La mia carne che vedi sarà per me come un foglio, hartis, e il mio sangue nero inchiostro, in cui intingerò e scriverò, assegnando una donazione perpetua. Qui Cristo fa riferimento chiaramente alla sua attività salvifica nei confronti del genere umano, al suo sacrificio e all'atto di remissione dei peccati. Fra l'altro, alcuni termini di questo passaggio fanno pensare più alla scrittura di un documento che non di un libro. Anche Giovanni Mauropode fa riferimento proprio a questo tipo di metafora. Di nuovo il verbo si fa carne, di nuovo Dio si fa uomo. Lo stesso Cristo, infatti, scese di nuovo dall'alto e qui ha assunto una nuova e diversa figura fatta di altri colori, non di altro sangue. Qua fa riferimento ad una sorta di seconda incarnazione dovuta proprio ad un Vangelo istoriato, la cui bellezza e la cui anche autorevolezza è scritto infatti in caratteri antichi, probabilmente in scrittura maiuscola, ne fa quasi una sorta di seconda incarnazione del Verbo. Anche la Vergine è libro vivente in quanto ha ospitato il Verbo vivente. Ho scelto un carme di Manuele File sulla dormizione della Vergine e qui Manuele File si rivolge alla Vergine definendola libro animato del Verbo vivente. Inoltre ancora, te che sigillò lui stesso che un tempo ti chiuse, libro, tavoletta, divino volume. Un altro esempio lo troverete in Giuseppe l'Innografo, innografo del IX secolo, in un Teotokion, ovvero un tropario, una strofe ricavato dal canone per San Michele Arcangelo, te qual rotolo il profeta previde, Isaia è sottinteso, nel quale il Verbo è stato scritto dal dito del Padre o Vergine. Tu supplicalo affinché nel libro della vita noi che devotamente ti glorifichiamo siamo registrati. Veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono le metafore più originali elaborate dagli scrittori bizantini attraverso l'immagine del libro che si rivelano tipiche del Medioevo cristiano? Per quale motivo la Vergine Maria è definita libro o rotolo in alcuni componimenti poetici? Veniamo ora all'riepilogo degli spunti di riflessione. Possiamo dire che il libro nella sua forma di codice o rotolo è un elemento iconografico diffusissimo nell'arte bizantina? Quali sono i significati e le funzioni che il libro può svolgere nell'arte bizantina? Qual è il rapporto possibile tra raffigurazione del libro e testo al suo interno? Si può parlare di Bisanzio come di una società altamente alfabetizzata? Quali sono i fattori alla base della centralità del libro nell'immaginario collettivo?
Quali sono i motivi letterari più tradizionali relativi al libro che Bisanzio eredita dalla Grecia classica e tardoantica? Cosa sono i book epigram? Quale valore e peso è attribuito a Bisanzio all'attività scrittoria e filologica? I bizantini riconoscevano un valore spirituale soltanto al contenuto sacro o religioso dei libri o anche alla loro veste esteriore? Quali sono le metafore più originali elaborate dagli scrittori bizantini attraverso l'immagine del libro che si rivelano tipiche del Medioevo cristiano?

Come di consueto, vi ricordo che potrete trovare indicazioni bibliografiche e sussidi per lo studio sulla pagina web dell'insegnamento sul sito del nostro Ateneo. Vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo alla prossima lezione.

0: Uni Nettuno è ancora una volta la migliore università telematica italiana, valutata da Anvur come la prima tra tutte le università telematiche italiane, migliore anche di alcune università tradizionali. Un riconoscimento all'innovazione, alla qualità e alla visione internazionale. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uni Nettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flip Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uni Nettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uni Nettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uni Nettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uni Nettuno

0: la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa video lezione dedicata al rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale generativa, in particolare dedicata a delle applicazioni. Gli argomenti di cui ci occuperemo saranno la produzione di un articolo con ChatGPT e la produzione di un articolo invece con Gemini. Partiamo dalla produzione di un articolo con ChatGPT. Cercheremo dunque di fare tesoro di tutto quello che abbiamo visto finora, sia per quanto riguarda la scrittura funzionale in particolare, sia per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa. Cercheremo di mostrare un processo di interazione, fermo restando che il risultato potrà essere certamente migliorato come per tutti i prodotti del processo di scrittura potenziati da ChatGPT. Inizialmente dunque interpelleremo l'IA in modo ingenuo. Simuleremo quindi un approccio non esperto all'applicazione, al servizio, alla piattaforma e cercheremo quindi di provare a interloquire in modo via via più proficuo per ottenere dei testi che dopo averli letti potremo giudicare più o meno soddisfacenti. Applicheremo quindi poi progressivamente i principi di prompt design nella definizione delle istruzioni. Cercheremo in sostanza di affinare, di mettere a fuoco innanzitutto noi e poi l'intelligenza artificiale generativa ciò che vogliamo ottenere. Infine confronteremo e analizzeremo i vari testi prodotti durante il processo. Cercherò quindi di accompagnarvi nell'analisi critica, possiamo dire, dei testi e dunque nella redazione di ulteriori istruzioni, ulteriori prompt che possano ottimizzare il testo. Partiamo quindi da ChatGPT. Questa è la schermata che appare a chi ha effettuato il login, naturalmente. Utilizzeremo ChatGPT nella sua versione gratuita. È chiaro che le prestazioni invece di ChatGPT a pagamento sono migliori, sono più elevate. D'altra parte, come primo approccio e dunque simulando un primo approccio con questo strumento, mi sembrava opportuno partire dalle potenzialità che ha e che mette a disposizione di tutti gratuitamente. Abbiamo quindi qui lo spazio all'interno del quale inserire i nostri prompt, le nostre istruzioni. Avremo poi le diverse chat che creeremo e che appariranno a sinistra. C'è naturalmente la possibilità di passare, cliccando qui su ChatGPT, a ChatGPT Plus e naturalmente questo rappresenta un upgrade, come vi dicevo, a pagamento. Iniziamo quindi in modo del tutto naturale, intuitivo e se vogliamo ingenuo, a chiedere all'intelligenza artificiale generativa di produrre un testo. Potremmo iniziare con scrivi un testo sui limiti e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale generativa. Verifichiamo di aver scritto correttamente, questo è importante affinché ChatGPT in questo caso comprenda bene il suo compito e vediamo qual è il risultato. Come vedete, ha proposto innanzitutto un paragrafo, possiamo dire, introduttivo e poi ha già strutturato di sua spontanea volontà il testo in opportunità con una serie di punti numerati e limiti con altrettanti punti numerati che sta ancora redigendo, che sta ancora scrivendo.
Il testo risulta già a questo punto piuttosto lungo. Da notare anche l'utilizzo dei grassetti. Indubbiamente, è un testo che presenta diversi punti di aggancio da parte del lettore, che da questo punto di vista può essere ritenuto, almeno a prima vista, appunto, in seguito a una lettura esplorativa, un buon testo. C'è una conclusione che viene introdotta dalla parola conclusione. La struttura, quindi, già a colpo d'occhio, possiamo dire che è piuttosto convenzionale. È una struttura, potremmo anche definirla piuttosto banale, in realtà, ingenua. Del resto è ingenuo il prompt. È ingenuo perché non abbiamo specificato nessuna delle caratteristiche che dovrà avere questo testo e non abbiamo seguito finora i principi che abbiamo accuratamente illustrato. Leggiamone alcuni passaggi. L'intelligenza artificiale generativa, IA generativa, rappresenta una delle innovazioni più affascinanti e dirompenti nel campo della tecnologia moderna. Questa tecnologia ha il potenziale di trasformare interi settori, dalla creazione di contenuti alla medicina, passando per l'intrattenimento e l'educazione. Tuttavia, come ogni tecnologia, presenta sia opportunità che limiti che devono essere attentamente considerati. E dunque il paragrafo si conferma introduttivo. Opportunità. Creatività potenziata. L'IA generativa può aiutare artisti, scrittori e creatori di contenuti a esplorare nuove idee e superare i blocchi creativi. E poi c'è un esempio. Efficienza nei processi lavorativi. Nel settore aziendale, l'IA generativa può automatizzare compiti ripetitivi e generare report, riassunti o previsioni, permettendo ai professionisti di concentrarsi su attività più strategiche. 3. Personalizzazione su larga scala. L'IA generativa permette di creare contenuti altamente personalizzati per singoli utenti. Questo è particolarmente utile nel marketing. Punto 4. Innovazione nella ricerca e nello sviluppo. Nel campo della scienza e della medicina, l'IA generativa può simulare scenari complessi, generare ipotesi o persino suggerire nuovi composti chimici. Passiamo ai limiti. Il primo, qualità e affidabilità dei contenuti. Uno dei principali limiti dell'IA generativa è la qualità dei contenuti prodotti. Sebbene l'IA possa generare testi e immagini di grande impatto, spesso può creare risultati imprecisi, incoerenti o addirittura fuorvianti. Bias e pregiudizi. Gli algoritmi di IA sono addestrati su grandi quantità di dati che possono riflettere bias esistenti nella società. Di conseguenza, l'IA generativa può riprodurre e amplificare questi pregiudizi. Punto 3. Problemi etici e di copyright, l'IA generativa può sollevare questioni legali e morali, ad esempio chi detiene i diritti su un'opera creata dall'IA. Inoltre, l'uso dell'IA per generare deepfake o per plagiare contenuti esistenti pone sfide significative. Punto 4. Dipendenza tecnologica. C'è il rischio che un'eccessiva dipendenza dall'IA generativa possa ridurre la capacità umana di pensare criticamente, di essere creativi autonomamente. Conclusione, l'intelligenza artificiale generativa offre un enorme potenziale, ma è essenziale affrontare i suoi limiti con consapevolezza e responsabilità. Per sfruttare appieno le opportunità offerte da questa tecnologia è fondamentale sviluppare linee guida etiche, migliorare la trasparenza degli algoritmi e garantire che l'IA sia utilizzata per il beneficio di tutta la società, minimizzando i rischi di un suo uso improprio. Solo così potremo navigare nel futuro dell'IA con fiducia e creatività. Dunque, è un testo certamente corretto, è un testo contenutisticamente valido. Ritroviamo alcune delle questioni che abbiamo affrontato nelle nostre video lezioni, ma è un testo che è frutto di un'istruzione, un prompt decisamente vaga. Proviamo a chiedere alla stessa IA come potrebbe migliorare questo testo. In particolare, possiamo chiedere come posso rendere il testo più interessante. Naturalmente restiamo all'interno della stessa chat. Dunque, per rendere il testo più interessante, puoi utilizzare alcuni accorgimenti stilistici e strutturali che catturano l'attenzione del lettore e rendono la lettura più coinvolgente. Ecco alcune idee per migliorare il testo. Ancora una volta, vedete che predilige una struttura,
per punti, un elenco. Dunque, utilizza aneddoti o esempi concreti, inserisci domande retoriche, varia il ritmo della narrazione, aggiungi un tocco personale, gioca con le emozioni, usa un linguaggio evocativo, sfrutta la struttura visiva. E la cosa interessante, oltre a tutti i consigli indubbiamente sensati che l'IA sta dando, è che già propone una sua riscrittura basandosi su queste indicazioni. Leggiamo dunque la riscrittura. L'intelligenza artificiale generativa, un'innovazione che ridefinisce il futuro. Di sua spontanea volontà ha inserito un titolo, perché è chiaro che quel testo peccava anche di definizione e sappiamo quanto è importante un titolo e quanto può contribuire all'efficacia di un testo. L'IA ha ritenuto opportuno migliorare il testo di partenza aggiungendo un titolo. Immagina un mondo dove un'idea prende forma con il semplice tocco di una tastiera. Un artista carica un concetto astratto e in pochi istanti un'immagine ipnotica emerge dal nulla, pronta per essere esposta in una galleria. Questo è solo uno dei tanti scenari possibili grazie all'intelligenza artificiale generativa, una tecnologia che sta trasformando la creatività umana e oltre. Bene, quindi è certamente un testo più enfatico, più caldo e l'introduzione è molto meno ingessata rispetto al precedente. Abbiamo sempre una struttura suddivisa in opportunità e in limiti, ma questa volta tende a dare anche dei titoli ai paragrafi e soprattutto la struttura non è più per elenchi, non è più un testo per lo più schematico, ma è un testo puramente discorsivo. L'IA generativa non si limita a essere un freddo calcolatore, è una musa digitale capace di dare vita a opere d'arte, melodie e racconti che fino a poco tempo fa esistevano solo nella mente umana. Ma come cambia la nostra capacità di creare quando abbiamo a disposizione uno strumento così potente? Notiamo una domanda che fa da introduzione alla seconda parte di questo paragrafo e indubbiamente interpella il lettore e lo rende partecipe in qualche modo. Notiamo anche un uso della punteggiatura più accorto. Troviamo per esempio dei punti e virgola, mentre in precedenza avevamo esclusivamente dei punti, quindi delle frasi piuttosto brevi. Pensiamo ai processi aziendali. Un team di marketing sotto pressione

pressione per lanciare una campagna pubblicitaria, potrebbe affidarsi all'IA per generare centinaia di slogan in pochi minuti. Tra queste idee, una spicca, trasformandosi in un successo virale. È solo un esempio, ma dimostra quanto l'IA possa accelerare l'innovazione, liberando tempo e risorse per progetti ancora più ambiziosi. Dunque, ha proposto un esempio, così come ci aveva suggerito. Per quanto riguarda la seconda parte, e cioè i limiti, la doppia faccia dell'IA, tuttavia ogni medaglia ha il suo rovescio. Cosa succede se la creatività diventa troppo dipendente dalla macchina? Se le nostre stesse idee iniziano a essere plasmate dai pregiudizi di un algoritmo? Non è raro che l'IA generativa produca contenuti discutibili, a volte addirittura offensivi, riflettendo i bias nascosti nei dati con cui è stata addestrata. E poi c'è il problema della paternità delle opere. Quando un'opera creata dall'IA vince un premio o diventa virale, a chi appartengono i diritti? Il creatore umano o la macchina che ha generato l'idea? Queste sono domande che richiedono risposte urgenti, mentre la linea che separa l'uomo dalla tecnologia si fa sempre più sottile. Arriviamo poi alle conclusioni. L'IA generativa è una penna potente nelle mani dell'umanità, capace di scrivere un futuro ricco di opportunità, ma anche di sfide. Sta a noi decidere come usarla, guidati da una visione etica e dalla consapevolezza che, per quanto sofisticata, la tecnologia rimane un riflesso delle nostre scelte. È un testo decisamente più efficace. È un testo dal tono di voce più caldo, uno stile certamente non astruso, complicato, ma vicino a molta pubblicistica divulgativa, possiamo dire, su questo tema. La struttura è più originale, abbiamo detto, i titoli sono più evocativi da un lato e informativi dall'altro, e è stato aggiunto un titolo. C'è poi una chiosa della stessa intelligenza artificiale. Questa versione del testo cerca di coinvolgere il lettore attraverso un linguaggio più evocativo, esempi concreti e una struttura dinamica. E indubbiamente ci riesce, è indubbiamente un testo migliore del primo. Aggiungo che ci sono diverse domande retoriche, ci sono diversi esempi concreti che danno maggiore incisività, indubbiamente, a questo testo. Siccome però potrei non essere soddisfatto del titolo che ha proposto, un ulteriore miglioramento che potrei spingere l'IA a fare è propormi più titoli tra i quali scegliere. Per esempio, dunque proponimi 5 possibili titoli alternativi per il testo. Abbiamo IA generativa tra creatività senza limiti e nuove frontiere etiche, il futuro della creatività, opportunità e dilemmi dell'intelligenza artificiale, musa digitale o sfida tecnologica, l'IA generativa e il suo impatto, oltre l'immaginazione come l'IA generativa sta cambiando il mondo, tra arte e algoritmi, esplorando i confini dell'IA generativa. Interessante e naturalmente, in base al titolo che sceglieremo, illumineremo il testo in un certo modo e il lettore, è evidente, avrà un certo modo di acquisire le informazioni, metterà in pratica, metterà in atto determinate strategie di lettura e di comprensione, focalizzandosi su alcuni aspetti e magari non su altri, a partire proprio dal titolo che sceglieremo e che saremo noi a scegliere. Questo è un primo esempio, possiamo dire ingenuo appunto, perché non prevede l'applicazione di molti dei principi che abbiamo enunciato. Possiamo procedere in questo modo aggiungendo ulteriori aspetti, per esempio potrei chiedere di inserire dei grassetti perché al di là dei nomi dei paragrafi delle diverse sezioni non ci sono grassetti e invece potrebbe essere utile se questo dovrà essere un testo da pubblicare sul web. E allora, in una nuova chat, proviamo a dare delle istruzioni più complete che tengano conto delle indicazioni che abbiamo dato. Innanzitutto, agisci come un giornalista di una rivista di tecnologia. Vi ricordate il suggerimento? Diamo un esempio di professione all'IA in modo che possa produrre quello che, in questo caso, un giornalista
redattore di una rivista di tecnologia, ci aspettiamo che faccia. Dunque, scrivi un testo, definiamolo, argomentativo. Inoltre aggiungiamo un parametro quantitativo, un vincolo, di 300 parole sui limiti e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale generativa. Non ci fermiamo qui. Dobbiamo cercare di definire ulteriormente. Se in qualche modo abbiamo definito l'emittente, il tipo di testo, il target, perché nel momento in cui stiamo rivolgendoci ad una rivista di tecnologia è facile desumere che il lettore sia un appassionato o un tecnico. Il testo dovrà avere una certa lunghezza, in questo modo spingiamo l'IA a produrre un testo più asciutto, più denso. E l'argomento resta invariato, ma dobbiamo ad esempio dare delle indicazioni rispetto allo stile. Adotta uno stile divulgativo e un tono di voce brillante. Inoltre, prevedi un titolo e inserisci dei grassetti nei punti chiave del testo. Ecco dunque che abbiamo dato vita ad un microtesto a tutti gli effetti. Questo prompt è un testo che con una sintassi controllata, quindi frasi piuttosto brevi, parole chiare e precise, dà molte istruzioni su quello che l'intelligenza artificiale dovrà produrre. Piuttosto che procedere in modo, dicevamo, ingenuo e progressivo per conseguenti aggiustamenti, proviamo a partire col piede giusto. Propone già subito un titolo, Luci e ombre dell'intelligenza artificiale generativa, opportunità e limiti. L'intelligenza artificiale generativa è la nuova frontiera tecnologica che sta rivoluzionando il nostro modo di interagire con il mondo digitale. Tuttavia, come ogni innovazione dirompente, essa porta con sé sia straordinarie opportunità che significativi limiti. Troviamo già dei grassetti, non c'è un'organizzazione in paragrafi con dei titoli, risultano essere solo paragrafi privi di titoli, ma immagino ben coesi e coerenti, ora lo vedremo, gli uni con gli altri. Da un lato l'IA generativa apre porte e possibilità creative e produttive inimmaginabili fino a pochi anni fa. Pensiamo per esempio alla capacità di creare testi, immagini, musica e persino video con un semplice input testuale. Questo significa che strumenti come ChatGPT e DALL-E possono essere utilizzati per accelerare i processi creativi, democratizzando l'accesso alla produzione di contenuti di alta qualità. Professionisti del marketing, giornalisti, designer e artisti possono sfruttare queste tecnologie per ampliare i propri orizzonti e superare le barriere tecniche o economiche che spesso limitano l'innovazione. Ecco qui, d'altro canto, tipico connettivo che crea un contrasto. Questi stessi strumenti pongono questioni etiche e pratiche non indifferenti. Uno dei principali limiti è rappresentato dal rischio di perdita di autenticità e originalità, poiché l'IA tende a rielaborare contenuti esistenti piuttosto che crearne di completamente nuovi. Inoltre, l'utilizzo diffuso di IA generative potrebbe portare a un appiattimento culturale dove il contenuto standardizzato sostituisce le diversità creative, senza dimenticare il pericolo di disinformazione. La facilità con cui si possono creare testi e immagini artificiali aumenta il rischio di diffusione di fake news, manipolazioni e frodi digitali. In conclusione, l'intelligenza artificiale generativa rappresenta una straordinaria opportunità di crescita e innovazione, ma richiede un uso consapevole e responsabile. Solo così sarà possibile massimizzare i benefici minimizzando al contempo i rischi associati. Come per ogni tecnologia emergente, l'equilibrio tra opportunità e limiti sarà determinato da come sceglieremo di integrare l'IA nelle nostre vite e nelle nostre società. Siamo di fronte a un testo puramente argomentativo, che presenta una struttura tipicamente argomentativa con dei connettivi, come d'altro canto in conclusione, che scandiscono
la struttura stessa argomentativa del testo. È un testo che rispetta e rispecchia le indicazioni

che avevamo dato, un testo decisamente più breve, più discorsivo, ha un titolo anche discreto, presenta dei grassetti ed è potenzialmente coerente con una rivista, abbiamo detto, che si occupa di tecnologia. Possiamo in questa chat chiedere di modificare il tono e lo stile, chiedendoci ma di che tipo di rivista si tratta? E a questo punto è importante ragionare sulla coerenza. Questo testo può risultare un buon testo, indubbiamente, ma potrebbe avere uno stile e un tono non coerente con quello dell'emittente, come abbiamo avuto modo di dire. E allora, chiediamo all'IA, riscrivi il testo sotto forma di articolo per un sito di informazione rivolto ad adolescenti. Ok? Quindi immaginiamo che la nostra è una rivista generalista che si occupa però di questioni molto attuali e si rivolge ad adolescenti. Per fare un esempio, Focus Junior. Già nel primo paragrafo notiamo una soluzione lessicale, espressiva, che strizza l'occhio, indubbiamente a un target molto giovane. L'intelligenza artificiale generativa è una tecnologia super cool che sta cambiando il nostro modo di vivere e creare contenuti, ma come ogni novità ha i suoi pro e contro. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché dovresti saperne di più. È anche un testo in cui si dà del tu addirittura al nostro interlocutore, un interlocutore giovane, come dicevamo. Immagini di poter creare una storia, un'immagine, una canzone semplicemente descrivendo cosa vuoi con strumenti come ChatGPT, oggi è possibile. Queste IA sono capaci di generare testi, disegni e musica con un semplice input, aprendo un mondo di opportunità creative. Ha mantenuto, vi faccio notare, l'indicazione di inserire dei grassetti e d'altra parte ha anche inserito un titolo, Intelligenza artificiale generativa, opportunità e sfide per il futuro. Quindi è come se ricordasse, entro certi limiti, le indicazioni che abbiamo dato in passato. Abbiamo anche qui una struttura argomentativa piuttosto solida, c'è un ma che dà il via a questo paragrafo evidentemente avversativo, c'è un quindi e un in sintesi che sostituisce un conclusione. In sintesi, l'intelligenza artificiale generativa è una tecnologia super affascinante, ma come con ogni potere devi usarla responsabilmente. E qui mi sembra che strizzi l'occhio all'uomo ragno, per cui da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Sfrutta le opportunità, ma sii consapevole delle sfide. Il futuro è nelle tue mani. C'è anche un bel po' di enfasi, come vedete in questa chiusura e nel punto esclamativo che utilizza. Un'altra possibilità che abbiamo è quella di dare in pasto, potremmo dire, all'intelligenza artificiale un testo per ricavarne delle caratteristiche in termini di tono e di stile. Prendiamo ad esempio un articolo proposto da Focus Junior, appunto, come vi dicevo, i cacciatori di temporali, persone curiose e coraggiose che inseguono tornado e nubifragi. Clicchiamo, copiamo e incolliamo, mi raccomando, ma solo per intercettare il tono e lo stile, immaginando poi di dover pubblicare un articolo sullo stesso giornale, sulla stessa rivista, creiamo una nuova chat. E chiediamo, analizza questo testo e descrivine lo stile per punti. Il testo presenta uno stile distintivo caratterizzato da vari elementi che ne definiscono il tono e l'approccio comunicativo. Ecco una descrizione per punti. Tono colloquiale e coinvolgente. Il testo utilizza un linguaggio accessibile e coinvolgente, spesso rivolgendosi direttamente al lettore. Struttura narrativa. Viene adottata una narrazione che alterna descrizioni generali e racconti specifici. Uso di esclamazioni e parentesi. Richiamo alla mitologia.
descrizioni vivide e suggestive, elemento

Informativo. Nonostante il tono colloquiale, il testo rimane informativo, spiegando in modo chiaro e conciso cosa fanno i cacciatori di temporali. Valorizzazione dell'avventura e del rischio. Il lavoro dei cacciatori di temporali viene descritto come un'attività avventurosa. Menzione di fonti multimediali. Si fa riferimento a programmi televisivi e YouTube. Un'ottima analisi, direi, di questo testo. E a questo punto possiamo eventualmente chiedere a ChatGPT di agisci come un giornalista di una rivista di tecnologia, scrivi un testo argomentativo di 300 parole sui limiti e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale generativa. E a questo punto adotta lo stile che hai descritto in precedenza. Piccolo errore di digitazione. Qui vediamo, da un lato apre porte straordinarie, chiunque con pochi comandi può generare contenuti che un tempo richiedevano ore di lavoro. Le opportunità sono evidenti e affascinanti, quindi enfasi, come vedete. L'IA generativa può aiutare a creare progetti artistici, velocizzare la scrittura di articoli e testi creativi, ma c'è un rovescio della medaglia, immagini. Questi strumenti, per quanto potenti, mancano ancora di un vero discernimento. Possono scrivere testi grammaticalmente corretti, ma senza comprendere realmente il contenuto. Inoltre, l'IA generativa solleva preoccupazioni etiche. Cosa succede quando viene utilizzata per diffondere disinformazione? Torna quindi questa idea di coinvolgimento con delle domande dirette al nostro interlocutore? L'IA generativa è un potente strumento che può ampliare la possibilità creativa, ma richiede una gestione attenta e consapevole dei suoi limiti. Bene, abbiamo quindi provato diverse soluzioni per migliorare progressivamente il nostro testo con ChatGPT. È chiaro che la soluzione ideale è partire già da dei prompt completi, esaustivi, a cui poi aggiungere eventuali ulteriori indicazioni con cui arricchire il prompt di partenza da salvare. Abbiamo il primo spunto di riflessione. Quali sono le principali differenze emerse dal confronto tra i testi prodotti dall'IA nella fase iniziale e in quella finale del processo? E poi passiamo ad un ulteriore esempio, stavolta la produzione di un articolo con Gemini, che abbiamo detto essere il servizio, lo strumento di intelligenza artificiale generativa davvero concorrente di ChatGPT. Anche in questo caso interpelleremo l'IA in modo ingenuo, procedendo progressivamente ad aggiungere ulteriori elementi. Applicheremo progressivamente, appunto, i principi di prompt design nella definizione delle istruzioni e confronteremo e analizzeremo i vari testi prodotti durante il processo. Ho già aperto qui Gemini. Anche in questo caso utilizzerò il servizio gratuito, mentre c'è la possibilità di provare Gemini Advanced. La schermata è molto simile a quella di ChatGPT. Possiamo scrivere qui le istruzioni. Vediamo dunque come se la cava Gemini. Scrivi un testo sui limiti e sulle opportunità dell'intelligenza artificiale generativa. Assolutamente, l'intelligenza artificiale generativa è un argomento affascinante, c'è quindi una sorta di introduzione, di cappello introduttivo, come se a parlare fosse la stessa IA e si rivolgesse a noi. Assolutamente, dicevo, l'intelligenza artificiale generativa è un argomento affascinante e in rapida evoluzione, con un potenziale enorme, ma anche con delle sfide significative.
Interessante anche il

fatto che Gemini consenta la verifica delle informazioni, dal momento che è in stretto contatto e rapporto con lo stesso Google. E quindi, come vedete, c'è la possibilità di ottenere affermazioni già verificate all'interno del proprio testo. Anche in questo caso, Gemini propone un titolo, ma lo fa autonomamente, non glielo abbiamo chiesto. C'è un cappello introduttivo e una struttura schematica. Da questo punto di vista, i punti di contatto, ci sono. Una struttura schematica, quindi convenzionale, e dunque vi fa capire che le istruzioni iniziali, se prive di molte informazioni di contesto, possono dar vita a testi tutto sommato simili e dunque inflazionati, già visti, già sentiti, già letti. Abbiamo le opportunità, ci sono dei grassetti, aumento della creatività, automazione dei processi, personalizzazione su larga scala, accelerazione della ricerca. È anche interessante però se ci pensate che alcuni dei punti di forza, delle opportunità, sono diversi rispetto a quelli proposti da ChatGPT. Mentre per quanto riguarda i limiti abbiamo i bias e le discriminazioni, la mancanza di comprensione profonda, le difficoltà nella valutazione e impatti sulla società. Anche questi sono potenzialmente diversi in parte, non del tutto naturalmente, da quelli evidenziati da ChatGPT, proposti da ChatGPT. Possiamo chiudere qui. C'è sempre un paragrafetto conclusivo, introdotto proprio dalla parola conclusioni. L'intelligenza artificiale generativa rappresenta una forza potente che sta plasmando il nostro mondo. Un bel po' di enfasi troviamo già. Per sfruttare al meglio le sue potenzialità e migliorare i rischi è fondamentale un approccio multidisciplinare che coinvolga esperti di IA, etica, policy e società civile. È necessario sviluppare linee guida e regolamenti che garantiscano l'uso responsabile e etico di questa tecnologia. Interessante anche la chiosa. Quali aspetti dell'intelligenza artificiale generativa ti interessano di più? Potremmo approfondire argomenti specifici come l'impatto sull'istruzione, la creazione dei deepfake o le implicazioni per la privacy. Quindi possiamo dire che Gemini riesce già a proporre delle possibili migliorie, ha già inserito un titolo, per esempio, e ha proposto dal punto di vista contenutistico delle informazioni, quindi dei limiti e delle opportunità interessanti e in parte diversi da quelli proposti da ChatGPT. Inoltre, Gemini ha il vantaggio appunto di presentare lo strumento di verifica delle informazioni, di avere quindi modo, in alcuni passaggi particolarmente delicati, di essere sufficientemente tranquilli che quel contenuto corrisponde al vero. Giacché il testo è piuttosto soddisfacente, possiamo, e siccome è lo stesso, la stessa IA a proporci delle possibili vie per migliorarlo, per renderlo più interessante o per approfondirlo, piuttosto chiediamole di proporci degli altri titoli e di paragrafare meglio e in modo più discorsivo il testo. Dunque, riscrivi in modo più discorsivo il testo precedente. Prevedi dei paragrafi titolati, aggiungi un titolo all'intero articolo. Vediamo. Ecco, allora, il testo che prima era discorsivo, o meglio, schematico, ora diventa finalmente più discorsivo. C'è un nuovo titolo, Intelligenza artificiale generativa, una lama a due tagli, e quindi è un titolo anche con un'immagine piuttosto forte, un titolo che può essere ritenuto più evocativo. E poi abbiamo dei paragrafi. Notate più o meno tutti della stessa lunghezza. Questa è un'ottima caratteristica testuale, introdotti da titoli in grassetto, automazione e personalizzazione, un binomio vincente, un pennello digitale infinito, l'ombra dello specchio, bias e discriminazione,
la macchina che scrive ma non capisce, un futuro da costruire insieme, e così via. Cosa ne pensi di questa nuova versione? Vorresti approfondire un argomento in particolare? Ancora una volta, se vogliamo, Gemini, l'IA di Google, ha un atteggiamento proattivo. Ci suggerisce già come poter migliorare o che strada poter intraprendere per giungere ad un risultato più soddisfacente. Anche con Gemini possiamo proporre l'analisi di un testo, sempre tratto da Fox Junior in questo caso. Prendiamo ad esempio questo testo, 10 curiosità su Joker, e prendiamo un cappello introduttivo e almeno un primo paragrafetto, copiamo, e in una nuova chat chiederemo a Gemini di analizzare questo testo e descrivere lo stile per punti. Meglio ancora descriverne. Creiamo coesione nelle nostre istruzioni. Ops. Via. Analisi dello stile del testo. Il testo presenta uno stile divulgativo e informativo con le seguenti caratteristiche: linguaggio semplice e chiaro, struttura chiara e ordinata, tono neutrale, presenza di elementi descrittivi, utilizzo di elementi di suspense, riferimenti a eventi e personaggi. Molto interessante anche lo sforzo di sintesi che Gemini fa. In sintesi, lo stile del testo è funzionale all'obiettivo di informare il lettore su un argomento di interesse generale in modo chiaro, conciso e accattivante. Alcuni elementi specifici che caratterizzano lo stile del testo sono l'utilizzo di frasi brevi e semplici, la presenza di titoli e sottotitoli, l'uso di un linguaggio colloquiale, l'inserimento di aneddoti e curiosità. E da questo punto di vista ritroviamo molti dei punti che erano stati già individuati da ChatGPT in un altro articolo di Focus Junior. Quindi questo ci dimostra che entrambi gli articoli pubblicati su quella testata presentano un tono e uno stile sufficientemente vicini e che i due strumenti di intelligenza artificiale generativa sono stati in grado di individuare questi tratti e potenzialmente dunque, sulla base delle nostre istruzioni accurate e complete, esaustive, potrebbero essere in grado di riprodurre un testo su un qualsiasi altro argomento, a cominciare dai limiti e dalle opportunità dell'intelligenza artificiale, adottando quello stile, risultando quindi adeguato al contesto, destinatario, obiettivo e anche potenzialmente quindi efficace. Bene, passiamo ora a un ulteriore spunto di riflessione. In che termini il testo prodotto applicando i principi di prompt design può essere considerato più efficace? Riepiloghiamo gli spunti di riflessione. Quali sono le principali differenze emerse dal confronto tra i testi prodotti dall'IA nella fase iniziale e in quella finale del processo? In che termini il testo prodotto applicando i principi di prompt design può essere considerato più efficace? Bene, si conclude qui questa video lezione. Io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione e vi ricordo che sul sito di Ateneo, all'interno dello spazio dedicato a questo insegnamento, potete trovare questi materiali e altri materiali di approfondimento sul tema delle applicazioni dell'IA nel campo della scrittura.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi

0: per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta.

0: analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione dedicata a fatica nel caso sclerosi multipla. Tratteremo la definizione, come misurarla, la frequenza, quali sono i trattamenti disponibili e quali trattamenti sono in sviluppo. Vediamo quindi la definizione, come misurare e le frequenze della fatica. Come vedremo, lo tratteremo soprattutto nel caso sclerosi multipla. Ma ci saranno delle deduzioni che riguardano popolazioni più ampie. La definizione di fatica è una mancanza soggettiva di energia fisica e o mentale che interferisce con le attività abituali e desiderate. Ecco, e vedete subito che la dimensione fatica è emersa proprio. In realtà io vi ho letto la definizione da parte delle linee guida legate alla sclerosi multipla, addirittura nascono nel 98 dai veterani di guerra e guarda caso la sensibilità alla fatica sembra emergere proprio in quella stessa popolazione che diede luogo alla consapevolezza medica e psichiatrica sui il danno da stress post-traumatico, quindi il PTSD. Ma la fatica è qualcosa di fortemente ben noto a tutti e il fatto che si crei una fatica cronica è qualcosa di fortemente presente nella sclerosi multipla. È fondamentale, come tutte le dimensioni di avanzamento, nella lezione dedicata alle procedure per gli avanzamenti in ambito medico avevamo citato proprio il modello PICO, che è uno degli strumenti cardine per poter rispondere ad una domanda medica, e nella popolazione intervento comparison outcome emerge immediatamente che anche in ambito medico, come in qualunque ambito scientifico, le misure per seguire un processo sono una delle dimensioni fondamentali per poterlo comprendere. Sono già frutto di aver compreso, ma sono certamente lo strumento per ogni avanzamento. Ad oggi la possibilità di misurare la fatica, e adesso ci arriviamo, è proprio quantificata con questionari autosomministrati che tengono conto che sia un sintomo complesso. Quello che abbiamo riportato, cioè una importantissima review di Penner e Paul del 17, in cui a fronte di

rappresentare la molteplicità delle condizioni che portano alla fatica, offrono degli strumenti in cui il più riconosciuto

individuale, l'abbiamo visto proprio nella definizione, è la tua percezione che tu abbia qualcosa che interferisce con le tue attività quotidiane. E in un certo senso, in legame a questo, è relativamente adeguato uno strumento di misura che usa un questionario a cui tu risponda. Ma capite bene che immediatamente il fatto che non esista una misura oggettiva determina anche una complicazione nell'affidabilità che poi la comunità scientifica riconosce agli strumenti per curarla. E tra l'altro il fatto che non esistano misure ancora oggettive internazionalmente riconosciute, iniziano a esserci delle indicazioni, ma nessuno ha sostituito i questionari con una misura oggettiva. E questo è ancora frutto della conoscenza fragile che in qualche modo ancora accompagna questo sintomo così presente in differenti patologie. E quindi vediamo proprio la configurazione di questa scala che è internazionalmente riconosciuta, in particolare per la sclerosi multipla. Questa scala di valutazione chiede proprio quindi alla persona e quando la raccoglie e lo informa che la fatica è una sensazione di stanchezza e mancanza di energia che tutti noi proviamo di tanto in tanto ed è molto utile per calibrare le nostre azioni. In alcuni casi, la sensazione di fatica diventa intensa, frequente e con forte impatto nella vita quotidiana. La seguente è una lista di affermazioni che descrivono gli effetti della fatica. Leggi attentamente le affermazioni, quindi cerchia il numero che meglio indica quando la fatica, quanto ha inciso nelle ultime 4 settimane. Rispondi a tutte le domande e se non sei certo di quale risposta scegliere, indica quella che si avvicina maggiormente al tuo stato. Chiedi all'intervistatore di spiegarti se qualcosa non è chiaro. Le leggiamo un attimo tutte perché sono 21, ma è proprio qualcosa che tra l'altro potremmo monitorare ciascuno di noi. Quindi per ciascuna delle risposte indicherai che quello non avviene mai, oppure raramente, qualche volta, spesso, quasi sempre. E ti viene chiesto, sono stato meno vigile, ho avuto difficoltà a prestare attenzione per periodi lunghi di tempo, non sono stato in grado di pensare in modo lucido, sono stato maldestro o scoordinato, sono stato smemorato, ho dovuto rallentare la mia attività fisica, sono stato meno motivato a fare qualsiasi cosa richieda uno sforzo fisico. Sono stato meno motivato a partecipare ad attività sociali. Sono stato limitato nelle mie capacità di fare cose fuori casa. Ho avuto problemi a compiere sforzi fisici per lunghi periodi. Ho avuto difficoltà a prendere decisioni. Sono stato poco motivato nel compiere qualsiasi cosa che richieda di pensare intensamente. Sento i miei muscoli molto deboli. Sono stato male fisicamente. Ho avuto problemi a portare a termine compiti che richiedano riflessione. Ho avuto difficoltà nell'organizzare i miei pensieri. Ho avuto maggiori difficoltà del solito a concludere compiti che richiedono uno sforzo fisico. La mia capacità di ragionamento è risultata piuttosto rallentata. Ho avuto problemi di concentrazione. Ho limitato le mie attività fisiche. Ho avuto necessità di riposarmi più spesso del solito o per periodi più lunghi. Ecco, vedete che avete forse percepito che la scala di valutazione permette di valutare delle sottoscale fisiche, cognitive e psicosociali. In realtà, appunto, adesso non lo leggiamo insieme, ma ci sono proprio gli item che verranno attribuiti a ciascuna delle 3 sottoscale, laddove il punteggio può essere sommato quello di tutte le 21 domande e che quindi ha un unico punteggio totale, ma altrimenti può essere sommato su queste 3 sottoscale andando a determinare la porzione di impatto più squisitamente fisico, cognitivo e psicosociale. Se vengono considerate invece tutte e 3 insieme, come viene fatto nel caso dell'MFIS totale, si va a un punteggio massimo di 84. E l'esperienza che abbiamo anche noi è che spesso sono fortemente associate le 3 sottodimensioni rispetto a quella totale, anche se ci possono essere casi in cui uno è più interessato a separare i diversi domini.

Ecco, abbiamo detto che la fatica è un sintomo complesso. In questa review del 2017 gli autori indagano molto chiaramente il fatto che la fatica emerge per problemi soggettivi e oggettivi, quindi ci sono delle malattie che inducono fatica, così come ci sono delle condizioni ambientali omeostatiche, quindi diciamo lo chiamiamo soggettivo un pochino come abbiamo sottolineato gli effetti del trauma sono fortemente soggettivi e producono la fatica. Un aspetto fondamentale che va distinto nel considerare questo sintomo è proprio che la fatica può essere causata da un processo patologico e viene determinata come fatica primaria, oppure essere secondaria ad un'altra situazione come si diventa insonni, si è sotto una situazione di infezione o si ha una condizione di depressione. Allora, in quel caso viene considerata come sintomo secondario. È fondamentale nel momento in cui andiamo a misurarla, a quantificarla, sapere se ci troviamo nella prima o nella seconda condizione. Così, quando andiamo a misurare e abbiamo detto che l'MFIS è un buono strumento, in realtà è fondamentale controllare se ci sono fattori attivi che la possono indurre, e in particolare due grandi dimensioni in assenza di diagnosi sono proprio il questionario sulla qualità del sonno e la depressione. Quindi questi due fattori vanno proprio valutati a sé stanti, altrimenti prendiamo per fatica, perché l'MFIS certamente ci dirà che siamo sopra soglia, ma sono secondari a altri problemi e quindi è probabilmente meno rilevante andare a recuperare dalla fatica o meno efficace. Ecco, la frequenza della fatica in quanto avviene. Abbiamo citato la sclerosi multipla come l'ambiente in cui ci muoveremo per questo racconto, proprio perché è una malattia in cui la fatica emerge come il sintomo più invalidante nella metà delle persone, addirittura essendo l'unico sintomo per fasi anche molto lunghe di malattia, perché ci sono, in particolare per la forma recidivante remittente, casi in cui per anni non vi sono sintomi clinici se non durante il periodo di recidiva, ma la fatica invece permane ad alterare la qualità di vita. Vedete da dove abbiamo preso i dati che vi sto raccontando, e nelle persone con diagnosi di sclerosi multipla sono nel mondo 2 milioni, di cui vedete che le donne sono i 2/3, quindi è una malattia che fortemente attacca più la donna dell'uomo. In Europa 750.000 persone, in Italia 122.000, di cui una grossa porzione tra Lazio e Lombardia, ovviamente perché sono regioni a altissima densità di popolazione, e forse anche perché c'è un pochino più di sensibilità nell'andare a riferire, quindi andare verso la diagnosi laddove si percepiscono alterazioni. Quindi le persone affaticate possono essere proprio semplicemente considerate come la metà di queste popolazioni, proprio per, e addirittura non solo la metà di loro sente fatica anche nelle fasi più gravi della malattia, ma una parte di questi sono persone che hanno solo la fatica che li debilita. Quindi più del 50% delle persone con SM considera la fatica il sintomo che maggiormente compromette la loro qualità di vita. Quindi come spunti di riflessione abbiamo visto come si definisce la fatica, come si misura la fatica. La MFIS è specifica per una condizione clinica? Ci sono fattori da valutare che possono generare fatica cronica? Che percentuale di persone con SM soffre di fatica cronica? E parliamo quindi di trattamenti disponibili. È chiaro che il nostro grande interesse nell'affrontare un argomento è proprio perché pensiamo di poter dare un contributo. E quindi in questo caso della fatica parliamo proprio perché adesso considereremo quali sono i trattamenti disponibili, ma capiremo qual è il grosso contributo che possiamo dare noi. Vi stiamo riportando questa.

stata bella, assolutamente non perché sia necessario per voi verificarla, ma proprio soltanto perché si sa che sono due grandi dimensioni di farmaci disponibili, ma questi non sono direttamente indicati per la fatica e non solo sono privi di efficacia osservata, ma hanno effetti collaterali anche gravi. Quindi se andiamo a scorrere in questi due grandi blocchi di farmaci, i meccanismi d'azione li possiamo menzionare perché vedete proprio che c'è una grande relazione tra fatica e una disfunzione generalizzata del nostro corpo, anche se vengono dati questi farmaci senza nessuna indicazione per fatica. Ed infatti non vi è una efficacia comprovata. E quindi si usano degli antivirali, anche perché nel caso sclerosi multipla sono farmaci che cercano di bloccare la malattia, bloccanti del canale di potassio, quindi interazione neuronale, e contro sonnolenza. Abbiamo detto che c'è quella coincidenza tra alterazione del sonno e fatica, cosa che peraltro è più che evidente, visto che il sonno è quello che ci fa recuperare dalla fatica. E stimolazione ancora del sistema nervoso centrale. La cosa fondamentale che mi preme sottolineare con voi è che a fronte di un'efficacia minima, addirittura in alcuni proprio nessunissima efficacia, possono indurre insonnia, addirittura crisi epilettiche, comunque insonnia e mal di testa e nausea. Inoltre è anche vero che i farmaci indotti per trattare la sclerosi multipla possono causare o addirittura e contribuire all'affaticamento. Quindi i vari farmaci che sono analgesici, terapie con interferone, rilassanti muscolari, sedativi, antiipnotici, antiepilettici, antidepressivi, antistaminici, antipsicotici e terapie ormonali hanno la necessità di alleviare ciò per cui sono prescritti, che sono in questo caso dolore, gravità dei segni generati dalla sclerosi multipla, spasticità, disturbi del sonno, crisi epilettiche, depressione, allergie, psicosi, contraccezione, terapia ormonale, ma incredibilmente moltissimi di questi farmaci causano fatica a breve e lungo termine. Quindi sono un controeffetto proprio la fatica. Le altre grandi dimensioni sono dieta, ma nessuna dieta può alleviare la fatica. In realtà, le norme alimentari che vengono adottate, sia l'acqua, cioè quindi norme alimentari che prevedono il fatto che sia bene, quindi in questo senso sì, acqua, bere almeno 2 litri al giorno, anche se nel caso dei pazienti con sclerosi multipla bisogna fare molta attenzione perché la disfunzione vescicale è proprio tipica della malattia e quindi chiaramente devono fare molta attenzione a acquisire sufficiente acqua perché questo è un fortissimo facilitatore di tutte le funzioni del corpo e effettivamente contrasta la fatica, ma loro hanno il problema di regolarlo con questa disfunzione che fa parte dei sintomi della malattia. E l'acquisizione di vitamine, minerali, proteine, carboidrati complessi. Ma anche in questo caso nessuna va a contrastare la fatica. Sono delle norme generali che tutti hanno ben presente preservare la salute ed in effetti hanno anche un forte effetto indiretto sulla fatica. E invece è bene evitare zuccheri raffinati e altri dolci, caffeina e tabacco, anche perché interagiscono anche col livello di fatica. L'altra dimensione è una dimensione comportamentale, viene classificata con le strategie di risparmio energetico e permettono tipicamente attraverso un diario quotidiano di seguire quello che viene fatto e da questo punto di vista sono strumenti che aiutano anche a prendere consapevolezza della propria situazione, assieme alla consapevolezza che non è qualcosa che va accettato passivamente, ma qualcosa che va considerato con attenzione andando a cercare delle soluzioni.
e

questa messa a punto di strategie di risparmio energetico viene fatto assieme a riabilitatori, considerando appunto l'analisi delle attività quotidiane, il rapporto attività-riposo, attrezzatura adattiva, quindi il fatto di tenere conto della propria condizione fisica con strumenti che possano alleviarne gli effetti, risorse comunitarie, il fatto che proprio per il fatto che ci troviamo in una condizione di patologia, ma in questo caso proprio concentrati sul problema della fatica, tenere conto che attraverso le comunità di appartenenza noi possiamo trovare aiuto reciproco. Normativa applicabile in materia di lavoro, quindi certamente tenere conto, e purtroppo questo non è ancora assolutamente codificato per la fatica in modo diretto, ma quando la fatica è associata alla sclerosi multipla, tenere conto che il tuo stato di malattia è considerato anche dai tuoi datori di lavoro un aspetto che va curato al meglio proprio per mantenere te nelle migliori condizioni e quindi nella miglior produttività operativa, ma tenendo conto di facilitatori che possono essere implementati nella condizione lavorativa. La capacità di educare e motivare gli altri. E anche qui vedete, il tuo stato di sofferenza può diventare un arricchimento nella relazione tra te e gli altri nel momento in cui impariamo a darci una mano e questo permette certamente di alleviare gli effetti della tua condizione di sofferenza, ma attiva, educa, rende più consapevoli anche gli altri di qualcosa che può riguardarli direttamente. Attenzione, quando andiamo a guardare la grande evidenza scientifica, si osserva che questi interventi multimodali e strategie cognitive e comportamentali possono migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da SM, ma siamo ancora molto lontani dall'applicazione clinica. Quindi la grande evidenza scientifica è che questi strumenti devono ancora fortemente essere rafforzati e codificati per poter essere considerati effettivamente parte della strategia terapeutica. E lo stesso vale per il movimento fisico, anzi addirittura in questo caso una review che appunto considera 4.362 persone con sclerosi multipla, osserva che l'esercizio eseguito 2 volte alla settimana di intensità moderata aumenta la capacità aerobica e la forza muscolare, ma non ha evidente effetto sulla fatica. Quindi, per andare a contrastare questo sintomo, quelle condizioni di dieta, di operatività quotidiana e di attività fisica, che sono le tre grandi dimensioni che proteggono il benessere della persona, non hanno ancora un effetto diretto nel preservare l'affaticamento cronico. Quindi, come spunti di riflessione, ci chiediamo: esistono farmaci prescrivibili per alleviare la fatica? I farmaci in uso presentano effetti collaterali? Esistono diete alimentari che alleviano la fatica? Le strategie di risparmio energetico sono ben codificate? È chiaramente identificato un movimento fisico che riduca la fatica? E veniamo quindi, data la evidente debolezza dei trattamenti in uso, quali trattamenti sono in sviluppo? Ed è proprio questo il motivo per cui ci siamo così tanto dedicati a questo sintomo. Da un lato, perché abbiamo la consapevolezza che è nata un po' in parallelo a tutte le attenzioni che abbiamo dedicato alla fatica, che è proprio un indicatore che c'è uno stato di trauma. Quindi la nostra consapevolezza e la nostra interesse verso la fatica che è nato dalla condizione sclerosi multipla, proprio perché in questa condizione può essere l'unico sintomo evidente dato dalla malattia, ma perché abbiamo la consapevolezza che è un aspetto, una dimensione fondamentale per ciascuno di noi e un allarme della condizione traumatica. Per sviluppare metodi nuovi, dobbiamo considerare i meccanismi all'origine della fatica. Quindi vi è in letteratura una chiara indicazione che c'è il coinvolgimento delle reti neuronali nel sistema sensorimotorio. Nei pazienti con SM che lamentano fatica, che

rispetto a quelli senza affaticamento o ai soggetti sani, si vede proprio che c'è una alterazione dell'organizzazione cerebrale. Abbiamo detto fino a, diciamo, abbiamo approfondito in maniera esplicita in molte lezioni la necessità di ricerca per andare a risolvere i problemi che ancora non hanno una soluzione efficace e una soluzione convincente. È chiaro che anche in questo caso andiamo ad approfondire quali sono i meccanismi alla base di quel sintomo per poter sviluppare terapie efficaci. Quindi il coinvolgimento delle reti neuronali. Ed in effetti si vede che meccanismi inibitori della corteccia motoria frontale e primaria sono ridotti. Vi è una riduzione dell'inibizione intracorticale in M1 all'interno sia delle regioni primarie prima e dopo un esercizio affaticante, e vi è un aumento della eccitabilità di M1. Questo coinvolgimento di reti neuronali nel sistema sensorimotorio appare molto prima di danni strutturali. In questo lavoro che con il professor Bertoli abbiamo sviluppato, siamo andati proprio a selezionare i soli lavori, che effettivamente sono un po' una manciata, in cui il sistema sensorimotorio veniva considerato nelle sue componenti strutturali e funzionali. E quello che abbiamo visto è che laddove, vedete qui c'è questa P, dovete solo vedere questo, che qui non c'è nessuna significatività, quindi laddove vado a vedere l'ambito strutturale, non c'è nessuna relazione con la fatica, invece tutte quelle strutture che non sono alterate dal punto di vista morfologico, sono alterate dal punto di vista funzionale in associazione con la sclerosi multipla, in associazione con la fatica. E si vede proprio che sono dimensioni sia elettrofisiologiche che metaboliche e in particolare vi è una chiara indicazione che queste alterazioni funzionali supportano gli interventi che vanno proprio ad agire sull'attività funzionale delle reti, che sono proprio le tecniche di neuromodulazione. Quindi sono tecniche che permettono di andare a modificare l'eccitabilità di una certa regione, modificandone quindi la relazione con il resto del cervello e quindi la funzionalità. Poiché il sintomo è fortemente funzionale, è del tutto atteso che delle tecniche che vanno proprio a incidere su quella funzionalità, su quella relazione reciproca che permette di sviluppare il comportamento, siano efficaci. Ed in effetti c'è proprio un'evidenza eclatante che la stimolazione transcranica in corrente ha un'efficacia molto evidente contro questo sintomo. Vedete l'efficacia, l'effect size sopra 0,8 è proprio l'indicatore di un importante effetto e anche la significatività chiaramente diciamo è sotto lo 0,5, vedete che qui siamo a 0,001 attraverso stimolazioni in corrente continua. E la review ha proprio mostrato che il sintomo che ha maggiormente beneficiato delle stimolazioni non invasive è stata la fatica, mentre quello che ne ha beneficiato di meno è stata la prestazione motoria. Ma abbiamo appena detto che la stimolazione in corrente continua è molto efficace, anche la stimolazione ripetitiva transcranica ha un impatto, ma estremamente inferiore. E questo è molto interessante perché la stimolazione ripetitiva transcranica è anche molto faticosa nell'implementazione. La stimolazione in corrente continua è proprio un caschetto con due elettrodi, quindi qualcosa che può essere sviluppata anche a casa. Invece la stimolazione ripetitiva transcranica è una cosa in cui bisogna assolutamente andare nell'ambito clinico e è molto pesante anche dal punto di vista dell'applicazione. Quindi, in entrambi i casi, però, alleviare la fatica ha migliorato la qualità di vita. Certamente, sia nel caso

della stimolazione in corrente continua che stimolazione transcranica, serve ancora molta evidenza per arrivare a dei parametri solidi di stimolazione. Ecco, quindi questa grossissima revisione così recente sulla stimolazione non invasiva attraverso stimolazione in corrente, transcranial direct current stimulation, o stimolazione attraverso campi magnetici varianti, repetitive transcranial magnetic stimulation, hanno proprio fatto vedere che possiamo migliorare la fatica e questo migliora la qualità di vita delle persone. In verità ci ha anche dato una segnalazione che la stimolazione in corrente, che è effettivamente molto più semplice, molto più leggera da realizzare, è molto più efficace contro questo sintomo rispetto alla stimolazione transcranica. Probabilmente questo è dovuto al fatto che la fatica altera quell'equilibrio tra aree sensoriali ed aree motorie, che sono aree molto estese. Quindi il fatto di concentrare la stimolazione in regioni molto limitate, che è in realtà la qualità della repetitive transcranial stimulation. Ma in questo caso il fatto di focalizzare fortemente una stimolazione che è anche più forte, ma è fortemente focalizzata, non è efficace nell'andare a modificare l'attività di regioni molto vaste, come invece è proprio più fattibile, anzi addirittura è l'unica cosa che puoi fare attraverso la stimolazione in corrente. Stiamo dicendo che con le neuromodulazioni modifichiamo l'eccitabilità, le caratteristiche neuronali della regione target, modificandone quindi la relazione col resto del cervello. Una recente review sul ruolo dei neurotrasmettitori nella sclerosi multipla va proprio a sottolineare che mirare alla trasmissione GABAergica e glutamatergica, che sono i due grandi trasmettitori inibitori ed eccitatori, può essere efficace contro la fatica nella sclerosi multipla. Mi sembrava molto interessante che, da un lato, una review che andava a guardare cosa può fare la neuromodulazione e vede che la fatica è proprio il sintomo su cui può essere più efficace, dall'altra, una review, quindi molto generale, che va a vedere i neurotrasmettitori nella sclerosi multipla, vede proprio che mirare al bilanciamento tra componenti eccitatorie e inibitorie, che è esattamente quello che fanno le neuromodulazioni, può essere efficace contro la fatica. Quindi abbiamo due indicatori da review che non sono focalizzate sulla fatica, proprio che siamo su una strada che può essere molto interessante nell'andare a caratterizzare sempre meglio quali caratteristiche di neuromodulazione noi possiamo utilizzare contro questo sintomo per alleviarlo. Quindi siamo i primi sul fronte di frontiera, diciamo, siamo nella regione di frontiera per andare a considerare che la neuromodulazione può ribilanciare gli equilibri inibitori e eccitatori nelle regioni target. Ed ecco quindi che abbiamo messo a fuoco, sulla base di una vastissima letteratura, che la TDCS è promettente nell'alleviare la fatica nella sclerosi multipla. Abbiamo detto appunto che la TDCS è questo strumento in cui attraverso due elettrodi scorre della corrente e quindi è facile e si sta andando nella direzione, diciamo, dalla comunità internazionale a sviluppare sistemi anche molto leggeri, semplici e ergonomici. Qui ne abbiamo riportato uno di cui noi ci siamo dotati proprio perché va nella direzione di quello che vorremmo fare, laddove i nostri lavori hanno dimostrato in due trial clinici indipendenti e in un trattamento eseguito già a casa che una stimolazione che va sulla regione parietale è efficace contro la fatica e in questo senso stiamo andando nella direzione di avere dispositivi che la rendano accessibile a molti. Ma vediamo in che senso si va a mettere a punto dove andare a portare la neuromodulazione. Quindi abbiamo visto poco fa la grande revisione dice che la neuromodulazione è molto promettente, ma attenzione, vanno ancora messi a punto i parametri di
dove stimolare e quanto a lungo. Quindi andiamo a riguardare cosa fanno i vari studi. Non è importante qui, sono solo indicazioni degli studi e potete leggere da qui l'efficacia. Quanto più sono distanti da questa linea, tanto più è stato efficace il trattamento. Quello che è molto interessante è che laddove quello che hanno riportato in questo studio è un'efficacia, ma in realtà è in relazione all'umore e non alla fatica. E gli studi che effettivamente iniziano ad andare verso la forte efficacia sono legati alla corteccia dorsolaterale prefrontale, ma in verità hanno ancora una contraddizione tra la sinistra o la destra, cioè ci sono ancora delle insicurezze. Invece i lavori che e tra l'altro non vanno proprio direttamente contro la fatica, ma passano sostanzialmente dal migliorare il dolore. Invece quelli che hanno proprio una efficacia diretta contro il sintomo fatica sono proprio quattro studi indipendenti su pazienti diversi, tutti che utilizzano un elettrodo per andare a modificare l'eccitabilità solo della regione somatosensoriale di rappresentazione di tutto il corpo bilateralmente. Quindi una caratteristica molto nuova rispetto agli approcci che si sono utilizzati fino ad oggi, che vedono praticamente sempre delle stimolazioni che non sono bilaterali. Invece la nostra consapevolezza che abbiamo sviluppato in questi 10 anni in cui ci siamo dedicati a questo sintomo, quindi sia nell'andare a mettere a punto interventi che possano alleviare il sintomo, ma altrettanto andando a capire quali sono i meccanismi, che cosa è alterato quando si soffre di fatica, in particolare concentrando le indagini in pazienti che siano un po' omogenei per tutto, in particolare noi ci siamo sempre concentrati su pazienti che hanno pochissima gravità clinica e quindi che hanno una condizione molto omogenea tra loro, ma grande livello, grande variabilità di fatica. E in questo modo abbiamo potuto mettere a fuoco che c'è proprio un depauperamento delle regioni post-centrali, in particolare anche somatosensoriali, con queste ipereccitabilità motorie. Allora cosa abbiamo detto? Adattiamo a questa condizione un intervento che aveva migliorato la fatica nelle persone sane. Nelle persone sane avevano stimolato la regione controlaterale, ma qui abbiamo detto che la fatica è qualcosa che riguarda tutto il loro corpo e tra l'altro tutti i loro arti, non solo l'arto superiore. Quindi abbiamo preso tutta la rappresentazione del nostro corpo, dagli arti inferiori, le mani, la bocca e tutto il nostro agire. E abbiamo fatto un elettrodo che addirittura ha cercato di evitare di andare a stimolare la regione prossima a quella di rappresentazione somatosensoriale, che è proprio la motoria. Quindi le regioni motorie e sensoriali sono una di fianco all'altra nella nostra rappresentazione centrale, e quindi noi abbiamo fatto proprio un elettrodo che tenesse conto del solco centrale per assicurarsi di non andare a dare corrente nella regione motoria. In realtà la cosa di cui siamo fortissimamente convinti è manteniamo la stimolazione post-centrale, bilaterale di tutto il corpo. E questo da un lato perché appunto il sintomo riguarda tutto il corpo, ma dall'altro perché abbiamo la consapevolezza che abbiamo consolidato anche con un'analisi dedicata ai pazienti che avevano risposto ed erano stati trattati con questa neuromodulazione che infatti abbiamo chiamato FAREMUS, Fatigue Relief in Multiple Sclerosis, ed abbiamo visto che una stimolazione bilaterale ha riequilibrato delle alterazioni di comunicazione tra i due emisferi. Quindi abbiamo imparato una cosa molto importante, che è che laddove stimolazioni bilaterali nelle persone sane danno delle risposte simmetriche, fanno la stessa cosa nei due emisferi, invece nella condizione patologica è come se i neuroni sapessero usare quello che serve loro, per cui delle alterazioni che inducono delle asimmetrie tra i due emisferi vengono usate in modo quasi opposto, quindi io do lo stesso stimolo
alle due cortecce somatosensoriali.

ma una aumenta un pochino, una riduce un pochino la complessità che si era distorta e si riequilibrano, addirittura riequilibrando bene la loro relazione con le regioni motorie e contribuendo così al recupero funzionale. Quindi, come spunti di riflessione, andiamo a dire, ci sono indicazioni chiare che alterazioni di reti neuronali contribuiscono alla fatica? Alterazioni neuronali funzionali più che strutturali contribuiscono alla fatica? Cos'è la neuromodulazione? Ci sono indicazioni chiare che la neuromodulazione può alleviare la fatica? E vediamo insieme un riepilogo di tutti gli spunti di riflessione. Come si definisce la fatica? Come si misura la fatica? La scala MFIS è specifica per una condizione clinica? Ci sono fattori da valutare che possono generare fatica cronica? Che percentuale di persone con SM soffre di fatica cronica? Esistono farmaci prescrivibili per alleviare la fatica? I farmaci in uso presentano effetti collaterali? Esistono diete alimentari che alleviano la fatica? Le strategie di risparmio energetico sono ben codificate? È chiaramente identificato movimento fisico che riduca la fatica? Ci sono indicazioni chiare che alterazioni di reti neuronali contribuiscono alla fatica? Alterazioni neuronali funzionali più che strutturali contribuiscono alla fatica? Cos'è la neuromodulazione? Ci sono indicazioni chiare che la neuromodulazione può alleviare la fatica? Abbiamo quindi approfondito conoscenze sulla fatica e la modalità di contrastarla e per tutte vi ringrazio moltissimo della vostra attenzione e per tutti gli approfondimenti su questo fondamentale argomento vi rimando al sito del nostro Ateneo e in particolare alle pagine dedicate al nostro corso. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per progettare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Strutture e Infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica presso il Dipartimento di Matematica dell'Università di Torino. Nelle mie ricerche da molti anni mi occupo di teoria dell'approssimazione, in particolare di interpolazione con funzioni a base radiale, kernel radiale e metodi di partizione dell'unità, quindi approssimazione di dati. Negli ultimi anni mi sono occupata di machine learning, faccio parte della giunta del gruppo sull'intelligenza artificiale e machine learning dell'Unione Matematica Italiana. Sono qui per presentarvi il corso Metodi matematici per il machine learning. Vediamo insieme le macro aree di questo corso. Fondamenti e modello del neurone. Daremo un'introduzione del machine learning, tratteremo la storia del machine learning, come si è evoluto nel tempo, parleremo del modello del neurone artificiale e quindi di funzioni di attivazione. Quindi, apprendimento come problema di ottimizzazione, nella fase di learning per ottenere i parametri della rete neurale, della funzione di attivazione, è necessario minimizzare la funzione costo. Parleremo quindi di funzioni costo e di metodi di minimizzazione, in particolare del metodo del gradiente e di altri metodi, i varianti del metodo del gradiente. Architettura e struttura delle reti. Vedremo le principali architetture. A partire dalla feed forward che è il modello base, diciamo l'architettura base, tratteremo anche altre architetture che vengono usate normalmente. Infine, generalizzazione, limiti teorici e prospettive. La generalizzazione è la capacità del modello della rete neurale di adattarsi a dati non noti, dati che non sono in input utilizzati per l'apprendimento, per il training. Quindi andremo a vedere come la generalizzazione è legata, ad esempio, al numero di condizionamento del problema. Infine, parleremo di limiti e nuove prospettive. Quindi mettendo in evidenza come la teoria matematica è ancora al momento insufficiente per rispondere ai quesiti, alle domande, ai problemi aperti di questa disciplina. Le finalità, gli scopi di questo corso sono abbastanza chiari. È necessario affiancare alle applicazioni, alla pratica, una teoria matematica, cioè trattare i metodi matematici per il machine learning proprio per spiegare quei fenomeni, talvolta quei controesempi in cui non funzionano le reti neurali. C'è bisogno di una teoria solida. In questo corso non ho e non do peso tanto alla formalizzazione matematica che comunque viene fatta, alle formule, ma soprattutto ho inteso dare una conoscenza dei concetti. Quindi ci sono molti concetti nel machine learning, bisogna capire questi concetti per agire anche nella pratica e nelle applicazioni nel miglior modo possibile. La scelta, prendiamo un esempio, dei parametri e degli iperparametri, la scelta del metodo di ottimizzazione da usare, sono la scelta della regolarizzazione, sono tutti argomenti in cui si deve tener conto della teoria matematica che ha alle spalle. Bene, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buono studio e buon lavoro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Credo che la lezione di oggi vi interesserà molto. È sui profili di comunità. Gli argomenti sono: come conoscere la comunità tramite uno strumento di ricerca partecipativa, i profili di comunità, e modalità dell'uso dello strumento. Conoscere la comunità tramite uno strumento di ricerca partecipativa, i profili di comunità. Ricerca partecipativa vuol dire che noi vogliamo che le persone che sono interessate al problema attivamente siano coinvolti nella ricerca. Martini e Secqui hanno ideato uno strumento di analisi di una comunità che permette di valutare alcune delle variabili di un territorio: il profilo territoriale, demografico, delle attività produttive, dei servizi istituzionali, antropologici e psicologici, che interagiscono insieme nel produrre benessere e o malessere. È molto importante questa interazione fra le variabili ed è per questo che si studiano delle variabili che vengono da scienze diverse, cioè per cui questo è uno strumento interdisciplinare. Cinque profili si concentrano infatti sulle dimensioni territoriali, demografiche, economiche, istituzionali e servizi. Si misurano con dei dati obiettivi come grado di inquinamento per età dei residenti, tipi di servizi sanitari, educativi e ricreativi disponibili. Come avete capito, alcuni di questi profili sono reperibili con dati che già esistono, oppure gli ultimi tre indagano invece su aspetti più soggettivi, come le percezioni psicologiche e antropologiche dei residenti, attraverso gruppi focus che utilizzano strumenti proiettivi che esplorano le loro emozioni e le loro visioni del futuro della comunità. Questa parte, infatti, è fatta molto con degli strumenti che aiutano a capire quali sono le emozioni che i residenti provano per la comunità. Per cui si utilizzano sia documenti che materiali reperibili tramite interviste con esperti chiave e speciali focus group con diversi gruppi di cittadini. Si individuano punti forza e aree problemi in ogni profilo per arrivare a una progettazione partecipata di miglioramenti fattibili.

Perché mettiamo insieme dati soggettivi e dati obiettivi? Perché sempre nella nostra vita la ragione e l'emozione in realtà devono coincidere per farci arrivare a ottenere gli obiettivi. La diagnosi dei profili favorisce l'empowerment degli abitanti e il processo di cambiamento. La diagnosi è un momento fondamentale di un processo di cambiamento, perché aiuta il processo di presa di coscienza da parte degli abitanti della comunità, delle loro condizioni, necessità, potenzialità, risorse e dei loro limiti, valori e desideri. Il significato che i partecipanti attribuiscono ai dati è determinante ai fini del cambiamento. Questo è un importante rilievo di Martina e Segui, che dicono non sono i dati oggettivi soltanto se c'è l'inquinamento, ma quanto le persone lo percepiscono e che emozione hanno verso l'inquinamento. Per cui è molto importante cercare di avere sia gli aspetti hard, cioè oggettivi, che gli aspetti soft, cioè l'emozione e le percezioni. Inoltre, quando ho visto questo bel progetto, ho esplorato il profilo del futuro, che viene esplorato con tre domande fatte ad ogni partecipante. Come sarà secondo lei tra 10 anni questa città? Cosa teme maggiormente per il futuro di questa città? Cosa desidera maggiormente per il futuro di questa città? Perché ho usato tre domande? Perché la prima è semplicemente una proiezione di cosa penso potrebbe accadere. La seconda mi dice quali sono le cose che fanno più paura che accadano. E la terza mi dice finalmente la cosa potenziante, cioè quali sono i desideri per la città. Un altro strumento che usiamo di tipo proiettivo è disegna il tuo quartiere. Ogni partecipante disegna su un foglio l'idea del suo quartiere o della sua città, se è una città piccola. Disegni sono tutti appesi alla parete e ognuno esprime emozioni che disegno suscita, che viene scritto sul cartellone. Infine, i partecipanti sono invitati a guardare tutti i cartelloni e a fare un'associazione libera guardando tutti i disegni nel complesso. Le associazioni vengono classificate in neutre, positive e negative. Perché ci interessa questo? Perché se vengono fuori un sacco di associazioni negative, noi sappiamo che la città è disempowered, cioè è in un momento di crisi. Se vengono fuori molte associazioni positive, sappiamo che vengono percepiti molti punti forza. E poi ci sono appunto le neutrali, che non ci dicono molto sul sentimento, ma servono lo stesso a capire perché sono importanti per le persone che le hanno menzionate. Usiamo anche la sceneggiatura di un film di gruppo sul quartiere. I protagonisti sono i membri di uno o più dei focus group che hanno fatto analisi sui punti forza e aree problema degli 8 profili. In 30 minuti ogni gruppo deve decidere il genere di film: documentario, storico, poliziesco, fantascienza, eccetera. Il titolo del film, la trama, i personaggi principali e la fine. Se ci sono due gruppi, ogni gruppo racconta all'altro gruppo e a volte recita alcune scene e la propria sceneggiatura. Sono io che mi sono inventata questa modalità perché mi è sembrata molto importante per confrontare, per esempio, in situazioni in cui ci sono emigranti e cittadini locali, quali sono i punti di vista diversi delle persone tramite una cosa come il film, lo sceneggiato, che permette di elaborare anche delle cose che non si direbbero a livello di brainstorming quando facciamo i focus group. Questo è proprio un lasciar libero. L'altra cosa interessante di questo metodo è che è un metodo di gruppo, devono essere d'accordo in 30 minuti su come farlo. La cosa più interessante sono a volte le performance, cioè quanto recitano le scene, perché recitando le scene si vede anche, diciamo, se le persone ridono, se le persone sembrano impaurite, cioè le reazioni del secondo gruppo che guarda. E veramente devo dire che questa mia piccola invenzione ha avuto un grande seguito perché lo usano adesso in tutti i paesi, diciamo, che gli psicologi di comunità fanno questo lavoro. E non soltanto quando fanno i profili di comunità, perché è molto utile per capire veramente cosa emerge da un gruppo di persone rispetto a un problema che stiamo considerando.

Spunti di riflessione. Allora, quale dei profili di comodità sarebbero più interessanti da esplorare nella città dove abiti? Perché? Allora, parleremo adesso della modalità d'uso di questo strumento, che è uno strumento molto importante e molto utile che potrete usare quando farete qualcosa di psicologia di comunità, che io spero farete. Prima di tutto, si fa un'analisi della domanda dei nostri committenti, che vuol dire che si cerca di capire le persone che ci chiedono di conoscere meglio la comunità, quale obiettivo hanno, quale scopo hanno, quali problemi percepiscono, quali desideri hanno. Per cui questa parte di analisi della domanda, si chiama, del committente, è molto importante e va fatta bene. Cioè, dobbiamo parlare, per esempio, più di una persona, più di una persona, anche se magari all'inizio c'è solo una persona che si interessa e ci fa la richiesta. Noi dobbiamo coinvolgere un gruppo di persone per capire meglio quali sono le loro percezioni dei problemi e delle cose da fare. Questa parte, per esempio, la prima volta sono i gruppi ambientalisti che hanno chiesto di fare questa cosa a noi, perché desideravano aumentare la partecipazione dei cittadini alle loro iniziative. Questo è importante capire perché gli ambientalisti avevano avuto dei fondi dall'Unione Europea per fare dei progetti in cui era richiesta la partecipazione dei cittadini, per cui il loro problema era spesso come coinvolgere i cittadini e come farli parlare. E per questo abbiamo elaborato tante strategie di gruppo, come lo sceneggiato, come quello che avete visto prima, e cioè i disegni, che sono tutti dei modi di far parlare le persone anche delle loro emozioni rispetto a quello che dicono. Soprattutto abbiamo creato una cosa che si chiama focus group, di cui abbiamo parlato prima. I focus group sono dei gruppi di persone che possono essere misti, cioè composti da persone diverse del territorio, oppure mirati, cioè gruppi di studenti, gruppi di anziani, gruppi di extracomunitari, gruppi delle persone più influenti, gruppi degli esperti. E per cui tutta questa selezione importante è per capire l'analisi della domanda, cioè questo gruppo ambientalista noi abbiamo chiesto che ci fossero più persone nel gruppo per capire cosa volevano loro, ma anche più persone, diciamo, rispetto a quello che stavamo cercando di studiare, cioè cosa, chi dovevamo intervistare per loro, la partecipazione di quali persone volevano avere. È molto importante appunto con questo gruppo che per esempio abbiamo fatto nel sud dell'Italia un bellissimo intervento, erano interessati soprattutto che a parlare e a convincere in realtà i loro cittadini dell'importanza dei cambiamenti climatici e dell'importanza dei piccoli cambiamenti che ognuno di loro poteva fare e anche si aspettavano che loro diventassero più attivi in organizzazioni ambientaliste. Quando abbiamo capito questo, ovviamente, diciamo, poi alcune cose come lo sceneggiato, i disegni di gruppo, eccetera, sono state ancora più enfatizzate per creare anche una capacità di lavoro di gruppo fra le persone. Perché ovviamente potevamo fare interviste singole, interviste a esperti, che abbiamo anche fatto, ma era molto importante per questo obiettivo, per queste persone, perché i profili di comunità sono una ricerca praticamente mirata, cioè una ricercazione si chiama, ricercazione di fare delle azioni che sono mirate per far raggiungere gli obiettivi di quel gruppo di persone che chiedono le cose e noi dobbiamo capire veramente bene, fin dall'inizio, cosa sono le richieste che le persone ci fanno, non a livello soltanto oggettivo, ma a livello emotivo proprio, che cosa vogliono davvero raggiungere. E la capacità dei profili di comunità è di contenere sia questi aspetti, come abbiamo visto, molto strutturali, cioè l'economico, i servizi, eccetera, e l'altro.

altro, antropologico, psicologico e del futuro, che sono invece a che fare più con emozioni, atteggiamenti, riti, ricordi, la cultura, insomma. Per cui esploriamo sia la parte più hard, si chiama, e la parte più soft, cioè la parte che ha a che fare con i sentimenti e le emozioni e la parte che ha a che fare con i dati.

questa analisi è fatta in molti modi. Per esempio, lo vedremo anche in altre occasioni, praticamente c'è la capacità di fare anche delle foto di quartiere e farle fare da persone diverse per vedere cosa vedono loro come le cose più degradate rispetto agli altri. Un secondo committente sono stati sindaci assessori che vogliono varare progetti di sviluppo territoriali desiderati dai loro cittadini. Qui è molto interessante perché la prima esperienza che ha fatto una ragazza, in realtà sono state due esperienze, una a Livorno e una in un paesino della Campania, dove un assessore, uno, l'assessore alle donne, ha fatto fare un'analisi di comunità in prevalenza sui problemi percepiti dalle donne, e l'altro che invece voleva sapere i suoi cittadini cosa volevano, perché avevano molti problemi fra di loro e non riusciva a capire veramente dove poter mirare. E per cui, per esempio, qui è stata una cosa bellissima seguire queste due giovani donne di comunità che hanno fatto il lavoro a Livorno per le donne e invece in Campania per il sindaco. Io vorrei davvero che potessero farlo in tutta Italia questa cosa, perché gli assessori e i sindaci spesso sono lasciati soli, nel senso che devono seguire le linee politiche dei loro partiti o del loro comune, ma non conoscono bene i desideri, i bisogni dei cittadini. E per cui questo metodo, il metodo degli 8 porfiri, è veramente un metodo molto efficace per capire cosa hanno in testa i cittadini del tuo paese. E io spero che ogni politico potrà avere l'opportunità, adesso che gli psicologi verranno assunti nelle case di comunità, per esempio, di fare questi progetti nel loro paese, nella loro città. Perché è molto importante per due ragioni. Uno, partecipare fa bene ai cittadini, li fa diventare cittadini attivi. La cittadinanza attiva, cioè il lavorare in gruppo con altre persone interessate a un problema, in questo caso un problema comune o collettivo, aiuta la salute fisica e psichica, per cui fa bene a loro. E naturalmente i dati che raccogliamo sono utilissimi per il sindaco o l'assessore, che deve decidere come spendere i pochi soldi che ha in comune. Per cui è molto importante. Sarebbe, io ho sempre favorito l'idea, nei miei testi troverete sempre scritto, che ci vorrebbe uno psicologo in ogni comune italiano, o più psicologi a seconda degli assessorati, a seconda della grandezza della città, perché ci deve essere anche un ricercatore sociale, com'è lo psicologo di comunità, che è un ricercatore sociale, uno che però non fa solo ricerca, ma anche strumenti per far diventare risultati azioni, e cioè far arrivare la capacità di cambiare le cose. Molte persone sono arrabbiate con la politica oggi perché dicono i politici parlano, parlano, parlano, ma non fanno mai niente. Ecco, questi profili di comunità sono uno strumento importantissimo per passare dalle parole alle azioni, ai fatti che rendono i cittadini partecipi, responsabili, dunque, e insieme le cose possono cambiare. Io ho visto veramente in questi due comuni ottenere varie cose tutti i gruppi. Chi altro è interessato? Abbiamo avuto committenti dei servizi sociosanitari. Dici, come mai? Beh, questi erano per esempio consultori familiari, oppure SERT, oppure altri servizi che volevano progettare i loro interventi tenendo conto delle esigenze del territorio. Perché anche loro in piccolo sono un po' come i sindaci e un po' come hanno le leggi nazionali che gli dicono cosa dovrebbero fare, ma non sanno di tutte le cose che la legge nazionale indica. Quali sono quelle che sono più utili per i loro territori? E anche qui è stato impressionante le ricerche che ho visto fare in Umbria, che ho visto fare in Friuli, che ho visto fare in Calabria, sulle differenze di importanza che i cittadini davano ai servizi sanitari. Perché pensate che, per esempio, nel sud molti sono così insicuri dei propri servizi che preferiscono andare all'estero.
o andare

o andare almeno al nord. E invece ci sono alcuni punti del sud che sono eccellenti, ma perché no, non hanno, i cittadini non sanno bene come funzionano i servizi sanitari. Allora, è importante questa ricerca per i gestori dei servizi sanitari e hanno fatto bene a darci le ricerche perché la ricerca ti dice, ti spiega qual è la preoccupazione più importante delle persone di questa zona, quali sono i problemi di salute più comuni, quali sono i desideri, perché l'altra cosa importante è sui desideri. Per esempio, in questo momento in cui la sanità è così legata allo stile di vita, ci sono persone che bevono troppo, si drogano troppo, mangiano troppo. Queste persone vanno aiutate e noi abbiamo trovato il miglior modo di aiutare queste persone sono i gruppi di mutuo aiuto. I gruppi di mutuo aiuto sono gruppi di persone, voi conoscete tutti quelli degli Alcolisti Anonimi, che infatti riescono a smettere i comportamenti negativi e ad assumere comportamenti positivi grazie al sostegno sociale che hanno dalle persone che hanno avuto il problema che loro hanno. L'esempio di una persona che guarisce, che sta meglio, che riesce a controllare i suoi comportamenti negativi è vitale per queste persone. Come pure è vitale avere lo sponsor, cioè la persona a cui tu puoi telefonare mentre magari hai la tentazione di bere o di drogarti o di mangiare e fare una buffata, perché quella persona è la persona che si è presa la briga di farti da tutor. E il tutor aiuta moltissimo, per cui ci sono adesso modalità in Italia, vengono usati abbastanza, non abbastanza, un po' meglio da quando c'è internet, perché molti di questi gruppi sono online. E va bene perché alcune persone si vergognano di andare in gruppi faccia a faccia e i gruppi online di autoaiuto sono molto importanti. Infatti terrò una lezione proprio su questo, specifica, per spiegare come farli. Questi gruppi di autoaiuto. Ma qui, ovviamente, i servizi sociosanitari, io per esempio ho un'idea un po' bizzarra che vi voglio raccontare. Io vorrei, tutti parlano in questo momento delle case della salute e case di comunità. Allora, nel libro che ho scritto, Star bene insieme a scuola, l'ultima edizione, c'è un'idea sulla casa di comunità, non più casa della salute, ma di comunità. Perché? Perché secondo me per far raggiungere persone che di solito non vanno mai nei servizi socio-sanitari, non si può avere soltanto il medico, bisogna avere anche lo psicologo, bisogna avere anche l'artista, quello che insegna a fare la danza del ventre, quello che insegna a fare yoga, quello che insegna a fare teatro. Cioè in modo che queste case di comunità ci si va anche per creare il senso di benessere. E il senso di comunità, cioè le persone devono incontrarsi, poter parlare, poter discutere, perché se vanno lì per avere un servizio singolo, non incontrano nessun altro, fanno solo la fila. Invece queste case di comunità devono promuovere l'interazione fra le persone. E per questo abbiamo bisogno di artisti anche, artisti che sappiano far ridere, artisti che sappiano creare il buon umore. Artisti, psicologi e ginecologi, certo, insieme. Lo so che sembra un'idea pazza, ma in realtà io l'ho vista realizzata già alla Casa delle Donne internazionale qui a Roma, dove tu puoi avere servizi di sanitari, servizi psicologici, ma anche fare la danza del ventre, ma anche ascoltare una presentazione di un libro, ascoltare un piccolo concerto, imparare a ballare, fare cose insieme. Di artigianato, insomma, praticamente la Casa delle Donne di Roma è un posto stupendo dove chiunque può andare, ma qual è il limite? Che non ci vanno i maschi, perché ovviamente c'è scritto Casa delle Donne, invece qui io le chiamo case di comunità, le voglio chiamare così perché ognuno può essere ben accetto. In questo momento in cui abbiamo una tale divisione in Italia fra destra e sinistra, fra giovani e anziani, invece è importante avere un luogo di comunità. Perché il senso di comunità si promuove stando insieme fra le generazioni e facendo delle cose buone insieme, come per esempio hanno fatto questi qui, quando fanno i profili di comunità. Infatti, i nostri clienti più abituali sono le cooperative e altri enti che desiderano partecipare a progetti europei che richiedono il coinvolgimento attivo dei cittadini. Io non ringrazierò mai abbastanza l'Europa perché
praticamente le

cooperative e altri enti già sapevano che dovevano far partecipare i cittadini, ma sono stati molto invogliati a farlo. E hanno cominciato a chiamare psicologi e comunità perché? Perché hanno capito che, prima di tutto perché l'Europa altrimenti non gli dava i soldi, questa è la verità più vera, però anche quanto sia importante per la riuscita del loro lavoro che noi riusciamo a far partecipare i cittadini. Che vuol dire? Cosa vuol dire per un cittadino partecipare? È molto interessante, anche qui uno che partecipa a un gruppo, che fa una causa, che si occupa di una causa sociale, aumenta il suo benessere, la sua salute in maniera come se smette di fumare. Pensate, fumare, lo sapete, è uno dei problemi più grossi per avere problemi di salute, specialmente nei bronchi e nei polmoni, e per cui l'efficacia di smettere di fumare è molto importante. Bene, hanno paragonato l'efficacia di smettere di fumare con l'efficacia di aderire a un gruppo e fare, no, aderisco soltanto col like e non lo vedo, no? Partecipare con quel gruppo a delle iniziative come fanno qui, come fanno le cooperative, e cioè partecipare a questa iniziativa che potrebbe essere per gli anziani, per gli handicappati, per i ragazzi, per i bambini, qualunque cosa. Le cooperative sono piene di energia e di inventiva e fanno un sacco di attività molto belle, perché si crea amicizia fra le persone, perché si crea il benessere fra le persone che stanno a fare una cosa insieme, che vale, a cui loro hanno valore, si sentono contenti, le energie ritornano. Ho visto delle case di cura trasformate da questi gruppi in cui le persone che potevano ancora fare qualcosa l'hanno fatto e si sono sentite di nuovo utili. E noi cerchiamo in tutti i posti in cui si fanno questi progetti di mobilitare le energie delle persone positive, perché questo aiuta a aumentare l'empowerment, che è lo scopo principale della psicologia di comunità. Qui vedete scelta dei focus group formati da cittadini che esprimono la varietà degli attori sociali. Questa è la parte più difficile, perché quando si chiedono dei committenti di fare questo lavoro, il problema che abbiamo noi, che ho io come psicologa di comunità, ma che hanno tutti gli psicologi di comunità, è scegliere bene i focus group. Perché i focus group sono formati da cittadini che esprimono la varietà. Sì, la varietà. Per esempio, se lo faccio a Roma, in quale quartiere devo far venire? Cioè, io ne ho fatto uno, per esempio, di recente, in un quartiere di Roma che ha 7 o 8 etnie diverse, ma in realtà è dominato da un gruppo dei cinesi, per cui in realtà gli italiani sono una minoranza e gli altri sono la maggioranza. Allora, per esempio, questi focus group si sono rivelati molto molto interessanti perché abbiamo cercato di farli per ogni gruppo separatamente e poi per un gruppo misto, cioè così abbiamo potuto fare prima la solita trafila. Quali sono i punti forza, quali sono i punti deboli secondo te, la città, cosa desideri cambiare, eccetera, eccetera. Lo sceneggiato o il disegno, ognuno dei focus group, e poi di fare un focus group comune. E nel focus group comune sono emerse, diciamo, molti interessanti confronti fra le persone che avevano ormai imparato a parlare e o a osare esprimere di più. E io mi ricordo ancora, per esempio, una differenza tra donne e uomini, che è emersa in un gruppo, questo gruppo che personalmente io ho fatto, in cui quando abbiamo chiesto di quale sarebbe stato tutto il futuro, praticamente le donne hanno tutte puntato su che ci sarebbe stata una concordia fra i vari cittadini utilizzando i cibi comuni, cioè che il cibo, che in Italia era così importante, lo era per ognuna di queste comunità. Ognuna di queste novità aveva del cibo così buono. E allora la loro idea, che poi abbiamo messo anche in atto, era di fare delle feste in cui ognuno gruppo portasse cibi squisiti da dare agli altri. L'idea era che tramite il cibo sarebbe nata la solidarietà. Queste erano, diciamo, le idee delle donne. Le idee dei maschi erano completamente diverse. E cioè nel senso che
erano orientati molto di più a pensare che sarebbe nata, ci sarebbero stati dei conflitti, che ci sarebbero state delle lotte, perché praticamente loro si ricordavano più spesso non di cibi belli condivisi con le altre etnie, ma piuttosto delle risse fra i ragazzi giovani nelle scuole, fuori, nelle piazze. Per cui è stato molto importante capire che dobbiamo lavorare in maniera diversa, per esempio, con maschi e femmine che sono preoccupati da cose diverse e hanno una tendenza a essere più ottimiste le donne e più pessimiste gli uomini. Questo va tenuto conto. E lo scopo è questo, no? Non così. Lo scopo è quando li fai parlare, quando vedi che tipi di filmati tirano fuori, che lo sceneggiato, per esempio, vi do un esempio perché io ho dedotto che erano più incazzati i maschi. Mi hanno fatto uno sceneggiato, mentre le donne hanno fatto uno sceneggiato su tutti i cibi, tutti insieme, in un posto dove si mangiava e si era tutti contenti, si bevevano tutti i tipi di tè. Loro hanno fatto un film su un centro di accoglienza che viene bruciato, dove viene fatto un grande fuoco perché la gente che è lì viene trattata troppo male e le persone sono troppo arrabbiate e non fanno, bruciano per fare in modo che noi ci accorgiamo di loro. Vedete, per questo che noi comprendiamo sempre esponenti dei gruppi ritenuti più marginali o meno visibili. Vi ho appena raccontato una storia di un immigrato, casalinghe, anziani, utenti di servizio, studenti. In ogni zona c'è, per esempio, nelle zone periferiche, ci sono alcuni problemi che non ci sono nei punti centrali della città. Le cittadine di provincia, abbiamo fatto un'interessantissima ricerca con più di 140 gruppi focus in provincia di Roma, Roma Centro e Roma Periferia. Questo è stato molto interessante perché i gruppi più marginali o meno visibili, per esempio, i meno visibili nelle comunità, diciamo, di provincia, erano le casalinghe che non avevano dei posti dove andare. Ed era perché mentre i uomini andavano a giocare a bocce e gli uomini giocavano nei loro centri anziani, le donne erano molto più restie. Per cui abbiamo dovuto poi elaborare dei desideri loro, che avrebbero trovato dei posti dove loro potevano invece scambiare alcune altre cose che volevano fare. Per esempio, fare le cose all'uncinetto. Erano bravissime a fare le cose all'uncinetto. E volevano fare dei gruppi di uncinetto insieme. Per esempio, appunto, la cosa interessante è la varietà degli esseri umani e per cui noi dobbiamo tener conto di questa varietà. L'importante è che allora, dobbiamo sempre prendere dei gruppi dominanti, nel senso quali sono gli esperti dei vari profili, quali sono, per esempio, persone, e fare un gruppo con loro, fare un gruppo con le persone che occupano delle posizioni istituzionali, il sacerdote, l'avvocato, che conoscono la comunità da certi punti di vista. Ma è molto importante prendere i gruppi più marginali e chiedere a ogni gruppo qual è il gruppo che secondo voi qua è quello che si vede di meno. E molti hanno parlato dei nomadi, per esempio, dei nomadi come un gruppo che è praticamente detestato un po' da tutti o perlomeno non visto da nessuno bene. E allora anche noi abbiamo incluso in alcune i nomadi, abbiamo sentito le loro storie. Cioè, la scelta dei focus group è importantissima perché siano loro i nostri dati, sono dati psicologici, antropologici e sociologici, non sono dati come quanto inquinamento c'è nell'aria, ma sono ugualmente potenti nell'aiutare a trasformare le comunità e veramente a sviluppare quello che noi vogliamo, un senso di comunità e di solidarietà. E perché facciamo questo? Perché il confronto fra i dati emerso dal gruppo di esperti, che sono i primi che facciamo, come ricordate, con i gruppi cittadini e i desideri di cambiamento, ci danno una nozione della possibilità delle persone che possono avere per il loro futuro, quanto riescono a mettersi insieme e quanto hanno le risorse psicologiche e fisiche per ottenere i loro problemi di cambiamento.

parte più interessante arriva adesso. Si elaborano i dati raccolti e si fa una pubblica presentazione dei risultati. Tutti i partecipanti si incontrano con il committente dove su cartelloni sono riportati le aree problema e i punti forza. Qui avviene una cosa eccezionale. Divisi in piccoli gruppi elaborano alcuni progetti di cambiamento, individuando possibili responsabili dei cambiamenti. Questo è il punto finale dell'analisi di comunità, dei profili di comunità. Questo è il punto che, se è fatto bene, se ha dei buoni risultati, promuove veramente risultati interessanti, perché i partecipanti vedono tutto quello che hanno fatto gli altri sui cartelloni, vedono tutti i punti forti e i punti deboli. Noi abbiamo una cosa che si chiama. Allora, adesso parliamo dell'incontro di follow-up dopo 6 mesi. Questo incontro con il gruppo di esperti e il committente mira a verificare se i progetti sono stati attuati, affrontare eventuali problemi emersi e individuare difficoltà ancora da superare. Perché facciamo un follow-up dopo 6 mesi? Perché l'emozione è molto elevata quando facciamo la riunione finale in cui si vedono tutti i cartelloni, la gente tira fuori un sacco di progetti possibili, varie persone si offrono come responsabili di andare a aiutare ogni progetto a muoversi, ma non sempre poi. La gente, se non è appunto sollecitata, facilitata, noi la chiamiamo accompagnata, a volte poi il progetto non funziona invece e ha bisogno di un aiuto particolare. Per cui dopo 6 mesi noi torniamo come equipe formativa per dire come state andando e appunto se e per congratulare quelli che hanno fatto un progetto e riescono a farlo e hanno portato avanti e sentire le loro cose, ma anche affrontare eventuali problemi emersi, perché certe volte nessuno di noi nasce totalmente imparato e anzi, quando uno, c'è un proverbio che dice nessuno sbaglia se non fa niente, ma invece è il contrario, cioè sbagliando si impara. E allora noi cerchiamo anche di valutare i problemi emersi, di smussare, diciamo, le tensioni che possono essere create fra le varie persone e i vari gruppi e individuare le difficoltà ancora da superare. Questo è una cosa che, se fosse fatta onestamente in tutta Italia, in tutti i servizi, in tutti i comuni, molti dei problemi che il nostro paese ha, che chiamiamo di burocrazia, non sono problemi di burocrazia, sono problemi di mancanza di energia desiderante di fare le cose bene insieme. Noi dobbiamo in Italia formare molto di più, non soltanto le persone che ce lo vengono a richiedere, ma anche le persone che ne hanno bisogno e che stanno adesso in situazioni burocratiche troppo pesanti, che tolgono ogni iniziativa, ogni voglia di fare, ogni desiderio di darsi da fare e migliorare la situazione. Per cui, se vogliamo cambiare nel nostro paese, occorre fare molti profili di comunità in tutte le parti del nostro paese, non soltanto per quello che si possono permettere perché hanno un sindaco o un assessore intelligente, ma anche e soprattutto le zone in cui c'è difficoltà perché le persone no, perché le difficoltà si sono concentrate in tutto in quel posto e hanno creato quello che un ragazzino ha chiamato le scuole sfigate, per esempio, paragonando le scuole ben fatte con le scuole sfigate. Mi ha spiegato che le scuole sfigate sono quelle dove andavano quelli come lui, che avevano i genitori con problemi, che insegnanti con problemi e ragazzi con problemi e problemi e problemi. Dice di noi siamo sfigati alla terza. Questo ragazzino aveva soltanto 12 anni e credo che fosse, che è importantissimo quello che ha detto, cioè proprio dove stanno peggio le persone, dove la possibilità di cambiare meglio è più forte, perché il loro bisogno e il loro desiderio di cambiare è nascosto, ma è fortissimo. E tutte le energie che adesso hanno verso l'ira, la rabbia, il negativo, possono andare verso le energie propulsive, verso il desiderio e la voglia di fare qualcosa per cambiare. Inoltre, i membri del gruppo del follow-up valutano il grado di empowerment raggiunto in ogni progetto e nell'insieme delle iniziative. L'empowerment è una misura che

dice se i punti forza sono aumentati più dei punti deboli. Tu ti senti empowered come persona se riconosci in te e nelle persone che stanno vicino a te più punti forza che debolezze. E questo è l'obiettivo di tutti i nostri interventi, di aumentare l'empowerment dei singoli e della collettività, cioè dei singoli e dei gruppi, dei singoli e delle organizzazioni, dei singoli e dell'intera nazione, se possibile, perché solo così il benessere può essere veramente un benessere duraturo. Allora, vorrei farvi riflettere su alcuni spunti, che sono quelli che abbiamo già presentato prima. Quali persone esperte in qualcuno degli 8 profili conosci che potrebbero essere interessati a fare un profilo di comunità nel tuo quartiere e nella tua città? Ti piacerebbe far parte di un focus group che elenca punti forza ed aree problema del tuo quartiere o della tua città? Adesso facciamo il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali dei profili di comunità, degli 8 profili, sarebbero più interessanti da esplorare nella città dove abiti tu? Perché? Quali persone esperte in qualcuno degli 8 profili conosci che potrebbero essere interessati a fare un profilo di comunità nel tuo quartiere e nella tua città? Ti piacerebbe far parte di un focus group che elenca punti forza e aree problema del tuo quartiere e della tua città? Spero questa lezione vi abbia interessato. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e mi auguro di vedervi ancora alla prossima lezione.

Io ho cominciato la mia attività dopo la scuola di cinema e fin dall'inizio ho avuto a che fare col sociale, perché il mio primo cortometraggio in assoluto fu un cortometraggio di mezz'ora per Rai 1 sulla vita di un partigiano cattolico ucciso dai nazifascisti in Lombardia che si chiamava Giancarlo Puecher. Dopo parecchi anni di inchieste filmate e produzioni televisive sono stato catturato dall'ambiente pubblicitario e per una decina d'anni ho fatto spot pubblicitari a sprombattute. Poi ovviamente l'ambizione è quella del cinema, del film. E quindi ho cominciato a lavorare su progetti miei. Il primo film in assoluto che ho girato raccontava la storia di una bambina sudafricana handicappata. Il film si chiamava Sara Sara ed è una storia veramente accaduta in Africa di una ragazzina zoppa e quindi handicappata che scopre che nell'acqua ha un elemento che la rende uguale se non superiore alle altre bambine. Questa ragazzina ha un sogno folle di partecipare alla Capri Napoli, che è la gara di nuoto più massacrante al mondo, e il film racconta come una bambina africana dal profondo dell'Africa riesce ad arrivare a Capri, partecipa a questa gara, arriva seconda assoluta e quindi dimostra che nonostante l'handicap può essere uguale se non superiore alle altre ragazzine. Questo è stato il primo film e da lì è iniziata una serie di lavori su progetti che in qualche modo vertono sulla storia, sulla memoria, sul sociale, insomma questo è il tipo di cinema che piace a me. Io quello che cerco di fare ogni volta che mi metto a lavorare su un progetto è di soddisfare tre regoline che io ho molto chiare. La prima regolina è riuscire a portare la gente in sala e in un paese come il nostro non è facile, visto che in Italia si produce massicciamente commedie e film comici, quindi questo è il cinema italiano in generale. Quindi convincere la gente in Italia ad andare a vedere un film italiano drammatico non è semplice, quindi la prima regola è portare la gente in sala. La seconda regola è tenerla seduta per 2 ore, possibilmente senza annoiarla, e la terza regolina è farla uscire con qualche riflessione in più nella testa. Io trovo che il cinema sia un mezzo straordinario sotto questo aspetto, perché ha la possibilità di essere un potente stimolo culturale. Quindi il cinema, a differenza del libro, non ha la capacità di essere esaustivo sugli argomenti, non li può esaurire, come può fare il libro o altre forme di comunicazione. Però certo il cinema è un potente stimolo culturale. Ecco, se io riesco a soddisfare queste tre regoline, io il mio dovere di cineasta, di autore, l'ho fatto, insomma, ritengo che sia soddisfatto. Una cosa che va chiarita e che pochi sanno è che in questo strano mestiere che è il cinema, molto spesso è il film a scegliere il regista e non viceversa. Nel mio caso è sempre andata così. Io dopo lingue e letterature straniere ho fatto scienze politiche e su tutti i libri di storia trovavo una frase sibillina, molto misteriosa, che diceva, parlando della Seconda Guerra Mondiale, non va poi dimenticato l'efferato episodio della strage di Portsus. E questo nome Portsus, così misterioso, così orientaleggiante, così slavo, mi suggeriva chissà quali scenari e non riuscivo a capire a cosa si riferisse questa frase. Allora, come sempre, la curiosità prende il sopravvento, prendo la macchina e vado in Friuli, dove si trova questa piccola località chiamata Portsus, e comincio a documentarmi e vengo a scoprire una vicenda allucinante, mai raccontata dai libri di storia. Siamo nel febbraio del 1945, al confine con la Slovenia. Tutti i partigiani del Friuli, pochi mesi prima, hanno ricevuto l'ordine di varcare l'Isonzo e di mettersi agli ordini del nono corpus sloveno di Tito, e quindi dal dicembre 44 in poi i partigiani friulani non ubbidiscono più ai comandi anglo-americani ma direttamente a Tito. Un gruppo di partigiani cattolici, capitanati da Francesco De Gregori, lo zio del cantautore, era un omonimo, si chiamava uguale, partigiani tra cui c'è anche il fratello di Pasolini, Guido, questo gruppo di partigiani cattolici

rifiuta di aderire all'ordine degli slavi e quindi di fare un unico corpo con gli slavi. E anziché obbedire a questo trasferimento, si rifugia in un gruppo di baite chiamate Porzus. E quindi durante l'inverno del 44-45 si rifugiano in alta montagna e si isolano dai combattimenti in pianura. Da questo posto di montagna, Francesco De Gregori, il capitano di questi partigiani, comincia a mandare decine e decine di comunicati al Comando di Liberazione Nazionale Alto Italia, segnalando il pericolo sloveno. De Gregori scriveva continuamente dicendo: attenzione che gli slavi invadono il Friuli, attenzione che occupano le scuole italiane, attenzione che bruciano le bandiere italiane, impongono l'inno sloveno nelle scuole. Questa sua attività viene all'orecchio degli slavi, che fanno pressioni sulla Federazione Comunista di Udine, la quale autorizza una spedizione punitiva. Danno ordine a un gappista molto famoso nella zona chiamato Mario Toffanin, detto Giacca, e il 7 febbraio del 45 Toffanin con un centinaio di uomini sale a Porzus e li fa fuori tutti, 22 uomini uccisi, sterminati. Ed è l'episodio più nero della resistenza italiana che nessuno mai ha raccontato. Noi abbiamo avuto la sfrontatezza di metterlo in un film e ovviamente ha suscitato una valanga di polemiche, perché nel nostro paese la resistenza è sempre stata vissuta come fenomeno unitario, di lotta comune al nazifascismo. Io devo dire che con soddisfazione sono stato invitato poi, anni dopo l'uscita del film, a Udine, e l'allora commissario comunista di Udine, Vanni Padoan, ha ammesso, dopo il film, la responsabilità della strage. Dopo 50 anni ha detto: sì, è vero, sapevamo, la strage l'abbiamo autorizzata noi. E questo è stato il secondo lungometraggio. Mentre mi trovavo in Udine per fare i sopralluoghi per Porzus, cercavamo un paesino nel quale ambientare le scene che si svolgono nel 1945, quindi un paese di montagna nel quale con pochi interventi scenografici avremmo potuto barare e trasformarlo in un set cinematografico. Come sempre accade, andiamo in biblioteca, nelle librerie, ci documentiamo, e una bibliotecaria di Udine mi dice: guardate che se voi prendete la macchina e attraversate la Valcellina, arrivate in una valle che è la Valle del Vajont. Lì ci sono due paesini che si chiamano Erto e Casso, che sono rimasti pressoché intatti. Con i miei collaboratori prendo la macchina, attraversiamo la Valcellina e arriviamo al Vajont. E lì vengo a scoprire un'altra storia allucinante. Io ero un ragazzino quando successe il disastro del Vajont, siamo al 9 ottobre del 1963, ero un ragazzo, e ricordavo vagamente una montagna caduta. Ora dovete pensare che la tragedia del Vajont, che ha fatto più di 2000 morti, si era sedimentata nella memoria collettiva di questo paese come una catastrofe naturale: la natura che si ribella, una montagna che vola in acqua, l'acqua tracima oltre la diga e fa 2000 morti. E quindi anch'io pensavo si trattasse semplicemente di una catastrofe naturale come ne accadono molte. E invece, mentre sono nella Valle del Vajont a fare i sopralluoghi per Porzus, mi danno un libro da leggere che si intitolava Sulla pelle viva, scritto da una giornalista, Tina Merlin, che all'epoca era una corrispondente locale dell'Unità. Io leggo questo libro e vengo a scoprire che il Vajont non fu una catastrofe naturale, ma semplicemente una storia di cinismo imprenditoriale, di arroganza dei poteri forti verso i deboli, di assoluto disprezzo per la vita della povera gente, e quindi una tremenda tangentopoli ante litteram. E di qui la voglia di farci un film, e quindi ci siamo imbarcati in questa terza avventura e abbiamo realizzato Vajont. Vajont è stata un'avventura umana straordinaria e probabilmente irripetibile, perché io sono arrivato nella Valle del Vajont un anno prima di iniziare le riprese, un anno e mezzo prima, e ho cominciato quello che io faccio solitamente, cioè un grosso lavoro di documentazione. Io, prima di affrontare una sceneggiatura, cerco di reperire tutto ciò che si può leggere e vedere sull'argomento che mi accingo poi a sceneggiare, a trasformare in una storia drammaturgica. E scopro con mia sorpresa che alla Valle del Vajont c'è molta ostilità su questo progetto. Io feci allora 4-5 riunioni col consiglio comunale della valle, quindi 300-400 persone, e davanti a questo pubblico io cercavo con molta umiltà, con molta pazienza, di spiegare le ragioni di questa voglia di farci un film sulla tragedia del Vajont. E sentivo molta ostilità nei miei confronti, non capivo bene il perché. L'ho scoperto molto tempo dopo. Noi siamo rimasti al Vajont più di un anno per le riprese, quindi
abbiamo avuto modo di conoscere bene questa gente, abbiamo scoperto una

una vicenda allucinante. La storia del Vajont è presto raccontata. Negli anni 60 un grande ingegnere che si chiamava Semenza individua nella gola del Vajont, che è una gola profondissima di 250 metri, la possibilità di fare la diga più alta del mondo, 263 metri di diga, quindi la più grande diga del mondo. Siamo negli anni 60, in pieno boom economico, e il governo italiano preme affinché si costruiscano dighe perché c'è bisogno di corrente elettrica. Tenete presente che in quegli anni la corrente elettrica era in mano ai privati, non era dello Stato come ora, non c'era l'Enel. La più grande società che costruiva dighe si chiamava SADE, era la Società Adriatica di Elettricità di Venezia, di proprietà del Conte Volpi di Misurata, fondata dal Conte Volpi. L'ingegner Semenza va nella Valle del Vajont e scopre che in questa gola si può costruire una diga di dimensioni enormi, quindi con la possibilità di creare un lago con milioni di metri cubi d'acqua e quindi produrre molte kilowattora. Inizia la costruzione e quando la diga è arrivata a circa 100 metri di altezza, l'ingegnere e i suoi collaboratori scoprono che il fianco sinistro della montagna dove si sarebbe formato il lago artificiale è completamente marcio e che quindi, una volta formato il lago, un'intera montagna rischia di scivolare nel lago e creare un disastro. Purtroppo però i soldi investiti sono molti, la diga è ormai molto alta e nessuno se la sente di fermare i lavori e fare marcia indietro. E quindi proseguono nella costruzione della diga e la portano a compimento. Nel frattempo lo Stato italiano nazionalizza la corrente elettrica, cioè nasce l'Enel, siamo nel 63. Questo fatto impone ai costruttori della diga la necessità di collaudarla per poterla vendere allo Stato e recuperare i soldi investiti. Questi fattori sommati porteranno alla catastrofe. Il 9 ottobre del 63, 2,5 chilometri di montagna volano in acqua alla velocità di 80 km orari. Si solleva un'onda di 250 metri e ci saranno più di 2.000 morti. Questa è la storia del Vajont. E quindi, nel momento in cui io spiego a questa gente che la mia intenzione era di raccontare all'Italia, agli spettatori, qual è la vera tragedia che c'è dietro questa vicenda, mi sento rispondere che la memoria appartiene, la tragedia appartiene solo a loro, insomma, la frase che mi dicevano, tu non hai il diritto di intrometterti in questa storia perché il dolore è solo nostro, questa vicenda appartiene solo a noi. Io quello che cercavo di obiettare a questa gente era semplicemente che se è vero che il dolore apparteneva a loro, la memoria appartiene a tutti, alla collettività, quindi anche a me come cineasta, quindi il mio dovere come cineasta era di raccontarla questa vicenda. E ci è voluto molto per vincere questa resistenza. Devo dire poi con nostra grande soddisfazione, a film finito noi l'abbiamo proiettato sulla pancia della diga, proprio nella ricorrenza della tragedia, e c'erano circa 1500 persone presenti, sedute sulla frana, col film proiettato sulla pancia della diga, nella stessa ora del disastro, le 22:39. E il pianto, gli abbracci, la commozione che è seguita al film sicuramente ha ripagato dei 3 anni di fatica che ci sono voluti per portare a termine un'impresa che è stata mastodontica, perché dal punto di vista tecnico, lo dico molto modestamente, è stata forse il più grosso lavoro che sia mai stato fatto in Italia, cioè riuscire a visualizzare un evento di quelle proporzioni non è stata un'impresa facile. Infatti nel film ci sono ben 270 inquadrature completamente virtuali, cioè lo spettatore ha visto una diga che non esiste, ha visto un lago che non esiste, ha visto una valle che non esiste. Questo perché la vicenda ha cancellato tutto, quindi il paesaggio è stato completamente cancellato da questa catastrofe. Hanno dovuto, con l'aiuto del digitale, ricostruire un paesaggio che è scomparso. Io trovo che viviamo in un'epoca di comunicazione multimediale esasperata, cioè siamo arrivati a quello che lo studioso canadese Marshall McLuhan definiva il villaggio globale, cioè da una situazione di comunità, cioè di villaggio chiuso, dove tutto avveniva all'interno del villaggio, siamo passati a una situazione di società diffusa, cioè l'avvenimento è contemporaneamente visto ovunque. Quindi siamo in un'epoca in cui diventa difficile capire ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è reale, ciò che è artefatto.
Pensate solo all'episodio dell'11 settembre, delle Torri Gemelle, l'intero mondo.

ha visto in diretta gli aerei schiantarsi contro le torri e le torri collassare. Il tutto con delle immagini assolutamente fredde dal punto di vista dell'emozione, della comunicazione, perché sono immagini che spesso si vedono nei film, che il cinema ha ormai usurato, quindi siamo in un'epoca in cui è difficile capire ciò che è vero e ciò che è falso. In un'epoca così io trovo che il dovere primo di un artista, di un autore, sia quello di arrivare a una verità, cioè cercare per quanto è possibile la verità, se ce n'è una. Ed è quello che io cerco di fare col mio lavoro, prendere una vicenda e poi analizzarla, approfondirla, usando gli strumenti che sono propri del mio mestiere, quindi la macchina da presa, gli obiettivi, il modo di fare cinema, e attraverso questi strumenti avvicinare lo spettatore alla verità. Ed è un lavoro che non sempre è agevole, perché vuol dire remare controcorrente. Fare una commedia o un film comico sarebbe enormemente più facile in questo paese. Riuscire a mettere insieme un piano finanziario, quindi il denaro, e poi realizzare il film, e poi farlo uscire, poi convincere la gente a entrare in sala su argomenti di questo tipo, spesso comporta grosse difficoltà. Io non parlerei proprio di coraggio, è proprio una specie di dovere, insomma. Io trovo che un cineasta che si sente cittadino di questo paese e si ritiene impegnato socialmente debba avere fra i suoi obiettivi quello di cercare di arrivare a una verità su certi fatti. Noi siamo usciti dagli anni 70, dove un'intera generazione di registi affrontava temi civili, temi sociali, ed è uno dei momenti più alti della cinematografia italiana. Se voi pensate agli anni 70, i registi si sprecano, insomma. C'erano Francesco Rosi, Elio Petri, Damiano Damiani, Florestano Mancini, Montaldo, cioè un'intera generazione di registi che affrontava il sociale, quindi i registi erano impegnati sul sociale. Voi dovete pensare che in questo paese, stranamente, è come se la società andasse da una parte e la cinematografia andasse da un'altra. Mi spiego con un esempio. Noi abbiamo avuto un fenomeno come il terrorismo che in 18 anni ha prodotto più di 500 morti, cioè gli anni di piombo hanno fatto 540 morti. È un'ecatombe, è una guerra. Eppure questi 540 morti si sono tradotti in due film, forse tre, ma non ci arriviamo a tre. Quindi 18 anni di terrorismo hanno prodotto tre film. Abbiamo avuto un fenomeno come quello di Tangentopoli che ha rivoltato questo paese come un calzino, cioè l'ha completamente scardinato. 10 anni di Tangentopoli hanno prodotto un film. Questo vuol dire che la nostra cinematografia in qualche modo è malata, cioè non c'è più un collegamento stretto, vitale, tra i cineasti e la società. Vuol dire che proprio non c'è più quello che c'era negli anni 70, dove Elio Petri faceva indagini su un cittadino al di sopra di ogni sospetto e vinceva un Oscar. Quello era il cinema vitale che piace a me, cioè un tipo di cinema dove l'autore è dentro la società, la vive dall'interno e trasporta sullo schermo quelli che sono i malesseri, le angosce, le inquietudini e possibilmente lo sforzo per arrivare a far riflettere lo spettatore su certi avvenimenti, che è quello che stiamo facendo con questo ultimo lavoro che stiamo preparando, che si intitola Piazza delle Cinque Lune. Anche qui, una volta di più, sono stato scelto dalla storia. Io ebbi occasione di leggere tempo fa, mentre realizzavo Vaillant, un'intervista di Licio Gelli, che diceva all'intervistatore: ma lei non sarà così ingenuo da pensare che delle persone maniache della comunicazione non si siano filmati il più clamoroso sequestro di questo secolo? E qui mi viene l'idea di fare un film sul caso Moro. E la scintilla è stata proprio questa. E se veramente qualcuno il 16 marzo del 1978 da un terzo piano di via Fani si fosse filmato il massacro? E questo Super 8, sul quale è stata documentata la tragedia, girasse clandestinamente? E se questo Super 8 finisse nelle mani di un procuratore di una piccola città di provincia come Siena, una città dove non succede mai nulla, dove la cosa più eclatante è una rapina in banca, che cosa accadrebbe? E di qui l'idea di fare un film sul caso Moro, sul sequestro di via Fani. Diciamo che anche nel caso Moro, a maggior ragione nel caso Moro, ci sono una serie di verità che si sono sedimentate come tali. Ci sono state molte commissioni di inchiesta sulla vicenda Moro, ci sono stati studiosi che hanno scritto decine di libri e una serie di verità si sono sedimentate, un po' come il Vaillant. Il Vaillant, prima che Marco Paolini ci facesse un monologo
o che noi ci facessimo un film era vissuto dagli italiani come una catastrofe naturale, cosa che non fu. Nel caso Moro è accaduto qualcosa di analogo all'ennesima potenza. Noi abbiamo fatto un lavoro molto semplice, abbiamo cominciato un meticoloso lavoro di documentazione, abbiamo raccolto tutto quello che esiste sul caso Moro, ci siamo letti più di 20.000 pagine di materiali e poi abbiamo fatto quello che si fa quando si fa un lavoro di indagine investigativa. Abbiamo preso le testimonianze di Moretti, Morucci, Faranda, Gallinari e le abbiamo incrociate molto testardamente con tutta una serie di perizie, e quindi le autopsie, le perizie balistiche, le traiettorie dei proiettili, le testimonianze dei civili che hanno assistito al massacro, e abbiamo cominciato un lavoro paziente di incrocio e ci siamo resi conto che molte cose non combaciavano. Io ve ne cito due fra le più eclatanti sulle quali abbiamo cominciato poi il lavoro di sceneggiatura. Mario Moretti, il leader delle Brigate Rosse, dice testualmente in uno dei vari processi Moro: occorreva una persona dotata di sangue freddo eccezionale per guidare la 128 bianca familiare con targa diplomatica. E sono stato, ho scelto io di farlo, perché io guidavo la 128 e arrivato all'altezza dello stop di via Fani ho frenato di colpo facendomi tamponare violentemente dalla 130 di Moro. Non solo, ma l'autista di Moro, pur ferito, continuava a dare ripetuti tamponamenti alla 128, io tenevo il freno mano premuto perché l'autista cercava disperatamente una via di fuga a destra. E questa tesi del tamponamento a catena, quindi la 128 frena, la 130 di Moro tampona violentemente, dice Moretti, e l'Alfetta a sua volta tampona la 130, questa tesi del tamponamento a catena si sedimenta come una verità. In tutti gli atti del processo Moro si parla di tamponamento a catena, tutti gli studiosi che hanno indagato su via Fani parlano di tamponamento a catena. E io comincio, quello che faccio di solito, cioè comincio a riflettere su quello che per me non è una verità così scontata. La prima riflessione la faccio sul maresciallo Leonardi. Il maresciallo Leonardi è il caposcorta di Moro. È un uomo che ha passato la cinquantina, quindi una persona già in età, ed è una persona estremamente allarmata, perché da giorni, prima del sequestro di via Fani, da giorni segnala alla questura movimenti sospetti intorno a via Savoia, dove Moro ha lo studio. La mattina dell'agguato, il 16 marzo, già seduto in macchina, scende, va nel portabagagli, prende un caricatore con 9 colpi, lo mette nel borsello e si mette il borsello fra le gambe. Io, dai miei collaboratori, recupero le foto, mi faccio recuperare le foto del povero Leonardi. Il cadavere, dice l'autopsia, è in posizione rilassata e serena. Quindi Leonardi è in posizione fetale, in questo modo, seduto sul sedile, con un borsello tra le gambe, con una calibro 9 col colpo in canna e un caricatore di scorta. E allora io dico a Sergio Flamini, che è stato il nostro consulente: Sergio, c'è qualcosa che non quadra. Com'è possibile che un uomo di questa esperienza vede una macchina frenare di colpo, c'è un tamponamento, dalla 128 saltano a terra degli uomini armati e non fa il gesto più semplice che farebbe qualsiasi poliziotto in un'occasione del genere: mette una mano sul borsello e estrae la pistola. C'è qualcosa che non funziona. E allora, con l'aiuto dei miei stuntmen, prendiamo una 128 familiare bianca, una 130 blu e un'Alfetta bianca. E prima a Cinecittà, poi in via Fani, cominciamo a riproporre la meccanica dell'incidente con un cronometro in mano. Lo stuntman più veloce, se diamo per vera la tesi di Moretti, da quando la 128 frena a quando lo stuntman salta a terra, si porta addosso Leonardi e fa fuoco, ci mette fra i 4 e i 5 secondi. Ora è impensabile che per 4 o 5 secondi Leonardi, essendo seduto sul sedile anteriore della 130, quindi in perfetta posizione per vedere la meccanica dell'agguato, non estragga la pistola. No, non funziona. E qui cominciamo a porci altre domande. Cioè, perché Leonardi non estrae la pistola? Chiedo loro di poter accedere alle foto scattate pochi minuti dopo l'agguato in via Fani. Beh, incredibile a dirsi, ci sono due foto scattate di taglio dove si vede chiaramente il punto tra la 130 e la 128. Tra la 130 di Moro e la 128 di Moretti ci sono 60 centimetri. Non solo.

ma il frontale della 130 è intatto, non ha un graffio, e il posteriore della 128 non ha un graffio. Tenete presente che la 130 di Moro ha sul lato anteriore due fari alogeni, antinebbia, che in caso d'urto sono i primi a rompersi. Ora, secondo voi è normale che Moretti sostenga «sono stato tamponato violentemente dalla 130»? L'autista di Moro ripetutamente mi

ininfluente ai fini del sequestro, un particolare che non ha una rilevanza penale. Abbiamo cominciato allora a incrociare anche le altre testimonianze. Qui è stato il primo, come dire, il primo malessere, il primo disagio che abbiamo provato indagando su questa vicenda. Allora ci siamo detti, come si spiega allora che il maresciallo Leonardi non salta a terra con la pistola in pugno e il povero agente Iozzino, che è seduto sull'alfetta, sul sedile posteriore dell'alfetta, quindi in posizione defilata e quindi coperto come visuale, ha il tempo di saltare a terra, fare 3 metri, sparare 2 colpi con la beretta prima di venire falciato da 17 colpi di mitraglietta? È strano. Leonardi sta fermo, non si muove, Iozzino salta a terra e spara 2 colpi. E allora facciamo il passo successivo. Ci procuriamo le autopsie della scorta, tutte le autopsie. Rileggiamo le testimonianze di Moretti e di Morucci, i quali sostengono di aver sparato da sinistra. Loro dicono, noi siamo arrivati dal bar Olivetti, chiuso per fallimento, qui da sinistra, e abbiamo rafficato da sinistra. Non potevamo sparare da destra perché ci saremmo incrociati coi colpi, cioè ci saremmo sparati addosso. Noi analizziamo attentamente la perizia del povero maresciallo Leonardi e scopriamo che il maresciallo Leonardi ha 6 colpi alla schiena con andamento destrorso sinistrorso, 3 colpi al torace con andamento destrorso sinistrorso e 1 colpo alla tempia con andamento destrorso sinistrorso, cioè 10 proiettili da destra. Allora io mi chiedo, se Moretti sostiene che da destra non ha sparato nessuno, evidentemente a destra c'era un killer mai scoperto, mai identificato, che ha sparato al povero Leonardi. E qui si spiega la dinamica dell'agguato, cioè se noi diamo per scontato che il povero maresciallo Leonardi arriva all'incrocio e qualcuno che cammina a piedi sul marciapiede di destra in divisa da Viere arriva nel punto esatto mentre la macchina si ferma alle spalle di Leonardi, ecco spiegato perché il povero Leonardi non estrae la pistola, perché nel momento in cui la 130 rallenta lo stop, il killer è già dietro le spalle di Leonardi ed è il primo a morire. Iozzino, che è sull'alfetta, vede il killer sparare Leonardi, perché dall'alfetta lo vede perfettamente, salta a terra e a sua volta viene falciato, e il resto della dinamica è cosa nota. Però certo, ci sono 2 evidenze inconfutabili e incontrovertibili che contraddicono le tesi dei brigatisti. Non ci fu tamponamento, perché la foto parla chiaro, e Leonardi venne ucciso con 10 colpi da destra. Una volta che abbiamo cominciato a entrare in questa vicenda su via Fani, abbiamo riproposto la stessa analisi su via Gradoli 96, che è il covo più importante delle Brigate Rosse, su via Pio Foà, dove c'è la tipografia che stampava i comunicati, e su via Caetani, dove viene trovato il cadavere di Moro. Incredibile a dirsi, ovunque abbiamo messo le mani abbiamo trovato menzogne. E quindi è questa l'inquietudine che ci nasce, cioè perché dopo 25 anni ancora i brigatisti mentono su via Fani, su via Gradoli, su via Caetani, cioè cosa c'è di tanto inquietante da essere coperto ancora dopo 25 anni? Non solo, e qui ritorniamo all'attualità, ultimamente Andreotti viene condannato a 24 anni per l'omicidio Pecorelli. Pochi hanno letto al di là della sentenza. L'impianto accusatorio sull'omicidio Pecorelli riguarda il memoriale Moro, cioè Pecorelli viene ucciso perché aveva promesso di rendere pubbliche alcune pagine del memoriale Moro. Tenete presente che è stato calcolato che in 55 giorni di prigionia Aldo Moro ha scritto qualcosa fra le 500 e le 600 pagine su quadernetti block note squadrettati, quelli con la copertina nera. Il manoscritto originale del memoriale non si è mai trovato. La magistratura in questi 25 anni ha sempre lavorato su fotocopie parziali del memoriale, ma l'originale manoscritto non è mai saltato fuori. Non solo, ma tutte le perizie che sono state fatte sul materiale esistente, quindi sulle 480-490 pagine di memoriale che conosciamo, fanno capire in modo inequivocabile che mancano all'appello decine di pagine. In più punti Moro dice, come dirò più avanti, come spiegherò successivamente, come ho già detto altrove, e mancano i rimandi. E quindi mancano delle pagine. Allora io mi chiedo, ma che cosa c'è di tanto sconvolgente in queste pagine che ancora sono coperte dopo 25 anni? Cioè che cosa impedisce a queste pagine di saltare fuori così come sono saltate fuori le altre 400 e passa?
Questa è l'inquietudine.

Che nasce lavorando su un episodio epocale come Viafani, perché oggi noi ci facciamo un film, ma badate bene che fra 50 anni i nostri ragazzi lo studieranno a scuola, esattamente come si studia lo Sbarco dei Mille. Cioè fra 50 anni i libri di scuola studieranno Viafani, perché è l'avvenimento che ha spostato l'asse politico del paese. Se oggi l'Italia è in queste condizioni sociopolitiche è perché c'è stata Viafani, altrimenti avremmo avuto un destino diverso. Viafani sposta l'asse politico dell'Italia e quindi è un avvenimento di portata epocale. In un paese normale, e qui torno al mio lavoro, su Viafani avrebbero dovuto fare 30 film. Pensate al cinema americano, con tutti i limiti e i difetti del cinema americano. Sono campati 30 anni sul Far West, sono campati 20 anni sul Vietnam, sulla Cambogia, hanno fatto film sul Watergate, sul Sexgate, sulle multinazionali, sulla CIA, sul tabacco, su tutto. Non c'è segmento della società americana che non venga investigato dal cinema. Quindi decine di cineasti affrontano il sociale, con tutti i limiti che ha poi la cinematografia americana. Perché questo non accade in Italia? Cioè perché in questo paese su 70 film prodotti, 60 sono film comici e commedie, 10 sono film di impegno civile di cui 8 non vedono mai la luce, manco arrivano nelle sale? Questo è il cinema italiano. Quindi a me viene, cioè, mi viene da ridere quando sento parlare di rinascita del cinema italiano. Ma dov'è questa rinascita? Rinascita del cinema italiano vorrebbe dire che in un anno su 70 film la metà affrontano temi civili e sociali. Questo vorrebbe dire un cinema vitale e inserito nel tessuto sociale.

Questo è un paese nel quale da 20 anni non abbiamo una verità, cioè non c'è avvenimento che sia poi stato coperto e depistato. Da Piazza Fontana, la strage della Loggia di Brescia, la Piazza Loggia Brescia, l'Italicus, il 19 Itavia, cioè non c'è avvenimento di questo paese che in qualche modo poi non sprofondi in questa palude inconoscibile di misteri. E allora io come cittadino mi sento urtato, ecco che allora mi nasce dentro, come dire, un rancore, una rabbia e la voglia di farci un film e di dire alla gente: guardate che non è andata così, state attenti, guardate che attraverso questo film cerco di farvi riflettere su una verità che non è tale, perché dietro nasconde qualcos'altro. Piazza delle Cinque Lune tratta un argomento che è ancora molto vivo, un nervo scoperto. La vicenda Moro e il massacro di Via Fani sono forse l'episodio più misterioso di tutta la storia d'Italia. E quindi sicuramente ci saranno polemiche inevitabili dopo il film, però certo noi abbiamo cercato all'interno di Piazza dei Cinque Lune con molta umiltà di mettere in ordine i fatti e di basarci rigorosamente sui fatti, e i fatti sono incontestabili, sono incontrovertibili. Quindi io ritengo che questo tipo di cinema sia in fondo, come dire, una gratificazione forte per chi fa il mio mestiere. È una parte, io non saprei farlo diversamente, io non sono adatto a fare commedie o film comici, io non riesco a essere me stesso se non ho tra le mani una materia che in qualche modo mi coinvolge come cittadino prima che come cineasta, cioè anche i progetti prossimi su cui sto lavorando in qualche modo affrontano episodi della vita di questo paese, perché mi sento così intimamente legato a questo paese che non cambierei con nessun altro al mondo, che francamente, come dire, trovo un po' di rabbia, un po' di amarezza quando scopro che ci sono delle cose che non sono raccontate come dovrebbero essere. Io ho una famiglia composta tutta da donne, io ho una moglie e tre figlie, tre femmine, quindi una specie di gineceo. Io quello che cerco di insegnare alle mie ragazze è proprio questo, cioè, ed è successo proprio dopo Portus. Io su Portus avevo investito 3 anni di lavoro e molte energie, molto amore, insomma, un film che è stato fatto con grande fatica. Il film ha avuto un eco sulla stampa enorme, ma in sala non è andato bene, è stato massacrato dalla critica perché abbiamo toccato un argomento ostico come la resistenza, e quindi non è stato piacevole dopo il film, come dire, vedere questi attacchi a volte livorosi, a volte molto cattivi nei confronti del mio lavoro. Io quello che cerco di insegnare ai miei figli è proprio questo, poi ne parlavamo proprio dopo Portus, cioè io trovo che io la mattina mi alzo, mi guardo allo specchio, io sono contento e in pace con la mia coscienza. Io so di avere fatto un buon lavoro, so di aver lavorato con tutta onestà nello sforzo di arrivare a comunicare qualche cosa di utile agli spettatori, e quindi è quello che io insegno ai miei figli. Cioè, se voi la mattina, voi dovete essere solo tranquilli con voi stessi, indipendentemente poi dal risultato. L'importante è potersi guardare allo specchio ed essere tranquilli con la propria coscienza. Se uno riesce ad arrivare a questo equilibrio, io trovo che sia un grande risultato. Questo può aiutarlo a superare dei momenti di sconforto che pure arrivano. Cioè, insomma, non è piacevole fare 3 anni di lavoro su un film e poi vederlo massacrato. Noi dopo Portus io mi sentivo come una quaglia in un quagliodromo, cioè tutti sparavano e io non capivo perché la gente sparasse. È stato un film attaccato duramente, probabilmente perché siamo usciti nel momento sbagliato, era un periodo sociale forse poco adatto. Un film è una strana alchimia, ha bisogno anche del momento sociale adatto per uscire, alcuni film. Ed io ero tranquillo, sapevo di aver fatto un buon lavoro ed ero tranquillo con me stesso. E quindi quello che cerco di insegnare a loro sostanzialmente è questo, insomma, di avere un sogno, di coltivarlo, di inseguirlo testardamente con molta onestà, indipendentemente poi dal risultato. Cioè, se uno fa il proprio lavoro con testardaggine, con onestà intellettuale, io penso che alla fine poi ripaghi, insomma, ripagherà sulla distanza, ripagherà a distanza di anni, ma alla fine deve ripagare, perché questo in fondo è alla base di ogni etica professionale, cioè il lavorare con onestà intellettuale. Io ho fatto Portus e mi hanno accusato di essere uno di destra perché attaccavo i comunisti, ho fatto Vaillant, mi hanno accusato di essere di sinistra perché privilegiavo Tina Merlin, che era un avvocato, che era una giornalista dell'Unità. Perché questo è uno strano paese dove si tende a incasellare la gente, cioè uno deve essere per forza, adesso non si riesce a concepire l'idea di un intellettuale, di un autore, di un cineasta che con molta onestà dice: allora, la storia me l'hanno raccontata così, vado a controllare e non è vero, cerco di raccontarlo in tutta onestà, indipendentemente dalle parti politiche in gioco.
anche adesso sul caso Moro usciranno polemiche, perché ovviamente diranno che abbiamo strumentalizzato. Cioè, ma non è colpa mia se la storia non è come l'hanno raccontata. Purtroppo in Italia c'è una certa categoria di storici o di politici o di intellettuali che raccontano la storia non come essa è accaduta, ma come vorrebbero che fosse accaduta, che è molto diverso. La storia è un fatto dinamico, non è che si sedimenta e per l'eternità è quella. La storia è un fatto dinamico, è osmotico, è in continua evoluzione. Nel momento in cui si apriranno gli archivi del KGB, probabilmente bisognerà riscrivere intere pagine di storia sovietica. Nel momento in cui la CIA aprirà gli archivi negli Stati Uniti, bisognerà riscrivere intere pagine di storia americana. E per tornare al caso Moro, per dirvi quanto è importante ed epocale questa vicenda di Via Fani, voi dovete sapere che l'amministrazione Clinton ha tolto il segreto di Stato a centinaia di documenti. Negli Stati Uniti il caso Moro è ancora secretato, cioè se un qualsiasi studente universitario volesse andare negli Stati Uniti a accedere ai documenti relativi al caso Moro, non potrebbe perché è ancora sotto segreto. E quindi questo è quanto.

Vuoi acquisire competenze per costruire con successo il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale, Indirizzo Produzione e Gestioni di Beni e Servizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, progetta il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Dunque, la parola arte, a me dà una certa soggezione, non ho mai veramente pensato al mio lavoro, come qualcosa di puramente artistico, anche perché il mio lavoro nel cinema, è quello di combinare capacità di tante persone. Forse, ecco, è più nella scrittura che riesco a vedere una componente artistica nel mio lavoro, che poi nell'effettivo mettere insieme delle cose, perché comunque è una combinazione di tante arti diverse. Per esempio, nel cinema il montaggio è qualcosa di assolutamente fondamentale che può cambiare radicalmente la qualità e quindi l'arte di un film. La genialità molto spesso viene dal montaggio, che quindi è una combinazione di competenze tra quella che può essere la mia sensibilità nel vedere un equilibrio, nel volere determinati ritmi, e la capacità straordinaria di un montatore che invece porta la sua esperienza di tanti film, di tante immagini e della capacità di memoria, ecco, che io molto spesso vedo di non avere, cioè, sono sempre sorpreso da come i montatori riescono a ripescare delle cose. Poi delle volte succede anche a me di farlo, però ecco, è una collaborazione, così come con i costumisti, con i direttori della fotografia, e un po' con tutte queste competenze. Poi, oltretutto, appunto, il cinema è una macchina molto complicata, molto costosa il più delle volte, che richiede quindi fatica, lunghe attese. Quindi io sono invece molto affascinato dall'arte figurativa, da chi fa le installazioni, da chi è capace di dipingere, da chi è capace di prendere una tela che costa poche decine di euro e costruire una cosa che è compiuta in un tempo che è un tempo normale, ecco, non sono mesi in cui poi succede che finiscono i soldi e bisogna aspettare, oppure un laboratorio fallisce, come ad esempio è successo a me con l'ultimo film, e abbiamo dovuto aspettare 8 mesi per riprendere in mano il film. Cioè, è un'arte molto complicata. Delle volte, ecco, penso che io, come altri miei colleghi a cui voglio bene, poi non ci sono grandi collegamenti in Italia nel cinema, c'è la sensazione di molte separazioni piuttosto che di un'unione tra di noi, però ci sono alcuni amici con cui mi sento legato, mi sento che sono dei compagni di viaggio e abbiamo un po' la sensazione condivisa che siamo un po' vittima di una mitologia del cinema che non esiste più, insomma, un cinema in cui c'era appunto questa condivisione, in cui i registi avevano un rapporto diretto con i produttori, c'erano addirittura i produttori avevano la possibilità di fare i film anticipando le cambiali dei distributori di zona, cioè c'era un rapporto diretto con il pubblico. Adesso ci sono infiniti passaggi, ci sono i tax credit, ci sono i fondi regionali, c'è il diritto d'antenna, c'è il distributore, c'è la coproduzione. Una macchina sempre più complicata in cui solamente chi ha effettivamente un potere contrattuale forte riesce poi a decidere e fare le cose come in modo ideale, diciamo. Tutti gli altri devono trovare dei compromessi, devono trovare delle soluzioni strada facendo. I tempi molto spesso non collimano, come nelle storie d'amore e in tutte le cose, il timing è tutto nella vita, no? Quindi, molto spesso un film che poteva magari un anno prima essere un grande successo o entrare giusto in quel pertugio, magari tra un anno invece sarebbe un flop assoluto. Quindi è anche una questione di molta di fortuna.

0: io lo vedo anche nella mia piccola esperienza dei film che ho fatto, dei documentari che ho fatto. Quindi per me l'idea della parola arte rimane sempre più legata appunto alla mia passione per l'arte figurativa, per gli artisti, per un lavoro che non è il mio lavoro. Ecco. Il mio lavoro lo vedo più come una cosa di artigianato, di condivisione, salvo appunto la parte della scrittura dove c'è effettivamente una creatività, dove c'è una possibilità di entrare nei meccanismi narrativi e di reinventare delle storie e di farne un'altra cosa. Ecco, questa penso che per me sia la componente più forte legata a questa parola, tant'è che appunto è la cosa che mi appassiona di più e anche la scrittura, appunto, non solo delle sceneggiature, ma scrivere racconti, scrivere anche piccole cose, frammenti, racconti di viaggio o altre cose. Poi non mi è ancora capitato di avere la costanza e la voglia di scrivere qualcosa di più lungo, però magari un giorno lo farò. Sicuramente nel costruire un film, ovviamente gli attori sono fondamentali, perché raccontano la storia, diventano i personaggi che tu hai scritto, che vengono ripresi, vengono vestiti, truccati, spostati sul set, quindi sono l'elemento fondamentale. C'è una infinita varietà di modo di rapportarsi agli attori e non c'è una regola, ovviamente. Ci sono, bisogna reinventarsela ogni volta, ma che parte già dal momento della scelta di questi attori, perché poi un attore scelto in un provino non è detto che funzioni poi nella distanza. Ci sono tanti esempi nella storia del cinema di attori anche in grandi film, come, non so, Apocalypse Now era stato girato con un altro attore, un buon pezzo del film, e poi hanno ricominciato da zero. Chiaramente io non mi potrei mai permettere di sbagliare un attore e di ricominciare da zero, quindi devo fare delle scelte molto oculate, devo stare molto attento. E dipende dal carattere degli attori, dipende dal loro modo di mettersi in gioco, e indipendentemente dal fatto che l'attore abbia o meno un potere contrattuale, sia o meno una star. Magari delle volte è più facile lavorare con un attore molto famoso, molto importante, piuttosto che con un attore che sta iniziando, perché non hanno l'esperienza per capire che stiamo lavorando semplicemente, ognuno fa il suo. Quindi i grandi attori molto spesso sono facilissimi da gestire perché hanno grande esperienza e insomma, sono anche normalmente modesti, ecco. Al contrario invece delle volte non è così. L'ultimo attore importante con cui ho lavorato, per esempio Lambert Wilson, che è un attore francese che in questo momento tra l'altro sta avendo una grande visibilità, ha fatto molti film di successo in Francia e sicuramente grazie a lui devo l'uscita del mio film in Francia, dell'ultimo film Vino dentro, titolo francese Le Crime du Sommelier. Ecco, Lambert Wilson è un attore con cui è facilissimo lavorare, anzi si pone lui quasi in una condizione di inferiorità, di essere guidato, però quella è la sua strategia, quindi poi ognuno ha la sua strategia.
1: Da tempo vivo senza illusioni e le posso assicurare che non esiste cosa peggiore.
0: Ci sono attori con cui è molto difficile lavorare e molto spesso anche devi trovare delle strade, magari dare delle indicazioni sbagliate per ottenere il contrario, oppure portarli sulla strada sbagliata per farli reagire. Quindi ci sono poi volta per volta ovviamente molte strategie diverse. Lavorare con gli attori è fondamentale ovviamente per la riuscita di un film. E sicuramente è molto divertente anche, è una cosa che poi ti dà perché vedi le cose succedere davanti agli occhi, cioè dai un'indicazione, questa indicazione poi ha un effetto, oppure lo porti su una strada sbagliata e poi questo porta a un effetto giusto, quindi è ha una dinamica molto interessante, molto molto efficace e che dà molte soddisfazioni nel momento in cui la gestisci. Poi ovviamente ci sono tutte le problematiche caratteriali della gestione degli attori, che insomma sono la parte meno interessante. Nell'ultimo film, appunto, Vino dentro, sì, forse c'è un elemento che per me era fondamentale nel film, che è il mondo del vino.
2: Marion Auchard, professoressa di enologia all'Università di Montpellier. Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga, proprietario della tenuta di San Leonardo, nonché enologo e presidente della Casa del Vino di Vallagarina.
3: Riccarda Bollner, professore ordinario di vinicoltura all'Università di Milano.
2: Lorenzo Lorenzi, direttore di banca e sommelier.
4: Giovanni Cuttini, scrittore e caporedattore della rivista Vivenda.
0: Allora, io vengo dal mondo del vino, la mia famiglia produce vino dal 1946, quindi io sono cresciuto in un'azienda vinicola e sono stato costretto tutti gli anni a fare la vendemmia, io e mio fratello a tagliare. E quindi comunque ne capisco abbastanza perché ci sono cresciuto. E quindi ci tenevo molto a che questa spiritualità che c'è poi nel vino, nel fare il vino, nel portare un elemento che viene da una specifica terra e non da un'altra, che diventa poi un'essenza di quel mondo lì, c'è qualche cosa di magico, c'è qualche cosa di rituale, no? Quindi volevo in qualche modo riproporlo e ricostruirlo in questo film, al di là della storia, al di là del noir, al di là del questo Vino dentro è una sorta di noir, una commedia noir un po' metafisica, vagamente ispirata al Faust o al Maestro e Margherita, ma ci sono queste scene in cui i protagonisti parlano e trattano di vino, hanno il vino in mano, versano il vino nei bicchieri, quindi cercando di ricostruire questa ritualità. In particolare c'è una scena tra il protagonista Vincenzo Amato e la moglie Giovanna Mezzogiorno, in cui lei, che non sa assolutamente niente di vino, cerca di trovare un rapporto col marito che vede che sta sfuggendo, si sta allontanando, ormai ha questa passione che lo ha preso completamente, lo sta trascinando altrove, e quindi gli chiede, comincia a fargli delle domande, gli chiede ma il vino sa di tappo, ma è colpa del vino? No, è colpa del tappo perché è un parassita del sughero. Ecco, anche attraverso questo ci si cerca poi di dare al pubblico delle informazioni specifiche corrette sul vino, no? E a un certo punto lui prende il bicchiere e lo fa roteare e le fa notare che ci sono delle gocce che scendono, che sembrano delle lacrime nel bicchiere, e che è, insomma, lo spirito del vino, è l'alcol e la cera, la paraffina che c'è dentro il vino, ovviamente in minima quantità, che crea questa sorta di... E questa cosa, che vabbè era banale, era una cosa scritta, anzi con la consulenza della Fondazione Sommelier, in realtà poi è diventata un momento magico in cui il pubblico, credo almeno, riesce a capire qualche cosa di più del mondo del vino e qualche cosa di più, e entra in questo bicchiere, vede queste gocce e capisce qualche cosa, non qualche cosa di specifico, ma qualche cosa di misterioso e di profondo che c'è poi in un elemento che noi vediamo tutti i giorni a tavola, di cui molti non sanno assolutamente nulla.
5: Grazie.

0: Fammi sentire. Mi devi insegnare un sacco di cose. Quando è che un vino sa di tappo?
1: Non è mai colpa del vino.
0: Ah, è colpa del tappo.
1: Brava.
2: Sai cos'è? Un piccolo parassita del sughero. Una specie di fungo invisibile.
0: Che schifo.
2: Vedi questi archetti che si vengono a formare sul vetro?
0: È vero, guarda come scendono. Sembrano lacrime.
2: E infatti, è l'anima alcolica del vino. Il suo spirito. Profumo composito, fruttato, maturo di frutti rossi, succosi.

0: Ethereum? È una struttura importante che lo predispone alla longevità.
1: E il colore, com'è il colore?
0: Il colore è perfetto. Come le tue labbra.
2: Bellezza mi fa pensare all'equilibrio, mi fa pensare a qualcosa che deve avere un equilibrio magico e speciale, che si può ritrovare in tantissime cose, in tantissime sensazioni e emozioni, quindi non penso alla bellezza come qualche cosa di sì, vabbè, certo, è facile pensare a qualche cosa di bello che ti rimanda immediatamente una sensazione, però bellezza per me è qualche cosa di legato a dei momenti, ecco, dei momenti che mi ricordo, alcuni dei quali cerco poi di ricostruirli nei film o nelle storie che scrivo, e altri probabilmente sono perduti per sempre, perché il nostro cervello ha una capacità limitata poi di ricordare, no? Ci sono anche tanti momenti minori di grande bellezza che sono veloci e difficilmente ricordabili. Per esempio, mi ricordo adesso, mi viene in mente, pensando appunto al film di cui ho appena parlato, al mio ultimo film, nel 94 io ho vissuto a Mosca per 6 mesi e mi ricordo che andavo spesso in un laghetto al centro di Mosca che si chiama Patriarche Prudy, dove nel romanzo di Bulgakov, il Maestro e Margherita, ricomincia questa storia, comincia la storia del Maestro e Margherita, in questo incontro tra il poeta senza casa, cosiddetto Bezdomnivi, e il diavolo. E 20 anni dopo, circa, io facendo questo film, questo ultimo film, ho trovato un collegamento con questo momento, questa la prima volta che sono andato a vedere questo stagno, perché Prudy vuol dire stagno in russo, e al centro di Mosca, e ho ritrovato un luogo molto simile a Trento, che è dall'altra parte del mondo, in una realtà totalmente diversa, e con Dante Spinotti, il direttore della fotografia, abbiamo trovato un punto proprio dove c'era un piccolo ponte, e questo ponte siamo andati una domenica, mi sembra, o il sabato, quando non lavoravamo, abbiamo aspettato, e lui ha detto: qui bisogna venire alle 5:30, e alle 5:30 siamo andati lì con un dolly che era stato messo prima e abbiamo fatto questa inquadratura con un controluce, e questo frammento per me era esattamente il ricordo che io avevo di questi 20 anni prima in questo luogo di Mosca. Quindi questa è una forma di rielaborazione di una vecchia bellezza in un lavoro che ho fatto. Poi non pretendo che il pubblico ovviamente possa fare un viaggio mentale come lo faccio io ogni volta che vedo quell'inquadratura. Però insomma, per me questo dà anche un senso al mio lavoro, rapportandolo alla mia vita. In realtà poi questo viaggio a Mosca è un'altra storia, cioè è una storia dalla quale io tra l'altro ho scritto un racconto, e potrebbe anche essere un film, perché è stata una storia abbastanza assurda e abbastanza interessante, perché era il 94, c'era Yeltsin al governo, la Russia era in grande fermento, era completamente diversa da oggi, e io avevo vinto un festival con un cortometraggio, avevo fatto da poco il Centro Sperimentale, un cortometraggio su Aleister Crowley, tra l'altro, questo specie di cagliostro inglese, questo personaggio molto, molto strano, ambientato in Sicilia, da un racconto di Sciascia. Questo cortometraggio ha vinto un paio di festival, tra cui un festival dove sono stato premiato da Antonioni, che all'epoca non parlava, però insomma devo avere da qualche parte una foto con Antonioni che mi tiene una mano sulla spalla, mi sembrava in quel momento appunto vittima della mitologia del cinema, e io vittima, non lui. E questo cortometraggio mi ha dato un po' di

0: visibilità perché poi ha avuto una nomination all'Oscar delle scuole di cinema e ha rappresentato l'Italia. E quindi, insomma, io ho ricevuto una telefonata da un produttore molto strano, un personaggio veramente di serie, non di serie B, ma di serie D o G o H, che mi ha detto, ti devo parlare, vieni a me a trovare. E sono andato nel suo ufficio, dove peraltro c'erano, oltre alle locandine di film mediocri che lui aveva distribuito, americani, cose veramente B-movie, C-movies che poi vendeva alle televisioni, c'erano moltissimi quadri astratti, un po' scopiazzati da varie fonti, che poi lui mi disse che erano stati fatti da sua moglie. E questo produttore mi disse: guarda, tu sei ho visto il tuo lavoro, sei in grado di fare un lungometraggio. No? E, certo che sono in grado di fare un lungometraggio, no? Anche, qualunque regista alle prime armi ovviamente pensa di poter fare subito un lungometraggio. Quindi già stavo iniziando a proporgli varie idee e invece lui mi dice: no, il film già ce l'abbiamo, è questo, e tiro fuori un copione. Quindi io. Allora, questo copione si intitolava I peccati delle sorelle Pushkin. Ed era un film, insomma, soft, erotico. Dove con la storia di due ragazze che dalla campagna andavano a Mosca e finivano in un giro di prostituzione, insomma. Però una sceneggiatura terrificante, insomma, è un soggetto assurdo. Quindi io gli dissi: ma non è che possiamo riscriverlo? No, devi partire tra una settimana per Mosca. Quindi a me, insomma, mi incuriosiva molto andare a Mosca, quindi. E trovai una soluzione, visto che c'era un muro da un punto di vista della modifica. E quindi accettai di farlo con uno pseudonimo, quindi scelsi un nome francese, proprio per allontanare Marcel Spadis. Quindi andai a Mosca per 6 mesi, quasi 6 mesi, e poi il film non si finì mai perché ci furono dei problemi con i produttori russi, meglio. Però fu un periodo incredibile, un'esperienza straordinaria, in un mondo che stava trasformando, e ho sempre avuto il rammarico che se all'epoca ci fossero state le telecamerine digitali avrei potuto girare un incredibile documentario antropologico su quel momento storico di Mosca, raccontando appunto questa vicenda che mi era capitata, però purtroppo anche questo è un perso nella memoria. Il cortometraggio, se c'è su internet, si chiama Apocrifi sul caso Crowley ed era durava, insomma, dura mezz'ora ed è appunto la storia, un racconto di Leonardo Sciascia, dove insomma in un piccolo paese della Sicilia, in questo caso Cefalù, la realtà, poi noi l'abbiamo girato qui, abbiamo girato in Lazio, mi pare a Tolfa, Santa Maria di Galeria, in altri posti. C'era questo mago inglese che abitava aveva un piccolo harem, aveva creato insomma, c'era tutto, insomma, un fermento, una curiosità da parte e lì l'ambasciatore inglese scrisse a Mussolini, al capo della polizia, insomma, il racconto è uno scambio epistolare molto bello tra il capo della polizia di Roma, il commissario di Cefalù e Mussolini. E poi alla fine la realtà dei fatti fu che Aleister Crowley fu espulso dall'Italia. E il documento, cioè il film, il cortometraggio è la storia di questo commissario di polizia, di questo, no, commissario, è un maresciallo dei carabinieri che riceve l'ordine di indagare su questo strano personaggio e quindi lo incontra e tra i due nasce una improbabile amicizia, ecco.
1: Indagare sul suddito inglese Edoardo Alessandro Crowley,
2: Crowley.
1: detto Aleister, che risulta risiedere nel vostro territorio, riferire dettagliatamente punto.
2: Ho sentito che mi stava cercando. Mi chiamo Aleister Crowley.

0: Edoardo Alessandro Crowley non reca danno alcuno se si eccettuano le lamentele del parroco Don Giuliano Caronia. Punto.
1: Non c'è molto tempo. Siamo venuti con ordini precisi. A Roma hanno deciso l'espulsione immediata di quell'inglese. Domani stesso deve essere imbarcato da Palermo.
2: Se le parole presente, passato e futuro sono legate specificamente al mio lavoro, insomma, mi viene spontaneo pensare al mio primo film lungometraggio, che è la prima prova importante, prima avventura lavorativa, che è Mare Largo, un film tratto da un romanzo di Francesco Biamonti, un grandissimo scrittore un po' dimenticato, uno scrittore ligure, è una storia di mare, un traffico d'armi, la guerra in Jugoslavia, è un film drammatico che in qualche modo ha anche segnato poi una serie di scelte di altri film, mentre poi più avanti mi sono trovato ad avere uno spirito forse più legato anche alla commedia, ecco, che poi mi è stato difficile fare proprio perché avevo iniziato con film politici, anche poi nella mia attività di produttore ho sempre fatto dei film di questo tipo, con ad esempio i film che ho prodotto lavorando con Sabina Guzzanti per qualche anno, Viva Zapatero e Dracula, sono stati due lavori importanti anche per me, ovviamente per Sabina di più, ma anche per me come produttore. E quindi il passato, sì, sicuramente questi lavori sono quello che mi torna alla mente.
3: Non c'è le forze per opporti a questo. Io ho parlato con un sacco di gente che è stata sotto le dittature e mi raccontavano la decadenza di alcune persone integerime. Si è cominciata a vedere quando tu vedevi che dopo anni, uno, due anni, ancora ripetevano adesso cade, non può durare. Questa è la grande illusione, che ciò che è vuoto e che è fasullo non possa durare, non è vero, dura.
2: Ma ecco, il presente, in questo momento ci sono cose al di fuori del cinema, mi sento, non ho neanche la voglia francamente di iniziare a tentare di fare un altro film, a convincere, ecco, questa cosa del convincere non ne posso più, cioè sono stufo di convincere per fare qualche cosa, cioè, ho delle idee ovviamente, ho due progetti che secondo me sono molto interessanti, uno in Brasile e un altro invece proprio molto romano, una commedia un po' surreale, curiosa, tratta da dei racconti di Marcello Foïs, che è uno scrittore sardo con cui ho un legame molto forte, ho fatto varie cose, tra cui ho scritto Ilaria Alpi insieme a lui. E appunto la cosa del presente invece che mi interessa di più sono i miei piccoli documentari sull'arte, cioè il lavoro con gli artisti che mi affascinano moltissimo, magari anche cercando di rubare del materiale, anche facendo delle riprese, ad esempio Daniele Puppi, che so avete intervistato da poco, che è un grande amico, anche lui friulano, siamo cresciuti a pochi chilometri di distanza, ma ci siamo poi conosciuti a Roma, e mi piace molto il suo lavoro e lui anche, e appunto Daniele, quando l'ho intervistato, quando ha fatto un risotto al radicchio, però mentre faceva il risotto raccontava insomma delle cose, quindi e gli artisti sono, appunto, mi affascina molto la potenzialità che hanno, appunto Daniele con i video, che già c'è una elaborazione più complessa, ci sono dei mezzi tecnici, un montatore magari per fare le sue cose, le riprese che ogni tanto ho fatto anch'io per lui, però ecco la possibilità appunto di dipingere, di fare un disegno, di fare una fotografia, di rielaborare una cosa che è estremamente veloce come processo creativo, che non richiede appunto convincere il produttore, convincere questo a darti i soldi, cioè un convincimento, allora questa cosa di convincere quando magari hai 30 anni e hai la voglia, devi assolutamente, cioè assolutamente bisogna fare il primo film e poi magari il secondo e poi il terzo, a un certo punto dici vabbè, allora ho fatto tre film, quattro, da regista, di più da sceneggiatore, una quindicina da produttore. Poi i film vengono visti più o meno nello spazio di 2 ore della vita di una persona, 1 ora e mezza, magari la

maggior parte dei film vengono visti in televisione, ormai su Netflix, piuttosto che magari uno si alza per andare a prendere un panino in cucina. E io in fondo in queste cose ci ho dedicato 2, 3, 4 anni, le conseguenze anche poi magari produttive, te le porti avanti per 5, 6 anni se non di più. Quindi tutto questo, dico, che senso ha? No? Allora, sì, certo, forse ce l'ha un senso, un fatto di velleità, dico, ho fatto un film, sono un regista, sono un produttore, ma cioè, uno lo deve ritrovare, ecco, questa voglia, questo senso. Se non ce l'hai, beh, meglio non fare, secondo me. Allora, invece, mi entusiasma molto di più fare appunto dei piccoli documentari oppure scrivere dei racconti. In questo momento sono in una dimensione meno epica, ecco. Allora, un film c'ha, un film per il regista o produttore, e come sono stato io, c'è anche una dimensione epica, perché è veramente una cosa complicata, e in questo la mitologia del cinema aveva ragione, e solo in questo. Per cui bisogna anche essere in linea con questa epicità, bisogna avere essere nella lunghezza d'onda giusta per mettersi in questo gioco. Io in questo momento non ce l'ho, in questo momento forse la ritroverò, però adesso sicuramente no. Allora mi piace molto fare delle cose più piccole, i documentari sull'arte, seguire magari l'uscita dei miei film in vari paesi, che per fortuna almeno fuori dall'Italia ci sono state molte uscite, anche positive, eccetera.

occasioni così passano una volta sola in tutta una vita, se sei fortunato. C'era stata una grande sorpresa generale quando il grande curatore si era interessato a quel giovane artista. È vero che tutti ne riconoscevano il talento, ma era anche vero che non faceva parte dei giri che contano e per questo la sua candidatura era spiazzante in un mondo così prevedibile sulla corta distanza. Questo racconto parla di un artista che noi tutti conosciamo, un amico di cui però non farò il nome perché in questi racconti non si fa mai il nome degli artisti. Ed è una storia vera che mi è stata raccontata da questi curatori che una trentina d'anni fa, quando questo artista era molto giovane, ci fu per lui un'occasione straordinaria, cioè il più grosso curatore del momento, che era in un museo straniero, lo scelse per rappresentare l'Italia in una mostra che era la più importante in Europa in quel momento. Quindi era uno di quelle occasioni, di quei passaggi che ti permettono di saltare molti passaggi e magari di avere non una lunga gavetta di sofferenze, di fame, eccetera, ma di passare immediatamente a un livello superiore. Quindi passato, presente e futuro. Il passato è la parola che mi rassicura di più, nel senso che non ci sono variazioni, non ci sono possibilità di modificarlo, cioè ci sono possibilità di ricordarlo in modo diverso, ma è un qualche cosa, diciamo, un patrimonio che è stato costruito e sta lì ed è fondamentale per me, perché dove vado a ripescare i ricordi, dove vado a ripescare le storie, le persone. Il passato mi piace molto, il presente mi può piacere molto o per niente, ovviamente, dipende dal momento. E questo presente negli ultimi anni è stato molto complicato per chi fa il mio lavoro, e nel mio caso appunto la vita poi e il lavoro sono molto collegate, e quindi insomma è stato molto difficile, perché è cambiato tutto. Insomma, nel giro di pochi anni c'è stata una trasformazione radicale almeno in Italia. Poi io viaggio abbastanza, lavoro anche in altri posti e vedo che altrove le cose non sono cambiate così radicalmente. Qui proprio c'è stata una trasformazione velocissima del sistema generale, del modo di fare e anche del,

La volontà politica evidentemente di spazzare via un po' tutta cioè i produttori indipendenti, le piccole società, cioè mentre insomma, si dichiara tutt'altro, in realtà poi se tu vai a vedere le direttive, le leggi che vengono approvate, quindi e da qui andiamo al futuro, chiaramente con questo presente. Il futuro appare estremamente incerto. La cosa positiva è che nell'incertezza del futuro ci sono anche infinite possibilità. Quindi io che appunto sono sempre in giro, viaggio molto e vedo, mi vedo anche spesso in una situazione totalmente diversa, in un altro paese, ma non per dire me ne vado. Cioè, mi sembra che qui ho la sensazione di aver vissuto quello che potevo vivere, il meglio che ho potuto fare, anche per questioni anagrafiche. Quindi forse, sto riflettendo, sto pensando a come inventarmi una seconda parte della vita, magari, con un altro equilibrio, con un altro, non necessariamente all'estero, ecco, ma pensando proprio a una vita diversa, forse anche con un altro lavoro, forse con altri interessi, forse perché forse non è più possibile qui almeno fare il mio lavoro come lo avevo concepito e pensato, ecco.

Sapere per me è sempre legato anche alla voglia di mettersi in gioco in uno specifico momento, cosa che appunto adesso non ho, ma mi è capitato di essere estremamente determinato e di avere proprio anche la sorta di illusione di poter fare una differenza, di poter. Nel 2002, quando con Marcello Fois abbiamo scritto Ilaria Alpi, il più crudele dei giorni, avevamo un po' l'illusione che, appunto, forse molto ingenua, che un film potesse magari fare qualche cosa. Io avevo già dei dubbi, infatti mi ricordo quando incontrai i genitori di Ilaria la prima volta e dissi: ma perché voi appoggiate l'idea di fare un film? Avevo appena letto una sceneggiatura che mi era stata proposta, terrificante sull'argomento, e molto negativa, molto, sì, sarebbe stata una cosa. Era difficile, ecco, non fare una cosa negativa o al servizio stesso di chi appunto cercava di coprire i fatti, perché poi ecco, queste operazioni di film di denuncia in qualche modo rischiano di essere consolatori, rischiano di essere illusori, rischiano di dare l'illusione che poi effettivamente si possa fare una denuncia, quando invece viviamo in un sistema chiuso dove queste denunce sono solo di facciata, perché poi non vai oltre. Non so, sono stati fatti in Italia film su più o meno tutte le stragi, gli scandali, le cose possibili, però non si è mai arrivato a nulla e non è che questi film hanno aiutato. Forse sono stati anche, appunto, hanno dato l'illusione di essere in qualche modo qualche cosa di positivo e poi in realtà erano solo di facciata. Ecco, io l'unica soddisfazione, magari, ecco, nel film che poi ho trovato, non per i risultati che poi possa aver avuto il film ai fini poi di una ricerca della verità giuridica, della verità, siamo molto molto lontani ancora, e chiaramente è uno di quei casi, quello di Ilaria Alpi, dove non c'è la volontà politica, non c'è l'interesse, non c'è, nessuno vuole andare veramente a fondo su questa storia. Si parla di desecretazione dei documenti, quando sono documenti che risalgono ormai a una quantità di anni fa che è quasi impossibile. Sono operazioni di facciata, diciamo. Però ecco, questo tipo di film poi magari

0: vanno per esempio nelle scuole dove insomma, possono essere utili ai fini formativi. Insomma, un ragazzo giovane che vede questo film può farsi delle domande, ecco, ma al di là di questo non credo. Io ho avuto una quantità enorme di problemi per questo film, ho avuto 7 querele, sono dovuto andare in tribunale, un luogo abbastanza kafkiano e incredibile, il tribunale a Roma e non solo, anche a Torino mi sembra, sono andato in tribunale. Però in tutto questo poi è stata un'esperienza straordinaria di conoscenza, cioè, quindi per me, io non la vedo come una cosa negativa. Per me è stato molto importante perché cioè, per la prima volta nella mia vita sono entrato in una vicenda insomma, drammatica, molto. E intanto ho cercato e credo ho trovato il giusto atteggiamento di rapportarmi a questa cosa con molto rispetto, con molta distanza anche per rispetto di chi era morto, di chi aveva subito la perdita dei propri familiari, eccetera. E poi ecco, insieme appunto a Marcello Fois abbiamo trovato un sistema, una metodologia di indagine in questo, perché noi non siamo giudici, investigatori, poliziotti, quindi non era questo lo scopo, però era trovare all'interno, e infatti abbiamo utilizzato così spontaneamente, ci è venuto in mente di usare Pasolini, il famoso romanzo delle stragi, la dichiarazione dove lui dice: io so, ma non ho le prove, non ho indizi, insomma, io sono un intellettuale, in questo senso la conoscenza in questo scritto di Pasolini, questo articolo del Corriere della Sera, poi rinominato il romanzo delle stragi, è straordinaria perché dà un po' il senso del perché uno fa una cosa di questo genere. Io non sono un poliziotto, non sono un investigatore, ma sono uno che può mettere insieme i frammenti e dare una visione diversa della realtà. Infatti, poi effettivamente il film ha dato molto fastidio, più che altro alle persone nominate e coinvolte, perché è un film appunto in un tempo breve, che sono 90 minuti, 100 minuti, crea dei vasi comunicanti che ti danno una chiave di lettura immediata, mentre un libro ci vuole magari una settimana per leggerlo, o un giorno, o 2 giorni, o un articolo di giornale magari tocca solo uno specifico argomento. Mentre effettivamente un film, attraverso anche le emozioni, ti dà una visione più complessa e più efficace, ecco, quindi in questo senso.
1: Io so i nomi dei responsabili, i responsabili della strage di Milano, di quella di Brescia e di Bologna. Io so i nomi del gruppo dei potenti. Io so tutti questi nomi e i fatti di cui si sono resi colpevoli, ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi. Io so. Perché sono uno che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace. Io so perché sono uno che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro, che ristabilisce la logica, là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia e il mistero.
0: Lo stesso tipo di atteggiamento l'ho ritrovato molti anni dopo, quando insomma, nel 2006, 2008 ho iniziato ad andare in Bolivia, ci sono stato 9 volte, inizialmente incuriosito da questo momento, da queste cosiddette primavere dell'America Latina, in cui sembrava che ci fossero insomma, dei governi che insomma, lavoravano per un'inclusione sociale, come appunto il Brasile, il Venezuela, l'Uruguay, eccetera, eccetera. Invece poi questa cosa è stata del tutto illusoria. Insomma, vediamo in questo periodo cosa sta succedendo in Brasile, dove si sta chiedendo l'impeachment della Presidente e l'arresto del Presidente Lula per corruzione, ma a dei livelli incredibili, cioè con dei furti di miliardi, non di milioni, quindi un impoverimento, proprio una distruzione del sistema paese, di un paese straordinario così grande che aveva delle grandi possibilità, invece una classe politica corrotta lo ha distrutto, lo sta distruggendo. Quindi questo è successo un po' in tutta l'America Latina, dove queste, purtroppo, dico, queste, questi tentativi di

rivoluzioni socialiste sono state fallimentari, ma ancora di più in Bolivia, dove nonostante la stampa occidentale, che non sa assolutamente nulla e che legge semplicemente la propaganda

0: gestisce direttamente il traffico di droga. E questo ormai è evidente, insomma, è evidente. E quello che Pablo Escobar ha tentato di fare in Colombia è riuscito in Bolivia, che è un paese molto più piccolo, che ha 8 milioni di abitanti, Colombia ne aveva 40 milioni all'epoca e aveva anche una struttura politica e organizzativa molto diversa. Quindi io ho iniziato questo lavoro in Bolivia pensando di celebrare un momento di inclusione sociale, di trasformazione, e nel giro di qualche anno mi sono reso conto che invece purtroppo stava prendendo una strada diversa, tant'è che all'inizio venivo incontrato, cioè, dai politici in modo ufficiale, anche perché io venivo dalla produzione di ad esempio dei lavori con Sabina Guzzanti, quindi è chiaro che si erano informati su chi ero, un produttore italiano che aveva fatto dei film dove si metteva in discussione Berlusconi, e chiaramente si fidavano, però poi era talmente evidente che la situazione in Bolivia non era quello che sembrava, che piano piano ho cambiato rotta e sono andato appunto a intervistare le persone di nascosto, attraverso, insomma, addirittura appunto incontrandoli in posti strani con una parola d'ordine, cioè c'era, infatti uno dei racconti che ho scritto si chiama Baba Carapa, era la parola d'ordine che mi era stata data per incontrare il capo di degli indigeni Tacana, che appunto avevano fatto una marcia contro il governo per protestare contro la distruzione di un parco nazionale, perché poi appunto il presidente dichiara di essere per la Pachamama, cioè la madre terra, che in realtà stanno distruggendo la maggior parte dei parchi nazionali per dare spazio ai coltivatori di coca. Quindi in questo caso, ecco, questo documentario che poi è stato boicottato dal governo, io non posso più andare in Bolivia perché sicuramente rischierei qualche cosa, uscirà invece adesso negli Stati Uniti a breve al cinema, ovviamente una piccola distribuzione, e in questo caso è servito e serve a cambiare delle informazioni sbagliate e l'opinione sbagliata che c'è di uno specifico paese che ha, attraverso la propaganda, ha raccontato qualcosa di molto lontano dalla verità. In questo caso mi sento di aver fatto una piccola parte in questo lavoro per, appunto, per il sapere e per la conoscenza.
1: Para recordar a nuestros antepasados, pido un minuto de silencio para Manco Inca, Ari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Zárate Vilca, Apehuayqui Tumpa, Andrés Ibáñez, Che Guevara, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal. Por ellos, presidente, pido un minuto de silencio.

Orizzonte, mi viene in mente un racconto di Antonioni che è Orizzonte degli eventi, che è un film non realizzato, e l'orizzonte appunto sono i progetti per me, i progetti che vorrei fare, magari non adesso, cioè è chiaro che poi ci sono dei tempi per ogni cosa, c'è il tempo per, così, per ritrarsi un po' dalla scena, c'è il tempo in cui hai voglia di nuovo di metterti in gioco e quindi l'orizzonte per me è il momento in cui decidi di metterti in gioco e di riprovare di nuovo a fare qualche cosa. Ecco, quindi sono i progetti che sono i progetti del futuro, che forse non, insomma, forse non si faranno, perché poi ogni volta che uno fa un film, rischia di essere l'ultimo, chiaramente, perché è sempre più difficile.

0: fare, e per fare appunto ci vuole anche molta volontà appunto di convincere, volontà di mettersi in gioco, volontà di dedicare tutto il tempo, tutta l'energia a quella cosa lì, mentre magari insomma uno a un certo punto vorrebbe dedicare energia ad altre cose.
1: Il vino è la mia passione. Io mi trovo ad interrogare Giovanni Cuttini, il più grande di tutti, che ha ammazzato la moglie.
2: Io non ho ammazzato nessuno.
3: Tutto è cominciato col professore.
4: Nome, cognome, l'indirizzo se lo sa, questo ci serve.
5: Mi permetta di fare un brindisi al suo avvenire?
3: No, no, grazie, sono astemio.
6: Oh, è un Marzevino, il vino citato nel Don Giovanni di Mozart. E lei si chiama Giovanni. Ma è le misteriose circostanze che hanno favorito il nostro incontro.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora ai primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

Il valore che mi piacerebbe dare, che vorrei dare, che cerco di dare ai miei figli tutti i giorni, in realtà, è il valore legato alla costruzione che ognuno di noi fa nella propria vita e il senso di un ottimismo nel fu proprio futuro. Cioè, io penso che oggi, anche spesso vengono messaggi, anche spesso dagli intellettuali, dagli uomini di cultura, dagli scrittori, che sono molto negativi rispetto alle possibilità reali. Per un ragazzo, per un giovane che cerca la sua strada, di cambiare le cose, cioè di migliorarle. E spesso si dice o si pensa che quello che abbiamo intorno è peggiore di quello che abbiamo dietro le spalle. Ecco, io penso assolutamente il contrario. Non è un atteggiamento ottimista forzato. Io penso che quello che noi facciamo nella nostra vita, i valori, i legami, le cose che costruiamo, che non ereditiamo, ma che costruiamo noi con la nostra forza, sono importantissimi. Con questo non voglio dire che non dobbiamo portarci il passato dietro, certo che ce lo dobbiamo portare, soprattutto attraverso i libri, credo, nella lettura, nella conoscenza. Dobbiamo portarcelo nei valori, in ciò che noi riteniamo che sia buono e lasciar perdere, buttare via quello che ci sembra sbagliato. Per cui è importante il passato. Molto spesso gli scrittori, quando i libri proprio riguardano questo, cioè il fatto di rielaborare in un modo diverso, rivedere il passato, ridargli vita quasi. Però penso che oggi la cosa che più mi interessa, che veramente avrei voglia di dare come valore, è questo senso della propria costruzione delle proprie cose, un certo ottimismo nelle possibilità dell'essere umano. Quando ero a scuola ho studiato una poesia che amavo moltissimo, che era di Rudyard Kipling, che si chiamava Il millesimo uomo. Adesso non ce l'ho in questo momento da leggerla, non posso leggervela, però ve la leggeranno. E il senso di questa poesia, che mi colpì moltissimo allora, avevo circa 16-17 anni, era il senso profondo, quasi metafisico, dell'amicizia, come un valore che va oltre la morte. Allora, io venivo da una famiglia molto larga, la parte di famiglia era molto bella, ma anche pesante. C'ho molte sorelle, molte zie. Dunque, in qualche modo, la famiglia quasi sostituiva, non dico che non avessi amici, però occupava tanto spazio. E forse per questo, quando mi hanno fatto studiare a memoria questa poesia, sono rimasta molto colpita dalla importanza che invece, dalla scoperta di un legame, di un sentimento che io forse ancora non conoscevo così. Credo che avere un amico come quello di cui parla Kipling, il millesimo uomo, quello che non ti giudica con gli occhi degli altri, che non aspetta che tu abbia un successo o meno per amarti, che non misura i soldi che ti dà né quelli che ti chiede. E via dicendo, cioè questi valori del senso del darsi all'altro, che spesso sono associati all'amore, appunto alla famiglia e così. Vederli associati a qualcuno che tu nella tua vita incontri, che non conosci prima, che non ha legami di storia con te, ma che hai costruito nella tua vita, nel tempo della tua vita, mi sembrava per me completamente rivoluzionario. E penso che in fondo è rimasto come qualche cosa di estremamente importante, difficile. Infatti, io penso che poi alla fine, appunto, questi millesimi uomini, cioè gli amici, sono poi pochissimi e sono questo sentimento che ti accompagna nella tua vita, nel momento, nel tempo della tua vita, cioè che vive con te, che può di divide anche il tempo storico che hai vissuto te, cioè hai ricordi in comune. Questo ovviamente succede anche con fratelli e sorelle, però lì c'è sempre un modo diverso di vedersi che è mediato, distorto, trasformato dall'idea del rapporto di sangue. Ecco, a me sembra che il valore che vorrei dare è questo senso nei legami della costruzione di un proprio rapporto d'amicizia, un legame con un altro, e questo altro è qualcosa che ci aspetta nella vita presente, quella che dobbiamo vivere. Sempre riguardo a questo concetto proprio del valore del nuovo, di quello che ancora non è stato fatto, e dunque dell'idea po positiva, secondo me, che ciò che abbiamo avanti è migliore di quello che abbiamo dietro. Vi voglio leggere, non per narcisismo, perché
Io ho scritto vari romanzi, ma in questo romanzo, nel mio ultimo romanzo, La bestia nel cuore, c'è proprio

un viatico finale. Allora penso che parlando di valori, siccome c'è un personaggio che chiude il libro con una specie di piccolo monologo suo, proprio su quello che lui pensa che sia il valore, siccome questo personaggio è un regista, io sono anche regista, ed è un personaggio che nel libro, che è un libro estremamente drammatico, è un po' il personaggio che alleggerisce qualche volta la situazione. Sembra un po' cialtrone all'inizio, sembra uno che in fondo la vita la prende un po' alla leggera, un po' superficialmente. Poi si capisce, andando avanti della storia, quando ogni tanto torna, che in realtà attraverserà una crisi personale di scelta nel suo lavoro, anche lui profonda, però che in fondo ha uno sguardo sulla vita molto autentico. Questa specie di piccolo monologo che fa nel finale avviene dopo che in maniera drammatica anche nato un bambino alla donna del suo amico, e questo bambino in qualche modo segna un inizio per tutti questi personaggi, un bambino che nasce da un dolore molto forte ed è, come tutte le nascite, porta una speranza proprio di qualcosa che nel futuro non sarà così orribile. E dunque in questo senso lui, allora cosa succede adesso per farvi capire come si inserisce questo pezzetto? Lui è nato questo bambino da questa donna che è scappata, per cui la polizia lo vuole interrogare, vuole capire che è successo. Allora lui si presenta alla polizia e prima ancora di essere interrogate parla direttamente. Allora lo leggo e poi magari vi dico due o tre cose che penso. Allora parla lui direttamente alla polizia. Ora ascoltatemi bene, non ho tempo da perdere, anzi non ne ho per niente. A casa mi aspettano 50 invitati e un tonno da affettare. Ma non può passare così. Io firmo il verbale, va bene, caso archiviato. Quanto all'affermazione del commissario, oggi il mondo è popolato di mascalzoni, a quella devo replicare con forza. Prima il mondo brulicava di mascalzoni, signor commissario, molto più di oggi. Si nascondevano nelle pieghe della morale, della famiglia, dei valori, ma erano mascalzoni veri e in più non coscienti di esserlo, superbi del loro teatrino. I bambini venivano abbandonati, massacrati molto più di oggi, nell'indifferenza generale. Le donne erano carne da macello, gli uomini carne da lavoro. Io non farò figli, sì, guardatemi pure male, non li farò perché non mi sento in grado di crescerli. Lei sì, ne dubito, non si offenda, comunque invido la sua sicurezza. Non ho nessuna nostalgia per i tempi andati, tranne che su un punto, uno solo, gli artisti. Ha presente gli artisti di una volta, signor commissario, il nostro cinema, il nostro grande cinema, i caffè, i libri, le discussioni, le idee che andavano da uno all'altro come carezze o ceffoni. Io rimpiango solo questo del passato, sputo sulle ipocrisie, le mie per prime, le sue. No, non voglio sputarle addosso, signor commissario, non deve arrestarmi, era una metafora. Sa cos'è una metafora, vero? Speriamo. Comunque glielo spiego a scanso di equivoci. La metafora è una figura retorica. Si usano delle parole al posto di altre, delle immagini analoghe ad altre. Sì, non si preoccupi, me ne vado, ho molto da fare anch'io. Però le voglio dire un'ultima cosa. L'ultima e me ne vado per sempre. Non ci vedremo più, o forse lei vedrà un mio film, un capolavoro. Le cosacce che ho fatto per la televisione le conoscerà già, ma non le cito perché me ne vergogno. Sì, lavoro per la televisione. No, non si eccita, è solo un elettrodomestico, come diceva Edoardo. No, non le dico i titoli della serie che ho diretto, non parliamone più. Le ho detto di no. No, non conosco nessuno che può aiutare suo figlio ad entrare in televisione. Non voglio più farla, la odio, ho litigato con tutti. Allora, le voglio trasmettere una sola, ultima idea. Me la lascia dire o no? Ah, finalmente. C'è una sola cosa da fare, oggi come sempre. Gli artisti sono gli unici ad averla capita. Non tacere mai, a costo della vita, della reputazione, dello scandalo e del dolore. Il senso di questa cosa, al di là del fatto del non tacere mai, che è una cosa secondo me fondamentale, cioè il fatto di affrontare la verità e dirla, e soprattutto questo secondo me vale per chi fa un lavoro nel campo della cultura, per esempio. La cosa che mi piace molto di questo monologo è l'idea che ciò che c'è dietro è terribile. Nessuno di noi vorrebbe vivere nell'Ottocento. Nessuno di noi, dunque vuol dire che ognuno di noi vive meglio oggi, malgrado tutto quello che sappiamo dire di orrendo dell'oggi, che pure lo ha anche, noi sentiamo che non vorremmo tornare indietro. Allora io penso che questo valore che noi sentiamo e che non diciamo mai,
Dovremmo dirlo a me.

invece. E lo dovremmo dire anche ai ragazzi, a chi si affaccia adesso alla vita e che spesso invece viene un po' frustrato dall'idea che non potrà fare molto, che la vita è uno schifo, che le cose vanno sempre peggio, mentre invece, come dice giustamente il regista, tutto quello che ha a che vedere con gli affetti, i legami, sto parlando del mondo occidentale ovviamente, non dei paesi tanti in cui ancora non c'è questo rispetto dell'essere umano, ma nel nostro mondo, quello in cui noi viviamo, c'è in generale molto più rispetto degli esseri umani che nel passato. Dunque questo è il valore per me più importante, insieme appunto a quello dell'amicizia, che in qualche modo è legato all'idea del valore per il nuovo, perché appunto non dà così tanta importanza a ciò che ereditiamo, ma ne dà a ciò che sappiamo costruire nella nostra vita. Credo che la ragione per cui do così importanza all'amicizia è che in realtà io ne ho avuto, ho avuto pochi amici. Cioè io sento questa cosa come una cosa che mi manca. Non che io non abbia molte conoscenze, facendo il mestiere che ho, poi ne ho molte, conosco tante persone, ho tante persone a cui voglio bene. Però il senso di avere un'amicizia che dura nel tempo, che magari ti ha così, che è cominciata quando eri giovanissimo. E che, ecco, io penso di aver investito gran parte delle mie energie nella costruzione della famiglia. E non sono pentita per niente, sono contentissima, soprattutto per quello che ha a che vedere il fatto di avere molti ragazzi adesso che stanno in casa e dunque di avere in continuazione un rapporto con un'altra generazione. Però, ecco, se non dirò la fatidica parola se dovessi tornare indietro, essendo che il mio discorso è tutto sull'andare avanti, però andando avanti, quello che voglio fare nel mio futuro è questo di investire enormemente nell'amicizia, cioè nelle persone che mi sono amiche, che amo e che spesso trascuro per il tempo, come se fossero così qualcosa che tu fai dopo aver fatto tutto il resto. Invece io penso che va messo al primo posto. Ecco, questa è la mia esperienza ed è la ragione per cui quando mi avete chiesto di parlare di un valore mi è sembrato per me, perché poi so parlare solo delle cose che sento io stessa, il valore più importante è questo, cioè una fiducia nelle possibilità del nuovo. Per dire, forse se dovessi dire qual è il mio migliore amico, ecco, il millesimo uomo per me è quello che mi ha fatto scoprire questa poesia, che poi è diventato il mio migliore amico, che è il mio professore, un professore a scuola, professore di francese, che poi ho fatto teatro con lui. E poi lui è in Francia, però ci scriviamo in continuazione, appena possiamo lui viene qui e io vado a trovarlo, perché sono anche molto amica della moglie, e lui mi ricordo incredibilmente che è legato a questa poesia perché me la fece leggere per primo e poi perché mi ha dato questa sensazione che qualsiasi cosa, perché la cosa fondamentale dell'amicizia è l'assenza del giudizio, cioè il senso che tu puoi andare e che non sarai fermata dal parlare, da un giudizio. Cioè il senso che mi dà questo mio amico francese è che io a lui posso dire delle cose di me, anche che non direi a tutti, insomma, complicate, ambigue, non sempre positive. E che c'è l'ascolto dall'altra parte, poi c'è anche chiaramente il suo parere, però molto forte questo senso di dolcezza, di accoglienza, cioè il fatto che se io telefono, lui dice dimmi. E questa cosa qui è immediata e penso accompagnerà tutta la vita, anche se poi io adesso ho sempre l'ansia che abbiamo molta differenza d'età, allora per me l'importante è che lui stia bene e che lo posso sempre trovare, ecco. Diciamo che questo forse è curiosamente legato, questa persona è legata a me anche da questa poesia, che forse è la ragione per cui poi l'ho voluta leggere. Cioè non l'ho letta, però ve l'ho raccontata un po'. Io credo che l'amicizia non è una cosa che si può avere si può avere sicuramente, io ho per esempio praticamente due generazioni di figli, perché ho due figli grandi che ho avuto appena finita la scuola, 19 anni il primo, e poi ho fatto un altro bambino dopo, seconda generazione, adesso ho 13 anni, e poi ho cresciuto anche praticamente per metà una mia nipote, per cui diciamo complessivamente ho cresciuto quattro individui e ho chiaramente con i primi due, che sono grandi adesso, un rapporto di grande amicizia, con molta complicità con la ragazza,

con Giulia, che fa il mio stesso lavoro, che scrive anche lei sceneggiature, dunque c'è una grande complicità. Però io penso che loro hanno i loro amici, cioè io penso che il concetto dell'amicizia, finché sono piccoli non devi avere questa sensazione che penso io di dare loro l'idea che possono parlare con te, chiaro. Però penso anche che devono parlare con i loro amici, cioè penso anche che tu sei lì per fare qualcos'altro, in qualche modo dargli come un senso di un baricentro che poi loro dovranno avere per conto loro, no? Allora vedo che nei due grandi, che loro stessi hanno questi amici, ecco, loro hanno più amici di me, cioè loro hanno coltivato molto questo sentimento, e loro, lì c'è qualche cosa che è proprio una complicità assoluta, e dunque penso che non si può essere amici dei propri figli, penso che bisogna essere genitori, però certo oggi, sempre nelle cose che vanno meglio di prima, chi vuole essere un figlio di una coppia dell'Ottocento? Credo nessuno. I figli oggi si sentono più vicini, nel senso che hanno la sensazione che possono raccontare, che possono dire delle loro cose, che l'accoglienza non è rigida, c'è meno rigidità, ecco, qualche volta c'è proprio uno svuotamento dell'autorità, allora lì siamo in una situazione, diciamo, non molto positiva, credo. Il fatto di essere aperti, che è una cosa, aperti nel senso di accogliere la cosa diversa dalla propria, il proprio pensiero, è proprio è un po' la modernità, no? Cioè quello che noi sentiamo come qualcosa che è del nostro tempo, no? Cioè il senso che è una cosa positiva, perché in fondo, per esempio a livello di culture, sicuramente, soprattutto nel mondo occidentale, c'è una grande comprensione e una grande ricerca di conoscenza delle altre culture. Questa è una cosa nuova, secondo me. Anche questa è molto positiva, anche se è chiaro, poi ci sono atteggiamenti di... In questo contesto ci sono atteggiamenti di potere, di presa del potere, ma questo è sempre stato così. Anzi, oggi forse nei paesi democratici c'è la possibilità di controllare il potere. Prima non c'era niente. E dunque, chiaro che il rovescio della medaglia è quella di non... l'estrema apertura, l'eccessiva apertura crei come una mancanza di giudizio. Ma io non credo che sia così, perché penso che gli esseri umani sono sempre molto facilmente pronti a giudicare. Penso che la parte più difficile è proprio di ascoltare, cioè di capire quello che sta dicendo l'altro e di non fermarlo subito col giudizio, no? Cioè molto spesso succede questa cosa che si ha la sensazione che non si riesce veramente a parlare, perché l'altro già ha la sua idea su quello che stai dicendo. Per cui non credo che si corre il rischio di non avere idee precise. Penso che oggi tutti hanno delle idee precisissime, magari sul nulla, magari appunto disinformati. Moltissimi hanno questo senso del negativo, per esempio, nasce molto spesso da una totale disinformazione sulle cose. E mancanza anche di precisione. Chi può dire di sapere delle cose con molta precisione, tanto da poterle giudicare? Invece io penso che tutti giudicano, cioè normalmente chiunque va per strada a parlare con le persone, sei sempre la sensazione che l'altro lo sa già, no? Per cui penso che non mi fa paura l'apertura, ecco, credo, non va appunto, cioè non, appunto, c'è un limite di apertura nei rapporti in cui tu devi assumi una responsabilità, per esempio con i figli, nel momento in cui assumi una responsabilità devi di fatto prendere delle decisioni e come tale non puoi devi a un certo punto scegliere e prendere una decisione anche sapendo che puoi sbagliare. È l'assunzione della responsabilità, questo anche nel lavoro, cioè, no? Io penso che l'artista, non a caso lui lo cita, ma insomma in generale come lavoro creativo e dunque occhio creativo di invenzione di un altro punto di vista sul mondo, no? Penso sia una condizione umana molto aperta, molto capace di ascoltare e di capire. Qualche volta parlando un po', siccome chi scrive in fondo tenta sempre di rifar vivere delle cose passate, spesso c'è questa... E come anche, forse parte anche da lì, perché in fondo poi l'ispirazione parte nell'infanzia, secondo me, cioè l'idea che tu attraverso la scrittura, io parlo della scrittura, io scrivo, però insomma la pittura può essere la musica,

fai rivivere qualcosa e dunque c'è un grande attaccamento a dei sentimenti, a delle condizioni, a delle visioni, a degli spazi del passato. E dunque qualche volta, in questo senso, ci sono degli scrittori che hanno invece puntato l'idea su un mondo in cui appunto non c'è questa nostalgia, ma c'è una potenza anche del presente, anche del possibile futuro, no? Però in generale gli scrittori sono abbastanza pessimisti, diciamo, come genere. E dunque in questo senso era interessante, ho letto la finale del libro perché era un personaggio invece che non essendo uno scrittore ma un regista, un po' cialtrone, ha una visione finalmente invece un po' più spalancata. Gli artisti sono sempre stati molto legati all'amicizia, perché hanno spesso fatto le cose insieme. Spesso poi sono state persone, soprattutto nelle arti figurative, ma anche nel cinema, tantissimo nel dopoguerra, periodi in cui si stava molto insieme, hanno avuto bisogno della compagnia dell'altro, dell'aiuto dell'altro, anche economico qualche volta, perché sono categorie che sono intanto, secondo me, piuttosto aperte, anche se vivono magari grandi periodi di solitudine, però sono pronti all'accoglienza dell'altro. E poi sono qualche volta sono stati nel tempo emarginati dalla vita attiva ed efficiente, no? E dunque hanno avuto come bisogno di raggrupparsi tra di loro. Altra cosa che c'è scritto, che c'è anche nel pezzo che vi ho letto, c'era l'idea di confrontarsi. Cioè l'artista ha molta voglia dell'interlocutore, c'è un grandissimo desiderio, qualche volta frustrato oggi. Non è che voglio dire che come dico oggi è peggio, però effettivamente, come dice il regista, io lo penso, sono proprio un pensiero mio, la cosa che veramente qualche volta uno rimpiange è la grandezza di certi artisti e anche la loro capacità di stare insieme, di legarsi, di costruire quello che erano appunto i luoghi in cui si incontravano e parlavano. Oggi, se vogliamo, siamo un po' chiusi in casa tutti quanti. In questo senso ci sono grandi amicizie nella storia degli artisti perché c'è questa condivisione della vita. In più l'artista spesso non ha, non dico che gli artisti non avevano le famiglie, però erano molto proiettati fuori dalle case, andavano insomma, e allora in questo contesto così si è più predisposti all'amicizia, penso. L'amicizia al cinema è un po' bastarda, perché in realtà, forse anche come nel lavoro della televisione, ci si trova tutti insieme per un periodo e poi ci si lascia sempre. Cioè, in realtà, per esempio, mio padre, che era pieno di amici, neanche tanto, in quello ha la sua colpa anche lui, perché lui in fondo anche lui è investito enormemente nella famiglia. Però insomma da quando poi si è ammalato così gravemente è rimasto solo in realtà, cioè c'era la famiglia solo. Allora questa cosa qua nel cinema, il cinema non è un buon esempio se non per alcuni periodi. Io ho una grandissima, direi amica e soprattutto una maestra grandissima che è Suso Cecchi d'Amico e lei un po', parlavamo di questo, sono andata a trovarla ultimamente, parlavamo un po' di questo, lei ogni domenica di tutta la vita ha radunato a casa sua per la cena tutti i suoi amici, un gruppetto sempre uguale. Questo lo prendeva, in realtà è una cosa che è di tradizione nella sua famiglia perché lo faceva Emilio Cecchi, suo padre, prima di incontrarsi tutti insieme. Dunque è una cosa che lei, e in realtà è una bella cosa questa, cioè il fatto di avere come dei giorni, che era la domenica, insomma è ancora la domenica, cioè se io telefono vado a cena da loro, in cui la casa è aperta, ecco, questa cosa qui era una cosa che si è un po' perduta nel cinema. E allora cosa è rimasta? È rimasta questa cosa appunto che accomuna un po' il cinema, credo anche la televisione, cioè del formarsi di gruppi che sono molto uniti nel momento in cui si lavora insieme. Si sta tutti insieme, si fa tutto insieme e poi dopo ci si disperde. E questo è un po' un peccato. Non lo so nelle altre. È diventato comunque questo fatto di avere proprio diciamo dei caffè, dei cenacoli, dei punti in cui andare e stare insieme, è una cosa che credo sia sentita da molti miei colleghi. Io sicuramente la sento molto, è una cosa che ci manca. Dunque, io farò un augurio molto particolare per una persona che invece scrive e fa cinema, ma siccome io sono laureata, lo confesserò, in economia e commercio, e penso che c'è una grande distanza degli intellettuali dalle cose concrete della società, cioè la scienza, l'economia, tutto ciò che

è la base dell'organizzazione. Noi viviamo spesso in mondi che non hanno nessuna relazione con la concretezza di ogni giorno. Ecco, io mi auguro che moltissimi ragazzi studino questi tipi di materie, sapendo che il mondo in cui viviamo è assolutamente trasformabile e non si aspetta che loro.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose UniNet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Salve a tutti, anzitutto la candidata si è occupata di una tesi che analizza l'uso della finanza pubblica per la spesa orientata alla valorizzazione dei beni culturali, quindi quanto la spesa per i beni culturali incide rispetto al prodotto interno lordo, nel caso italiano, con qualche confronto interessante anche su scala europea e in particolare poi con un focus sull'analisi della valorizzazione della città di Venezia. Quindi le lascio la parola e pregando di condensare, diciamo, le spiegazioni salienti dei punti più interessanti in una decina di minuti o poco più.
1: Grazie a tutti, grazie al prof. La tesi che vi vado ad esporre si basa appunto su quello che è lo studio della finanza della cultura, della finanza della cultura e del patrimonio culturale, soprattutto per quanto riguarda appunto la spesa culturale sia a livello nazionale che regionale e qualche confronto con l'internazionale, sulle collaborazioni tra settore pubblico e privato, importantissime, e oggigiorno fondamentale sulla digitalizzazione. Partiremo col studiare il decennio 2008-2018 che è caratterizzato da una congiuntura economica negativa. Una congiuntura economica negativa che si è protratta poi negli anni a venire e però da un considerevole attivismo, soprattutto nella seconda parte del periodo, per quanto riguarda riforme e interventi legislativi sul settore culturale e sugli ambiti connessi. Per fortuna dopo la crisi del 2008, finalmente nel 2017 si va a consolidare quella che è la fase espansiva dell'economia internazionale, cominciano ad aumentare quelli che sono i ritmi di crescita, soprattutto dei paesi più emergenti, e anche l'economia italiana comincia a consolidarsi, si consolida ma cresce meno di quanto crescano le maggiori economie europee. Possiamo vedere un andamento meno virtuoso di quelli che sono i consumi delle famiglie, un'economia basata un po' di più sull'import piuttosto che sull'export e... spicca anche una spesa pubblica che è una delle meno generose d'Europa per quanto riguarda la gestione del patrimonio culturale. Come possiamo vedere dal grafico, se confrontiamo i dati dell'Italia con quelli dell'Eurozona, possiamo vedere che la percentuale della spesa delle famiglie totale rispetto a quella culturale è di un solo 6,6% contro un 8,5% della media dell'Unione Europea, senza neanche andare a calcolare o a confrontare quelli di Svezia e Danimarca che sono intorno all'11%. Questo è un dato che può essere visto in modo ancora più negativo se parliamo di 2019, dove l'Italia comincia a condividere con la Cina il primato per la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO per il numero di siti iscritti. Ci troviamo comunque al 23° posto su 27 in Europa per spesa culturale in rapporto al PIL e il rapporto del BES 2021, quindi benessere equo e sostenibile dell'Istat, afferma che spendiamo un quasi 2,9 per mille in confronto a un 4 per mille della media europea. Questa spesa pubblica riguardo la gestione del settore culturale potrebbe essere collegata anche ad una scarsa capacità territoriale governativa, tanto che ci sono stati dei problemi per quanto riguarda il campo culturale di sovrapposizione di poteri o di competenze tra vari livelli governativi e il finanziamento pubblico soprattutto ha una carenza nel programmare progetti di medio e lungo periodo che sono invece fondamentali per attrarre i finanziatori privati, ovviamente diventati fondamentali per

0: per cercare di portare avanti il settore, quindi di tutelare e valorizzare la cultura e il patrimonio culturale. Possiamo vedere come, con l'andamento storico appunto del MIBAC, dal 2000 in poi, come la spesa culturale ovviamente risente della crisi del 2008. E finalmente l'anno nel 2018 è il terzo anno consecutivo dove riusciamo a vedere una crescita fino ad arrivare appunto ai 2 milioni di euro del bilancio ministeriale. Quando ci troviamo di fronte a dei tagli della spesa pubblica, purtroppo il settore culturale, del patrimonio culturale, è un settore che viene maggiormente influenzato e colpito. Possiamo anche andare a studiare quella che è poi a livello proprio di PIL nazionale, se noi pensiamo che abbiamo una grossa differenza tra quella che è le macro aree, per esempio, come possiamo vedere nel grafico del centro-nord o mezzogiorno. Possiamo vedere che ci sono ovviamente regioni o comunque macro aree che influenzano di più o influenzano di meno, quindi incrementano di più o di meno quello che è il PIL nazionale. Possiamo vedere per esempio il Veneto che sta sempre al di sotto della media della sua macro area, ma comunque ne ricalca quello che è il suo andamento e possiamo vedere dal 2015 in poi che ha una risalita, quindi è un dato positivo. Un dato invece negativo purtroppo è appunto, come possiamo vedere, che il divario tra nord e sud si allarga sempre di più. Nel 2019 il PIL in volume è aumentato di uno 0,5 al nord, o comunque un 0,4 di media al nord e solo un 0,2 al sud. Qua possiamo andare a vedere invece come una spesa pubblica viene divisa per settore e possiamo vedere appunto che ci troviamo di fronte a una posizione mediana di quella che è la cultura e i servizi ricreativi, che potrebbe essere una posizione anche abbastanza soddisfacente, considerato che al di sotto vediamo formazione, turismo, lavoro, ma comunque dobbiamo sottolineare che il settore culturale è un settore trasversale, quindi permette di traslare quelli che sono i benefici in altri settori non apparentemente collegati tra loro. Come possiamo vedere, per esempio, nel 2019 ha portato un 16,9, scusate, di valore aggiunto a livello nazionale. Ovviamente dalla crisi del 2008 la spesa culturale è cambiata molto negli anni, si è diversificata soprattutto nella composizione. Abbiamo sicuramente che lo Stato ci lavora molto di più, quindi investe molto di più su quella che è la spesa culturale, ma per esempio le regioni, anche le regioni, a parte un picco negativo che hanno avuto nel 2013, purtroppo invece i comuni hanno, come possiamo vedere dal grafico, dimezzato un po' quella che è la spesa culturale e le province sono addirittura scomparse per quanto riguarda questo ambito. Però comunque diciamo che qualche dato buono lo possiamo trovare anche nei comuni, diciamo che Firenze spende nel 2019 spende un 140 euro pro capite e Trieste 100 euro pro capite, sono le uniche due che superano quelli che sono i 100 euro pro capite. Però se noi guardiamo il grafico possiamo vedere che nelle prime posizioni troviamo tre comuni del Veneto. Veneto che è una regione che ovviamente si basa su quello che è un turismo culturale, quindi basato su un turismo internazionale, soprattutto senza stagione. E quindi c'è bisogno di collaborazione tra, appunto, come andremo a vedere adesso, tra settore pubblico e privato per poterne valorizzare e estrapolare quanto più possibile. Oggigiorno più che una risorsa è un costo purtroppo, quindi dobbiamo appunto portare avanti questa collaborazione tra settore pubblico e privato nel miglior modo possibile. Dagli anni 2000, per esempio, si parla molto di co-marketing, che non è una sponsorizzazione, ma è vero e proprio contratto tra due soggetti, per esempio tra un soggetto, potrebbe essere un settore industria e un settore cultura, in cui il settore industria, magari a causa della globalizzazione, non ha valori di identità e che quindi potrebbero essere traslati da invece un settore come cultura, che è ovviamente pieno di valori di purezza, naturalezza, libertà, eccetera, e dall'altra parte riuscire a, come si può dire, farsi pubblicità senza ingenti capitali. Nasce anche nel 2014 l'Art Bonus, che è un'agevolazione fiscale che permette quindi quella che è un credito d'imposta del 65% per le imprese o comunque per i privati che vogliono investire in cultura, in patrimonio culturale pubblico, e tutti questi investimenti privati vengono comunque premiati attraverso Cultura più Impresa, che è un progetto appunto basato sul incentivare questa collaborazione tra settore pubblico e privato. Ovviamente in situazioni come cultura e patrimonio culturale, quindi di interesse internazionale, interviene anche la Commissione europea, stanziando dei fondi per appunto i suoi paesi membri. Come possiamo parlare dell'Europa Creativa, che è un progetto basato su un progetto di 6 anni, dove viene a promuoversi quella che è la varietà del patrimonio culturale in Italia, in Europa. Grazie anche al fatto che con la
1: Giulia,
0: condivisione.
1: scusi se la interrompo, ma per stare un pochino nei tempi,
0: Ah,
1: proviamo ad
0: scusa.
1: andare al caso di Venezia, che è un po' lo. il caso studio.

0: Ok. Che ha caratterizzato allora, il suo
1: lavoro. Allora, per quanto è il caso di Venezia, per esempio, siamo in una situazione in cui si può palesemente vedere come il settore pubblico non sia sufficiente o comunque efficiente nel lavoro. Per esempio adesso si portano avanti ingenti ristrutturazioni, ingenti manutenzioni per un fatto che non doveva sussistere, come per esempio la questione dell'acqua alta. Della qualità di Venezia, quindi si va a creare una sorta di circolo vizioso dove invece di investire in un settore perché riesca a autogestirsi, quindi a formulare della moneta per autofinanziarsi, autovalorizzarsi, si va tra virgolette a correre dietro a delle situazioni che potevano essere semplicemente evitate. Venezia ovviamente è una città che vive di turismo culturale, quindi non si può far altro che puntare su quello, una città che vive tutto l'anno indipendentemente dalla non c'è stagionalità e soprattutto a livello internazionale, conosciuta in tutto il mondo e quindi dovrebbe essere valorizzata molto di più e soprattutto in modi migliori.
2: Diciamo evitando anche le esternalità negative del turismo.
1: Sì, sì, ovviamente dovrà essere compito del settore pubblico trovare un trade-off tra quello che è le esternalità positive, come ovviamente per i negozianti o per gli albergatori che sia. Dall'altra parte ovviamente bisognerà stare attenti alla congestione o comunque a non usufruirne in modo eccessivo.
2: Se vuol dire due parole conclusive su tutto, proprio la logica del lavoro e poi...
1: Le parole conclusive che posso dire che sicuramente con la pandemia potrebbe essere un trampolino di lancio, nel senso il settore cultura è sempre stato un settore un po' sottovalutato sotto l'aspetto della digitalizzazione o comunque dell'innovazione. Invece a causa della pandemia purtroppo per fortuna ci siamo ritrovati a essere obbligati a portare avanti una digitalizzazione, cosa che comunque a livello europeo era già partita, quindi noi anche in questo siamo un po' indietro. Quindi l'unica cosa per concludere vorrei dire che magari potrebbe essere una svolta anche per questo settore intraprendere un percorso finalizzato alla digitalizzazione per recuperare quelle posizioni che negli anni abbiamo perso anche avendo un patrimonio culturale nettamente migliore di molti altri paesi.
3: Giulia Vanin, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la valutazione di 104 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in economia e gestione delle imprese. Complimenti.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana.

0: Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio
5: e di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere

Per conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa nuova lezione. Vedremo l'influencer marketing. Gli argomenti che tratteremo saranno, prima di tutto, una panoramica di che cos'è la definizione dell'influencer marketing e come costruire una campagna di influencer marketing. Passiamo al primo argomento, la panoramica. L'influencer marketing è un insieme di attività che prevedono coinvolgimento di un testimonial, blogger o social reviewer, per testare, validare, comunicare ai propri seguaci la bontà di un marchio, prodotto o servizio. Abbiamo toccato questo tema nell'introduzione al corso e in tutte le lezioni parlando dei vari social media, di come un cambiamento di paradigma nel marketing sui social media sia stato e sia quello dell'utilizzo sia degli utenti e dei consumatori che appunto gli influencer, che comunque sono individui singoli, per la promozione dell'azienda e quindi un cambiamento netto rispetto ai media tradizionali dove diciamo è essenzialmente una promozione da parte dell'azienda e non aveva altri sbocchi. Per testare, validare e comunicare i propri seguaci è uno dei punti critici degli influencer, cioè la pubblicità, la promozione che avviene tramite gli influencer non è normalmente appunto dello stesso modo, nello stesso tipo in cui avverrebbe da parte del brand, ma semplicemente fatta dall'influencer. No, ha una caratteristica che è quella di normalmente di recensire, testare, cioè di dare

la propria opinione e valutazione. Ovviamente, essendo, ricordiamoci, un'attività normalmente fatta a pagamento, quindi l'azienda paga del budget all'influencer per fare questa attività, quindi la, come dire, veridicità della valutazione non è necessariamente scontata. Quello che però è una dinamica molto interessante e è giusto menzionare è che nel momento in cui la credibilità dell'influencer stesso o stessa venga meno, perché ci sia la percezione che questa promozione, questa comunicazione non sia appunto reale, questo crea ovviamente un danno molto importante per l'influencer stesso, oltre che per l'azienda. Quindi la tendenza è quella di cercare di portare questo tipo di promozione su temi reali. Vediamo qui il mercato degli influencer che nel 2021 è un mercato da 13 miliardi di dollari, cifre abbastanza importanti, e vediamo anche come nel corso del periodo dal 2016 al 2022 sia cresciuto tantissimo. Il ROI, il ritorno sull'investimento medio, è di 5,78 dollari per ogni dollaro speso. Cosa significa? Ritorno sull'investimento l'abbiamo visto, e quindi per appunto per ogni dollaro che spendo per fare una promozione, quanto me ne rientra poi nel momento in cui ho un acquisto dall'utente. Ecco, quindi questa proporzione nel caso dell'influencer marketing all'interno dei social media è molto alta. Questo avviene per alcuni motivi. Il primo è, come abbiamo detto, che la promozione non è dal brand ma da una fonte diciamo di molto legata alla fiducia, molto legata a un rapporto diretto che ha la persona con l'influencer. E successivamente anche legato al fatto che la promozione, quando avviene su larga scala, perché normalmente coinvolge gli utenti diretti, ma anche gli utenti che non seguono direttamente quell'influencer, ma vedono quello che può essere stato condiviso tramite i loro amici. Da un punto di vista di piattaforme, il mercato, almeno negli Stati Uniti, anche ha visto una crescita molto molto importante e viene diviso in quattro categorie. La prima, quella di campaign management, la seconda, quella di search and discovery, la terza, quella di analytics e reporting, e la quarta, quella di influencer management. Cosa significa? Piattaforme per l'influencer marketing, quindi usciamo al di fuori della piattaforma del social stessa, che ovviamente è il veicolo principale tramite il quale poi gli influencer agiscono, che sia Facebook, Twitter, Instagram o quant'altro. Ma si è creato un mercato di aziende tecnologiche che hanno ovviamente dovuto supportare questa fortissima crescita di spesa sull'influencer marketing. Perché? Perché le piattaforme di social media tendenzialmente, avendo come principale fonte dei propri guadagni la parte di advertising, non hanno questo tipo di interesse o funzionalità nel promuovere, come dire, che dei fondi vadano a degli influencer. E quindi è cresciuta una serie di piattaforme che appunto aiutano a gestire le campagne, quindi a pianificare e misurare la parte di search and discovery, a trovare, perché torniamo al punto che gli influencer possono essere, e lo vedremo poi, anche di diverse tipologie e categorie, ma chiunque essenzialmente, e quindi basi utenti molto importanti bisogna poterli cercare. La parte di analytics e reporting è legata a un aspetto molto complicato,
che è quello della misurazione precisa.

del ritorno sull'investimento. L'abbiamo visto prima di $5,78 in base però a comunque delle stime, perché la possibilità di tracciare poi quello che avviene come un vero e proprio comportamento a cascata fa perdere la capacità di tracciamento specifico, diretto di quello che era stato il primo input della campagna. E l'ultimo, quello dell'influencer management, perché per poter gestire proprio e comunicare anche con gli influencer c'è la necessità di avere delle piattaforme che abilitano questo aspetto specifico. Dal punto di vista di share di utilizzo finale, vediamo che la parte di fashion e lifestyle è una delle più grandi, seguita da viaggi e tutto il resto, ma soprattutto anche dal food entertainment. In ultima battuta c'è la parte di sport e fitness. Quindi il mercato ha da un punto di vista di industry, ha una dimensione di oltre 10 billion. Quindi la parte fashion and lifestyle, moda e tempo libero, è quella che principalmente utilizza l'industria, questo tipo di industria. Utilizza questo tipo di attività di marketing perché essendo alcuni dei network dove poi ci sono e vengono come dire sfruttate queste competenze molto legati a questo aspetto. Pensiamo ad Instagram, che appunto grazie al supporto fotografico ha comunque una forte componente appunto di fashion e lifestyle, quindi rispecchia anche un po' la particolarità delle piattaforme. Come ogni generazione è influenzata dai social media, quindi vediamo che le due distinzioni principali sono in rosa brand dai quali un utente compra e considera comprare, oppure influencer o altri esperti. E vediamo che senza dubbio la generazione Z e quella millennial sono quelle più sono più appunto in prima linea sulla parte di influencer marketing. Questo ovviamente avviene anche perché è un tipo di attività, un tipo di storia che è nata nel momento con queste generazioni. Quindi la vicinanza è maggiore rispetto all'utilizzo che ne fanno generazioni più grandi. I motivi principali per fare influencer marketing sono: per il 79% delle aziende è la promozione del brand, per il 44% è la reputation del brand e per il 39% il lancio di nuovi prodotti. Quindi vediamo che la parte di promozione è sicuramente la più importante, ma non sono assolutamente limitate quella della reputation, che abbiamo visto in una lezione specifica, e quindi la necessità di mettersi in vetrina e di farsi valutare per proprio come brand a tutto tondo, e anche poi appunto per lanciare nuovi prodotti e come abbiamo anche qui visto, vedere in tempo reale o in modo molto più snello, rapido, il responso della base utenti. Il 62% anche predilige la produzione di contenuti, il 20% la promozione di eventi, il 13% la SEO e il 44% le vendite. Quindi la parte di produzione contenuti è principe, perché senza questa, diciamo, non è proprio possibile essere attivi su questo tipo di attività, e il coinvolgimento di influencer per le aziende è un'ulteriore possibilità di creare contenuti non solo appunto direttamente da se stessa. Quindi c'è la possibilità di vedere come
viene trattato

trattato un tema, un prodotto, un servizio in altro modo e anche possibilmente su scala, quindi dà la possibilità di arrivare a una produzione che potrebbe non riuscire ad avere se, con i propri mezzi. La parte di promozione eventi è abbastanza specifica, quindi è sicuramente legata nel momento in cui l'influencer in generale ha un tipo di condivisione abbastanza pubblico della propria vita e quindi va a promuovere anche degli eventi del brand che possono essere anche collegati ad alcuni dei punti prima come lanci di prodotto. L'aspetto SEO, quindi ottimizzazione per i motori di ricerca, è abbastanza basso perché tendenzialmente le piattaforme di social media non hanno un risvolto pratico o diretto sulla visibilità dei motori di ricerca, ma c'è una parte importante, il 44%, che parla proprio di vendite, quindi come abbiamo detto c'è la possibilità di un ritorno investimento abbastanza alto. I vantaggi principali quali sono? Il 49% dei consumatori, quindi lato consumatore, pensa che una recommendation di un influencer è più credibile che la brand stesso. L'abbiamo visto in vari modi, quindi la promozione da qualcun altro, dall'influencer in particolare, è molto più interessante per il consumatore. Quali sono le tipologie di influencer? La prima è quella delle celebrity, la seconda è quella delle mega influencer, la terza dei macro e successivamente dei micro. Quindi cosa significa? Che come dicevamo, influencer può essere veramente qualunque profilo utente su un social network. Queste tipologie cercano di distinguere tendenzialmente o quello che è la celebrity, quindi tendenzialmente comunque tutte legate al numero di following, quindi dal numero di persone che seguono quel profilo, ma celebrity oltre questo ha anche magari un aspetto di ovviamente diciamo personaggio pubblico, oppure sono mega, macro, micro che sono, le andremo a vedere poi, sono legati a delle soglie numeriche di appunto numero di following che li fanno cadere in queste fasce. E la parte nano è quella, l'ultima è quella ovviamente ancora più piccola, che è giusto menzionare, non è necessariamente non ha necessariamente meno potenziale, perché ovviamente una dinamica che avviene è che il coinvolgimento, il reclutamento di un influencer celebrity, prima di tutto, ha un costo completamente diverso da quello di un nano o un micro e quindi di conseguenza può diciamo, arrivare anche volendo a meno persone perché il reclutamento di tantissimi nano o micro influencer può avere un effetto a cascata ancora più ampio. Qui vediamo quali domanda diciamo alle aziende quali influencer vogliono reclutare nel 2021 e la stragrande maggioranza, infatti, come dicevo, non necessariamente predilige le categorie più grandi, ma quelle più principalmente micro che passa da un range dai 5.000 ai 100.000 follower. E successivamente quella dei macro. Quindi questo ricordo ha un tema sia di costo che di reach. Il secondo punto è quello degli affiliati. Cosa significa? Che l'influencer tendenzialmente viene pagato diciamo per una condivisione, per un contenuto e diciamo in base a un prezzario che più o meno diciamo decide in autonomia o che diciamo è deciso in base a dei benchmark più o meno del mercato. L'affiliazione comporta la possibilità di reclutare un influencer anziché con un pagamento necessariamente per il contenuto, ma con una remunerazione di una percentuale del venduto del prodotto e quindi in base a come dire, il successo della campagna
può portare quel tipo di

remunerazione. Chiaramente, diciamo, a meno che ci sia, visto che c'è una problematica, come abbiamo detto, di riuscire a essere molto chirurgici con l'attribuzione e misurazione delle singole vendite tramite questo canale, è una modalità poco prediletta dagli influencer che tendenzialmente vengono pagati in quella forma che dicevamo prima. C'è anche la categoria unpaid, che significa che ci sono degli influencer che non vogliono essere pagati o che possono non essere remunerati da un punto di vista monetario, ma da un punto di vista, possono essere coinvolti avendo testando un prodotto e quindi avendo la possibilità di ottenere quel prodotto gratuitamente. Vi lascio il primo spunto di riflessione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'influencer marketing? E passiamo al prossimo argomento. Come costruire una campagna di influencer marketing? Gli step principali sono, prima di tutto, definire gli obiettivi, definire il budget, la tipologia di campagna e il mix delle piattaforme. Quindi, questo l'abbiamo visto, la definizione degli obiettivi è in tutte le forme di marketing, ma sicuramente di social media marketing, il primo step, quindi che è un obiettivo che può essere legato al funnel, quindi quali vendite, quante vendite, che può essere legato anche a un periodo temporale, una campagna, un evento. Il budget, ovviamente, ne parlavamo poc'anzi, è in base al budget a disposizione si accede a diverse tipologie o quantità di influencer. Il budget ovviamente dovrebbe essere legato dal punto di vista dell'azienda al ritorno sull'investimento, quindi in questa fase normalmente dovrebbe esserci da parte di chi pianifica la campagna un insieme di metriche, pur quanto approssimative o approssimate e previsionali, che diciamo nel lasso temporale per quel tipo di investimento hanno una serie di KPI, Key Performance Indicator, che raccontano uno cosa verrà misurato, perché l'obiettivo va misurato, entro quando va misurato, e in modo tale anche per ottimizzare la campagna e in seconda battuta anche per capire se l'investimento avrà appunto un ritorno positivo o negativo un ritorno sull'investimento positivo o negativo. L'ultima cosa sulla parte di budget è che come in realtà quasi tutte appunto le attività di digital marketing rispetto magari anche diciamo, agli inizi diciamo, di questo tipo di marketing, è molto integrata. Che cosa significa? Che la campagna di influencer sì, avrà dei risultati all'interno del social media, ma vanno misurati, visti e valutati anche gli sbocchi che può avere, come abbiamo detto, per esempio sulla brand reputation. Quindi la valutazione a volte arriva probabilmente anche tramite assunzioni, proxy, quindi diciamo non certezza matematica, ma diciamo la messa sul tavolo di tutti gli elementi che potrebbe influenzare questo tipo di campagna. La tipologia di campagna non è solo legata alla tipologia di influencer, ma anche proprio cosa si vuole ottenere da quella campagna. Quindi è una campagna di recensione di un prodotto, è una campagna di promozione di un evento, quindi ovviamente questo perché è importante? Perché poi cambia la selezione degli influencer. Il mix delle piattaforme anche è importante da decidere in questa prima fase, perché la ricerca principale sarà quella di diciamo, capire quali sono gli influencer che parlano a quel target e il ritorno sull'investimento, come abbiamo detto. Ma abbiamo anche visto in altre lezioni che ogni piattaforma ha delle sue caratteristiche, come dire, delle utenze che possono avere anche propensione all'acquisto molto diverse, che può essere Facebook contro Twitter e Reddit e via dicendo. Quindi tutti questi fattori vanno messi insieme per una pianificazione diciamo ottimale sin dall'inizio.

La creazione di contenuti ovviamente è una delle cose principali da fare, quindi verranno creati tendenzialmente dall'influencer, ma non è escluso che ci sia un coinvolgimento anche del,

portare a un risultato incrementale rispetto a trovare, diciamo, un'estrema omogeneità. La promozione della campagna cosa significa? Che l'influencer ovviamente promuoverà tramite, diciamo, alla propria audience, tramite il social network dove è presente questa attività, ma non è da escludere che sia sufficiente o che sia l'unico modo. E quindi in questa fase di pianificazione è opportuno anche valutare ulteriori come dire, supporti e strumenti o investimenti che possano amplificare questo risultato e la visualizzazione, la reach essenzialmente di questa campagna. Quindi può essere correlato da campagna di pubbliche relazioni, può essere correlato da campagna di advertising sullo stesso social media. Questo perché all'interno di qualunque campagna di diciamo pubblicitaria di digital marketing come dire, la frequenza di visualizzazione e anche eterogeneità di contenuti che vengono visti crea un effetto appunto decisamente più alto rispetto a quello di vedere solo un tipo di campagna unico. La misurazione, ne abbiamo parlato, è estremamente importante perché diciamo, non sarebbe possibile misurare l'obiettivo altrimenti. Altre considerazioni sono sicuramente date tempistiche, la questione dei diritti e la modalità di pagamento. Infine, la relazione con gli influencer, la sinergia con il brand. Quindi, date tempistiche è legato al periodo, insomma, in quale può essere ottimale perché non tutti, soprattutto se magari è legato a un evento, ma in generale non è scontato che una campagna possa funzionare bene allo stesso modo in qualunque periodo dell'anno o momento della giornata, per dire. La questione dei diritti è legata al possibile utilizzo del contenuto che l'influencer produce, che sia una foto, un video, un articolo, qualunque cosa sia, per essere utilizzati dall'azienda, diciamo, sia nel momento stesso che nel futuro. Quindi significa che in qualche modo è come se l'azienda reclutasse appunto un testimonial che magari potrebbe fare sui media tradizionali in televisione per uno spot televisivo e in questi casi deve assicurarsi di avere almeno per chiaro qual è lo scopo di utilizzo e anche il tempo massimo di utilizzo. Quindi ovviamente dal punto di vista dell'azienda poter utilizzare quel contenuto e ripromuoverlo magari tramite advertising nel futuro è un modo di poter valorizzare ancora di più quel budget che ha appena speso. La modalità di pagamento è, diciamo, un aspetto pratico, quindi in che modo verrà remunerato, pagato l'influencer. E la relazione con l'influencer sinergia significa semplicemente che sì, è un'attività a pagamento, però non è appunto una promozione di un annuncio. Quindi è molto importante capire ed avere una relazione in qualche modo dove la comunicazione del brief, quindi degli obiettivi e del contenuto e tutti gli altri aspetti di coordinamento che si hanno con l'influencer sia ovviamente efficiente e efficace. Il processo di approvazione è anche molto importante perché nel momento in cui viene dato un brief, un obiettivo del contenuto, comunque deve essere approvato prima di essere pubblicato dal brand. Questo per evitare ovviamente che diciamo, l'obiettivo, comunque quello che è l'aspettativa del brand di quello che deve essere prodotto, sia disattesa, visto che poi successivamente non ne può assolutamente avere il controllo, essendo di nuovo un tipo di contenuto pubblicato e promosso tendenzialmente poi dall'influencer. I requisiti della promozione sono legati agli aspetti, diciamo, un po' più pratici, anche tecnici, quindi deve avere alcune componenti, avere alcuni hashtag, deve avere il video in un certo modo, quindi più da un punto di vista tecnico.
cosa, come deve essere prodotto.

tutta la campagna. La scelta dell'influencer avviene prima di tutto con la qualità del contenuto e in base alla target audience. Quindi la qualità del contenuto è una valutazione che viene fatta dall'azienda nel momento in cui analizza e ricerca gli influencer, perché abbiamo parlato della base dell'audience, che è uno dei fattori più importanti, ma lo è anche ovviamente quale tipologia, ma anche la qualità del contenuto che viene prodotto da quell'influencer. Quindi questo è un'altra componente della scelta. La target audience va ad analizzare tramite gli strumenti di terza parte anche chi sono le persone che seguono questo influencer, quindi cosa, che interessi hanno, se sono ingaggiati, dove sono, perché ovviamente ricordiamoci che c'è anche un aspetto potenzialmente geografico. L'engagement rate, dicevamo, può essere un esempio pratico, è che un influencer potrebbe avere tantissimi follower, ma milioni e milioni, ma diciamo essere poco engaged dell'audience, che significa che non interagisce essenzialmente con i contenuti che promuove, che pubblica. Quindi in questo caso diventa chiaro che l'investimento dell'azienda per essere presenti, se poi non viene, poi non, non, ci sono, c'è un livello basso, un rapporto basso, che normalmente è diciamo, calcolato in base a appunto, contando quante per ogni contenuto che pubblica l'influencer, quante visualizzazioni ha e quante interazioni ha. E sarebbe appunto poco utile. Quindi nel paragonare e scegliere, l'engagement rate diventa fondamentale. E l'ultimo è l'on brand messaging e l'estetica. Quindi abbiamo detto che poi l'azienda non ha più il controllo, ma in generale nel momento in cui viene pubblicato un contenuto, ma nel momento in cui sceglie l'influencer deve vedere se rispecchia la parte anche estetica, e soprattutto quella di valori, messaggio, quindi è in linea, oltre che magari essere molto engaged l'audience ed essere rilevante perché parla, diciamo, e l'audience ha interessi diciamo, affini a quelli del brand, insomma, che vuole promuovere il brand, però possono esserci anche qui differenze legate magari anche alla demografica, e quindi un influencer in tema per un'azienda però molto giovane potrebbe, diciamo, avere un tipo di brand messaging o di estetica molto non in linea, nonostante il resto lo sia. Quindi questo è un ulteriore aspetto da considerare. Le sfide principali sono tendenzialmente: la prima è che non porta risultati a breve termine, e l'approccio deve essere personalizzato e ideata la campagna in base agli influencer stessi. E in ultimo, quello di determinare, appunto, di determinare l'ROI è complicato. Non porta risultati a breve termine perché diciamo, la scia della campagna può essere anche molto lunga. L'approccio personalizzato significa che appunto richiede molto, molto tempo, molto investimento rispetto a, diciamo, comprare un annuncio su una piattaforma dei social media, perché c'è tutte le fasi che abbiamo appena descritto. E determinare la ROI è complicato, come abbiamo detto, non sempre si riesce a risalire al primo contatto. Gli algoritmi dei social network rendono i contenuti organici meno visibili. Questo anche qui sappiamo che nel voler monetizzare la propria audience, i social media hanno abbassato la reach organica, e quindi la possibilità che i contenuti, che i brand pubblichino, si vedano diciamo in modo non sponsorizzato, e quindi questo allo stesso modo ovviamente può essere un problema per l'influencer marketing. La gestione e creazione è molto onerosa, l'abbiamo coperto, e la scelta di influencer, sia perché è diciamo time consuming, ma diciamo non è una scienza, quindi esatta, e quindi può essere una sfida. L'ultimo è come inserirlo all'interno del marketing mix. Abbiamo detto che può avere dei risultati molto
positivi anche su altre tipologie di attività che fa un brand.

all'interno del digital marketing, però non è scontato capire quando e come inserirlo. Quindi, come abbiamo detto, se fare delle campagne magari di paid advertising insieme all'influencer, e quindi per risolvere questo problema, probabilmente quello che si fa è molto test and learn, quindi magari delle campagne mirate, più piccole, che possono essere delle prove per vedere i risultati sugli altri canali. Il budget, abbiamo detto, diciamo, può essere una sfida perché, principalmente perché può essere complicata la misurazione. La location, diciamo, ci sono molti dati a disposizione tramite queste piattaforme che menzionavamo, che per gestire gli influencer, però non è scontato che l'aspetto geografico possa essere più che altro controllabile, come ripeto, può esserlo con annunci molto targetizzati. I follower, abbiamo detto, può essere l'aspetto principale, è quello dell'engagement, quindi andarlo a misurare anche qua tramite tool di terze parti. Le performance di altre campagne, inteso come un benchmark, un paragone, per poterlo paragonare, quindi non solo integrare all'interno del digital marketing mix, ma paragonare. E l'ultimo, l'aspetto trending, quindi andare a capire quali sono i trend, perché il reclutamento di influencer è molto legato anche a quale può essere diciamo un trend in voga in quel momento. Si può ideare su tutte le piattaforme social, ma al momento è molto legata ad Instagram e TikTok. L'influencer, ripeto, è legato più all'audience, quindi si può fare in tutte le piattaforme, ma vediamo che il canale principalmente utilizzato, quasi il 70%, è Instagram. Il secondo con il 45% è TikTok, il terzo con il 43% Facebook e a seguire YouTube, LinkedIn e Twitter. Quindi questo ovviamente, come dicevamo, influenza anche un po' la scelta, detto che può accadere che ci siano influencer che siano attraverso tutte le piattaforme. La necessità di fare attenzione alle normative anche è importante da ricordare, cioè questo tipo di attività, come tutte più o meno nel digitale, quando nascono non sono conosciute, regolate e quindi diciamo soprattutto all'inizio non vedeva nessun tipo di differenza diciamo di nomenclatura o di etichettamento come dire, del contenuto quando era pubblicato, ma successivamente da un punto di vista istituzionale è stato regolamentato, chiesto alle piattaforme di inserire delle diciture specifiche che etichettino in modo chiaro che quel contenuto sia sponsorizzato. Questo per far sì che non, diciamo, ci sia da parte degli utenti che vedono un'incomprensione, ecco, appunto, sulla natura del contenuto. Qui vediamo, diciamo, semplicemente degli esempi, in particolare su Instagram, legati qua al mondo del food, qua è legato al mondo della moda, però che diciamo, il coinvolgimento dei brand è legato appunto a testare, a far vedere il prodotto e poi ovviamente all'inclusione magari di codici sconto, di hashtag, di appunto coinvolgimento dell'audience di riferimento. Costi medi per avere un benchmark su Instagram dei nano sono dai 10 a 100, dei micro da 100 a 500, dei macro dai 5.000 ai 10.000, dei mega dai 10.000 e la celebrity molto, molto variabile, ma può arrivare anche a 1 milione di dollari. Quindi questi costi per attivare un singolo influencer non sono di certo appunto bassi, ma come abbiamo detto dobbiamo fare poi un tipo di valutazione in base all'engagement e al numero di reach che riusciamo a ottenere. YouTube, per esempio, invece ha un costo già più alto per tutte le fasce, partendo dai 200 e in realtà essendo in linea per le altre. I costi medi invece su TikTok sono più bassi, dai 5 ai 25
per arrivare

Fino ai 2005 perché è ancora più una piattaforma relativamente più giovane rispetto alle altre e al momento di questa ricerca vedeva un audience totale minore, quindi meno è l'audience, minore è il costo. Quali sono gli strumenti per fare una campagna di influencer marketing? Prima di tutto con le agenzie, in seconda battuta con le piattaforme e altrimenti manuale. Quindi con le agenzie abbiamo detto, può essere un'agenzia di consulenza, un'agenzia marketing che fa tutto quel lavoro che abbiamo detto di selezione, filtro, brief, eccetera, eccetera. Ci sono, come abbiamo anche detto, le piattaforme quindi specifiche, sviluppate ad hoc, che fanno solo questo e quindi possono essere utilizzate per tutte le fasi, oppure ovviamente manuale, però questo è poco pratico a meno che si tratti di volumi veramente bassi. I contenuti, tipologie di contenuti e formati che sono più efficaci per l'influencer marketing sono principalmente l'Instagram post, le stories e i video sia di YouTube che poi delle altre piattaforme. Quindi vediamo che di nuovo, questo riflette l'utilizzo principalmente di Instagram come piattaforma per fare questa attività, che il primo è quello del post, ma sempre di più sta crescendo la categoria video perché è un formato altamente ovviamente personalizzabile e interessante. Un piano di influencer marketing, solo esemplificativo, può deve includere ovviamente per ogni singolo influencer dati di anagrafica del specifico influencer, quale tipologia di campagna e altre informazioni più generiche, la piattaforma o le piattaforme dove verrà erogata la campagna, ma anche per esempio il numero di contenuti, perché abbiamo parlato di un contenuto, ma non è assolutamente scontato che sia uno soltanto, è tutta una questione più economica e appunto di acquisto dal punto di vista del brand e dell'influencer, e la projected reach e engagement, quindi quante persone raggiungerò, quante saranno ingaggiate. Da qui poi diventa un po' più complicato, però si possono provare a fare, come dicevamo, delle assunzioni su poi il traffico, le vendite, che possono atterrare. Alcuni trend legati all'influencer marketing sono il purpose-driven marketing, la partnership a lungo termine, gli influencer specializzati, quindi purpose-driven legato molto a temi sensibili, dedicati o sociali, ambientali, quindi molto c'è sempre di più la richiesta di coinvolgere influencer per far sì che siano i portavoce per le aziende di queste tematiche. E la partnership a lungo termine, intesa come non solo per la campagna specifica, ma per un periodo molto duraturo, quindi una sorta di quasi assunzione, assoldamento a lungo termine. Gli influencer specializzati, cosa significa? Che iniziano a essere sempre più appunto di anche specifiche nicchie, quindi non solo l'influencer che ha un grande following, ma un influencer che parla specificamente appunto di quel tema che magari è legato a quelli che dicevamo prima. E l'ultimo, nuovi modi di produrre contenuto, quindi non solo legarsi a immagini o video, ma cercare di sfruttare questo tipo di audience per anche, non so, live event e altri formati. Vi lascio uno spunto di riflessione. Quali sono gli step necessari per costruire una campagna di influencer marketing? Vediamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'influencer marketing? E quali sono gli step necessari per costruire una campagna di influencer marketing? La lezione è finita, vi ringrazio. Per qualsiasi approfondimento potete visitare il sito web dell'Ateneo e le pagine specifiche del corso. Grazie.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università

0: Università partner di MedNetU provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco.

0: 14 maggio 2009, le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione che ha per oggetto le proprietà dello stato, la raggiungibilità e l'osservabilità, la scomposizione di Kalman. Gli argomenti sono la raggiungibilità, definizioni, caratterizzazione degli stati raggiungibili e scomposizione. L'osservabilità, definizioni, caratterizzazione degli stati inosservabili e scomposizione. La scomposizione di Kalman. Bene, passiamo al primo argomento. La raggiungibilità, definizioni, caratterizzazione degli stati raggiungibili e scomposizione. Bene, queste due proprietà che studiamo oggi sono molto importanti, in particolare per quanto riguarda poi l'intervento, perché sono due proprietà che riguardano proprio gli aspetti di la raggiungibilità e l'osservabilità, cioè agendo sull'ingresso, quindi modificando l'ingresso. Cosa posso fare all'interno dello stato? Posso raggiungere ogni stato? Ricordate, una rete elettrica è fatta da elementi che hanno memoria, condensatori, induttanze, resistenze, eccetera. Ecco bene, posso raggiungere tensione e corrente nelle induttanze, nei condensatori, a valori che io voglio? Oppure quali sono i valori di tensione e corrente che posso raggiungere? Un sistema meccanico, un braccio meccanico che si sposta. Posso raggiungere posizione e velocità dell'end effector, supponiamo un braccio robotico, in un certo punto, in un certo istante. Quali sono l'insieme dei punti nello spazio e le velocità con le quali posso raggiungere i diversi punti e così via. Quindi due proprietà che hanno a che fare poi proprio con l'intervento e che quindi avranno un significato. Hanno un significato pregnante e avranno un ruolo importante proprio nella parte di progetto dei sistemi di controllo. Ma iniziamo. La raggiungibilità, definizione. Uno stato X con R è detto raggiungibile al tempo T, a partire dallo stato X con 0, se esiste un istante di tempo T con 0 precedente ed un segmento di funzione di ingresso U sull'intervallo t con 0t, che porta lo stato x con 0 a x con r al tempo t. Quindi uno stato è raggiungibile se io ci posso arrivare. È raggiungibile al tempo t da x con 0.

se posso arrivarci a partire da x con 0, assunto al tempo t con 0 precedente a t, all'istante di tempo t. Bene, se uno formula questa condizione, per esempio per i sistemi lineari, abbiamo questa relazione. XR è uguale, noi sappiamo, e elevato ad a t meno t0 x con 0 più l'integrale fra t0 e t, eccetera. Quindi XR è raggiungibile se esiste un t0 e un u sull'intervallo t con 0 t, tale che a partire da x con 0 al tempo t sono in XR. Per il sistema a tempo discreto, analogamente, quindi devo cercare di capire quando è che esiste un u sull'intervallo t con, un t con 0, scusate, prima, e un u sull'intervallo t con 0 t che mi porta allo stato XR. In realtà, nel caso dei sistemi lineari, noi siamo interessati a caratterizzare la raggiungibilità a partire dallo stato 0, quindi l'evoluzione libera non c'è. Quindi parliamo di raggiungibilità a partire dallo stato nullo. Bene, quindi la formulazione è quando è che esiste un t con 0 e un ingresso che mi porta allo stato x con r e quali sono più precisamente gli stati x con r che posso viceversa raggiungere? Bene, con de delle semplici considerazioni che adesso qui tralascio perché ci potrebbero far perdere un po' di tempo, si riesce a capire da una parte facilmente che ci si può liberare dalla presenza dell'istante t con 0, dalla presenza dell'istante t con 0, mentre sono più sofisticate le considerazioni nel caso tempo continuo che ci portano a ottenere il seguente risultato, che riesamineremo un momento nel caso di sistemi a tempo discreto, che ci conduce quindi a concludere che x è raggiungibile da x con 0 se e soltanto se X appartiene all'immagine di questa matrice B a B a n meno 1 B. Quindi vedete, date A e B, le matrici A e B, io calcolo la matrice B a B a n meno 1, è una matrice, se la B è un vettore colonna perché c'è un solo ingresso, questa è una matrice n per n, bene, l'insieme degli stati raggiungibili è l'insieme degli stati che stanno nell'immagine di questa matrice, perché x è raggiungibile se e soltanto se sta qua dentro. Va bene? Quindi l'esistenza di una u, quindi il calcolo dell'immagine di un funzionale, perché x al tempo t dipende da u sull'intervallo t con 0 t, quindi io stavo cercando se c'era un u che mi portava a un dato stato oppure qual era l'insieme degli stati nei quali potevo arrivare, si riduce al calcolo dell'immagine di una matrice, un'operazione molto molto semplice. L'insieme degli stati raggiungibili è, essendo l'immagine di una matrice, è un sottospazio dello spazio di stato. Se il rango di questa matrice è uguale ad n, allora l'insieme degli stati raggiungibili è tutto lo spazio di stato. Andate a questo punto con questa definizione di raggiungibilità dell'intero spazio di stato, se questa matrice è a rango pieno, andate a riesaminare quello che abbiamo detto a proposito della realizzazione in forma canonica raggiungibile, ricordate? Ebbene, andate a verificare che la terna A con R, B con R e C con R, costruita sul nucleo, secondo quell'algoritmo che abbiamo trattato, soddisfa la condizione proprio che R uguale Rn, cioè è il sistema la rappresentazione che questa definisce, come si suol dire, è tutta raggiungibile. Quindi la raggiungibilità si può studiare andando a indagare l'immagine della matrice B a B a n meno 1 B. Andiamo a vedere la scomposizione rispetto alla proprietà di raggiungibilità. Supponiamo che il rango di questa matrice non sia uguale ad n, ma sia uguale a m minore di n. Notate, come vi dicevo prima, che questa matrice, se il sistema ha un solo ingresso, è una matrice n per n. Se ha p ingressi, è una matrice n per p, cioè ha n righe, ma n p colonne, perché B
n per p a bn per p e così via.

Bene, inopportune coordinate, questo è un altro risultato che si può ottenere, che qua vi enuncio e che poi di quale vedrete qualche aspetto tecnico. Inopportune coordinate, la nuova rappresentazione A tilde, B tilde, C tilde, che ricordate, cambiando le coordinate, diventa TAT a meno 1, TB e CT a meno 1, assume questa struttura, vedete? A 1, 1, A 1, 2, 0, A 2, 2, B 1, 0, C 1, C 2. Qua quello che è importante è che la matrice A 1, 1 è a dimensione M per M. La matrice B1 è M per P e la matrice C1 è Q per M. Quindi, in quelle coordinate, se uno va a scrivere con quella struttura delle matrici le equazioni che governano questa rappresentazione, cioè se indichiamo con Z1 e Z2, Z1 le prime M componenti di Z, Z2 le ultime N-M componenti, vengono fuori queste equazioni che mettono bene in luce, vedete, se indichiamo con S1 il sottosistema che esprime l'evoluzione delle componenti di stato Z1 e con S2 il sottosistema che esprime l'evoluzione nel tempo delle componenti del vettore di stato in quella rappresentazione di Z2, abbiamo una struttura di questo tipo, vedete, S1 è influenzato da U, perché Z1 punto è influenzato da U, mentre S2 non lo è, Z2 influenzano l'evoluzione di Z1, entrambe Z1 ed Z2 che escono da S1 e S2 influenzano l'evoluzione in uscita, vedete, è questa che ho indicato nel quadrato tratteggiato, è il sistema S che visto però nelle coordinate Z manifesta questa scomposizione interna. Questa è la scomposizione rispetto alla proprietà di raggiungibilità. Ora, uno può ipotizzare, ma S1, che è un sottosistema che ha dimensione M, perché Z1 ha M componenti, è tutto raggiungibile? Ebbene, si dimostra anche questo. Sì, il sottosistema è tutto raggiungibile, perché se uno considera, quindi, quella trasformazione di coordinate che poi andiamo a vedere meglio, vedete, costruisce la matrice di raggiungibilità utilizzando B tilde e A tilde, uno scopre che, ecco, scopre che, vedete, si ha questa struttura, se fa, sviluppa il prodotto, e scopre quindi che qua ci sono n-m righe che sono di zeri, e che il rango quindi di questa matrice per l'assunzione fatta a priori è uguale ad M e quindi vuol dire che la coppia A1, 1, B1, nella, se costruisco la matrice di raggiungibilità per questa coppia, che è questa, a rango M e quindi A1, 1, B1 è tutto raggiungibile, quindi è il sottosistema raggiungibile. Quindi in quella scomposizione, è la scomposizione rispetto alla raggiungibilità che mette in luce come inopportune coordinate, il sistema manifesta chiaramente questa struttura. C'è un sottosistema raggiungibile e un sottosistema non raggiungibile. Qual è la matrice di trasformazione? La matrice di trasformazione è questa. È una in cui la T a meno 1 è scelta in questo modo. Si prende una base nell'insieme dei raggiungibili per le prime M colonne e un completamento, quindi in modo tale da avere una matrice invertibile, per le N meno M colonne che rimangono. Andiamo a vedere un semplicissimo esempio che vi invito a concludere sul nostro tablet. Per esempio, se noi abbiamo la matrice A così fatta, 1 meno 1 meno 1 1 e B uguale, per esempio, un esempio molto semplice, 1 1. Se noi andiamo a costruire la matrice B a B, abbiamo 1 1, questo è B. Se costruiamo a B, abbiamo 0 0. Quindi vedete che la matrice, noi dobbiamo considerare l'immagine di questo, e l'immagine di questo è lo spazio generato dal vettore 1 1. Cioè noi siamo qua in questo spazio, nello spazio generato dal vettore 1, 1. Questo è l'insieme degli stati raggiungibili. Bene, adesso quindi se noi facciamo la trasformazione di coordinate seguente, mettiamo qua 1, 1, abbiamo

ho detto, una base nell'insieme dei raggiungibili, che è il vettore 1,1, perché vi ricordo che la matrice di raggiungibilità, scusate, era questa, era 1,1,0,0, quindi una base negli raggiungibili è il vettore 1. E 0,1, questo è un completamento. Se consideriamo la matrice T, che è l'inversa di questa che è fatta così, calcolatela, ma è banalmente questa. Questa è T. Se andiamo a calcolare TA meno 1, voi vedrete che questa TA meno 1 è fatta così, a 1, 0 qua. E qua ci saranno dei numeri. E in particolare questa è la matrice che abbiamo indicato lì come A1, 1 e che caratterizza il sottosistema raggiungibile, mentre T per B è fatto così. Bene, torniamo adesso alla nostra. Quindi questa è la trasformazione di coordinate che dobbiamo fissare. Osservazioni. La risposta impulsiva coincide con quella del sottosistema raggiungibile. Questo è un aspetto importante. Calcolate C per elevato ad ATB per quelle matrici con quel blocco di zeri. A ha un blocco di zeri a sinistra in basso, B ha un blocco di zeri in basso. C non importa, se voi calcolate C per elevato ad ATB, vedete che questo è uguale a C1 per elevato a 1,1T per B1. Quindi la risposta impulsiva coincide con quella del sottosistema raggiungibile. Il sottosistema raggiungibile è caratterizzato da tutti e soli i modi eccitabili. Anche questa è una proprietà, per certi aspetti, abbastanza evidente, sulla quale vi invito a riflettere. Comunque è cosa importante, quindi. Sottosistema raggiungibile è caratterizzato da tutti e soli i modi che sono eccitabili. Ad uno stato raggiungibile x con r si può arrivare in un tempo arbitrario. Questo è un altro fatto importante, perché vedete, quello che abbiamo calcolato, l'insieme degli stati raggiungibili, non dipende più dal tempo. È questo fatto materialmente si esprime dicendo che la proprietà è differenziale per un sistema lineare tempo invariante a tempo continuo. Posto x con 0 uguale a 0, t con 0 uguale a 0 e t uguale t grande, comunque fissato un t grande, addirittura si può dare l'espressione dell'ingresso che porta in quello stato. Bene, l'ingresso che porta in quello stato è questo. È così fatto, è b trasposto per elevato a meno a trasposto t, per Q a meno 1 elevato ad AT, questo è l'istante di tempo in cui voglio raggiungere lo stato, x con R, questo è lo stato che voglio raggiungere, dove la matrice Q in realtà è una matrice costante, ma è calcolata in questo modo. Bene, se applico questo U con R, si ottiene che x di t è uguale a x con R. Quindi vedete. Questa è addirittura l'espressione dell'ingresso. E notate che questa matrice, qua devo mettere Q a meno 1, è senz'altro invertibile nell'ipotesi di completa raggiungibilità. Quindi ecco l'espressione dell'ingresso. Ho questo ingresso, ovviamente, dice, ma com'è possibile che io posso raggiungere uno stato in un qualsiasi intervallo di tempo? Anche in un tempo brevissimo, perciò si dice la proprietà di raggiungibilità è differenziale. Bene, perché ovviamente tanto prima voglio raggiungerlo, in realtà poi tanto più ampio dovrà essere l'ingresso, però per i sistemi lineari vale questa proprietà. C'è un criterio, il criterio di Hautus, che mi dice che S è tutto raggiungibile se e solo se vale questa condizione. Vedete, il criterio di Hautus è un criterio molto semplice anche da trattare, che però è relativo solo all'esame della completa raggiungibilità. Il sistema S è tutto raggiungibile, tutti gli stati sono raggiungibili a partire dallo stato 0, se e soltanto se, quando io prendo la matrice A meno lambda I e qua ci metto un autovalore, non lascio lambda, ma ci metto un autovalore, quindi per ogni autovalore, la matrice che costruisco così facendo, A meno lambda I, quindi sottraggo lambda sulla diagonale principale. B, questa è la matrice che ho ottenuta giustapponendo, mettendo accanto a questa matrice n per n, questa matrice n per p, nel caso scalare, l'ingresso scalare
n per 1.

se c'è un solo ingresso. Il rango di questa matrice è uguale a n. Questo vuol dire che a meno lambda in corrispondenza di ogni autovalore cade di rango di 1 se c'è un solo ingresso, per esempio. Quindi questa condizione è molto facile da verificare. Se questa è soddisfatta per ogni lambda, il sistema è tutto raggiungibile. Se e solo se. Con questo criterio è semplice dimostrare la raggiungibilità della realizzazione di Gilbert. Vi invito a farlo. La realizzazione di Gilbert è tutta raggiungibile in virtù di questo criterio. Sistemi a tempo discreto. Analogamente, in caso di sistemi a tempo discreto, anzi più precisamente direi, non analogamente, perché nel caso dei sistemi a tempo discreto, vedete, xk è somma per i che va da 0 a k meno 1 di queste espressioni. Nel caso dei sistemi a tempo discreto possiamo scrivere, immaginando di partire dallo stato x con 0 uguale 0, possiamo subito scrivere che x con 1 è uguale ad a b con 0, perché a per 0, se x con 0 è uguale a 0, è 0. Quindi al tempo 1 posso raggiungere gli stati che stanno nell'immagine di B, perché posso raggiungere, variando U con 0, tutto quello che sta nell'immagine di B. Questa è proprio la definizione di immagine di una matrice. X con 2 è AB U con 0 più B U con 1. E quindi, siccome U con 0 e U con 1 li posso variare in modo arbitrario, io mi sto domandando dove posso andare a finire al tempo 2, variando in tutti i modi possibili, u con 0 e u con 1, nell'immagine di b a b, e così via, fino a x con n uguale tutta questa cosa qua. E quindi al tempo x con n posso andare nell'immagine di b a b a alla n meno 1 b. Cosa ci fanno capire questi passaggini? È che io posso raggiungere al tempo k uguale n gli stati che stanno nell'immagine di B a B a n meno 1 B. Poi, in realtà, siccome vale un famoso risultato dell'algebra lineare, il teorema di Cayley e Hamilton, che mi dice che A alla n può essere espressa come combinazione lineare delle precedenti n meno 1 potenze, allora si dimostra che l'insieme degli stati raggiungibili coincide con l'immagine di questa matrice Tukur, in quanto se aggiungo A alla N B, non ottengo nessuna nuova direzione. Quindi si caratterizza facilmente l'insieme degli stati raggiungibili ai diversi istanti di tempo, 1, 2, N, ma anche l'insieme degli stati raggiungibili, se volete, tout court, in qualsiasi istante di tempo. Quello che viene fuori è che l'insieme degli stati raggiungibili completo, nel caso di sistemi a tempo discreto, lo si ha soltanto all'ennesimo istante di tempo, cioè può darsi che per raggiungere un sistema sia tutto raggiungibile, il rango di questa matrice è piena, però per raggiungere uno stato io debba impiegare n istanti di tempo. Poi la controllabilità è una proprietà cosiddetta duale della, qualche misura, della raggiungibilità. Xc è controllabile al tempo t se esiste un ingresso che lo porta nello stato 0 al tempo t. Cioè immagino di partire al tempo 0 dallo stato xc, dico che è controllabile al tempo t se al tempo t posso arrivare in 0. Cioè quindi se riesco a soddisfare questa equazione, beh, questa equazione può essere soddisfatta perché io porto e elevato a txc a sinistra, poi premoltiplico per e elevato a meno a t ed ottengo anche addirittura l'espressione che mi serve. Quindi di fatto nei sistemi a tempo continuo si può dimostrare che la controllabilità è equivalente alla raggiungibilità. Quindi la forma canonica raggiungibile, che abbiamo detto, quella A con R, B con R e C con R, è anche spesso chiamata forma canonica controllabile, perché le due proprietà di raggiungibilità e osservabilità sono equivalenti. Uno stato è raggiungibile, controllabilità e raggiungibilità, scusate. Uno stato è raggiungibile se e soltanto se è controllabile. Spunti di riflessione: si verifichi che l'espressione data per l'ingresso porta al fissato stato raggiungibile, quella dove compariva la matrice Q. Si calcoli l'espressione dell'ingresso nel caso tempo discreto. Si